0: pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra i benefici anche inaspettati della meditazione, perché è una pratica sì che ha origini antiche, ma sta godendo di un rinnovato successo, attenua lo stress, allieva i sintomi di ansia e depressione ed è una panacea per chi fatica a concentrarsi. Per esempio, mette muscoli al cervello. Studi in risonanza magnetica dell'Università di Harvard su un gruppo di studenti reduci da un corso di 8 settimane di meditazione hanno evidenziato un ispessimento della materia grigia, l'insieme di corpi dei neuroni presenti nell'encefalo e nel midollo spinale, nelle aree, questo ispessimento nelle aree cerebrali associate con la consapevolezza del proprio corpo e la compassione per il prossimo. Nello stesso periodo di tempo si sono registrate una diminuzione del volume dell'amigdala, cioè la regione cerebrale associata allo stress e alla paura, e un aumento di materia grigia nella corteccia prefrontale, responsabile di alcune funzioni cognitive superiori, come la concentrazione e la capacità decisionale. Agisce da antinfiammatorio. Uno studio internazionale pubblicato nel 2013 e condotto dai ricercatori del Wisconsin, Spagna e Francia hanno dimostrato come 8 ore di intensa meditazione praticata da esperti della disciplina siano sufficienti per spegnere l'attività di alcuni geni legati all'origine dei processi infiammatori. Un altro studio olandese pubblicato nel 2014 ha dimostrato che la meditazione può agire sul sistema nervoso simpatico, promuovendo il rilascio di sostanze antinfiammatorie e riducendo quindi la produzione di sostanze che stimolano i processi infiammatori. Una buona notizia sì per chi soffre di forme di infiammazione cronica. Fa anche alzare la temperatura corporea. Secondo uno studio dell'Università di Singapore pubblicato su PLOS ONE, praticando una particolare forma di meditazione propria dei monaci tibetani detta Jitummo, sarebbe possibile innalzare la propria temperatura corporea. Alcuni monaci sarebbero stati infatti capaci di far salire il proprio termometro interno nel gelo tibetano a ben meno 25 gradi centigradi, arrivando ad asciugare le lenzuola bagnate avvolte attorno al proprio corpo, e può anche far abbassare la pressione. La meditazione infatti può favorire il rilascio nel sangue di ossido nitrico, una sostanza che provoca il rilassamento dei vasi sanguigni, fornendo così al sangue tubi più larghi, diciamo, in cui fluire. Ecco perché questa pratica, insieme a uno stile di vita sana e ai farmaci del caso, può aiutare chi soffre di pressione alta a ridurre l'ipertensione. E finiamo qui il nostro primo assaggio di benefici sulla meditazione e state con noi per completarlo, e intanto buona giornata. Ciao.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

sia, anche se avevi la forza, se avevi l'energia. Alla fine hai perso tutto, dai giornali all'università, prima per giocare alla rivoluzione.

0: Giuseppe.
1: Buongiorno Vanna.
0: Come va? Come
1: tutto
0: stai?
1: Tutto bene, tutto bene. Siamo nella settimana del Natale, non può essere altrimenti che stare bene.
0: Bene, felici e contenti.
1: Felici e così, felici e contenti, mi sembra che sia un detto per un'altra cosa.
0: Allora, un altro episodio di Crazy Week.
1: Assemen de folie per gli anglofoni, anglofoni come me.
0: Come te. E quindi noi adesso riportiamo tutte le notizie strane che abbiamo trovato durante questa settimana.
1: Esatto, vediamo un po' dove ci porta Vanna. Inizia Vanna, dove
0: allora,
1: mi porti?
0: Inizio io. Allora, ti racconto questa vicenda che è successa strana. Una nonna va a prendere il nipotino a scuola, ma porta via il bimbo sbagliato.
1: Come sarebbe a dire?
0: E lo accompagna a calcio e giustamente l'allenatore dice: signora, ma chi è questo bambino?
1: Scusa, ma questo bambino gli ha detto niente?
0: Sì, sì, così. L'errore è venuto alla luce circa 40 minuti dopo, quando l'allenatore, insospettito, le ha chiesto: signora, ma questo bambino chi è? A quel punto la donna si è resa conto dello scambio e ha riportato il piccolo a scuola, dove l'aspettavano un padre in ansia e il suo vero nipote.
1: Dai, ma che era il cellulare? C'è una nonna cioè, ma fammi capire.
0: Evidentemente questo bambino era simile al suo nipotino, dai.
1: Ho capito, ma gli avrà detto: nonna, come stai?
0: Ma magari tipo... era piccolino.
1: E che gioca al pallone piccolino.
0: Lui magari voleva giocare al pallone.
1: Va bene. Ti è mai successo a te? No,
0: ora non mi è mai successo.
1: Chissà quanti di noi siamo andati a prendere il nipote e il figlio sbagliato.
0: Beppe, magari succederà a te in un futuro.
1: Penso proprio di sì, insomma, l'età avanza. Comunque grazie, Vanna, gentilissima come sempre, grazie. Beh, comunque i figli bisogna anche starci un pochino attenti, perché
0: sì.
1: Perché pensate che, insomma, figlio, un giovane trentenne, sì, insomma, quelli che una volta venivano chiamati bamboccioni, per me, privo di occupazione, aveva l'abitudine di accompagnare le sue scorribande notturne ai videogiochi con urla, bestemmie e improperi. Pensa questa cosa. E allora che è successo? Ha passato una notte questo giovane alla periferia di Torino,
0: sì,
1: in condominio, quindi condominio, tu sai che si sente anche il respiro,
0: tutto
1: nella zona Lucento, e che ha fatto, ha passato tutta la notte giocando ai videogiochi, ma i rumori e le urla hanno fatto andare fuori di testa
0: la vicina
1: di casa,
0: ecco,
1: che infastidita si è presentata alla porta di casa brandendo un coltello. Aspetta, perché ne ha fatto poi la donna, poi è stata aperta, questa donna di 60 anni avrebbe iniziato un caloroso litigio col giovane, insomma. Ma alla fine sai che ci ha fatto le spese? La madre che ha preso una coltellata.
0: No.
1: Sì, è pazzesco.
0: Speriamo non sia niente di grave.
1: Sì, perché è arrivata la madre, ovviamente, per difendere il figlio, ma insomma non ne potevano più, proprio urla, bestegna improprio.
0: Sì, ma così è esagerato.
1: Vabbè. Comunque la donna è stata denunciata, ovviamente, per lesioni. Non si fanno queste cose, non si fanno. E il trentenne, privo d'occupazione, comunque è rimasto lì a giocare a PlayStation con urla, bestemmie e improperi. Un lavoro. No, mi verrebbe da dire.
0: Vabbè. Allora, visto che è appena entrato in vigore il nuovo codice della strada, eccola.
1: Che è successo?
0: Niente, volevo.
1: Croce delizia di tanti automobilisti come me che si trovano la patente nella parte bassa. I punti.
0: Volevo aggiornarti su cosa sta succedendo, appunto, sulle nostre strade, perché ti dico che nelle prime 48 ore del nuovo codice della strada sono state registrate 4.744 violazioni, ritirate 331 patenti e decurtati 8.136 punti solo nelle prime 48 ore. Ma ti immagini?
1: Ma no, cioè, nel senso, anche no, cioè,
0: tantissimo.
1: Ma si sa più o meno di qual è la più grande violazione? Da qualche parte lo riporta? Perché magari sarà il cellulare, sarà la velocità.
0: Allora, no, te lo dico. Allora, te lo dico. 431 per i limiti di velocità, 365 per mancato uso delle cinture di sicurezza, ecco, malissimo, e poi 117 per uso scorretto del cellulare alla guida.
1: Insomma, non si usa il cellulare alla guida, ricordatelo.
0: Questo no, non c'è, si mette la cintura, non si usa il cellulare.
1: Si ascolta la radio, magari il cellulare mettetelo da una parte, non si chatta, non si manda WhatsApp.
0: Nulla, si guida e basta.
1: Esatto, e nemmeno si guardano le foto su Google Street. Perché c'è una notizia, come si dice?
0: View,
1: ma in francese si dice Rue. La Rue, la Rue, Rose, te la ricordi la via Rose? La via Rose, va bene. Invece qui di rose c'è veramente poco, perché pensate che in Spagna è accaduta una cosa incredibile. Purtroppo è successo un omicidio e a distanza di un anno dal delitto,
0: sì,
1: la polizia è riuscita in questo paese che si chiama Tayueco,
0: okay,
1: non so in spagnolo come si pronuncia, che insomma attraverso le immagini Street Week attraverso
0: Street
1: le immagini Street della via Rose, che successe sostanzialmente, hanno ripreso esattamente il momento in cui l'omicida metteva il cadavere in macchina.
0: No.
1: E si vede questa foto qui, si vede, no, grazie su Today, di questo che ripone il cadavere in macchina, quindi la polizia è riuscita a risolvere.
0: Però vedi, la tecnologia ci dà una mano
1: quello sì, ma sai, l'hai vista quando passa quella macchina con tutte quelle sfere, telecamere, no? È venuta
0: non
1: anche
0: l'ho
1: qua.
0: Mai vista.
1: Sì, allora la gente fa di tutto, c'è una curiosa cosa sul web che trovate, che gente che si è tirata giù.
0: No.
1: sì, vabbè. Di tutto, i diti, le cose.
0: Vabbè.
1: I marziani. Vabbè.
0: Porto a Lecce,
1: cosa c'è?
0: Dove un uomo trova un assegno da 49 milioni di euro e lo restituisce.
1: Un assegno di 49
0: milioni di euro. Tu che avresti fatto?
1: No, io dicevo, non è possibile, 49 milioni di euro.
0: 49 milioni. E poi dice, per ora neanche un grazie, ma felice che i soldi restino in città.
1: Capito, ma 49 milioni di euro gli spetterebbe il 10%.
0: Minimo.
1: Quindi 4,2 milioni, ma io andrei da quello, io di danni
0: subito.
1: No, veramente.
0: Subito.
1: Ma di chi era questo assegno? Cioè, perché...
0: lo so, pensa che questo l'ha ritrovato l'assessore comunale, questo assegno.
1: Segno di onestà, insomma.
0: Sì, in una, praticamente l'ha trovato questo assegno circolare di 49 milioni di euro in una delle vie più trafficate di Lecce.
1: Ecco, allora,
0: l'ha restituito.
1: Ricordatevi che se trovate un assegno di 49 milioni di euro, prima di tutto
0: fatevi firmare un contratto,
1: sì,
0: dove
1: andate lì e dite, ma se io avessi ritrovato un 49 milioni di euro, me lo daresti il 10% a chi vi dice sì, insomma.
0: Glielo ridate, se no
1: niente col cavolo. Va bene, in fatto di trovare le persone,
0: sì,
1: un'altra cosa strana questa mattina te la dico, trovo tutte queste cose un po' strane, perché è successo, pensate, a Bolzano, no? Questa ridente cittadina dell'Alto,
0: sì,
1: Adige,
0: che ora sarà,
1: no,
0: tutta addobbata.
1: Ma bello,
0: mercatini.
1: Ma sai che dicono che i mercatini di Natale da Bolzano vengono ad Arezzo a vedere il nostro?
0: Ah, sì?
1: Ma chissà, insomma. Vabbè, qui la cosa è un po' diversa, perché è successa una cosa veramente particolare, quindi attenzione. Prima c'era un figlio un po' sprovveduto, mi viene da dire, qui c'è anche una babysitter che è un po' sprovveduta, attenzione a chi lasciate i figli, perché a Bolzano è stata trovata da due carabinieri che se ne stavano nel centro di Bressanone,
0: no,
1: una donna svenuta in evidente stato di ebbrezza. Pensa che nel sangue aveva un tasso alcolemico di superiore a 3 grammi per litro,
0: tantissimo.
1: Quindi questa, la patente, se prendeva anche un triciclo, l'arrestavano, insomma. Ma la cosa incredibile qual era? Che questa donna l'hanno rinveduta, ma accanto a lei aveva una bambina di soli, pensa, 2 anni.
0: Ecco.
1: Terrorizzata e spaesata.
0: Beh, ci credo.
1: Perché? Perché i genitori gliel'avevano affidata, era una babysitter. Questa notizia viene da Trento Today. È una cosa incredibile, quindi attenzione a chi le date, questi figlioli.
0: No, mamma,
1: insomma,
0: mia.
1: Vabbè.
0: Allora, ti dico questa cosa che è successa negli Stati Uniti, per la precisione a Fall River.
1: Fall River?
0: Sì.
1: La plage Fall, che si traduce?
0: Non lo so, vabbè.
1: Quella,
0: allora, un ladro resta incastrato nel camino per scappare dalla polizia. Il problema è che poi, non lo so, forse, e chiede aiuto agli agenti.
1: Pure,
0: sì, questo uomo di 33 anni per fuggire dai poliziotti si è nascosto in un comignolo.
1: Ma come?
0: In cui poi è rimasto incastrato e per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.
1: Ecco, ma che gli ha detto? Ero lì, passavo per caso, che gli ha detto?
0: Cioè, evidentemente era in questa casa, poi per sfuggire.
1: Ma te lo immagini la telefonata, pronto polizia? Dice, guardi, sono rimasto incastrato in un camino.
0: Sì, ma che ci faceva lì?
1: Scusa, ero Babbo Natale, gliene puoi dire adesso? No, quindi
0: ora sì.
1: Vabbè. Senti, una cosa curiosa, tu tempo fa mi hai parlato di quello che aveva starnutito dopo anni, ha trovato
0: un pezzo
1: di
0: Lego. Sì,
1: però
0: lui.
1: C'è anche chi invece ha fatto un respiro profondo e inalato il piercing. Una donna viene operata ai polmoni. È successo qualche tempo fa, è un caso raro, insomma, una 35enne madre di due figli. Che è successo? Che facendo un respiro accidentalmente la vite del piercing. Che aveva
0: però non era stato messo bene quel piercing.
1: Vabbè, però attenzione anche oltre attenzione dove lasciate i figli, perché vedete che qualche babysitter. Insomma, attenzione, perché comunque lei ha pensato, beh, tutto sommato, che volete che sia, l'ho respirato oppure l'ho mangiato, sì, come si dice, sì, no? Sì, insomma, è successo, andrà via per un'altra strada, no? Quando c'è una strada che non è la via rosa, ma è un'altra cosa.
0: Non è proprio rosa.
1: No, esatto, vabbè. È bianco, vabbè, c'è bianco il posto dove ci si va, però che è successo? No, in realtà lei ha iniziato ad avere delle forti difficoltà respiratorie, perché questa vite era entrata nei polmoni e è stata dovuta operare, e appunto è una cosa abbastanza difficile operare i polmoni. Comunque tutto è andato bene e lei comunque ha continuato a tenere il piercing.
0: Sì, bene.
1: Assolutamente, chissà se l'ha saldato a sto giro. Vabbè.
0: Allora, io ti riporto qui in Italia.
1: Che
0: è successo? È successo che questo signore evade dai domiciliari, pensa, e si fa arrestare. E tu dirai,
1: ma perché? Scusa?
0: Perché lui dice: meglio in carcere che a casa con mamma.
1: Come sarebbe a dire?
0: Il singolare episodio è avvenuto a Mosciano Sant'Angelo, mm-hmm, e sono stati i carabinieri a trovarlo in un bar e arrestarlo, riportandolo a casa e scoprendo così che la pena non voleva più scontarla a casa, ma in prigione.
1: Addirittura, sì. Cioè proprio dice basta, cioè sto meglio in prigione.
0: Beh, sì, vabbè, sto meglio in prigione.
1: Vabbè,
0: pensa un po',
1: ma
0: che sta mamma.
1: Male cose, vabbè. Vabbè, va bene, ma che fine avrà fatto quella banana di Cattenant?
0: Sì, è stata mangiata.
1: Sì, e poi?
0: E poi
1: si ritorna al fatto dell'orecchino che usciva.
0: No. Poi non lo so, avrà fatto la fine che fanno tutte le banane che vengono mangiate.
1: Quanto era stata

0: fuori dal comune, perché ti dico che a Cuneo sono stati affissi dei manifesti funebri per un gatto.
1: No, poverino,
0: cioè per un gatto.
1: Tutti amiamo i nostri gatti.
0: Però non si fa, non si fa. Infatti il comune li ha bloccati.
1: E perché, scusa?
0: Perché non si può fingere il manifesto del gatto.
1: Ah, no,
0: no,
1: ma
0: non
1: pensa,
0: si può fare.
1: Ho capito, ma tu pensa quella
0: a livello amministrativo penso che il comune non te lo possa far fare.
1: Va bene, cioè poverini i nostri gatti. Invece l'ultima notizia che ti do io, noi normalmente parliamo sempre di aerei, no?
0: Ok, ci piacciono gli
1: gente
0: aeroporti.
1: Che apre, chiude,
0: sì,
1: le fa di tutte, sclera, si dimentica il telefono, te lo ricordi, impazzisce il volo. Qui è successa una cosa un pochino particolare.
0: Sì.
1: Un volo Amsterdam Detroit, si dice così?
0: Sì, sì, dai,
1: francese,
0: va bene, te la passo.
1: Una compagnia del Delta Airlines, me la passi?
0: Ok,
1: questa,
0: te la passo.
1: Anche questa. È successa una cosa incredibile. Dopo circa un'ora dal decollo all'aeroporto di Schiphol, si dirà così, spero. Nella testa di alcuni passeggeri è iniziato a piovere qualcosa di strano.
0: Oddio.
1: Non acqua purtroppo, ma decine di vermi che uscivano da una cappelliera. Quando
0: Oddio.
1: Gli insetti hanno iniziato a cadere in testa passeggeri a bordo, ovviamente si è scatenato il panico. Ma quale sarebbe stata la causa di questa pioggia
0: certo,
1: di vermi? La colpa
0: cosa...
1: sarebbe di uno dei passeggeri che aveva portato dei bagagli del pesce in decomposizione avvolto in una carta di giornale.
0: Ma
1: e da qui i vermi.
0: Che schifo!
1: Mamma mia, ragazzi!
0: Ma scusa, i controlli
1: Mamma
0: è passato
1: mia.
0: Così senza...
1: un pesce passa, io ne so, non è mica la c'è mica il metallo dentro. E
0: no,
1: c'è anche le testimonianze di una signora, di una che ha confermato l'agenzia di stampa NP, che una signora ha detto: i vermi sono caduti in testa alla signora che era seduta vicino a me. Ho visto che la donna stava facendo qualcosa di strano. A un certo punto ho visto che le stava spazzando via con un pezzo di carta dalla sua sedia. C'è una cosa incredibile.
0: Che schifo.
1: Ma che faresti te se tenessi a vedere? Qui nella cabina, mettiamo che io abbia messo un pesce lassù sopra il tetto della cabina.
0: Urlerei, scapperei via.
1: Come? Mica ti mangiano i vermi.
0: Però che schifo.
1: Vabbè, non
0: ora
1: portate
0: tipo...
1: i pesci.
0: No, esatto, se no arrivano i vermi. Allora, ora voglio farti una domanda, perché
1: Oddio,
0: tu,
1: no.
0: Da buon boomer che sei...
1: Come boomer? Scusi, lei è generazione
0: Ma
1: Z.
0: Ma non è un'offesa, Io faccio parte della generazione Z, e tu dei boomers.
1: No, io sono un presto.
0: No, sei un boomer.
1: Beh, sono un boomer, dimmi.
0: Ecco, allora ti chiedo, lo sai che significa creator?
1: Creator?
0: Sì.
1: Che non ha niente a che vedere con Terminator, con Predator.
0: No,
1: creator è, se lo inglesizzo un po' alla mia maniera, creatore.
0: Ok, sì, va bene. Diciamo che più nello specifico è il blogger che usa la scrittura per produrre appunto degli articoli, dei post su queste piattaforme, insomma sui social, no? Ok, e poi ti faccio un'altra domanda. Ti chiedo, ti chiedo, De Lulu che cosa significa?
1: De Lulu. Che era il canino di Berlusconi, no? Che cos'era? No, come si chiamava quello? Pimpa.
0: Perché come si chiamava il canino
1: Lulu,
0: di Berlusconi?
1: Non si chiamava Lulu,
0: non lo so. Vabbè, deriva da delusional, che significa appunto illuso, e viene utilizzato per descrivere una persona o se stessi quando crediamo in fantasie irrealizzabili.
1: Cioè, ma De Lulu.
0: Sì, significa questo.
1: Che miseria, ragazzi. Allora, quanti di voi sono De Lulu in questo momento?
0: No, parecchi.
1: Vabbè. Beh, insomma, De Lulu, insomma, si chiama Lucrezia.
0: Ma perché ti sto... Ma che c'entra?
1: Lulu, scusa, come la chiami una che si chiama Lucrezia? Lucre.
0: Anche
1: sì. No, Lulu.
0: Vabbè, ma questo viene utilizzato in determinati contesti, non è che poi io ti chiamo De Lulu, cioè, capito? Va contestualizzato.
1: Vabbè.
0: Comunque, io ti ho chiesto queste cose perché la Treccani ha inserito nel vocabolario italiano 5 nuovi neologismi, che sono creator, delulu, demiur, pov e slayare.
1: No, quindi, pov, cioè, che è pov?
0: Pov è point of view.
1: Punto di vista?
0: Sì, bravo.
1: Oh,
0: e indica contenuti che simulano la prospettiva visiva del soggetto.
1: Siamo un po'. Cioè, mi sembra che questo. Chi l'ha fatto? La Treccani?
0: La Treccani.
1: L'Accademia della Crusca che ha detto.
0: No, non lo so, dobbiamo informarci.
1: Va bene. Queste sono le influenze della generazione Z?
0: Sì, questi sono nuovi termini che noi. Ma forse anche non la generazione Z, ma forse i millennials, credo.
1: Ecco,
0: credo più i millennials.
1: Che sono ancora più indietro rispetto alla generazione Z.
0: Sono più.

0: giovani rispetto alla generazione
1: Z. Sono più giovani, sì. Sono più giovani. E dopo i millennial che c'è?
0: Non lo so.
1: Non lo sai. Vedi, tu sei una Z, vero?
0: Io
1: e
0: Z.
1: Allora dobbiamo avere millennial è Samuele, no?
0: Ecco,
1: Samuele che fa Barfly con la carissima
0: con me.
1: Vanna. Va bene. Abbiamo terminato questa settimana.
0: Finiti.
1: Ciao, noi vi salutiamo, vi auguriamo un buon Natale.
0: Assolutamente, okay. Buon Natale a tutti, buone feste, divertitevi, mangiate.
1: Non vi incastrate sui camini, mi raccomando.
0: Se bevete non guidate, perché sennò la patente.
1: Perché le patenti saltano, ciao. Mi raccomando, se andate in giro in aereo, non portate pesci, ma nemmeno mortadelle oppure
0: nulla,
1: cosa si mangia? Il tacchino, no? Neanche i tacchini, niente, non portate niente. Va bene.
0: Grazie a tutti, ciao.
1: Oh, ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica. Vola.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 3 agosto 2026. Il sole sorge alle 5.55, tramonta alle 20.16, ora legale. La luna tramonta alle 10.51 e sorge alle 22.23, luna calante. La chiesa ricorda Santa Spreno di Napoli, Sant'Eufronio e San Martino.
0: Accadde oggi.
1: Il 3 agosto del 1492 Cristoforo Colombo salpava dal porto spagnolo di Palos con le tre caravelle, Niña, Pinta e Santa Maria, dando inizio al viaggio con il quale voleva dimostrare l'esistenza di una rotta verso ovest per raggiungere le Indie. Il 12 ottobre approdò a Guanahani, isola delle Bahamas, da lui ribattezzata San Salvador, convinto di essere sbarcato in Asia. Colombo, invece, era il primo europeo a mettere piede nel nuovo mondo.
0: Benessere naturale.
1: Tiglio per la circolazione. Tra le tante virtù del tiglio c'è quella di favorire la dilatazione dei vasi sanguigni e dunque di abbassare la pressione sanguigna. La tisana si prepara con 20 grammi di fiori e brattee di tiglio, 40 grammi di baccelli di fagiolo, 10 grammi di foglie di uorsina, 20 grammi di foglie di vischio e 10 grammi di fiori di biancospino. Il tutto con un litro di acqua. Si mescolano le erbe, si conservano in vaso di vetro chiuso al fresco. Al bisogno si prendono 4 cucchiai della miscela e si lascia in infusione nell'acqua bollente per 10 minuti. Si filtra e si beve la tisana a tazze 4 volte al giorno, lontano dai pasti, solo per 15 giorni. Si sospende l'assunzione per 15 giorni e poi si può ricominciare.
0: Consigli pratici.
1: Ottimizzare il tempo. Alcuni riescono a sfruttare al meglio le ore di lavoro, ma anche a ritagliarsi spazi per sé, ottimizzando il proprio tempo. Ecco qualche suggerimento per riuscirci. Se decidete che una cosa va fatta, sbrigatela subito. Pianificate le attività quotidiane non rinviabili, lasciando per ultime quelle piacevoli, da fare la sera quando si è più stanchi. Se siete persone che rendono di più la sera, allora vale la regola opposta. Cominciare la giornata con un compito piacevole servirà a iniziare meglio.
0: Hanno detto:
1: intelligente è chi trova difficile ciò che gli altri sembra facile. Nicolà Gomez Davila. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Agostino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 3 agosto il tennista storico Paolo Bertolucci, il cantante Tony Bennett, il regista John Landis e l'attore Martin Sheen. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'11° grado del leone, sei saggio e non stravagante. Potrai avere una vita fortunata in affari, gioco e amori. Molti bambini prodigio sono nati sotto questo grado. Sei di larghe vedute, gioviale e gentile, amante dei piaceri e della vita mondana, affettuoso con gli amici, ma a volte enormemente irrequieto. E tuffiamoci ora tra le stelle, tutti insieme, e chiediamo a loro come sarà questa apertura di settimana per tutti noi. Ariete, con la luna che entra nel nostro segno, cambiano le prospettive, favorite anche dall'eccellente creatività che possediamo. È ora di guardare più lontano. Un metodo rigoroso non fa proprio per noi. C'è più congeniale l'azione improvvisata che spiazza e conquista. Toro, è merito di una nuova amicizia e dei suoi stimoli se rispolveriamo lo spirito di iniziativa e tiriamo fuori il lato più grintoso del nostro carattere. Consigliate le attività sportive, dove bruciare energie. Una passeggiata in montagna o in riva al mare ci può rigenerare. Gemelli, la luna in Ariete mette un punto esclamativo sulla giornata. Si presenta infatti radiosa, sorprendente, priva di punti oscuri. Stato d'animo un po' incerto però, ma alla fine torna a splendere un bel sole. Baci, coccole e tanta passione ci aspettano. Cancro, è assolutamente necessario aprire l'armadio interiore e cercare la forza per rimetterci in gioco. Solo noi sappiamo dove l'abbiamo riposta. La luna quadrata ci invita a non trascurare i dettagli nella professione se non vogliamo ritrovarci a piangere sul latte versato. Leone, l'impulsività va tenuta a freno. Ricordiamo quali sono gli obiettivi e tralasciamo tutto il resto. Fermiamoci a riflettere, a studiare l'ambiente. Questo ci consentirà l'accesso a informazioni fondamentali. Vergine, periodo delicato per la coppia, sia che attraversi un vero fortunale, sia che si assopisca in un mare troppo piatto. Confidiamo nella comprensione di chi ci ama, apriamo il cuore e mostriamo le nostre reali intenzioni. Bilancia, non perdiamoci in voli pindarici, piuttosto concentriamoci su attività pratiche in cui sfruttare le nostre capacità. Razionalizziamo gli sforzi e scegliamo un obiettivo unico invece di smarrirci dietro a mille chimere. Scorpione, dosiamo con intelligenza, coraggio e determinazione. Possiamo arrivare ovunque, avere la meglio su un rivale e anche conquistare chi ci piace. Un incontro inaspettato in un locale, a un evento o per strada apre uno scrigno di promesse per il futuro. Sagittario, qualche problema di lavoro agita i nostri sonni? Sfruttiamo la luna in trigono per reclamare ciò che ci spetta, senza però cedere all'impulsività. Viaggi per amore o affari sono l'occasione per mettere alla prova la nostra organizzazione. Capricorno, il controllo della situazione sembra sfuggirci, ma è solo un attimo. Abbiamo la tempra per riprendere presto le redini in mano. Dimostrare di che pasta siamo fatti è un chiodo fisso. La competizione ci stimola, ma quanta fatica. Acquario, nei sentimenti i punti di vista differenti non facciamoli diventare dei solchi profondi, trincee da cui poi sarebbe difficile trovare un punto d'incontro. Cerchiamo sempre la comunicazione. Abbiamo carisma e autorevolezza, ma nel lavoro, se non moderiamo la fretta, rischiamo di bruciare le opportunità. Pesci, lunedì di riordino.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomana.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra i benefici anche inaspettati della meditazione, perché è una pratica sì che ha origini antiche, ma sta godendo di un rinnovato successo, attenua lo stress, allieva i sintomi di ansia e depressione ed è una panacea per chi fatica a concentrarsi. Per esempio, mette i muscoli al cervello. Studi di risonanza magnetica dell'Università di Harvard su un gruppo di studenti reduci da un corso di 8 settimane di meditazione hanno evidenziato un ispessimento della materia grigia, l'insieme di corpi dei neuroni presenti nell'encefalo e nel midollo spinale, nelle aree cerebrali associate con la consapevolezza del proprio corpo e la compassione per il prossimo. Nello stesso periodo di tempo si sono registrate una diminuzione del volume dell'amigdala, cioè la regione cerebrale associata allo stress e alla paura, e un aumento di materia grigia nella corteccia prefrontale, responsabile di alcune funzioni cognitive superiori, come la concentrazione e la capacità decisionale. Agisce da antinfiammatorio. Uno studio internazionale pubblicato nel 2013 e condotto dai ricercatori del Wisconsin, Spagna e Francia hanno dimostrato come 8 ore di intensa meditazione praticata da esperti della disciplina siano sufficienti per spegnere l'attività di alcuni geni legati all'origine dei processi infiammatori. Un altro studio olandese pubblicato nel 2014 ha dimostrato che la meditazione può agire sul sistema nervoso simpatico, promuovendo il rilascio di sostanze antinfiammatorie e riducendo quindi la produzione di sostanze che stimolano i processi infiammatori. Una buona notizia sì per chi soffre di forme di infiammazione cronica. Fa anche alzare la temperatura corporea. Secondo uno studio dell'Università di Singapore pubblicato su PLOS ONE, praticando una particolare forma di meditazione propria dei monaci tibetani di età Jitummo, sarebbe possibile innalzare la propria temperatura corporea. Alcuni monaci sarebbero stati infatti capaci di far salire il proprio termometro interno nel gelo tibetano a ben meno 25 gradi centigradi, arrivando ad asciugare le lenzuola bagnate avvolte attorno al proprio corpo, e può anche far abbassare la pressione. La meditazione infatti può favorire il rilascio nel sangue di ossido nitrico, una sostanza che provoca il rilassamento dei vasi sanguigni, fornendo così al sangue tubi più larghi, diciamo, in cui fluire. Ecco perché questa pratica, insieme a uno stile di vita sana e ai farmaci del caso, può aiutare chi soffre di pressione alta a ridurre l'ipertensione. E finiamo qui il nostro primo assaggio di benefici sulla meditazione. State con noi per completarlo e intanto buona giornata. Ciao.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomana.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è lunedì 3 agosto 2026. Il sole sorge alle 5.55, tramonta alle 20.16, ora legale. La luna tramonta alle 10.51 e sorge alle 22.23, luna calante. La chiesa ricorda Santa Spreno di Napoli, Sant'Eufronio e San Martino.
0: Accadde oggi.
1: Il 3 agosto del 1492 Cristoforo Colombo salpava dal porto spagnolo di Palos con le tre caravelle, Niña, Pinta e Santa Maria, dando inizio al viaggio con il quale voleva dimostrare l'esistenza di una rotta verso ovest per raggiungere le Indie. Il 12 ottobre approdò a Guanahani, isola delle Bahamas, da lui ribattezzata San Salvador, convinto di essere sbarcato in Asia. Colombo, invece, era il primo europeo a mettere piede nel nuovo mondo.
0: Benessere naturale.
1: Tiglio per la circolazione. Tra le tante virtù del tiglio c'è quella di favorire la dilatazione dei vasi sanguigni e dunque di abbassare la pressione sanguigna. La tisana si prepara con 20 grammi di fiori e brattee di tiglio, 40 grammi di baccelli di fagiolo, 10 grammi di foglie di uorsina, 20 grammi di foglie di vischio e 10 grammi di fiori di biancospino. Il tutto con un litro di acqua. Si mescolano le erbe, si conservano in vaso di vetro chiuso al fresco. Al bisogno si prendono 4 cucchiai della miscela e si lascia in infusione nell'acqua bollente per 10 minuti. Si filtra e si beve la tisana a tazze 4 volte al giorno, lontano dai pasti, solo per 15 giorni. Si sospende l'assunzione per 15 giorni e poi si può ricominciare.
0: Consigli pratici.
1: Ottimizzare il tempo. Alcuni riescono a sfruttare al meglio le ore di lavoro, ma anche a ritagliarsi spazi per sé, ottimizzando il proprio tempo. Ecco qualche suggerimento per riuscirci. Se decidete che una cosa va fatta, sbrigatela subito. Pianificate le attività quotidiane non rinviabili, lasciando per ultime quelle piacevoli, da fare la sera quando si è più stanchi. Se siete persone che rendono di più la sera, allora vale la regola opposta. Cominciare la giornata con un compito piacevole servirà a iniziare meglio.
0: Hanno detto:
1: intelligente è chi trova difficile ciò che gli altri sembra facile. Nicolà Gomez Davila. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: Many thanks. Steve Stewart, Steve Priest. Joe Mama, Mr. Stewart Smith, number two and only. I'll see you guys. Thanks a lot for having us.
1: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
2: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Agostino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 3 agosto il tennista storico Paolo Bertolucci, il cantante Tony Bennett, il regista John Landis e l'attore Martin Sheen. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'11° grado del leone, sei saggio e non stravagante. Potrai avere una vita fortunata in affari, gioco e amori. Molti bambini prodigio sono nati sotto questo grado. Sei di larghe vedute, gioviale e gentile, amante dei piaceri e della vita mondana, affettuoso con gli amici, ma a volte enormemente irrequieto. E tuffiamoci ora tra le stelle, tutti insieme, e chiediamo a loro come sarà questa apertura di settimana per tutti noi. Ariete, con la luna che entra nel nostro segno, cambiano le prospettive, favorite anche dall'eccellente creatività che possediamo. È ora di guardare più lontano. Un metodo rigoroso non fa proprio per noi. C'è più congeniale l'azione improvvisata che spiazza e conquista. Toro, è merito di una nuova amicizia e dei suoi stimoli se rispolveriamo lo spirito di iniziativa e tiriamo fuori il lato più grintoso del nostro carattere. Consigliate le attività sportive, dove bruciare energie. Una passeggiata in montagna o in riva al mare ci può rigenerare. Gemelli, la luna in Ariete mette un punto esclamativo sulla giornata. Si presenta infatti radiosa, sorprendente, priva di punti oscuri. Stato d'animo un po' incerto però, ma alla fine torna a splendere un bel sole. Baci, coccole e tanta passione ci aspettano. Cancro, è assolutamente necessario aprire l'armadio interiore e cercare la forza per rimetterci in gioco. Solo noi sappiamo dove l'abbiamo riposta. La luna quadrata ci invita a non trascurare i dettagli nella professione se non vogliamo ritrovarci a piangere sul latte versato. Leone, l'impulsività va tenuta a freno. Ricordiamo quali sono gli obiettivi e tralasciamo tutto il resto. Fermiamoci a riflettere, a studiare l'ambiente. Questo ci consentirà l'accesso a informazioni fondamentali. Vergine, periodo delicato per la coppia, sia che attraversi un vero fortunale, sia che si assopisca in un mare troppo piatto. Confidiamo nella comprensione di chi ci ama, apriamo il cuore e mostriamo le nostre reali intenzioni. Bilancia, non perdiamoci in voli pindarici, piuttosto concentriamoci su attività pratiche in cui sfruttare le nostre capacità. Razionalizziamo gli sforzi e scegliamo un obiettivo unico invece di smarrirci dietro a mille chimere. Scorpione, dosiamo con intelligenza, coraggio e determinazione. Possiamo arrivare ovunque, avere la meglio su un rivale e anche conquistare chi ci piace. Un incontro inaspettato in un locale, a un evento o per strada apre uno scrigno di promesse per il futuro. Sagittario, qualche problema di lavoro agita i nostri sonni? Sfruttiamo la luna in trigono per reclamare ciò che ci spetta, senza però cedere all'impulsività. Viaggi per amore o affari sono l'occasione per mettere alla prova la nostra organizzazione. Capricorno, il controllo della situazione sembra sfuggirci, ma è solo un attimo. Abbiamo la tempra per riprendere presto le redini in mano. Dimostrare di che pasta siamo fatti è un chiodo fisso. La competizione ci stimola, ma quanta fatica. Acquario, nei sentimenti i punti di vista differenti non facciamoli diventare dei solchi profondi, trincee da cui poi sarebbe difficile trovare un punto d'incontro. Cerchiamo sempre la comunicazione. Abbiamo carisma e autorevolezza, ma nel lavoro, se non moderiamo la fretta, rischiamo di bruciare le opportunità. Pesci, lunedì di riordino, di pianificazione in campo lavorativo, sia nel caso fossimo appena rientrati dalle ferie, sia in vista della partenza. L'amore è il protagonista assoluto dei nostri pensieri, ma la quotidianità oggi ci va un po' più stretta del solito. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna, molto poetica, ma anche vera, è la seguente. Un abbraccio è staccare un pezzettino di sé per donarlo all'altro, affinché possa continuare il proprio cammino meno solo. Pablo Neruda.
3: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
4: Thank you. E allora eccoci qua, ci siamo, 107esima puntata di questa trasmissione così bella che ci porta nel mondo degli animali, della natura. E oggi, siccome eravamo un po', siamo ormai una settimana, due che non la vediamo, oggi invece ce l'abbiamo in collegamento e abbiamo la nostra cara Valentina. Ciao Vale!
5: Ciao Giuseppe, ben trovato. Non ce la facevo nemmeno in vacanza, vero, stare lontano da voi.
4: Ma infatti, ma io le ho detto non ti preoccupare, non c'è nessun problema. Lei no, lo voglio fare questa trasmissione. Sì. Ciao Vale, allora ben trovata. Senti, ovviamente mi ha mandato il tema della trasmissione che io... mi hai detto il tema, no? Il tema della trasmissione, la 107esima puntata, e noi lo mettiamo in screen un attimino perché dobbiamo. Io gli ho detto: Vale, scusa, ma che animaletto è questo? Quindi Vale, raccontaci un po'.
5: Sì, e così ti racconto anche come nasce questa puntata, perché questa puntata nasce in una maniera particolare, ovvero io in questi giorni sto avendo la fortuna, per motivi ovviamente di lavoro, di seguire da vicino un piccolissimo scoiattolo che è rimasto orfano. Quindi di allattarlo, vederlo crescere giorno dopo giorno, e proprio questa esperienza mi ha fatto venire la voglia di dedicare questa puntata di oggi a uno degli animali veramente più simpatici e agili dei nostri
4: boschi. Da qui non si direbbe, insomma, no?
5: Non è tanto agile ancora il mio.
4: No, però, vabbè.
5: Cioè, quanto ci fa sorridere vedere uno scoiattolo?
4: Guarda, io metto quello in screen adesso, cioè voglio dire.
5: Vai.
4: Già è una simpatia, carino. Già per come sta sempre, ma che fa? Prega,
5: sì.
4: Lui, non è un.
5: Esatto, è in preghiera perenne, però ora vedremo di conoscerlo meglio e di affrontare anche questa diatriba nota tra lo scoiattolo rosso e lo scoiattolo grigio. Quindi cercheremo di sviscerare il problema, se un problema c'è, e di capire sicuramente meglio. Quindi partiamo dall'ABC dello scoiattolo.
4: Innanzitutto, l'ABC dello scoiattolo.
5: Sì, lo scoiattolo autoctono italiano è lo scoiattolo rosso. Okay.
4: Quello rosso. Quindi, che ora io te lo trovo perché no, lo vedi già
5: questo che abbiamo dietro,
4: che esatto. Poi è proprio rosso, non è, ma insomma vabbè,
5: è fulvo, è un po' come me, i miei colori,
4: eccolo. Sì, ti somiglia, guarda un po', eccolo qua, guarda ora in versione integrale. Sì, in effetti, sì. Guarda che il colore dei tuoi capelli con questo dello scoiattolo ci siamo,
5: abbiamo capito che animale sono, Giuseppe, dopo 107 puntate abbiamo capito a chi assomiglio. Ma negli ultimi decenni è arrivato nelle nostre zone anche lo scoiattolo grigio orientale, tipico delle Americhe.
4: Ora, è questo qui?
5: Esatto. Capiremo un po' meglio, ma prima di tutto lo vorrei classificare questo scoiattolo.
4: È nei roditori, no?
5: Sì, allora la classe è quella dei mammiferi. Quindi
4: sì.
5: Infatti il cucciolo che ho io lo sto allattando con dei piccoli biberon.
4: È un topo, viene dai topi, no? Non viene dai topi?
5: È un roditore, l'ordine appunto è dei roditori, ma la famiglia, e questa cosa te la devo dire perché è troppo carina, la famiglia è degli sciuridi.
4: Che?
5: Non è la prima volta che ti parlo di
4: infatti io l'ho già sentito questo sciuridi.
5: Esatto, e visto che non è la prima volta e visto che in questo momento ho un po' più tempo essendo al mare mi sono andata a informare su chi sono questi sciuridi e è troppo carino perché
4: il nome non è che ce l'hanno tanto bello sciuridi,
5: no,
4: perché potrebbe essere
5: aspetta perché ti piacerà. Infatti,
4: speriamo.
5: Il nome Sciuridi, che è il nome di questa grande famiglia, deriva dal greco skia, che significa ombra, e ora, che significa coda, ovvero sono tutti quegli animali che si fanno ombra con la coda.
4: No, ora sì, ora quelli che avevano il condizionatore
5: stanno...
4: dentro.

0: questo, cioè proprio il nome Shuridi significa questo, te lo ricorderai da ora in poi,
1: ma
0: vero?
1: Sicuramente. Questo è uno Shurido piccino, questo che ti ho messo ora, perché
0: questo
1: la coda
0: è uno Shurido di un altro luogo, non di qui.
1: Ho capito.
0: Allora, dove vive lo scoiattolo? Vive soprattutto in boschi, faggete, querceti, parchi ricchi di alberi. È presente abbondantemente anche in Toscana, compresa la provincia di Arezzo, soprattutto nelle aree boschive, ovviamente, quindi Casentino, Prato Magno. È un vero acrobata. Infatti nel titolo lo abbiamo detto, è assolutamente un vero acrobata, perché si è adattato perfettamente a vivere sugli alberi grazie anche alla sua anatomia, ovvero a zampe posteriori che sono molto potenti, ha delle caviglie che sono incredibili, perché ha le caviglie che possono ruotare di 180 gradi, permettendogli quindi di scendere abilmente dagli alberi a testa in giù. In più hai dei grandissimi artigli ricurvi che fanno presa sulla corteccia. E poi l'ultima caratteristica fisica, l'abbiamo detto, è uno shuride, e quindi la coda lunga e folta.
1: Guarda,
0: che funziona come timone, come bilanciere e anche come copertura durante il riposo, ma anche durante il caldo.
1: Ora, quella immagine non l'hai vista ancora. Questi shuridi che dici te, guarda bellini questi due, che te le sono tutti e due. Però se con queste zampone potevano venire anche dai marsupiali, cioè nel senso dai canguri. Non c'hanno il marsupio, però insomma.
0: È vero, li ricordano soprattutto per una caratteristica, quella del salto. Infatti tu pensa che un animaletto come come lo scoiattolo, che pesa circa 3 etti da adulti, quello rosso, un po' di più quello grigio, ma insomma animali veramente di piccolissime dimensioni,
1: sì.
0: Possono compiere dei salti di oltre 4 metri.
1: Miseria, che roba, insomma. Va bene, comunque danno questa sensazione quando li vedi, simpatia ai scoiattoli? Che hanno di particolare? Cioè, è vero, dai, sono simpatici.
0: Sicuramente hanno questo questa postura, come dicevi te, no? Quindi hanno questa postura simpatica, questo sguardo buffo, e poi sembrano sempre di fretta, no?
1: Sono un po' agitati,
0: perché loro che cosa fanno di lavoro, diciamo? Raccolgono ghiande, nocciole, castagne, pinoli, semi. E che cosa fanno poi con tutte queste cose?
1: Li
0: nascondono. Li mangiano, ma in parte li nascondono. Ma non è che li nascondono tutti nello stesso punto, Li nascondono in centinaia di piccoli depositi. Ma poi succede una cosa, perché questo scoiattolo, e ora qui voglio tornare al perché ci fa così tanta simpatia, ha anche la testa un po' tra le nuvole, no? Quindi ha un'ottima memoria spaziale, però non si ricorda tutti questi nascondigli, quindi qualcosa rimane dimenticato, e questo per l'ambiente è un bene prezioso. Infatti i semi dimenticati dagli scoiattoli poi germogliano e danno origine a nuovi alberi.
1: Ora tu mi vuoi far dire che gli scoiattoli, siccome non sono propriamente tanto che la memoria ce l'hanno tanto, si dimenticano i semi da qualche parte, e quelli è una cosa bella per la natura?
0: Esatto.
1: Ma dai, Marco, questo ti metto una foto, che questo sicuramente il seme non se l'ha dimenticato, perché
0: loro capito, ne nascondono così tanti che se ne dimenticano.
1: È un'arachide, che è una nocciolina.
0: Esatto, lui sta cercando di mangiarla intera, ma questo potrebbe essere anche un giovane esemplare che sta imparando a sbucciare proprio la frutta secca. Infatti i cuccioli degli scoiattoli, e qui veniamo un po' al cucciolo di cui mi sto prendendo
1: che ora te lo rimetto in screen, perché sennò insomma poverino si sente solo.
0: Nascono in dei nidi sferici costruiti dalla mamma scoiattolo, che si chiamano scientificamente dreo, e vengono fatti intrecciando dei rami, delle foglie e del muschio, insomma quello che trovano.
1: Io ho messo quello che

0: Questo è piccolino veramente, questo è quando è nato.
1: Sì, ha ancora gli occhi chiusi, considera che la gestazione nello scoiattolo dura circa 38-39 giorni, nascono da 2 a massimo 5 piccoli e alla nascita sono ciechi, senza pelo e completamente dipendenti dalla madre.
0: Fame hanno, perché qui si vede, questo è il tuo dito.
1: Hai visto?
0: Ora sì. Ecco, così si riesce a capire quanto sia le dimensioni effettive
1: piccolino.
0: Di questo piccolino. Sì, sì. Esatto.
1: Aprono gli occhi dopo circa un mese dalla nascita e subito, poco dopo, iniziano ad esplorare il mondo circostante.
0: Per chi ci ascolta in radio, diciamolo, perché ovviamente non ci vede il video, però noi stiamo mettendo le immagini. E questa qui che adesso abbiamo messo, c'è un'immagine delle dita di Valentina che tengono in mano questo piccolino e si vede la differenza. E lui che tiene in mano, stavolta, una piccola siringhina con latte che c'è dentro, prende il biberon,
1: latte,
0: insomma.
1: Abbiamo detto sono mammiferi, però un messaggio importante che voglio dare, perché non vorrei che queste immagini fossero male interpretate, ovviamente se trovate un piccolo di scoiattolo da solo, anche ferito, comunque in difficoltà, ovviamente dovete rivolgervi a un CRAS e non fare
0: a un CRAS,
1: un centro di recupero animali selvatici.
0: Diciamolo questo, perché
1: comunque sono animali molto delicati e quindi l'altro, insomma, un animale importantissimo per i nostri boschi e quindi assolutamente da non
0: Una cosa importante, Vale, quando se un umano, noi tocchiamo un animaletto così, poi eventualmente lui, il branco, viene rifiutato, perché il problema potrebbe essere questo no?
1: Allora, questi animali non fanno questo, perché comunque non hanno questa caratteristica tipica delle prede, che prede lo sono, però sono delle prede un po' avvantaggiate, perché abbiamo detto si sono abituati a vivere bene sugli alberi.
0: Ah, ho capito.
1: Quindi, a differenza di daini, caprioli, eccetera, che ti ricordi quando ne abbiamo parlato,
0: abbiamo detto
1: non li toccate assolutamente, perché loro nascono privi di odore proprio per non essere sentiti dai predatori, ma se voi li toccate dopo non lo sono più.
0: Ecco, va bene. Senti, un'altra cosa di questi, mi senti sempre o è caduto il collegamento? No?
1: Certo, sì. Che ti sento.
0: Senti, ti metto questa foto che ci fa vedere un scoiattolo che vola, cioè in realtà fa un salto, però è vero sta storia che volano, ci sono dei scoiattoli che denominati volanti.
1: Allora, esistono degli animali che in realtà anche loro non volano, planano. Infatti hanno un sacco di pelle in più, si vede benissimo nel cucciolo di cui mi sto prendendo cura, hanno un sacco di pelle in più che gli serve proprio per allungarsi al massimo e fare questi balzi enormi.
0: Ho capito, quindi comunque sono molto agili, molto veloci nei rami che vanno da tutte le parti, cioè sono simpatici. Pensa che
1: rimanimi su questa foto
0: Certo che so qui. No, ti rimango qui dicendoti semplicemente che io ho avuto la fortuna, ero in Spagna però, che desse le noccioline a un piccolo di questi, mi è venuto lì addirittura con la manina, ha toccato il mio dito perché ha preso la nocciolina, via, se ne è telato.
1: È stato
0: ganzissimo.
1: Vero, anch'io ho vissuto questa esperienza a New York, a Central Park.
0: Aspetta, qui non hanno paura sostanzialmente.
1: No, però lì sono appunto gli scoiattoli grigi e questo ci serve assolutamente a introdurre, diciamo, questo capitolo finale della nostra puntata di oggi, che è il famoso duello, diciamo, tra scoiattolo rosso e scoiattolo grigio, che effettivamente vede una convivenza che è piuttosto difficile. Descriviamoli un attimo. Lo scoiattolo rosso è più piccolo, l'ho detto prima, no? Pesa circa dai 250 ai 350 grammi da adulti. Ha questo mantello rossiccio che un po' si scurisce in inverno, abbiamo detto, no? Ha i miei colori. E in inverno è molto carino e si vede molto bene in questa foto che hai scelto, perché presenta questi caratteristici buffi ciuffi di pelo sulle orecchie, che è la nostra specie autoctona. mentre lo scoiattolo grigio è ben più grande, pesa dai 400 ai 700 grammi e è originario appunto del Nord America. Il mantello è grigio con il ventre bianco e ha una coda molto grande e molto folta. Quindi anche lui è uno sciuride.
0: Questo è un sciuride maxime, viene da dire, no?
1: Esatto, uno sciuridone.
0: Uno sciuridone, pensa a sto nome, ragazzi, vabbè.
1: Ma perché si dice, ormai si sa, che lo scoiattolo grigio è un problema? Ovviamente non è un problema di per sé, perché in America sta benissimo e non è assolutamente un problema, ma da noi è diventato un problema in quanto una specie invasiva e compete con il nostro scoiattolo rosso, che è autoctono. Perché ci compete? Perché condivide con lui cibo, spazio e rifugi.
0: Quindi può prendere rifugi sta roba qui?
1: Esatto, ma ha un vantaggio, perché lui digerisce più velocemente le ghiande di quercia e quindi riesce a sfruttare meglio una risorsa alimentare che è abbondante e fondamentale. In più ha portato un virus, che è il parapox virus, che per lui è praticamente per niente dannoso, perché è, diciamo, un portatore sano, ma può essere anche letale per lo scoiattolo rosso. E quindi per tutti questi motivi, in alcune zone d'Italia dove questa specie grigia prolifica, il numero degli scoiattoli rossi è diminuito sensibilmente.
0: Ho capito, quindi è una specie che sta, diciamo, prendendo terreno a quella autoctona sostanzialmente. E quindi,
1: esatto,
0: ho capito. Senti, esatto. Questa immagine però mi stimola anche la fantasia, e di quando si parla di fantasia riferita ai scoiattoli non possiamo non parlare di quelli
1: di
0: che
1: ship
0: e shop, dai, che io non ho mai capito se uno è maschio o una femmina, se sono due maschi, due femmine, non ci ho capito niente. Cioè,
1: impossibile.
0: Quale ship e quale shop, capire. Non lo so. Poi se vai in giro in rete ne trovi uno un po' più scuro, uno un po' più chiaro.
1: È vero. Ognuno ha fatto i suoi escamotage per riconoscerli, ma la verità è che è difficile riconoscerli.
0: Ce n'era uno un po' più furbo, uno un po' più coglioncino. Quindi, vabbè,
1: è vero.
0: Vabbè,
1: a volte si pensa che vadano in letargo, invece loro non vanno in letargo come i ghiri, ma restano attivi e approfittano delle scorte di cibo quando si ricordano dove le hanno messe.
0: Io guarda, anche questa la segniamo, con un appunto, con una puntina la segniamo da una parte e chiuso, perché ora anche questi che si dimenticano le cose fioriscono i campi, insomma, vabbè.
1: Bellino, dai, molto carino. E indovina a che velocità corrono gli scoiattoli.
0: Ora qui mi verrebbe da chiederti, quelli autoctoni che sono più piccolini e quell'altri sono un po' turbo, non lo so, che ne so, 20 km l'ora, non lo so, credo.
1: 30 km orari.
0: Quindi ho capito, 30
1: km. Sono velocissimi. Questi scoiattoli, insomma, alla fine di questa puntata sono diventati un po' di più, no? Di un simbolo,
0: sì. Io rimetto quello piccolissimo che tieni in mano te, insomma. Questo è rosso, vero?
1: Sì.
0: Perché almeno se non si sciupa nel crescere mi sembra che sia rosso, insomma, no? Ecco, quindi.
1: Preso da me.
0: va bene. Allora, Vale, io ti ringrazio. Senti, ma poi dopo tornerai qua, no? Nella nostra cabina.
1: Tornerò.
0: Comunque, un saluto a tutti gli scoiattoli d'Italia e non solo. In questa trasmissione, devo dire, simpaticissimi veramente. Io sempre, cioè, come quando hai fatto la puntata sui pipistrelli ti ho detto che tutto sommato non è, insomma, che però gli scoiattoli
1: ci fanno molta simpatia, dai, è indubbio.
0: Vai, Vale, grazie, ciao, buona serata. Non ti posso mettere la sigla da remoto, sentirai una sigla in qualche modo, saluta come facciamo sempre noi, ma non
1: certo.
0: Ciao Vale, grazie.
1: Ciao, alla prossima.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cecova in compagnia di Valentina Giusti. Sono le 6:31.

0: Spera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra i benefici anche inaspettati della meditazione, perché è una pratica sì che ha origini antiche, ma sta godendo di un rinnovato successo, attenua lo stress, allieva i sintomi di ansia e depressione ed è una panacea per chi fatica a concentrarsi. Per esempio, mette i muscoli al cervello. Studi di risonanza magnetica dell'Università di Harvard su un gruppo di studenti reduci da un corso di 8 settimane di meditazione hanno evidenziato un ispessimento della materia grigia, l'insieme di corpi dei neuroni presenti nell'encefalo e nel midollo spinale, nelle aree, questo ispessimento nelle aree cerebrali associate con la consapevolezza del proprio corpo e la compassione per il prossimo. Nello stesso periodo di tempo si sono registrate una diminuzione del volume dell'amigdala, cioè la regione cerebrale associata allo stress e alla paura, e un aumento di materia grigia nella corteccia prefrontale, responsabile di alcune funzioni cognitive superiori, come la concentrazione e la capacità decisionale. Agisce da antinfiammatorio. Uno studio internazionale pubblicato nel 2013 e condotto dai ricercatori del Wisconsin, Spagna e Francia hanno dimostrato come 8 ore di intensa meditazione praticata da esperti della disciplina siano sufficienti per spegnere l'attività di alcuni geni legati all'origine dei processi infiammatori. Un altro studio olandese pubblicato nel 2014 ha dimostrato che la meditazione può agire sul sistema nervoso simpatico, promuovendo il rilascio di sostanze antinfiammatorie e riducendo quindi la produzione di sostanze che stimolano i processi infiammatori. Una buona notizia sì per chi soffre di forme di infiammazione cronica. Fa anche alzare la temperatura corporea. Secondo uno studio dell'Università di Singapore pubblicato su PLOS ONE, praticando una particolare forma di meditazione propria dei monaci tibetani detta Jitummo, sarebbe possibile innalzare la propria temperatura corporea. Alcuni monaci sarebbero stati infatti capaci di far salire il proprio termometro interno nel gelo tibetano a ben meno 25 gradi centigradi, arrivando ad asciugare le lenzuola bagnate avvolte attorno al proprio corpo, e può anche far abbassare la pressione. La meditazione infatti può favorire il rilascio nel sangue di ossido nitrico, una sostanza che provoca il rilassamento dei vasi sanguigni, fornendo così al sangue tubi più larghi, diciamo, in cui fluire. Ecco perché questa pratica, insieme a uno stile di vita sana e ai farmaci del caso, può aiutare chi soffre di pressione alta a ridurre l'ipertensione. E finiamo qui il nostro primo assaggio di benefici sulla meditazione. Estate con noi per completarlo e intanto buona giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è lunedì 3 agosto 2026. Il sole sorge alle 5.55, tramonta alle 20.16, ora legale. La luna tramonta alle 10.51 e sorge alle 22.23, luna calante. La chiesa ricorda Santa Spreno di Napoli, Sant'Eufronio e San Martino.
0: Accadde oggi.
1: Il 3 agosto del 1492 Cristoforo Colombo salpava dal porto spagnolo di Palos con le tre caravelle, Niña, Pinta e Santa Maria, dando inizio al viaggio con il quale voleva dimostrare l'esistenza di una rotta verso ovest per raggiungere le Indie. Il 12 ottobre approdò a Guanahani, isola delle Bahamas, da lui ribattezzata San Salvador, convinto di essere sbarcato in Asia. Colombo, invece, era il primo europeo a mettere piede nel nuovo mondo.
0: Benessere naturale.
1: Tiglio per la circolazione. Tra le tante virtù del tiglio c'è quella di favorire la dilatazione dei vasi sanguigni e dunque di abbassare la pressione sanguigna. La tisana si prepara con 20 grammi di fiori e brattei di tiglio, 40 grammi di baccelli di fagiolo, 10 grammi di foglie di uorsina, 20 grammi di foglie di vischio e 10 grammi di fiori di biancospino. Il tutto con un litro di acqua. Si mescolano le erbe, si conservano in vaso di vetro chiuso al fresco. Al bisogno si prendono 4 cucchiai della miscela e si lascia in infusione nell'acqua bollente per 10 minuti. Si filtra e si beve la tisana a tazze 4 volte al giorno, lontano dai pasti, solo per 15 giorni. Si sospende l'assunzione per 15 giorni e poi si può ricominciare.
0: Consigli pratici.
1: Ottimizzare il tempo. Alcuni riescono a sfruttare al meglio le ore di lavoro, ma anche a ritagliarsi spazi per sé, ottimizzando il proprio tempo. Ecco qualche suggerimento per riuscirci. Se decidete che una cosa va fatta, sbrigatela subito. Pianificate le attività quotidiane non rinviabili, lasciando per ultime quelle piacevoli, da fare la sera quando si è più stanchi. Se siete persone che rendono di più la sera, allora vale la regola opposta. Cominciare la giornata con un compito piacevole servirà a iniziare meglio.
0: Hanno detto:
1: intelligente è chi trova difficile ciò che gli altri sembra facile. Nicolà Gomez Davila. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un sacco.

occhio combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è lunedì 3 agosto 2026. Il sole sorge alle 5.55, tramonta alle 20.16, ora legale. La luna tramonta alle 10.51 e sorge alle 22.23, luna calante. La chiesa ricorda Santa Spreno di Napoli, Sant'Eufronio e San Martino.
0: Accadde oggi.
1: Il 3 agosto del 1492 Cristoforo Colombo salpava dal porto spagnolo di Palos con le tre caravelle, Niña, Pinta e Santa Maria, dando inizio al viaggio con il quale voleva dimostrare l'esistenza di una rotta verso ovest per raggiungere le Indie. Il 12 ottobre approdò a Guanahani, isola delle Bahamas, da lui ribattezzata San Salvador, convinto di essere sbarcato in Asia. Colombo, invece, era il primo europeo a mettere piede nel nuovo mondo.
0: Benessere naturale.
1: Tiglio per la circolazione. Tra le tante virtù del tiglio c'è quella di favorire la dilatazione dei vasi sanguigni e dunque di abbassare la pressione sanguigna. La tisana si prepara con 20 grammi di fiori e brattee di tiglio, 40 grammi di baccelli di fagiolo, 10 grammi di foglie di uorsina, 20 grammi di foglie di vischio e 10 grammi di fiori di biancospino. Il tutto con un litro di acqua. Si mescolano le erbe, si conservano in vaso di vetro chiuso al fresco. Al bisogno si prendono 4 cucchiai della miscela e si lascia in infusione nell'acqua bollente per 10 minuti. Si filtra e si beve la tisana a tazze 4 volte al giorno, lontano dai pasti, solo per 15 giorni. Si sospende l'assunzione per 15 giorni e poi si può ricominciare.
0: Consigli pratici.
1: Ottimizzare il tempo. Alcuni riescono a sfruttare al meglio le ore di lavoro, ma anche a ritagliarsi spazi per sé, ottimizzando il proprio tempo. Ecco qualche suggerimento per riuscirci. Se decidete che una cosa va fatta, sbrigatela subito. Pianificate le attività quotidiane non rinviabili, lasciando per ultime quelle piacevoli, da fare la sera quando si è più stanchi. Se siete persone che rendono di più la sera, allora vale la regola opposta. Cominciare la giornata con un compito piacevole servirà a iniziare meglio.
0: Hanno detto:
1: intelligente è chi trova difficile ciò che gli altri sembra facile. Nicolà Gomez Davila. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly. Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Agostino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 3 agosto il tennista storico Paolo Bertolucci, il cantante Tony Bennett, il regista John Landis e l'attore Martin Sheen. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'11° grado del leone, sei saggio e non stravagante. Potrai avere una vita fortunata in affari, gioco e amori. Molti bambini prodigio sono nati sotto questo grado. Sei di larghe vedute, gioviale e gentile, amante dei piaceri e della vita mondana, affettuoso con gli amici, ma a volte enormemente irrequieto. E tuffiamoci ora tra le stelle, tutti insieme, e chiediamo a loro come sarà questa apertura di settimana per tutti noi. Ariete, con la luna che entra nel nostro segno, cambiano le prospettive, favorite anche dall'eccellente creatività che possediamo. È ora di guardare più lontano. Un metodo rigoroso non fa proprio per noi. C'è più congeniale l'azione improvvisata che spiazza e conquista. Toro, è merito di una nuova amicizia e dei suoi stimoli se rispolveriamo lo spirito di iniziativa e tiriamo fuori il lato più grintoso del nostro carattere. Consigliate le attività sportive, dove bruciare energie. Una passeggiata in montagna o in riva al mare ci può rigenerare. Gemelli, la luna in Ariete mette un punto esclamativo sulla giornata. Si presenta infatti radiosa, sorprendente, priva di punti oscuri. Stato d'animo un po' incerto però, ma alla fine torna a splendere un bel sole. Baci, coccole e tanta passione ci aspettano. Cancro, è assolutamente necessario aprire l'armadio interiore e cercare la forza per rimetterci in gioco. Solo noi sappiamo dove l'abbiamo riposta. La luna quadrata ci invita a non trascurare i dettagli nella professione se non vogliamo ritrovarci a piangere sul latte versato. Leone, l'impulsività va tenuta a freno. Ricordiamo quali sono gli obiettivi e tralasciamo tutto il resto. Fermiamoci a riflettere, a studiare l'ambiente. Questo ci consentirà l'accesso a informazioni fondamentali. Vergine, periodo delicato per la coppia, sia che attraversi un vero fortunale, sia che si assopisca in un mare troppo piatto. Confidiamo nella comprensione di chi ci ama, apriamo il cuore e mostriamo le nostre reali intenzioni. Bilancia, non perdiamoci in voli pindarici, piuttosto concentriamoci su attività pratiche in cui sfruttare le nostre capacità. Razionalizziamo gli sforzi e scegliamo un obiettivo unico invece di smarrirci dietro a mille chimere. Scorpione, dosiamo con intelligenza, coraggio e determinazione. Possiamo arrivare ovunque, avere la meglio su un rivale e anche conquistare chi ci piace. Un incontro inaspettato in un locale, a un evento o per strada apre uno scrigno di promesse per il futuro. Sagittario, qualche problema di lavoro agita i nostri sonni? Sfruttiamo la luna in trigono per reclamare ciò che ci spetta, senza però cedere all'impulsività. Viaggi per amore o affari sono l'occasione per mettere alla prova la nostra organizzazione. Capricorno, il controllo della situazione sembra sfuggirci, ma è solo un attimo. Abbiamo la tempra per riprendere presto le redini in mano. Dimostrare di che pasta siamo fatti è un chiodo fisso. La competizione ci stimola, ma quanta fatica. Acquario, nei sentimenti i punti di vista differenti non facciamoli diventare dei solchi profondi, trincee da cui poi sarebbe difficile trovare un punto d'incontro. Cerchiamo sempre la comunicazione. Abbiamo carisma e autorevolezza, ma nel lavoro, se non moderiamo la fretta, rischiamo di bruciare le opportunità. Pesci, lunedì di riordino, di pianificazione in campo lavorativo, sia nel caso fossimo appena rientrati dalle ferie, sia in vista della partenza. L'amore è il protagonista assoluto dei nostri pensieri, ma la quotidianità oggi ci va un po' più stretta del solito. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna, molto poetica, ma anche vera, è la seguente. Un abbraccio è staccare un pezzettino di sé per donarlo all'altro, affinché possa continuare il proprio cammino meno solo. Pablo Neruda.
0: Radio Fly, la voce della tua città.

vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta mare. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

respira. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

0: Sono le 8:02.
1: Buongiorno da Alessandro Cisiling. La guerra nel Golfo Persico tra minacce e ripensamenti. Donald Trump ha annunciato per questo pomeriggio la ripresa dei colloqui con l'Iran e la sospensione di nuovi attacchi. Il presidente americano ha affermato inoltre che sarebbe vicino un accordo sia sullo stretto di Hormuz che sulla denuclearizzazione dell'Iran, aggiungendo che lo stop ai nuovi raid è seguito alla richiesta di Arabia Saudita, Emirati e Qatar. In attesa del riavvio negoziale, il presidente iraniano Pezeshkian è tornato a esortare gli Stati Uniti a rispettare gli impegni sanciti nel memorandum d'intesa firmato tra i due paesi lo scorso giugno. La scorsa notte udite esplosioni vicino a una petroliera al largo dell'Oman. Cessino le guerre, l'appello rilanciato ieri da Papa Leone al termine dell'Angelus dalla finestra del suo studio nel Palazzo Apostolico dopo il rientro da Castel Gandolfo.
2: Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi, bambini, anziani, malati.
1: Si terrà domani la riunione dei ministri degli interni e della giustizia sul caso Ceuta, l'enclave spagnola dove sono approdate nei giorni scorsi decine di migliaia di persone e almeno 72 hanno perso la vita, secondo Madrid. Larga parte sono state rimpatriate, ma permane una situazione di sovraffollamento nei centri d'accoglienza. Sul tavolo anche la proposta dell'Italia, che ha inoltre sospeso gli accordi frontalieri di Schengen con la Spagna, sull'allestimento di hub fuori dai confini europei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe l'orientamento favorevole di alcune cancellerie, a iniziare da Danimarca e Olanda, e la Commissione non chiude ma alza paletti sul nodo risorse che i proponenti vorrebbero scaricare su Bruxelles. I prossimi passi spettano agli Stati membri, ricorda l'esecutivo europeo. Bologna ricorda la strage del 2 agosto in cui 46 anni fa morirono 85 persone, un ricordo ancora una volta segnato dal dolore e polemiche. La premier Meloni fu terrorismo, dice, ma sul palco viene incalzata a distanza a pronunciare la parola neofascista sulla matrice dell'attentato. Da Bologna, Barbara Beghelli.
3: Bologna non dimentica. Il 2 agosto del 1980 la stazione diventava il teatro della peggior strage della storia repubblicana. 85 vite spezzate e oltre 200 feriti in un vile attentato che ha segnato per sempre l'Italia. A distanza di 46 anni la città delle due torri continua a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità. E così ieri migliaia di persone si sono riunite in piazza delle Medaglie d'Oro per commemorare le vittime con un minuto di silenzio. A seguire alle 10:25 il triplice fischio del treno ha ricordato l'orario in cui è esploso l'ordigno, smembrando in due la sala d'aspetto della stazione. I familiari di Fakir, l'uomo deceduto al pilastro durante un fermo di polizia 10 giorni fa, hanno sfilato in testa al corteo accanto al sindaco, che ha ringraziato per la massiccia partecipazione, sottolineando che molti non vogliono leggere a tutt'oggi le 1700 pagine di sentenze sui mandanti. Infine Paolo Lambertini, presidente dell'associazione dei familiari, si è rivolto alla presidente Meloni, trovato il coraggio di dire che è la pagina più nera del neofascismo italiano.
1: Grave incidente stradale ieri pomeriggio sulla superstrada Terni Rieti, in località Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio. 6 morti e 27 feriti nello scontro frontale tra un autobus e un camper che ha coinvolto anche 3 auto. Secondo una prima ricostruzione, il camper viaggiava in direzione Terni quando avrebbe invaso la corsia opposta, finendo contro il pullman che viaggiava in direzione Rieti. Tra le 6 vittime, i 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, gli altri 2 viaggiavano a bordo del camper. 3 delle persone ferite sono in gravi condizioni. E dramma in Perù, dove lo schianto di un piccolo aereo da turismo ha provocato la morte ieri di tutte le 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a 2 famiglie lombarde di imprenditori, 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, inclusi 2 figli di 18 e 24 anni. Le autorità di Lima indagano sulle cause dell'incidente. Video mostrano il velivolo precipitare e perdere pezzi. Infine lo sport, una straordinaria Chiara Pellacani conquista 2 ore gli europei di nuoto a Parigi. La 24enne romana ha prima trionfato fatto nel sincro misto a 3 metri insieme a Matteo Santoro, poi nel trampolino da 1 metro. Lorenzo Villanetti.
4: Due ori in due ore, inossidabile Chiara Pellacani, 24 anni, romana, regina di tuffi d'Europa nella piscina parigina dell'Olympic Aquatic Center. Prima quello nel sincro misto da 3 metri, insieme al collega e amico Matteo Santoro. La ascoltiamo a Sky.
5: Sicuramente una gara dominata, però eravamo molto preparati e poi vabbè, insieme diamo sempre il meglio di noi, quindi siamo super soddisfatti di questo risultato.
4: Poi quello nel trampolino da un metro, dove ha sfiorato il muro dei 300 punti, per la precisione 298,80, 28 in più dell'argento Michelle Heimberg, svizzera. Ieri anche il nuoto artistico ha regalato medaglie all'Italia, l'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto tecnico. Con 3 ori, 2 argenti e 1 bronzo complessivi, l'Italia si posiziona al secondo posto nel medagliere tra la Gran Bretagna e la Grecia. Oggi lo score può essere ancora migliorato con la finale del sincro maschile e quella dell'individuale femminile dalla piattaforma. Occhi puntati allora su Matteo Santoro, Stefano Belotti, Sara Giodoin Di Maria e Matilde Marsetti.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Vola con Radio Fly.
7: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora stabile e soleggiato sul nostro territorio, solo la possibilità di qualche temporale di calore nella seconda parte del giorno, specie sulle Alpi e sulle Prealpi. Temperature massime senza variazioni, con calde d'afa intensi sia di giorno che di notte, con minime ancora tropicali, massime anche di 38-40 gradi, specie sulla Val Padana e settori interni del centro, ventilazione debole con mare calmi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Spot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai!
9: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
10: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
11: Flyspot.

Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 9:02.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La guerra in Medio Oriente. Donald Trump ha annunciato per questo pomeriggio la ripresa dei colloqui con l'Iran e la sospensione degli attacchi pianificati contro la Repubblica Islamica. Il presidente statunitense ha affermato inoltre che sarebbe vicino un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz e sul nucleare iraniano, aggiungendo che lo stop ai raid arriva a seguito della richiesta di Arabia Saudita, Emirati e Qatar, mentre Teheran torna a esortare gli Stati Uniti a rispettare gli impegni già sanciti nell'intesa tra i due paesi lo scorso giugno. E continua a ribollire il fronte di Gaza. Ieri le forze israeliane hanno nuovamente bombardato la striscia, uccidendo almeno 19 palestinesi, lo riferisce Al Jazeera. Hamas parla di deliberate escalation che mira a ostacolare gli accordi raggiunti con i mediatori, tra cui Trump, per completare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco. Diversi incroci con l'Italia sullo sfondo della guerra russo-ucraina. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma ritenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso. Si congratula il ministro della difesa Crosetto. E sull'attentato di sabato scorso a un ristorante italiano di Mosca, costata la vita a 5 persone, incluso un generale russo, l'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiani, che parla di balla colossale. Emergenza caldo. Italia attanagliata ancora dalla quarta ondata. Oggi 25 le città da bollino rosso su 27 province monitorate dal Ministero della Salute. Alle 23 di ieri si aggiungono Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così in basso dal 2022. Allarme anche per le risaie lombarde. Secondo Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. Tennis, Masters 1000 di Montreal. Dopo il rinvio a causa a piogge di ieri, Berrettini tornerà in campo dalle 17 contro l'argentino Navone. Chi vince se la vedrà con Vacherot al secondo turno. In serata in programma anche Bellucci, Baez e Sonego Grigspor. Tra le donne la russa Liutova ha vinto il torneo di Memphis a soli 16 anni, KO la ceca Vidmanova. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora stabile e soleggiato sul nostro territorio, solo la possibilità di qualche temporale di calore nella seconda parte del giorno, specie sulle Alpi e sulle Prealpi. Temperature massime senza variazioni, con calde d'afa intensi sia di giorno che di notte, con minime ancora tropicali, massime anche di 38-40 gradi, e specie sulla Valpadana e settori interni del centro, ventilazione debole con maricalmi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Spot.
3: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
4: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 3 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Perù, due famiglie distrutte, il Mayday, l'aereo che perde pezzi, l'inchiesta sull'incidente, non c'è una scatola nera. Il piano Meloni, meno dazi a chi collabora sui rimpatri, migranti verso il vertice. L'analisi di Bruxelles, all'arbitro dell'Unione Europea, a Ceuta un atto di guerra ibrida. Trump fa dietro fronte, raid sull'Iran sospesi, il ruolo di Bin Salman, il Tycoon, ora un rapido accordo. La Repubblica, Bologna 2 agosto, la verità negata, la Russia rilancia le teorie alternative sulla matrice, le sentenze non bastano, bisogna cercare ancora. Meloni vuole un'altra Albania, il governo immagina 100 Unione Europea di rimpatri in Ruanda e Uganda da realizzare entro le elezioni del 2027. Strage della strada, 6 morti e 30 feriti sulla Terni-Rieti. La Stampa, Conte scuote il campo largo, intervista al leader 5 Stelle, no armi a Kiev, mi gioco tutto alle primarie, lì si decide la linea, Zelensky l'ha aggredito, ma se vinco chiamo subito Putin e lo spingo alla pace. Quel giorno a Bologna io rinato sotto le macerie, 2 agosto matrice fascista, la premier non lo dice. Ceuta ancora sotto shock, solo in 50 per il capo di Vox, Spagna continua la conta dei migranti annegati in mare. Il Fatto Quotidiano, del mastro armi preferenze Conte, le mine delle destre, dove si è aperti la maggioranza a pezzi prima delle ferie. Il Resto del Carlino, migranti, proposta italiana, hub in Africa per i rimpatri, Roma spinge per il modello Albania dopo i massicci arrivi all'exclave di Ceuta, domani il vertice Unione Europea. L'ex ministra di Zapatero, non c'è Schengen senza solidarietà, la strage delle vacanze, maxi schianto sulla Terni-Rieti, bus c'entra un camper, coinvolte 3 auto, 6 morti e 27 feriti, nella zona c'era un violento nubifragio. Il Messaggero, le tragedie delle vacanze, gli incidenti, scontrariati tra pullman, camper e 3 auto, 6 morti e 26 feriti, Perù, l'ultimo selfie delle famiglie italiane uccise, migranti avanti col modello Albania, la linea di Madrid è in controtendenza rispetto alla maggioranza dell'Unione. La verità, la Meloni detta la linea all'Unione Europea, gli africani tornino in Africa, Roma-Madrid duello tra due modelli agli antipodi, Paltrinieri affonda le manie di Macron, ci fa ammalare nella Senna, il paradosso di Trump, sta finendo i missili, dopo l'annuncio dell'ennesimo maxi attacco Donald si ferma, me l'ha chiesto l'Iran, ma Teheran, Hormuz resta chiuso, intanto la nostra marina blocca una nave della flotta ombra russa a Pantelleria. Il giornale, Sanchez trema, Unione Europea con Meloni, ombre russe in Sicilia, fermata una petroliera, viaggio nella Ceuta invasa, ma noi vogliamo l'Italia. Libero Quotidiano, pagliacciata sulla strage, a Bologna il 2 agosto si trasforma nell'ennesima sceneggiata della sinistra, in piazza bandiere cubane e palestinesi, striscioni antipolizia, i parenti di Fakir e i soliti attacchi al governo. La Spagna processa Sanchez, dal re ai giornali pioggia di critiche sul premio per il caso Ceuta e la fuga alle Canarie, dati Frontex, sbarchi in crescita solo a casa sua. Conte vuole un referendum su Kiev, il Movimento 5 Stelle non vota il sostegno militare, decideremo con le primarie. Ira PD. Il Tempo, Sanchez era stato avvisato, Giorgia non perdona, il Consiglio Europeo del 18 giugno scorso, Giorgia Meloni e la danese Mette Frederiksen avevano già strigliato Sanchez per il tema sollevato ieri dal Tempo, la maxi sanatoria di 600.000 clandestini, presto 1 milione, che adesso potrebbero girare liberamente in Europa. Pedro era stato avvisato, invece ha portato la situazione al collasso fino al caso di Ceuta. Commissione Covid scatta l'ora di Conte, che però non ha ancora dato le sue

0: dimissioni. Il Secolo d'Italia, gli altri quotidiani non sono aggiornati questa mattina. Dal crack Ceuta al modello Tirana. L'Italia porterà in Consiglio europeo uno dell'Albania, hub in Africa per i migranti irregolari. In primo piano, Bologna 46 anni fa, la strage degli innocenti. Mattarella, gesto contro la libertà. Meloni, una pagina buia. Salvare l'acciaio per difendere il futuro economico e sociale dell'Italia. Strage stradale tra Rieti, Terni, 6 morti e 30 feriti nello scontro frontale tra pullman e camper. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione Toscana. Partiamo dal Tirreno, da Livorno, il Cristo dimenticato, il paradosso del capolavoro del Beato Angelico, ammirato nel mondo, finirà nel piccolo museo diocesano. Rosignano, regionale 206, aperti due cantieri, due rotatorie nel comune per mettere in sicurezza la strada. Lucca, mobilitazione per far riaprire il bar, e poi Viareggio, Monti si difende, il presidente del Carnevale ed ex manager FS, con la strage non c'entro, in ferrovie solo 7 anni dopo. Da Pontedera, scomparso il professor Lanzara, docente dell'università, era stato presidente del Pontec. Pisa, muore nello scontro, sorpasso fatale sull'Aurelia per 21 anni di Fucecchio, il conducente dell'altra auto indagato, omicidio stradale. Andiamo a Manciano, condannato per il furto dei cioccolatini, erano stati presi da una villa, porta forzata con un calcio. Campagnatico, in 300 a rave, l'arrivo durante la notte nel bosco, identificati dai carabinieri, il sindaco, una mandria. Montecatini, lo scontro col contributo senza IVA, la denuncia degli influencer termale da Forte dei Marmi. Pistoia, io presa a pugni, parla la volontaria ferita durante un soccorso, rammarico e tristezza, ma certamente non molliamo. Andiamo a Firenze, la Repubblica, eclisse di sole il 12 agosto sulla costa per vederle meglio, affitti brevi a Montedomini e scontro, alta tensione tra comune e ministro. Andiamo al Corriere di Siena. MPS deve fare gli straordinari, una domenica di lavoro nelle sale di Rocca Salimbeni per pianificare le strategie mentre Intesa incombe. Il cardinale benedice i trattori, la celebrazione, il cardinale Augusto Paolo Lo Iudice ha benedetto i trattori in occasione della festa di San Lorenzo. Un'occhiata al Corriere di Arezzo, che questa mattina titola, un attimo di screen, le passerelle dei desideri. A Rigutino proteste della comunità per la struttura che non c'è, a Giovi per quella chiusa dal mese di maggio. Il trasporto pubblico costa sempre di più, aumentano i biglietti degli autobus. È Aurora la reginetta toscana. Aurora Braconi, la 18enne lucignanese, ha conquistato la corona e la finale nazionale di Catanzaro. Un'occhiata adesso alla Nazione di Arezzo, che questa mattina troviamo in screen. Il tempo di aprire le pagine e poi andremo a leggere quello che riguardano le notizie della nostra città e non solo. La fiera supera l'esame di agosto, weekend senza folla ma con la presenza di stranieri, i progetti per l'edizione contemporanea alla giostra, giostratori da esportazione. Entriamo in cronaca e vediamo di cosa si parla. Giostratori da esportazione, Rauco si gioca tutto ad Ascoli, è terzo nella gara dei record. L'ex giostratore crucifero esce sconfitto in una gara di alto livello, ma può guardare con fiducia al futuro. Ha sfiorato 2000 punti. Il riscatto di innocenti trionfa a Montisi, una sfida tutta aretina. L'ex giostratore riporta del foro e porta crucifera. Fiera antiquaria, alla prova d'agosto, i turisti stranieri salvano l'edizione. Il caldo non dà tregua, un'altra settimana col termometro fino a 38 gradi, si alzano anche le minime. Sicurezza, Sansepolcro, le pattuglie non bastano. Termina qui la rassegna stampa di Radio Fai di questa mattina, lunedì 3 agosto 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Fly, Radio Fly. Rassegna stampa. Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica. Ascolta la tua musica.

0: E allora benvenuti a questo nuovo appuntamento di Libri e Autori. Quanti di noi sono ogni giorno sulla strada e quanti di noi vivono il mondo delle quattro ruote? E allora perché non pensare a un nuovissimo codice della strada? Beh, è quello che fa Gianni Micheli con questo nuovissimo libro che si chiama Inesorabilmente Lento. E io do il benvenuto a Gianni. Ciao Gianni, benvenuto.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, innanzitutto bentornato dopo l'esplosione di Splot, SPL, insomma, veramente, cioè una cosa che lo dobbiamo ricordare, perché Splot fu una cosa che secondo me ha lanciato un segno. Io intanto lo metto in screen, che insomma, ce lo ricordi brevemente questa tua opera che fu micidiale, insomma, che è l'unica nella storia.
1: Ti ringrazio. Splot è anche un libro che mi ha dato delle soddisfazioni e niente, è una parola casa, che viene pronunciata all'interno di un discorso in corso tra due persone, quando però la linea si interrompe, per cui questa parola casa resta ferma in un flusso di conversazione e pensa di avere un compito nella sua vita, perché tutti ce lo dobbiamo dare. Che ci facciamo? Anche lei se lo chiede: che ci faccio? Sono destinata ad andare da qualche parte. E per lei la qualche parte era un orecchio che l'attendeva.
0: È stata data, lanciata, quindi esatto, qualcuno la deve ricevere.
1: Con l'idea che senza la sua parola quell'orecchio non potesse andare avanti nelle proprie cose, nelle proprie conversazioni. E quindi inizia un lunghissimo viaggio che la porterà anche nei satelliti, perché lei inizia da un telefono normale a carbone, quelli vecchi che si svitavano, ecco, e finisce invece in una centralina modernissima, finisce appunto nel satellite e torna anche poi sulla Terra. E vabbè,
0: non la dobbiamo dire, però io vi invito veramente, per chi volesse conoscere, è una storia veramente bella, ma soprattutto è il contesto, che è veramente originale. Io penso che
1: per ragazzi, diciamo, ma non solo.
0: Bene, allora, comunque io ho annunciato, diciamo, questo, il mondo delle automobili, del codice stradale. Tu sai che ne è stato fatto anche uno da poco, insomma, sono inasprite le sanzioni. Qui in questo libro, che si chiama Inesorabilmente Lento, bisogna leggere lento anche il titolo, sennò uno come me sbaglia.
1: E l'ho scelto apposta per dare questo fastidio nella lettura. Inesorabilmente lento, talmente lento questo titolo, che ti dà subito l'idea di cosa ti vai, con cosa ti vai a confrontare.
0: Per una riforma intelligente del nuovo inissimo codice della strada. Allora, la genesi di questo libro nasce da un fatto personale.
1: Personalissimo. La genesi, insomma, mi piace sempre raccontarla, perché è il mio viaggio di nozze. Dove non ero veloce, non avevo questa ambizione.
0: Non avevo fretta, insomma.
1: Non avevo fretta, però sai, sono quei momenti che appunto ti trovi una persona che ami accanto e dialoghi delle cose del futuro, ti piace chiacchierare e andavamo verso la Miata in macchina. Bello. In questo inizio di viaggio di nozze, e alla fine ci trovavamo costantemente di fronte a delle macchine, cioè dietro a delle macchine che non si muovevano. Ora, non avevamo fretta, però cominciai a dire: ecco il tappo, e questo è un tappo, ecco un altro tappo, e si verificarono il primo che ricordo con grande passione fu il tappo col cappello. Ce n'erano tantissimi
0: il
1: di questi
0: tappo col cappello.
1: Esatto, di queste macchine che ti entrano davanti, no? Sì. E tu vai e a un certo punto ti entra davanti.
0: Che la precedenza, insomma, la conosco.
1: E non la conosco. E poi ti accorgi che c'è alla guida un signore col cappello. E questa cosa ci faceva sempre ridere. Io non so perché gli uomini tengono il cappello quando guidano il macchino, e c'è il caldo. E allora, iniziando a ragionare su questa cosa, diceva: ma forse è proprio una qualità di quell'artista lì avere il cappello. E da lì nacque l'idea che ci fosse una teoria dietro questa presenza di tappi in strada. E da lì iniziammo a guardare tutte le persone che davanti ci frenavano. E noi siamo rispettosi del codice stradale, ecco, ma ci frenavano.
0: Ecco, tu andavi a una velocità regolare.
1: Assolutamente. Ero in vacanza, cioè, quindi non aspettava nessuno. Dando appunto dei nomi. E con Marta, appunto, che è la mia compagna, iniziava a segnarci questi nomi, questi tappi, e da lì è iniziata la voglia, la volontà di descrivere, di farne una teoria per chi si trova davanti a un tappo ma non lo sa. E questa è la cosa che vuol fare questo libro. Quando, dopo aver letto questo libro, sarete nel traffico, vi troverete un tappo davanti e saprete riconoscerlo e non vi arrabbierete più, non penserete male delle persone. Ecco, la psiche sta meglio perché sapete che siete dietro un tappo.
0: Quindi è anche un libro curativo per chi insomma vive il mondo sulla strada e delle quattro ruote e trova i tappi. Senti, tu inizi questo libro con una lettera.
1: Sì.
0: Ecco,
1: sì,
0: chi è il personaggio delle lettere?
1: Ma insomma, in questo gioco letterario non mi andava di scriverlo proprio da me.
0: È autobiografico,
1: libro. Esatto. No? E allora ho trovato questo che si definisce anonimo viaggiante. Un signore che ha viaggiato molto per lavoro, che ha trovato tantissimi tappi e che nella sua vecchiaia decide di formulare questa teoria con tanto di cartelli. Lui suggerisce, anzi, da pensionato quale lui può essere, e suggerisce anche al ministro, alla fine, se vuole un aiuto, lui col suo tempo libero di volontario passa anche per le strade a indicare quali cartelli potrebbero stare in quelle strade, diciamo così. Però si rivolge al ministro dei trasporti, quindi inizia con una lettera molto cerimoniosa, molto ampollosa, perché lui parla al ministro dei trasporti in persona, no? Non ha un intermediario.
0: Sì, usa tutte le parole
1: e quindi
0: possibili.
1: Non sa come chiamarlo, ma pur di non sbagliare aumenta, diciamo, mette in gioco tutto e spiega al ministro che c'è questo problema nel codice stradale.
0: Qual è il problema, scusa?
1: È il problema che si sanziona dal limite, cioè il metro di paragone è il limite.
0: È il limite,
1: giusto?
0: Se lo superi.
1: Se lo superi, da lì parte la sanzione. Ma se non lo superi, chi sanziona queste persone? Nessuno. Ora, non che vadano sanzionate, qui non si dice sanzioniamo chi va piano, no, però si dice conosciamolo.
0: Conosciamo, avvisiamo che c'è.
1: Avvisiamo perché è fonte di stress, di trauma. Poi usura dei freni, sono anche dei problemi alle automobili, le marce, il cambio, la frizione che si rompe. Perché si rompe la frizione?
0: Perché
1: hai avuto tanti tappi davanti. Se tu lo sai, quando vedi il tappo dici ecco il tappo, vai. E allora ti sistemi, ti rilassi e sai come superarlo, perché ogni tappo qui viene spiegato. Ogni tappo ha un suo modo di essere.
0: Tra l'altro mi pare di capire che i tappi anche aumentino il consumo, perché tu magari non metti la quinta, metti la quarta, la terza. Quindi...
1: Assolutamente, sì, creano uno stress, un disagio fortissimo. E quindi ecco, questo signore, questo anonimo viaggiante, con una lettera spiega tutto ciò, definisce la sua teoria, che è proprio una teoria del tappo, e da lì infatti poi segue tutto l'elenco dei tappi, che sono un bel numero,
0: io effettivamente c'è qui scritto una serie di tappi e io vorrei che tu ce ne raccontassi qualcuno, no, che insomma sono particolarmente originali. Partiamo per esempio dal tappo turista,
1: è quello, poi lo siamo un po' tutti, no?
0: No, perché tappo turista dovresti poi spiegare, cioè dovresti,
1: viviamo
0: tappo col cappello l'abbiamo capito,
1: esatto. Infatti poi per il genere femminile è più la sciarpa o la parrucca.
0: Anche quella,
1: a volte ci sono le specie d'inverno, queste sciarpone. Il tappo turista, poi noi viviamo in una regione straordinaria, no? Che lo sai quanti turisti ci sono nella nostra regione. E quindi che cosa vanno a fare i turisti?
0: Vanno a guardare. Vanno in giro a fare il turista.
1: Allora, io ve lo leggo così. Allora, il tappo turista è un tappo schizzoide.
0: Schizzoide.
1: Che non è proprio che va sempre piano, ma può arrentare, velocizzare. E di questo è bene averne conoscenza e coscienza chiara per il principio stesso della teoria, affermante che tutti gli automuniti scarreggianti prima o poi lo sono stati. Perché vai a fare il turista in un ambiente. Il tappo turista è inconsapevole del disagio in cui riesce a far precipitare l'automunito al seguito e perciò non se ne vergogna, né ne ha sentore.
0: Ah, proprio non ha cognizione
1: non
0: di questo.
1: Per cui quando arrivi dietro a un tappo turista non devi iniziare a maledirlo, perché lui non lo sa, non lo fa con cattiveria, è un turista, deve guardarsi intorno.
0: Però c'è una sua filosofia, giusto?
1: Esatto. Altresì è incosciente della qualità delle strade su cui veicola, per esempio non lo sa che da noi ci sono le buche, infatti. Oppure della cultura, delle prassi veicolatorie dei residenti di quelle strade che frequenta per l'occasione, e si riconosce per la presenza sul manto grigio asfaltato di un autoveicolo, generalmente di grossa stazza o cilindrata, o decappottabile, lucente per un lavaggio di fresco conio, dai molti cavalli, poco sfruttati, di un autista abitualmente mascolino dal viso mobile, in continua osservazione, lo vedete che si muove, plastica del mondo, benissimo, e che lo circonda, ed è almeno un secondo passeggero perso e disperso nella vista di una casa o villa o casetta o fabbricato o fabbrichetta, perché al turista piace anche la fabbrichetta in certi casi, mentre noi un po' la schifiamo, invece il turista ci si appassiona alla fabbrichetta, per cui può fermare degni della sua più cosciente attenzione e gesticolazione, perché indica, ora dicono che siamo noi, indica, ma il turista indica, va bene, talché indicherà lo stesso automunito al volante dal viso molleggiante quel che i suoi occhi scorgono meravigliati, con un braccio teso davanti agli occhi, quei suoi occhi che d'altronde che dovrebbero vedere la strada.
0: Vedere la strada, insomma, no?
1: Attenzione, perché il tappo turista, per il suo forte sviluppo della vista e non dei piedi, è soggetto a tozze frenate e scricchiolamenti rallentati, soste improvvide in spazi vietati.
0: Per una foto.
1: Certo, per fare una foto. Sversamenti di carreggiata senza alcuna indicazione o con indicazione della direzione errata, perché magari gira a destra, poi vede la cosa a sinistra, si butta a sinistra. Eccola. Non fossero, come se a destra e a sinistra non fossero espressioni spaziali globalmente in uso nel nostro mondo, eccetera, eccetera. In questo frangente che il dramma oppone alla sensibilità del viaggiatore, non c'è altro da attendersi che aspettare che il tappo turista abbia concluso quello che deve fare, o sorpassarlo quasi chiudendo gli occhi. Entrambi, nella speranza che tra uno sguardo al GPS ed uno al panorama ne abbia dato un terzo d'avanzo anche a chi gli è ormai a fianco inesorabilmente.
0: Avete capito che, insomma, quale tipo di quale tipo di prosa si fa su questa cosa?
1: Sì.
0: Allora, noi abbiamo detto il tappo turista, ce ne sono tantissimi qui. Io penso che croce delizia di chi però del fine settimana, io penso che sia il tappo della domenica.
1: Il tappo della domenica, sì.
0: Ti piace questo, il tappo della domenica?
1: Mi piace.
0: Il tappo della domenica, cioè, voglio dire, per la domenica, insomma, fine settimana, la gente si rilassa.
1: Infatti il tappo della domenica è come scrivo, è un tappo lento, un viaggiatore indomito, senza fretta, senza meta, né mete né bisogni, né mai urgenti, un tappo che potrebbe appartenere al novero prezioso e numeroso dei ciclisti, pur con la stazza però di un automotorizzato, dei maratoneti pur con l'ingombro degli autocarro muniti, un tappo calmo, soddisfatto, io lo chiamo senza ambizioni, un tappo che sembra aver fatto colazione ottima e abbondante, pur senza aver bevuto un goccio di caffè, tanto è incosciente del suo volante e rilassato.
0: Certo.
1: Eppure potrà fermarsi bruscamente e a volte irrimediabilmente, soprattutto per chi gli è dietro, insoddisfatto al primo bar pasticceria premiata gelateria con un colpo di freni e l'acquolina in bocca. Questo mi ricorda molto Brunori quando si ferma al ristorante.
0: Sì. Però, su queste cose, poi me ne indichi uno te, io te ne ho detti due ce ne sono veramente tanti, è una cosa veramente carinissima, hai fatto un lavoro veramente egregio, sono curiosissimo di leggermi, assaporarmene uno per uno. Guarda,
1: meticoloso.
0: E poi mi dirai quali di questi tu, insomma, vabbè, tutti ovviamente, però se ce n'è qualcuno. A tutto questo si propongono anche dei cartelli, che ora io non ho in screen, però vi posso farvi vedere. Ecco, questo dei cartelli non l'ho capito, cioè lui propone che ci siano dei cartelli, che io faccio vedere per esempio questo, ci sono dei cartelli che indicano questi tipi di tappi.
1: Diciamo, in questa strada si possono trovare queste tipologie di tappi, perché se uno le sa, li conosce, appunto sta molto meglio, perché come il tappo genera delle frustrazioni tali nella psiche, viaggiare tanto in auto, e chi viaggia in auto tanto lo sa, ecco che trovarsi di fronte ai tappi genera una frustrazione, dei problemi psicologici ma anche cardiaci, gastritici, cioè, capito? Quindi se lo conosci non è che lo eviti, perché non puoi evitare tappo, ma
0: è carino anche il tappo, il cartello che indicano per il tappo della domenica, tu appena hai letto che appunto c'ha l'ombrellone con la macchina,
1: c'è sempre.
0: Ce ne leggi uno tu adesso, tu di tua che vuoi tu.
1: Allora, io devo dire, questo lo uso.
0: Lo usi?
1: Questo è un tappo che io uso.
0: Cioè?
1: Cioè lo faccio volontariamente.
0: Ecco.
1: Lo ammetto. Ma secondo me sono in tanti.
0: Allora qui sei un po'.
1: Ve lo leggo.
0: È una biografia. Quale fai?
1: Il tappo faro. È presente quando sei in montagna, buio, non vedi niente, non conosci la strada. Che fai? Appena vedi una macchina, ti ci metti dietro.
0: Ah sì.
1: perché ti fa illuminare. Poi dici, la via è stretta, se prendono prima lui di me, cioè se stai alla distanza giusta.
0: Tappo faro, bella questa.
1: E lo usi come tappo faro.
0: Sì.
1: Ma che succede? Se lui nella sua psiche non è un tappo, e questo è il dramma di questa teoria, perché se conosce la teoria sa che tu dietro lo stai facendo diventare un tappo, cioè lo stai sfruttando come tappo.
0: Come tappo, sì.
1: Ma lui non è un tappo. Infatti lo conosci, quello, chi usa questo sistema che uso io, ogni tanto lo vede che quello che sta davanti a un certo punto accelera.
0: Non si sa come.
1: Non ce la fa, perché sa che gli stai mettendo in questa frustrazione di essere un tappo. Perché se uno è abituato ad andare in bella strada bene, proprio a non fare mai da tappo, quando si sente tappo è proprio uno svilimento.
0: È uno svilimento.
1: Una frustrazione tale che uno soffre, sta male. E allora uno accelera, poi pericolosamente.
0: Specialmente se c'è la nebbia, no? Anche il tappo nebbia, penso,
1: esatto,
0: che sia. Il tappo fare, il tappo nebbia.
1: È uguale, quindi questo non te lo sto neanche a leggere, perché te l'ho spiegato.
0: Te l'ho spiegato,
1: perché
0: bellissimo.
1: Io purtroppo ne faccio un uso smodato in montagna, d'estate, insomma, del buio, ma anche dalle nostre parti.
0: Ascolta, comunque ce ne sono dei qualcuno che sono veramente il tappo spumante. Che è il tappo spumante?
1: Il tappo spumante è il tappo spumante. Perché
0: ce ne sono veramente incredibili di queste cose, cioè...
1: Purtroppo il tappo spumante, perché ci sono, soprattutto in strade molto faticose, no? Tipo appunto le nostre, la domenica, quando c'è, metti caso, un tappo della domenica che sta lì davanti e arriva dietro un altro che non riesce a sorpassarlo, in questo caso il tappo della domenica diventa tappo duro. Questa situazione crea un fluire di macchine dietro, a un certo punto non sai più chi è il tappo. Non sai più chi è il tappo.
0: No.
1: E si crea un effetto come di bollicine, per cui quando si stappa questo tappo, prima di come in un tappo spumante, e c'è una liberazione della carneggiata proprio inaspettata, capito?
0: Interessante. Senti, c'è un tappo, una serie, una categoria di tappi che riguarda anche il gentil sesso? Insomma, quando ci sono delle belle signore, magari c'è qualcuno diventa un tappo.
1: Qualcosa. Si vede
0: anche questo. Nel frattempo, vi rimetto la copertina. Ricordo Edizioni Eli, con le edizioni che appunto è l'editore di questo libro, Inesorabilmente Lento, che io da qui alla fine della trasmissione riuscirò a pronunciarlo, non veloce però, perché si va fuori lo spirito del virus, insomma.
1: Esatto,
0: no,
1: assolutamente.
0: Dai. Allora, dici,
1: io ho viaggiato, questo mi è venuto perché ho viaggiato con una persona che, devo dire, quando incontrava questa situazione impazziva, rallentava, a volte si mette, poi si vede anche nei film, a volte capita di vederlo, insomma, ecco, il tappo lurido è un tappo che pone un uomo al suo volante, generalmente solo.
0: Questo è il tappo?
1: Il tappo lurido.
0: Lurido.
1: Forse anche scapolo, ma il più delle volte nubile. Prettamente cittadino e di periferia urbana, industrializzata, civilizzata, degradata.
0: È importante.
1: Lo si incontra di notte, sul passare del numero del giorno sul calendario, e può segnalarsi all'improvviso, pedale sul freno e rapido deflusso a destra, incontro ad una figura femminile più o meno svestita, nei tempi estivi più svestita che meno, in piedi sul margine della strada, spesso colà dove si trova a sostare ingenuo un lampione acceso. Chi sia questa figura non sto a specificare.
0: Chiaro.
1: Qui vado avanti, ma ora non so se guardano anche dei minori, non posso leggere ulteriormente. Scherzo, però è un libro anche per chi sia prossima, ecco, a guidare per esempio un motorino, chi prende la patente. Avere un punto di vista alternativo sulla strada.
0: E per non fare torti a nessuno, Gianni è anche coinvolto nel mondo degli animali.
1: Sì.
0: Con il tappo Bau.
1: Tappo Bau.
0: Guarda, è l'ultimo, dopo non ne spogliamo più.
1: Metto
0: però sono carinissimi, vi dico, guarda, veramente.
1: Il tappo Bau.
0: Il tappo Bau. Sì, c'è anche un bel cartello, insomma, del tappo Bau con un canino, con un cane. Che, insomma,
1: certo. Ma chi non ha vissuto il tappo Bau? Ora aspetta, eccolo là, 118, c'è un indice molto facile, molto...
0: Sì, ma l'indice è messo tutto, sì.
1: Perché questo uno, ecco, è un libro, per esempio, anche da toilette.
0: Pure?
1: Che uno può stare, e lo legge, un tappo al giorno, un tappo due, dipende da quanto va con la...
0: La dose è un tappo due, va bene.
1: Con le sue cose, un tappo due, va bene.
0: Vanno bene al giorno, va bene.
1: E uno lo tiene lì, cioè, non è un libro che dice, lo inizio, quando lo finisco, oddio, non riesco a finirlo. No, non c'è una trama, non c'è come va a finire il libro. Lo sai come va a finire, insomma, ci sei tu sulla strada.
0: Secondo me è un po' un'enciclopedia, scusami,
1: sì,
0: che impari.
1: Tra l'altro,
0: che...
1: dovrebbe stare esatto. Però prima lo puoi tenere nella toilette, se c'hai una cosina, un armadiettino, dove tenere, o prima di addormentarsi, uno lo mette lì sopra il comodino, cioè in treno te lo porti via.
0: Sai quante riflessioni fai fare con questi tappi?
1: Ma scherzi, assolutamente, io spero, insomma, ecco. Allora, il tappo Bau presenta un cane a bordo dell'automunito a far da tappo. Purtuttavia non in un autoveicolo predisposto alla bisogna, che potremmo definire come un tappo quotidiano, se lo è ma anche no, bensì in un autoveicolo di normale struttura veicolare, laddove il cane scodinzola in piedi sul sedile anteriore tenuto a freno dalla mano destra dell'automunito al volante, quando non è al volante stesso. Perché succede?
0: Sì, l'ho visto.
1: E non è sul cambio e non è stretta da una sigaretta e non vuole fare, come a volte fa, tutte queste quattro cose insieme, perché a volte c'è anche
0: questo.
1: Il tappo Bau non lascia spazio. Se si incontra il tappo Bau, se ne abbia la giusta paura, mi raccomando. A meno che l'automunito al volante, consapevole della propria qualità di tappo, non viaggi a ridosso del margine destro e si sia in una strada ampia, poco battuta e in un giorno feriale. E tuttavia se ne abbia paura ancora, perché il cane del tappo Bau, in genere di piccole dimensioni, perché quelli grandi poi li mettono, invece quelli piccoli dici ma è piccolino, che me lo metto dietro, dai lo metto davanti, è piccolino, minuto, frenetico, la coda nervosa, la lingua incollata al naso, il naso ai vetri, potrebbe avere un guizzo e messo a scelta tra una delle due cose da salvare, il cane o chi cerca di restaurare sulla via grigio asfaltata un giusto principio di chi va avanti e di chi sta dietro, si stia certi che l'autista del tappo Bau non penserà null'altro che al suo animale provvisto di pelo.
0: Beh, devo dire, fai una disamina su questi tappi che è veramente attenta e anche molto rispondente a quello che tanti automuniti, così viene chiamato,
1: gli automuniti.
0: Vivono per le strade. Bene, allora vi ricordo Inesorabilmente Lento, questo libro di Gianni Micheli, edizioni Helicon, in questa teoria del tappo, chissà che non vedremo poi tutti questi cartelli che tu proponi qua, che questo signore anonimo
1: viaggiante
0: propone al ministro.
1: Io mi faccio, però non volontariamente, cioè con un lauto stipendio, mi consiglio anch'io e posso andare a sostegno, insomma, di chi sarà dell'ANA, non so, di chi deve fare questa, di chi deve decidere quali tappi, quali cartelli mettere per consigliarli, assolutamente, insomma.
0: Ecco Gianni, il libro quant'è che è nelle librerie?
1: È uscito l'anno fa, insomma, qualche mese fa.
0: Che dici, visto il nuovo codice della strada che è entrato in vigore qualche tempo fa, l'avessero dato una lettura?
1: Lo so, infatti speravo che ci fosse, ma non è successo niente. No, io spero, insomma, lo consiglio perché uno magari vede il codice della strada e dice ah vabbè, questo non c'è bisogno che lo leggo, il codice lo conosco, e no, questa cosa non la conosci.
0: Abbiamo la riprova che Gianni Micheli è veramente uno scrittore, oltre che un collega, veramente originale, perché così come esplode anche questa parola che si perde nei fili interrotti delle comunicazioni, beh, andare a pensare a chi fa piano, cioè veramente, cioè chi fa ai tappi che altresì causano disagi e forse anche problematiche, anche con l'inquinamento, abbiamo detto, insomma, veramente, oltre che lo stress, veramente i complimenti. Allora Gianni, ricordo, dillo te, prova.
1: Inesorabilmente
0: lento, questo libro va gustato lento.
1: Va gustato lento, sì.
0: Grazie Gianni, allora mi raccomando, Helicon Edizioni, guardate nelle librerie questo libro qui, non vi preoccupate, rimarrete, ma io penso che anche più di due al giorno se ne possa.
1: Ma sì, poi ma si possono anche rileggere.
0: Te lo immagini ora chi lo legge per la strada? Ah, quello è il tappo spumante, quello è il tappo. Grazie Gianni.
2: Avete ascoltato Libri e Autori, proposte di lettura della tua radio preferita, Radio Fly.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è lunedì 3 agosto 2026. Il sole sorge alle 5.55, tramonta alle 20.16, ora legale. La luna tramonta alle 10.51 e sorge alle 22.23, luna calante. La chiesa ricorda Santa Spreno di Napoli, Sant'Eufronio e San Martino.
0: Accadde oggi.
1: Il 3 agosto del 1492 Cristoforo Colombo salpava dal porto spagnolo di Palos con le tre caravelle, Niña, Pinta e Santa Maria, dando inizio al viaggio con il quale voleva dimostrare l'esistenza di una rotta verso ovest per raggiungere le Indie. Il 12 ottobre approdò a Guanahani, isola delle Bahamas, da lui ribattezzata San Salvador, convinto di essere sbarcato in Asia. Colombo, invece, era il primo europeo a mettere piede nel nuovo mondo.
0: Benessere naturale.
1: Tiglio per la circolazione. Tra le tante virtù del tiglio c'è quella di favorire la dilatazione dei vasi sanguigni e dunque di abbassare la pressione sanguigna. La tisana si prepara con 20 grammi di fiori e brattei di tiglio, 40 grammi di baccelli di fagiolo, 10 grammi di foglie di uorsina, 20 grammi di foglie di vischio e 10 grammi di fiori di biancospino. Il tutto con un litro di acqua. Si mescolano le erbe, si conservano in vaso di vetro chiuso al fresco. Al bisogno si prendono 4 cucchiai della miscela e si lascia in infusione nell'acqua bollente per 10 minuti. Si filtra e si beve la tisana a tazze 4 volte al giorno, lontano dai pasti, solo per 15 giorni. Si sospende l'assunzione per 15 giorni e poi si può ricominciare.
0: Consigli pratici.
1: Ottimizzare il tempo. Alcuni riescono a sfruttare al meglio le ore di lavoro, ma anche a ritagliarsi spazi per sé, ottimizzando il proprio tempo. Ecco qualche suggerimento per riuscirci. Se decidete che una cosa va fatta, sbrigatela subito. Pianificate le attività quotidiane non rinviabili, lasciando per ultime quelle piacevoli, da fare la sera quando si è più stanchi. Se siete persone che rendono di più la sera, allora vale la regola opposta. Cominciare la giornata con un compito piacevole servirà a iniziare meglio.
0: Hanno detto:
1: intelligente è chi trova difficile ciò che gli altri sembra facile. Nicolà Gomez Davila. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sono le 10:13.
3: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, sarebbero almeno 9 i civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i negoziati in Alaska dello scorso febbraio. E sullo sfondo della guerra diversi gli incroci con Roma. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma ritenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso. Si congratula il ministro della difesa Crosetto e sull'attentato di sabato a un ristorante italiano di Mosca, ha costato la vita a 5 persone, incluso un generale russo. L'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiani, che parla di balla colossale. Sembrava a prima vista un tragico incidente stradale, ma si ipotizza l'omicidio volontario. Dietro all'impatto costato la vita a un 36enne scooterista fermatosi a prestare aiuto a una 39enne in difficoltà su una strada di Somma Lombardo nel Varesotto, e poi travolto da un'auto guidata dal suo ex, un 43enne. Ora agli arresti. Il presunto aggressore, che aveva appuntamento con lei per restituirle alcuni effetti personali, avrebbe agito per gelosia vedendoli insieme. L'annuncio di Trump della ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran incoraggia i mercati europei, stamani in rialzo. Milano guadagna circa 2/3 di punto percentuale e scende lo spread con i titoli tedeschi intorno a quota 80, e tornano in calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Basket, finale europeo under 18 a Trento Troppa, Slovenia per gli azzurrini. L'Italia perde 88-81 e deve accontentarsi dell'argento. C'è un pizzico di amarezza, ma sono enormemente orgoglioso dei miei ragazzi, commenta coach Sodini nel post partita. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Vola con Radio Fly. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora stabile e soleggiato sul nostro territorio, solo la possibilità di qualche temporale di calore nella seconda parte del giorno, specie sulle Alpi e sulle Prealpi. Temperature massime senza variazioni, con calde d'afa intensi sia di giorno che di notte, con minime ancora tropicali, massime anche di 38-40 gradi, e specie sulla Valpadana e settori interni del centro. Ventilazione debole con mare calmi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Spot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Quest'estate
10: è un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal produttore J.J. Abrams.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: E dal regista di It Follows.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo il nostro viaggio tra i benefici dello smettere di fumare ed eravamo arrivati alle prime 24 ore di assenza. Passiamo ora alle 48 ore perché dopo questo lasso di tempo la nicotina inizia a sparire. La nicotina e i suoi dannosi sottoprodotti infatti iniziano ad essere definitivamente eliminati dall'organismo. Le terminazioni nervose alterate da queste sostanze, appunto perché i loro recettori sono molto sensibili alla nicotina, iniziano quindi a ricostruirsi e ripararsi. E dopo 48 ore però riprendiamo anche a sentire i sapori. Le papille gustative di chi fuma, solitamente più appiattite in minor numero e meno sensibili di quelle dei non fumatori, ricominciano a guadagnare sensibilità. Il cibo sembra finalmente più saporito e anche se nei fumatori cronici parte di questi danni potrebbe risultare irreversibile, c'è comunque sia un briciolo di speranza. Dopo 72 ore inizia il momento più duro per la volontà, sì, perché è il momento più difficile dell'astinenza da nicotina, con mal di testa, nausea, tremori, crampi, sintomi ansiosi e depressivi. Gli stessi sintomi colpiscono anche chi prova a fare a meno di altre sostanze che causano dipendenza, come la caffeina. La buona notizia è se superato, la strada è tutta in discesa. Dopo un mese infatti diminuisce il rischio di diabete, il rischio di sviluppare diabete di tipo 1 e alcuni tipi di cancro e malattie cardiovascolari è già sceso. Per quanto riguarda il diabete, il motivo è semplice: la nicotina sembra interferire infatti con le funzionalità dell'insulina, rendendone per esempio difficile la regolazione per i diabetici che fumano. Smettere di fumare quindi aiuta a riprendere il controllo dei livelli di glucosio nel sangue. Dopo 3-9 mesi i polmoni iniziano a ripulirsi, le ciglia che tappezzano le vie respiratorie e che vibrano trasportando detriti e impurità verso l'alto iniziano a riformarsi dopo che la nicotina ne aveva ridotto la funzionalità, aumentando il ristagno di muco e l'insorgenza di infezioni respiratorie. La tosse cessa definitivamente, mentre aumenta la capacità respiratoria. Dopo un anno il rischio di malattie cardiache è già dimezzato, perché infatti il rischio di sviluppare questo tipo di malattie a causa di ateromi, le placche di grasso, proteine e tessuto che ostruiscono le pareti delle arterie, diminuisce di ben la metà. E dopo 10 anni il rischio di tumore ai polmoni si dimezza, infatti si dimezza rispetto a quello che corre chi non ha smesso di fumare. Dopo 15 anche il rischio di infarto non c'è più e diviene infatti pari a quello corso da chi non ha mai fumato. Naturalmente questi sono tutti una serie di benefici che non è assoluta e va declinata da persona a persona. Alcuni danni ai polmoni possono risultare infatti permanenti e le conseguenze del fumo dipendono anche da quanto a lungo sia fumato e dal numero di sigarette consumate al giorno. In ogni caso, anche se smettere è faticoso, ovviamente ne vale la pena. E allora con queste notizie io vi lascio, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

0: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Agostino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 3 agosto il tennista storico Paolo Bertolucci, il cantante Tony Bennett, il regista John Landis e l'attore Martin Sheen. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'11° grado del leone, sei saggio e non stravagante. Potrai avere una vita fortunata in affari, gioco e amori. Molti bambini prodigio sono nati sotto questo grado. Sei di larghe vedute, gioviale e gentile, amante dei piaceri e della vita mondana, affettuoso con gli amici, ma a volte enormemente irrequieto. E tuffiamoci ora tra le stelle, tutti insieme, e chiediamo a loro come sarà questa apertura di settimana per tutti noi. Ariete, con la luna che entra nel nostro segno, cambiano le prospettive, favorite anche dall'eccellente creatività che possediamo. È ora di guardare più lontano. Un metodo rigoroso non fa proprio per noi. C'è più congeniale l'azione improvvisata che spiazza e conquista. Toro, è merito di una nuova amicizia e dei suoi stimoli se rispolveriamo lo spirito di iniziativa e tiriamo fuori il lato più grintoso del nostro carattere. Consigliate le attività sportive, dove bruciare energie. Una passeggiata in montagna o in riva al mare ci può rigenerare. Gemelli, la luna in Ariete mette un punto esclamativo sulla giornata. Si presenta infatti radiosa, sorprendente, priva di punti oscuri. Stato d'animo un po' incerto però, ma alla fine torna a splendere un bel sole. Baci, coccole e tanta passione ci aspettano. Cancro, è assolutamente necessario aprire l'armadio interiore e cercare la forza per rimetterci in gioco. Solo noi sappiamo dove l'abbiamo riposta. La luna quadrata ci invita a non trascurare i dettagli nella professione se non vogliamo ritrovarci a piangere sul latte versato. Leone, l'impulsività va tenuta a freno. Ricordiamo quali sono gli obiettivi e tralasciamo tutto il resto. Fermiamoci a riflettere, a studiare l'ambiente. Questo ci consentirà l'accesso a informazioni fondamentali. Vergine, periodo delicato per la coppia, sia che attraversi un vero fortunale, sia che si assopisca in un mare troppo piatto. Confidiamo nella comprensione di chi ci ama, apriamo il cuore e mostriamo le nostre reali intenzioni. Bilancia, non perdiamoci in voli pindarici, piuttosto concentriamoci su attività pratiche in cui sfruttare le nostre capacità. Razionalizziamo gli sforzi e scegliamo un obiettivo unico invece di smarrirci dietro a mille chimere. Scorpione, dosiamo con intelligenza, coraggio e determinazione. Possiamo arrivare ovunque, avere la meglio su un rivale e anche conquistare chi ci piace. Un incontro inaspettato in un locale, a un evento o per strada apre uno scrigno di promesse per il futuro. Sagittario, qualche problema di lavoro agita i nostri sonni? Sfruttiamo la luna in trigono per reclamare ciò che ci spetta, senza però cedere all'impulsività. Viaggi per amore o affari sono l'occasione per mettere alla prova la nostra organizzazione. Capricorno, il controllo della situazione sembra sfuggirci, ma è solo un attimo. Abbiamo la tempra per riprendere presto le redini in mano. Dimostrare di che pasta siamo fatti è un chiodo fisso. La competizione ci stimola, ma quanta fatica. Acquario, nei sentimenti i punti di vista differenti non facciamoli diventare dei solchi profondi, trincee da cui poi sarebbe difficile trovare un punto d'incontro. Cerchiamo sempre la comunicazione. Abbiamo carisma e autorevolezza, ma nel lavoro, se non moderiamo la fretta, rischiamo di bruciare le opportunità. Pesci, lunedì di riordino, di pianificazione in campo lavorativo, sia nel caso fossimo appena rientrati dalle ferie, sia in vista della partenza. L'amore è il protagonista assoluto dei nostri pensieri, ma la quotidianità oggi ci va un po' più stretta del solito. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna, molto poetica, ma anche vera, è la seguente. Un abbraccio è staccare un pezzettino di sé per donarlo all'altro, affinché possa continuare il proprio cammino meno solo. Pablo Neruda.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
4: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
5: Ascolta la tua musica.
6: I'm about to explode! Take off the clothes!

0: su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Buonasera a tutti. In attesa che il nostro autore venga qua nel palco, vi informo che siamo anche in diretta su Radio Fly e vi accompagnerò in un volo sul libro La Rosa d'Ombra del carissimo Angelo Rossi. Allora, Angelo, sei pronto? Accendi il microfono? No. Pronto.
3: Eccolo qua.
2: Già ci hai fatto un thriller. Cioè, adesso no, ci puoi fare paura.
3: Non sono pronto.
2: Non sei pronto. Allora, ti devo dire subito, io penso sia la quarta o la quinta volta che sono qui sul palco, grazie a Confesercenti, ovviamente, che mi onora di questa cosa. E devo dirti che però per me è un onore presentare lo scrittore in fasce. Tu sei il primo libro, però intanto è finito da tutte le parti. Allora, il primo thriller, come fa a averla la Feltrinelli? Guarda quanti libri ci sono lì. Sono spariti da tutte le parti, l'hai venduti tutti la prima ristampa. Mi spieghi sta cosa qui?
3: Sono molto emozionati, volevo ringraziare Confesercenti per questa opportunità che mi ha offerto e a tutti voi che siete qui, perché è una cosa, cioè sto facendo concorrenza a Padellaro.
2: Ma dai!
3: Assolutamente incredibile.
2: No, mica vuoi parlare di politica, no?
3: No, ecco, se vuoi, però meglio
2: se
3: di
2: vuoi,
3: no.
2: Se vuoi, no, vabbè.
3: il libro è stata una sorpresa incredibile, la prima edizione è andata esaurita. A un mese come dall'uscita.
2: Come fanno a esserci lì allora? Quelle?
3: Perché loro l'hanno comprati prima per questo evento.
2: Ci fanno la cosa sopra. Ci fanno...
3: Ma non li vende lui, non li vendo io. Non lo so. Però insomma sì. E quindi tra una decina di giorni ci sarà la seconda edizione, riveduta e corretta, perché abbiamo trovato ben due errori. Quindi riconosceremo quelli che hanno la prima edizione da quelli che hanno la seconda edizione, perché c'era due errori.
2: Ora qui un onore ce lo potrei avere in pezzettino.
3: Sì, uno l'ha trovato te. l'ho trovato io. No, l'altro, là, sono due.
2: Allora, chi è Angelo Rossi? Se andate a vedere con l'intelligenza artificiale, ormai si fa tutti così, di Angelo Rossi esce di tutto e di più. Sei un cultore della cultura pop. Della musica, perché sei onestamente un politico che adesso non fa politica, quindi si è messo a scrivere. E tu dici, io ogni tanto scrivo, mi diverti a scrivere. Che vuol dire?
3: Allora, la familiarità con la scrittura ce l'ho da bambino. La mia mamma mi ha ricordato stamattina...
2: mamma è qui, la salutiamo.
3: Ciao mamma. che addirittura la mia prima pubblicazione è avvenuta alle elementari, perché scrissi una serie di racconti alle elementari che vennero pubblicati. Io non me lo ricordavo neanche, ma per fortuna mia madre se lo ricordava, quindi io in realtà non è il primo libro che scrivo, ma è il secondo.
2: Ci dai questa notizia?
3: Sì, ci do questa notizia. Non so come recuperarli quelle scritte, sono curioso anch'io di capire cosa avevo scritto alle elementari.

0: un romanzo è come uno che va a fare il jogging e saltare, passa a fare la maratona.
1: Saltare una fase. Poi ti sei dedicata alla politica, poi hai smesso della politica e hai scritto il libro.
0: Con la politica non si smette mai.
1: No?
0: No.
1: No.
0: No, non si smette mai, però sono in un hiatus, chiamalo così. Okay, sono in una pausa.
1: In una pausa?
0: In una pausa nella quale mi ci trovo benissimo, perché appunto la scrittura mi sta dando belle soddisfazioni, anche stasera è una bella soddisfazione vedere così tanti amici, insomma.
1: Va bene, allora.
0: Dai, fammi qualche domanda intelligente.
1: Partiamo. Va bene. Chi te l'ha scritto il libro?
0: No.
1: Mi hai detto fai una domanda intelligente.
0: No.
1: Va bene. Allora andiamo subito su questo thriller, questo libro. Prima di tutto, no, parte tutto. Come ti è nata l'idea di scrivere questo libro? Tra l'altro ambientato tantissimo su Arezzo e ho scoperto anche con personaggi reali aretini. L'ho scoperto, faccio ammenda, non lo sapevo prima, lo hai nascosto un po' troppo bene, però devo dire, com'è nata l'idea? Facciamo questa storia, questo romanzo.
0: Allora, le prime 50 pagine, a parte il primo capitolo che l'ho scritto come ultima cosa, diciamo dal secondo capitolo, le prime 60-70 pagine le ho scritte nel 2010. L'idea nasce nel 2010, lontanissimo proprio, e nasce dall'esigenza da parte mia di raccontare un fatto vero che mi era successo, un'esperienza adolescenziale che mi aveva portato a vivere un'esperienza, non lo so, fuori dal comune, con dei risvolti che mi hanno lasciato sempre perplesso per anni. E l'ho romanzato, ovviamente, quello che si legge nel libro è diverso da quello che è successo a me, però in parte è vero. Quindi era nato da questa esigenza qui, e dove era nato come un racconto breve. In realtà io in canna ho scritto diversi racconti brevi, ma non mi ero mai cimentato col romanzo. Poi è prepotente questo romanzo, è cresciuto nel tempo. 10 anni dopo, nel 2020 si parla, c'era il Covid, ci si annoiava tutti quanti. Vabbè, riprendo un pochino a scrivere, siamo tutti fermi, si leggeva, si guardava i film in televisione, eccetera, e iniziai a scrivere. Mi ricordai di questa storia che avevo scritto 10 anni prima, addirittura parecchie pagine, una 60ina di pagine. Dico, ma io quasi quasi la continuo, e la ripresi, però mi passò subito la voglia.
1: Sei uno scrittore abbastanza
0: alterne. E però tutta la parte che c'è del periodo del Covid è stata scritta durante il Covid, perché ci sono spoiler dei capitoli ambientati nel 2020. E poi, che dire, a un certo punto sta cosa che stava crescendo dentro di me, nella mia mente, nel mio cassetto, era sempre più grossa, era 200 pagine, 300 pagine, dico, cavoli, la devo finire, e l'ho finita. Poi dopo, che è successo? Lì c'è stato il grande fermo, perché l'ho finita più di un anno fa. Poi dopo mi sono fermato, perché ho detto, la devo far leggere a qualcuno, perché può darsi sia una stupidaggine quello che ho fatto. Allora ho preso 12 persone, di cui almeno 3 o 4 sono qui presenti, e che ringrazio.
1: Senti che responsabilità, eh?
0: Che hanno avuto la responsabilità di leggersi questa bozza che avevo scritto, perché era una vera e propria bozza. Cioè, c'erano errori grammaticali a non finire, c'erano incongruenze di ogni genere, e me l'hanno segnalato, mi hanno detto, però guarda, è bellino. Addirittura uno di loro, lo cito, è Andrea Bindi, che è il poeta pompiere, me l'ha letto e ha detto, Angelo, io non lo voglio neanche finire di leggere, secondo me è bello e te lo devi pubblicare, e ti mando io dalla mia casa editrice, te non lo devi mandare da nessuna parte. Io infatti non l'ho mandato a nessun altro che alla Helicon, perché Andrea mi ha detto, vieni da noi.
1: Punto. Guarda che c'è l'editore qui.
0: C'è l'editore lì da qualche parte,
1: si frega le mani. Ti sta ascoltando.
0: E niente, l'ho mandato lì, dopo una settimana mi hanno mandato un contratto, non l'ho neanche letto, devo essere sincero, l'ho preso, l'ho firmato, e siamo partiti con la pubblicazione. Questa in breve è tutta la cronistoria.
1: Però c'è una cosa, scusa se interrompo, tu hai messo un video, un post hai fatto, che a un certo punto qualcuno ti ha pigiato quel pulsante per inviarlo, perché eri indeciso, quante volte l'hai corretta sta bozza?
0: Perché dopo questi 12 l'hanno letto. Io l'ho presa e ci sono stati altri 4-5 mesi a rileggere tutte le correzioni che mi avevano fatto loro, che erano molteplici, c'erano tantissimi errori anche concettuali, e ho dovuto rivedere, ho dovuto aggiungere alcuni capitoli. Il primo capitolo è stato scritto per ultimo, ad esempio, senza spoiler, perché lo leggete la prima
1: pagina. Ora il problema stasera è spoilerare o meno le cose.
0: La difficoltà che ci sta a raccontare un thriller, qual è? È che non puoi raccontare la trama, non puoi dire quasi niente, perché tutto

0: dobbiamo dire, Angelo, qualcosa dobbiamo dire. Prima facciamo la raccomandazione che ognuno guardi il
1: allora, devi stare molto attento, perché dal mio punto di vista esiste un girone speciale dell'inferno per quelli che fanno gli spoiler. Sono persone che odio con tutte le mie forze. Quindi tu ti devi sforzare di farmi delle domande.
0: Andrò all'inferno, te lo dico subito.
1: No, all'inferno, perché c'è, tanti l'avranno letto qui, però tanti non l'hanno letto. Allora, diciamo, non lo devi fare.
0: La partenza la devo dire.
1: Certo.
0: Allora, partiamo col colore rosso.
1: C'hai un limite
0: rosso,
1: a pagina
0: dai,
1: 50.
0: Guarda, la mag è colore rosso. Che ti dice il colore rosso?
1: Colore rosso è la macchina 112 che sale per le colline di Civitella e fa partire tutta l'avventura.
0: Ecco, questa era una pre-partenza, un po' come il diesel che c'ha il preriscaldamento.
1: Sì.
0: In realtà la partenza è dopo, nel 2020. Ce la racconti?
1: Ce la racconti. No.
0: Non ce la racconta.
1: No. No, perché già un plot twist. Cioè, uno si è letto 40 pagine e poi gli arriva il plot twist e io ti devo raccontare il plot twist. Non te lo racconto.
0: Allora,
1: ti racconto una cosa diversa.
0: Come
1: allora, ti dico
0: di
1: come ti posso rispondere senza dirti niente. Da politica questa cosa qua.
0: Ecco,
1: cioè, io ora dico una cosa e non ho detto niente.
0: Salutiamo l'assessore che ci ha visto
1: è
0: come
1: vero,
0: funziona un politico.
1: Il nostro assessore di riferimento, il Marco Antonio.
0: Guarda che è difficile un autore politico, te le gira tutte, guarda. Cioè.
1: Allora, è vero un thriller esoterico. Dopo, se vuoi, si parla di cosa vuol dire thriller esoterico, che è già interessante. Però è un romanzo generazionale. Quello che stai dicendo te è un salto di 30 anni nella narrazione del libro e mostra le persone 30 anni dopo, che non si erano praticamente mai riviste, guardano loro stessi guardandosi come se avessero ancora 19 anni, ricordandosi
0: il fatto che l'ha uniti. Possiamo dire quello
1: se vuoi lo dici te, proviamo senza spoiler, vediamo.
0: Come fa? Allora, diciamo così, che in una bella giornata sulle colline di Civitella, tre ragazzi, tre amici, i nomi li posso dire?
1: Certo.
0: Gian, Alex e Lorenzo vanno in giro per Civitella con la 112 rossa, si fermano, guardano il cielo, le stelle, tutto, e poi a un certo punto uno, per una cosa che è fisiologica, scopre una casa, e dentro questa casa abbandonata, ricca di tutti quei graffiti che erano parole strane, già erano esoteriche quelle, no?
1: Certo, cioè,
0: insomma,
1: certo,
0: quello che sia, scoprono un qualcosa che li accomuna in una Polaroid.
1: Certo.
0: Te l'ho spoilerata poco?
1: No, va bene, mi
0: va
1: piace.
0: Bene.
1: È una bella trama, la potrei usare.
0: Ecco, la potresti usare.
1: Sì.
0: Dopo alla fine lo sanno che l'ho scritto io, vabbè. Questa Polaroid, questa foto, passano gli anni, arriviamo nel 2020, i ragazzi ognuno segue la propria strada, chi di qua, chi di là, poi arriva il Covid. Il Covid ci chiuse tutti in casa. Continuo?
1: Cioè, certo.
0: Dovresti dire te.
1: Per ora stai spoilerizzando le prime 40 pagine. Va bene, vai avanti. Vai avanti.
0: No, c'è un insegnamento molto bello qui, devo dire, e te l'ho detto anche quando eravamo qui.
1: È vero, bravo.
0: A un certo punto ricevono, la ragazza, Gianna, riceve una notifica su Facebook. Lorenzo ti ha taggato in una
1: foto.
0: E guarda caso, risalta fuori questa foto di questi tre ragazzi del 1989 a te.
1: Perfetto. E senza fare le spoiler, diciamo che questa cosa qui è un'analisi anche dei pericoli che hanno i social, perché è proprio attraverso il pericolo del social che a loro gli arriva una qualcosa di terrificante, un terremoto delle loro vite, a causa di un semplice post e di una foto ritirata fuori 30 anni dopo, nel momento più sbagliato, quando qualcuno stava cercando queste cose. E quindi sì, senza fare ulteriori spoiler, l'abbiamo già incuriositi credo abbastanza, nel 2020 succede esattamente questo, che i social sono corresponsabili del disastro delle vite di tre persone.
0: Ora, io è vero che non posso spoilerare, no? Però insomma qualcosina bisogna dire, perché se no,
1: certo, no.
0: Dire,
1: di che si parla?
0: Si parla comunque che questi tre amici vengono da allora in poi, da quel 2020 in poi, coinvolti in una storia veramente particolare, una storia che, leggendo il libro, ti devo dire la verità, all'inizio è una trama abbastanza tranquilla, no? Te l'aspetti.
1: Certo, è un romanzo generazionale.
0: Dopo
1: tranquillo.
0: Ogni pagina però ti dice, ma come ha fatto ad andare da questa parte? Cioè, è una trama che a un certo punto, è il thriller forse lì, no? Si mischia di esoterico, ma secondo me anche si mischia un po' di fantascienza, però si vede che leggi fumetti, insomma. Però nel senso certo. Veramente, a volte non capisci dove vai a parare, però ci riesci sempre e crei una storia che effettivamente ti tiene lì sul libro e ti trascina nella lettura. Come hai fatto?
1: Hai detto due cose interessanti. La prima è che mi sono trattenuto nella prima parte del romanzo, è così, in molti mi dicono cavolo Angelo, sono arrivato a pagina 100, ha iniziato a correre, mentre i thriller di solito cominciano subito dalla prima, arriva, apri la prima pagina, c'è il morto, no, io ho visto abbastanza telefilm e film da avere noia totale assoluta di questo schema trito e ritrito sui thriller dove si comincia col morto e poi si va a analizzare chi l'ha ammazzato, no. Arrivi a pagina 100 e poi comincia il thriller vero e proprio. Fino a pagina 100 è un romanzo generazionale con questi ragazzi che trovano qualcosa nel 1989 che non ha nessun tipo di ripercussione fino al 2020. E nel 2020 scatena tramite i social, e questa è un po' la plot iniziale, scatena un cataclisma nelle loro vite che li porta a doversi ritrovare tutti insieme, a collaborare tra loro con caratteri profondamente diversi, con vite che hanno preso delle rette divergenti, proprio sono diversi ormai anche da quello che si ricordavano, sono tre personaggi che ognuno ha la percezione dell'altro come era a 19 anni, ma sono profondamente cambiati, sono persone diverse, hanno 50 anni ora e quindi sono molto molto diversi. E la seconda cosa è, hai tirato fuori la fantascienza, qualcuno mi ha detto così, a me mi piace questa cosa, non è vera, nel senso, io vi ho messo nel libro due binari, uno è l'esoterismo, ok, con una spiegazione esoterica di quello che state vivendo, nel contempo ho messo un altro binario con la spiegazione scientifica di quello che state vedendo a livello esoterico. E quindi che succede? A seconda di chi lo legge, io ho parlato con tante persone che l'hanno finito, e a seconda della persona, io riesco a capire se è un illuminista o è un mistico, nel senso che a seconda della versione che loro hanno percepito del romanzo, io l'ho lasciato aperto apposta in quel modo lì, loro mi dicono ma questo è così? È così perché l'hai letto te che è così? Io ti ho lasciato la strada per farlo. Quindi sì, ho lasciato un doppio binario che è aperto, che mi piace che l'hai notata, perché questa è veramente una cosa che è variabile a seconda di chi lo legge. Cioè io ti dico, ho parlato con tantissime persone, ma hanno dato risposte tutte diverse. E questo mi piace.
0: Beh, questa denota una capacità enorme di poter plasmare anche quello che volevi dire, no? Perché non è facile far interpretare a chi legge.
1: Deve essere così. La prima cosa che ho scritto, su Facebook, proprio questi social tremendi, è stata quando io l'ho concluso, ho detto il romanzo non è più il mio. Nel momento in cui ho concluso il romanzo, ho preso e è stato mandato alla casa editrice, al limite ho i diritti d'autore, ma il libro non è più il mio, è il vostro, ve lo state leggendo e io mi sono divertito tantissimo a metterci vari livelli che sono proprio a livello di gioco, che potete anche divertire voi a farlo, cercate su Wikipedia, vedrete che ci sono tanti riferimenti che hanno vari strati a seconda della cultura. Per esempio, se uno ha una cultura esoterica riesce a vedere anche un qualcosa oltre lo strato superficiale di narrazione, ok? Uno che non ce l'ha, ci legge altro, ci legge una trama, che so, dice questo l'ha detto Tarantino, questo l'ha detto David Lynch, e io ci rido perché è vero. E vanno bene entrambe le cose, cioè il romanzo è il vostro, ognuno ci legge quello che vuole. Io mi sono divertito a metterci un sacco di cose senza dare delle risposte, che ognuno ce le guarda.
0: Esatto. Vi devo dire anche che lui vi fa fare attraverso questo romanzo una sorta di viaggio nel tempo. Attenzione, lui contestualizza molto fatti avvenuti, ma andiamo a parlare anche a Shelmo Korn, andiamo a parlare nel 1908, andiamo in Svizzera, andiamo da tante parti e andiamo anche purtroppo in una tragedia che ha colpito le nostre colline, quindi andiamo nella guerra, quindi una contestualizzazione che devo dire che la ritrovi è un po' nel tuo libro. Quello che ti voglio chiedere adesso però è anche un'altra cosa, Angelo. L'aspetto che, vabbè, non si può spoilerare, però io questa te la devo chiedere.
1: Ora mi racconta al finale.
0: No, io ti devo chiedere noi. Siccome lui parla di Arezzo, lui parla anche di personaggi aretini, parla di tante cose aretine, mi spieghi che cos'è il perizoma sanitario Arezzo 5200? Giuro, no, ce l'hai messo?
1: Sì, ce l'ho messo.
0: Questo lo potrei mettere con la tazza bianca, guarda, sì, hai capito benissimo.
1: Ma perché no? Allora, mi sono anche divertito a fare delle battute.
0: Ma perché Enzo 50-200?
1: Perché sì,
0: è una marca,
1: ma
0: moderno,
1: te hai notato questo, ma ci sono altre persone che hanno notato che, per esempio, tutti i nomi corrispondono a nomi di calciatori, ad esempio, di un certo tipo, oppure nomi di certi.
0: Io ho notato la musica anche,
1: la musica.
0: Led Zeppelin,
1: mi sono divertito. Poi dopo sta a te, a seconda di quello che è la tua cultura personale, ritrovarci.
0: Dei... Io vado a guardare Perizoma.
1: No, ognuno. sì, te Perizoma, come hai letto Perizoma, hai detto questo è il
0: ma
1: mio.
0: Scusa.
1: Perizoma 5200.
0: Vabbè. Comunque, come diceva lui, due libri, cioè due parti, no? La parte più descrittiva e poi la parte un pochino che prende il là, diciamo così. Ecco, che cosa possiamo dire per andare ancora più avanti, Angelo?
1: In che senso? Devo spoilerare? No,
0: no, è difficile, come fai? Cioè, qualcosa dobbiamo dire, insomma, perché insomma.
1: Parliamo ad esempio del. Allora, me la faccio io la domanda. Ti dico, parliamo della questione esoterica. Cioè, che cosa significa, Angelo, thriller esoterico, ad esempio? È una bella domanda, fammela.
0: No. Dai, che cosa significa thriller esoterico?
1: Perfetto.
0: E non me l'ha suggerita nessuno.
1: Non te l'ha suggerita nessuno. Allora, thriller esoterico. Ci si diverte perché siamo amici, voglio dire. Allora, thriller esoterico è un genere letterario che in realtà nasce alla fine dell'Ottocento nei salotti quelli spiritisti degli inglesi, soprattutto in Inghilterra, che allora era proprio di grandissima voga creare questi romanzi un po' d'appendice, un po' così, che parlavano di spiriti, roba seria. Quelli erano i thriller esoterici. Poi dopo è un genere che ha assorto a grande clamore e anche grande valore letterario con un autore, ad esempio, come Umberto Eco. Umberto Eco fa i thriller esoterici, prendono di Foucault, ha voglia con un thriller esoterico.
0: L'apoteosi. Umberto Eco è quello sempre della frase su internet, del fatto che prima la gente parlava,
1: esatto,
0: al bar, e oggi
1: è citato anche.
0: Vedi?
1: È tutto collegato. E per esempio lui ha portato il genere, secondo me, anche a un livello letterario che è enorme, perché per esempio Dan Brown, che è l'altro esponente internazionale di questo genere, che ha avuto un successo enorme, planetario, ci hanno fatto di tutto, dai film, telefilm, videogiochi, pensate qualunque cosa, anche le tazze del McDonald's, quella roba scritta da Dan Brown, però non ha la stessa qualità, secondo me, di Umberto Eco, però è quello l'esponente di punta, l'alfiere del genere. Quando pensi al thriller esoterico, dici Dan Brown, è giusta come cosa. Quindi questo è in generale il thriller esoterico, cioè riuscire a unire quella che è una trama gialla, potrebbe essere, noi lo chiamiamo giallo, lo chiamiamo solo noi in Italia giallo, non esiste questa cosa perché c'erano i gialli Mondadori e noi ci siamo fissati che quel genere si deve chiamare giallo, in realtà è un thriller, cioè gli americani, gli inglesi, per loro è tutto thriller, poi ci mettono un qualcosa per correlarlo ulteriormente. In questo caso è un thriller esoterico, cioè che unisce quella che è un po' la cultura del giallo, dell'investigazione, tutto quanto, con connotati che possono essere storici, metafisici, alchemici, oppure di panzanate come fa Dan Brown, che si inventa delle cose clamorose. Quello che volevo dire è che nel mio libro tutto quello che c'è di esoterico all'interno di questo libro è vero, poi dopo può essere mistificato, nel senso che non ti voglio far capire quello che è, e allora cambio il nome, cambio le consonanti, cambio i lati della figura geometrica, qualcosa, ti cambia un dettaglio che allora ti spiazza, però è quello. In alcuni casi è proprio, anzi, proprio i libri, ad esempio, che ci sono dentro. Cioè, c'è stata una grossa ricerca anche da parte mia per dare delle pezze che io volevo che la gente si divertisse, andasse su Wikipedia o quello che vuole e dicesse: cavoli, va vera sta cosa. Ok? Quindi non è che c'è solo l'Arezzo vera, quella che vediamo, insomma, non è che ci sono solo le persone vere, perché l'hai detto, i personaggi, gran parte dei personaggi sono persone realmente esistenti, realmente vere, addirittura uno ha il suo nome e cognome.
0: Già, un mago dell'informatica.
1: Un mago dell'informatica si chiama esattamente
0: che
1: com'è.
0: Riesce a capire diverse cosette.
1: Esattamente,
0: no? Diciamo,
1: ma anche
0: perché
1: la parte esoterica è vera, cioè nel senso, una misura in cui non è che ti racconto le cose.
0: Però Angelo, ci hai messo un personaggio, Alessandro, che di esoterico non crede neanche fino all'ultimo, ma neanche.
1: Vabbè, io comunque lascio sempre, te l'ho detto, il doppio binario. Cioè, anche tra loro c'è un equilibrio tra i personaggi, c'è un equilibrio, c'è chi lo vedi che è più propenso verso una certa cosa, chi è più verso una... è il gioco delle parti che ho voluto metterli. Io ho voluto che fosse un romanzo non di certezze ma di tantissime incertezze, ok? Non di quei romanzi di gialli dove c'è il super investigatore che è super fico, super intelligente, ti risolve tutti gli enigmi. No, no, no, deve essere tutto un po' difficile. Il paragone giusto è secondo me con Twin Peaks. Non so se qualcuno di voi ha visto Twin Peaks.
0: Ti chiedevo se
1: David Lynch gli piace tantissimo la figura dell'agente Cooper, per me è stata ispiratoria del tipo di giallo che volevo fare
0: scritto,
1: io
0: c'è Laura Palmer, pensavo che tu ci avessi scritto.
1: Certo che c'è scritto, c'è scritto, c'è citato.
0: Sai anche chi l'ha uccisa Laura Palmer?
1: Certo, è il babbo. Abbiamo fatto lo spoiler. È il babbo.
0: No, si spoglia. Presidente, si spoglia.
1: Si può dire. Sì, nel senso che quello è un paragone giusto perché lui è un detective mistico. Lui si rifà alla mistica tibetana per cercare gli indizi. Okay, fa delle cose assurde. E a me mi piace, sempre piaciuta questa cosa qua, dell'investigatore che abbia riesca a coniugare la logica a qualcosa di profondamente intimo e illogico. E è così che deve essere.
0: Ascolta, di illogica, a un certo punto però la storia in alcuni momenti cambia drasticamente e lì ti scompare. Cioè, dici, ma com'è possibile? Se ti dico il dottor Burnett, come lo chiami te?
1: Sì.
0: Quello che gira sullo sgabello.
1: Non me lo puoi. Allora, ma come è a pagina 370. Come cavolo fai a parlare di una cosa che è a pagina 370?
0: Ma perché te hai fatto?
1: Non me lo puoi.
0: Che ci porti lì?
1: Non ascoltatelo. È un disastro.
0: Angelo, ma qualcosa bisogna dirgli.
1: Ma non gli puoi raccontare, è veramente il terz'ultimo capitolo del libro. Cosa ma stai mica... facendo?
0: Ma mica si sa come ci siamo arrivati. E poi chi è, scusa?
1: Oh. Chi è? È un nano, tipo il nano di Twin Peaks. Ma che gli importa
0: fa?
1: Loro? Non ci sono arrivati a pagina 370.
0: Ma importa come si può cambiare nella storia che racconti nel questo romanzo?
1: Sì, lui cambia.
0: Si cambia,
1: certo.
0: Repentinamente anche, cioè, veramente a un certo punto, che ne so, il presidente si trova accanto alla direttrice, si rivolta e ci trova te, insomma, è così il tuo.
1: Sì, voleva dire che si chiamano plot twist questi è pieno di plot twist e sono
0: appunto, no.
1: Poi mi fa piacere che ti è piaciuto perché vuol dire che ci sono riuscito. Ora, voglio dire,
0: non lo dico cos'è che non mi è piaciuto perché l'ho detto a te, quindi
1: no, lo vorrebbe dire, ma guardate, lo ammazzo se lo dice perché veramente la cosa non lo dico.
0: No, ci mancherebbe. Senti, il rosso l'abbiamo detto, ma la rosa era rossa, poi questa rosa d'ombra non era, perché c'era l'argento, com'era?
1: Questo no, la rosa d'ombra dire. È il nome della setta,
0: ma
1: perché
0: la spilla,
1: di questo si è capito che
0: la spilla lo vediamo, tu c'hai una rosa lì, ora se no proprio
1: la rosa
0: sei vestito di bianco, guarda,
1: io sono vestito,
0: ti manca il nero, ti
1: come
0: manca.
1: Il cattivo del mio romanzo,
0: il nome lo possiamo dire?
1: Lucien si chiama,
0: De Foix,
1: della Foix,
0: sì. È della Foix, sì. Francese era?
1: Francese, sì.
0: Hai visto? Ci hai messo anche francesi.
1: Sì, che non lo capisco. Ci sono stato ore per cercare sto nome che è francese, però non lo so. Quindi. Sì, comunque sì. La rosa d'ombra è una setta, evidentemente, ma anche lì c'entra David Lynch, perché l'idea di base era, non so se ci sono dei cultori di Lynch, era la rosa blu di Lynch, che la vedete bene in Fuoco cammina con me e in altri appendici. Che è uno degli elementi che pongono in contrapposizione il povero Cooper quando trova la loggia bianca e la loggia nera. Questa cosa qui mi ha sempre affascinato, però non ci potevo mettere la rosa blu e l'ho fatta la rosa d'ombra, che sono anche meglio.
0: Senti, tu hai dato alla lettura a queste 12 persone che hanno una grossa responsabilità, no?
1: Sì, ma hanno fatto diventare scrittore.
0: Te l'hanno fatta una critica, sì o no?
1: Porca miseria, uno mi ha stroncato in un modo
0: che
1: avevo detto. Sì.
0: Ce la puoi spoilerare quella?
1: C'era,
0: sennò...
1: Allora io siccome odio qualunque cosa tecnologica, il libro è uscito solo in versione cartacea per una questione di credo mio, perché io ho una libreria, mi sento una
0: ce
1: razza,
0: ce l'hai messa nel libro,
1: sì, mi sento una razza in via di estinzione, accerchiata da tutta questa tecnologia, e allora ho detto il giorno che faccio un libro non dovrà essere in versione digitale, infatti la rosa d'ombra, finché ci sarò io, non mi offrono tantissimi soldi, sarà solo in versione
2: tutto
1: cartacea,
2: ricordatevelo.
1: In molti mi hanno contestato, soprattutto su internet, questa cosa, dicendo: ma io leggo male, eccetera, io c'ho Kindle. Mi frega un cacchio se c'è Kindle, io te lo devi prendere, libro vero, t'annusi le pagine, te le apri, te le leggi, perché il mio libro è questo, ok? E quindi io mi sono mosso in questa direzione qui. Che stavo dicendo?
0: La critica più dura, che te sei perso.
1: Ah sì,
0: ecco, siccome il tuo libro uguale.
1: E a tutti loro li ho fatto avere, quindi, quasi tutti, perché ce n'era un paio che erano troppo tecnologici, comunque quasi tutti li ho fatto avere, non il PDF o quello che era, il Word, ma proprio la versione stampata su carta. E uno di questi, che è un correttore di bozze, tra l'altro fa a livello professionistico lui per un'altra casa editrice concorrente, che me l'ha letto, gli è piaciuto molto, ma me l'ha restituito con la presente le maestrine alle elementari, con la maestra, con la penna rossa, ecco. Era pieno, ma centinaia, perché non c'era una pagina dove lui non mi avesse corretto tre o quattro cose, e è 370.
0: Ma era ortografica 300... la correzione oppure
1: entrambi? L'ortografia concetto. È un capitolo a parte, non parliamo dell'ortografia perché è una cosa per fortuna ci sono i correttori di bozza, diciamo così. Non erano solo errori, erano errori anche concettuali, tipo: tu mi hai detto 30 pagine fa questa cosa, adesso mi stai dicendo questa, ma oh, e ci devi trovare la congiunzione, se no, capito? Per dirti, quindi l'utilità di queste persone è stata eccezionale, perché a me mi hanno dato delle prospettive nuove di rilettura del mio romanzo, che non ti vengono da solo, perché io l'ho riletto 20 volte, ma io è come un errore quando ce l'hai davanti, io continui a non vederlo, perché sei tu che l'hai fatto. Quindi non ti riesci. Io, per dire, lì c'è Sergio e Cristina laggiù, che m'hanno, sono anche loro in questo gruppo di 12. Grazie a loro esiste un capitolo in più, letteralmente un intero capitolo, che mi hanno detto: guarda Angelo, qui c'è proprio come un buco, devi fare qualcosa qui. E io ci ho pensato e tac, ho messo il capitolo. Altri mi hanno detto, alla fine c'era 4-5 capitoli in più rispetto alla prima stesura, proprio per questo motivo qui. Quindi c'è stata una grande revisione, un grande anche lavoro di più persone, non solo,
0: ecco,
1: io.
0: Ma hai cambiato in corso d'opera la trama della storia?
1: No, la trama è quella, è cambiata la formula con cui arrivi a dire certe cose. Manca un capitolo perché c'è bisogno di elaborare dei concetti, mancano delle congiunzioni tra A e B, ci devi mettere qualcosa nel mezzo, cioè cose di questo genere qui sono, capito? Fondamentalmente quello, ma la trama era quella. Nessuno mi ha detto niente, anzi ho avuto un editore che mi ha detto: bello il libro, te lo pubblico.
0: Già questa, però intanto l'editore ha venduto tutte le copie della
1: accidenti
0: prima parte,
1: guarda, ha fatto via, più soldi, insomma, di me sicuramente.
0: Va bene, allora io non so quanto tempo abbiamo, però ti faccio questa domanda: a chi lo dedichi sto libro, per curiosità?
1: Allora apri la quarta pagina e leggi meno te, perché
0: sai che con questa luce mi chiedi una cosa che potrei anche
1: prima di quello che ha scritto te.
0: Allora sì, perché io l'ho letta questa cosa e tu
1: mi
0: dici:
1: c'è scritto
0: alla
1: sopra
0: mia famiglia, no, io ho sottolineato, guarda, ho evidenziato una frase,
1: e la dedica è quella, sì,
0: alla mia famiglia che mi ha sostenuto sempre, e io ho evidenziato anche quando le ombre erano mie,
1: certo,
0: le mie
1: alla mia famiglia che mi ha sostenuto sempre anche quando le ombre erano le mie, perché è quello che serve la famiglia. E per me la famiglia è non solo la base di tutta la società, ma in questa fase della mia vita è la cosa più importante che ho. E senza di loro, il loro supporto, per me sarebbe stato impossibile veramente anche arrivare in fondo a scriverlo, questo libro qua. Ho avuto incentivi da parte di tutti quelli che erano vicini per andare avanti, insomma, questo è importante.
0: Sai perché l'ho evidenziata? Perché scrivere anche quando le ombre erano le mie è una missione che...
1: Insomma, che uno stinco di santo.
0: Appunto. Senti, tu sei andato a presentare questo libro da tante parti, a parte in questo palco qui, in questa serata così bella, sei andato anche in Regione.
1: Sì, sì.
0: Che esperienza è questa?
1: È stata un'esperienza bellissima, perché la Regione Toscana ha acquisito La Rosa d'Ombra nella propria biblioteca. Questo significa che gli abbiamo mandato delle copie, sono disponibili nella biblioteca della Regione, quindi saranno per sempre, una cosa fantastica.
0: Ma tu ne hai lasciato una anche all'Aurora Zentrum?
1: Non cambiare il discorso.
0: E come che non lo vuole dire, no?
1: È stata un'esperienza bella, perché mi ha anche un grosso riconoscimento, perché comunque presentarlo poi nella sala degli affreschi della Regione Toscana, che se qualcuno non so se ci siete mai stati nella sala di affreschi, è veramente una cosa fuori di testa, cioè da nessuna parte nel mondo c'è una bellezza, forse qui, perché se ci facciamo una foto con questa bellissima fraternita, con questa facciata qui, sicuramente ci siamo, come, però insomma, è una cosa eccezionale e è stata un'opportunità enorme. C'era anche la Rai, voglio dire, ci hanno fatto il mio primo servizio sulla Rai.
2: Sono ora capisco il codice ermeticum da chi l'ha preso, perché sei ermetico stasera, non lasci trasparire nulla proprio.
1: T'ho detto, per me c'è un girone speciale dell'inferno per chi fa gli spoiler, ma vicino a Lucifero, cioè nella parte c'è bassa proprio dell'inferno, sì.
2: Va bene, allora dillo te, ti devo fare un'altra domanda. Il nero l'abbiamo detto, il rosso l'abbiamo detto, il bianco l'abbiamo detto, che cosa vogliamo dire per concludere? Poi
1: se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda intelligente, non come quello ha fatto lui finora, che sono stati.
2: Grazie, come gentile.
1: Mi sono fatto le domande da solo, vi rendete conto? Vabbè, se c'è qualcuno che lo vuole fare,
2: si vede il suo passato da politico, si vede, vero? Non è che non si nota. Chissà quando l'assessore imparerà anche lui a fare il politico come te.
1: Sì. Ah, no, è molto più bravo di me.
2: Beh, qualcosa di politica ce l'hai messo o no in questo libro?
1: Eh beh, sì, quando un personaggio che dopo 30 anni che non era ad Arezzo arriva alla stazione, guarda la stazione e fa: che cos'è questo troiaio? Cioè, arriva la nuova stazione.
2: Era il 2020, quindi fatemi voi.
1: Era il 2020, arriva lì, dice: cos'è questo troiaio? Perché c'è questa cassa la morto che hanno fatto la stazione. E quello,
2: sì. Questa l'ha incolta qualcuno,
1: sì,
2: dai,
1: qualcuno questa cosa qui. Ma è divertente. Poi c'è gli altri, gli dicono: smettere di buticare, sei un botolo ringhioso. Ci sono anche delle inflessioni locali.
2: Oh, hai ragione, c'è Alò,
1: Sì, lui mi diceva: non hai messo Alò, hai scritto lui, invece c'è scritto due volte Alò.
2: In un libro così, due volte Alò, e poi dice dal libro d'Arezzo, insomma, vabbè. Va bene, allora, Angelo Rossi, La Rosa d'Ombra, le domande, se c'è qualcuno. Oh, non se abbiamo spoilerato. Cioè, lui mi ha minacciato, voi non lo sapete, ma...
3: Giuseppe, niente domande, perché tanto
1: ti rispondo. No, rispondo.
2: No, c'è da dire che, posso dirti sinceramente, sì, e lo dico con tutta tranquillità, io... non conosco, cioè, questo tipo di lettura, questo romanzo come hai fatto te, leggendolo però mi sono appassionato e a volte mi ha stupito, e guarda che non è facile, no? Perché quando non conosci un tema poi ti incuriosisci e devo dire è una bella cosa, e la cosa che non mi è garbata, non te la dico, ma devo dire...
1: Ma l'hai già detta? Oh, allora c'è il personaggio che gli piaceva che non fa quello che dice, pensava che voleva lui, ok, è la funzione, ha fatto quello che voleva veramente. Io, che volevo io, non quello che volevi te.
2: E allora, insomma, va bene. Ti ringrazio. Le domande.
1: Vai, prego.
4: No, niente, io ti volevo proporre per un premio speciale per tutte le citazioni di locali che hai messo in contesto romanzo, i locali della città.
1: Allora,
4: ne hai messi una miriade.
1: Sono
4: e quindi
1: 28 da presidente locali arezzini. C'è 28 sono, l'ho contato.
4: No, veramente.
1: Più stato... tutti, ma locali veri, nel senso nome, cognome, indirizzo, tutto. Certo. C'è anche il mio barbiere.
4: Quindi grazie anche a nome della Confesercenti che rappresenta le attività commerciali.
2: Presidente, gli si è detto se aveva preso anche qualche, se sarà, cioè qualche soldino, ma sa. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Rossi. C'è qualcuno? Tanto non risponde.
1: Se qualcuno vuole il libro, guardate, sono un gran commerciante.
2: Grazie,
1: anche se l'ho esaurito,
2: Rossi.
1: È lì e vi posso autografare. Se le porta da casa è lo stesso, ve lo autografo.
2: Comunque quando intervistavo da politico eri così uguale, le svincolavi tutte. Grazie a tutti.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 3 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Perù, due famiglie distrutte, il Mayday, l'aereo che perde pezzi, l'inchiesta sull'incidente, non c'è una scatola nera. Il piano Meloni, meno dazi a chi collabora sui rimpatri, migranti verso il vertice. L'analisi di Bruxelles, all'albing dell'Unione Europea, a Ceuta un atto di guerra ibrida. Trump fa dietro fronte, raid sull'Iran sospesi, il ruolo di Bin Salman, il Tycoon, ora un rapido accordo. La Repubblica, Bologna 2 agosto, la verità negata, la Russia rilancia le teorie alternative sulla matrice, le sentenze non bastano, bisogna cercare ancora. Meloni vuole un'altra Albania, il governo immagina 100 Unione Europea di rimpatri in Ruanda e Uganda da realizzare entro le elezioni del 2027. Strage della strada, 6 morti e 30 feriti sulla Terni Rieti. La Stampa, Conte scuote il campo largo, intervista al leader 5 Stelle, no armi a Kiev, femminicidio tutto alle primarie, lì si decide la linea, Zelensky l'ha aggredito, ma se vinco chiamo subito Putin e lo spingo alla pace. Quel giorno a Bologna io ero rinata sotto le macerie, 2 agosto matrice fascista, la premier non lo dice. Ceuta ancora sotto shock, solo in 50 per il capo di Vox, Spagna continua la conta dei migranti annegati in mare. Il Fatto Quotidiano, del mastro armi preferenze Conte, le mine delle destre, dove si è aperti la maggioranza a pezzi prima delle ferie. Il Resto del Carlino, migranti, proposta italiana, hub in Africa per i rimpatri, Roma spinge per il modello Albania dopo i massicci arrivi all'exclave di Ceuta, domani il vertice Unione Europea. L'ex ministra di Zapatero, non c'è Schengen senza solidarietà, la strage delle vacanze, maxi schianto sulla Terni Rieti, bus c'entra un camper, coinvolte 3 auto, 6 morti e 27 feriti, nella zona c'era un violento nubifragio. Il Messaggero, le tragedie delle vacanze, gli incidenti, scontri a Rieti tra pullman, camper e 3 auto, 6 morti e 26 feriti, Perù. L'ultimo selfie delle famiglie italiane uccise. Migranti avanti col modello Albania, la linea di Madrid è in controtendenza rispetto alla maggioranza dell'Unione. La verità, la Meloni detta la linea all'Unione Europea, gli africani tornino in Africa. Roma-Madrid, duello tra due modelli agli antipodi. Paltrinieri affonda le manie di Macron, ci fa ammalare nella Senna. Il paradosso di Trump, sta finendo i missili. Dopo l'annuncio dell'ennesimo maxi attacco, Donald si ferma. Me l'ha chiesto l'Iran, ma Teheran, Hormuz resta chiuso. Intanto la nostra marina blocca una nave della flotta ombra russa a Pantelleria. Il Giornale, Sanchez trema, Unione Europea con Meloni, ombre russe in Sicilia, fermata una petroliera, viaggio nella Ceuta invasa, ma noi vogliamo l'Italia. Libero Quotidiano, pagliacciata sulla strage, a Bologna il 2 agosto si trasforma nell'ennesima sceneggiata della sinistra, in piazza bandiere cubane e palestinesi, striscioni antipolizia, i parenti di Fakir e i soliti attacchi al governo. La Spagna processa Sanchez, dal re ai giornali pioggia di critiche sul premio per il caso Ceuta e la fuga alle Canarie, dati Frontex, sbarchi in crescita solo a casa sua. Conte vuole un referendum su Kiev, il Movimento 5 Stelle non vota il sostegno militare, decideremo con le primarie. Ira PD. Il Tempo, Sanchez era stato avvisato, Giorgia non perdona, il Consiglio Europeo del 18 giugno scorso, Giorgia Meloni e la danese Mette Frederiksen avevano già strigliato Sanchez per il tema sollevato ieri dal Tempo, la maxi sanatoria di 600.000 clandestini, presto 1 milione, che adesso potrebbero girare liberamente in Europa. Pedro era stato avvisato, invece ha portato la situazione al collasso fino al caso di Ceuta. Commissione Covid, scatta l'ora di Conte, che però non ha ancora dato le sue dimissioni. Il Secolo d'Italia, gli altri quotidiani non sono aggiornati questa mattina, dal crack Ceuta al modello Tirana. L'Italia porterà in Consiglio Europeo un modello Albania, hub in Africa per i migranti irregolari. In primo piano, Bologna 46 anni fa, la strage degli innocenti, Mattarella gesto contro la libertà, Meloni una pagina buia, salvare l'acciaio per difendere il futuro economico e sociale dell'Italia, strage stradale tra Rieti, Terni, 6 morti e 30 feriti nello scontro frontale tra pullman e camper. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana. Partiamo dal Tirreno, da Livorno, il Cristo dimenticato, il paradosso del capolavoro del Beato Angelico, ammirato nel mondo, finirà nel piccolo museo diocesano. Rosignano, regionale 206, aperti due cantieri, due rotatorie nel comune per mettere in sicurezza la strada. Lucca, mobilitazione per far riaprire il bar, e poi Viareggio, Monti si difende, il presidente del Carnevale ed ex manager FS, con la strage non c'entro, io in ferrovie solo 7 anni dopo. Da Pontedera, scomparso il professor Lanzara, docente dell'università, era stato presidente del Pontec. Pisa, muore nello scontro, sorpasso fatale sull'Aurelia per 21enne di Fucecchio, il conducente dell'altra auto indagato, omicidio stradale. Andiamo a Manciano, condannato per il furto dei cioccolatini, erano stati presi da una villa, porta forzata con un calcio. Campagnatico, in 300 a rave, l'arrivo durante la notte nel bosco, identificati dai carabinieri, il sindaco, una mandria. Montecatini, lo scontro col contributo senza IVA, la denuncia degli influencer termali da Forte dei Marmi. Pistoia, io presa a pugni, parla la volontaria ferita durante un soccorso, rammarico, tristezza, ma certamente non molliamo. Andiamo a Firenze, la Repubblica, eclisse di sole il 12 agosto sulla costa per vederle meglio, affitti brevi a Montedomini e scontro, alta tensione tra comune e ministro. Andiamo al Corriere di Siena, MPS deve fare gli straordinari, una domenica di lavoro nelle sale di Rocca Salimbeni per pianificare le strategie mentre Intesa incombe. Il cardinale benedice i trattori, la celebrazione, il cardinale Augusto Paolo Lo Iudice ha benedetto i trattori in occasione della festa di San Lorenzo. Un'occhiata al Corriere di Arezzo che questa mattina titola, un attimo di screen, le passerelle dei desideri, a Rigutino proteste della comunità per la struttura che non c'è, a Giovi per quella chiusa dal mese di maggio, il trasporto pubblico costa sempre di più, aumentano i biglietti degli autobus. È Aurora la reginetta toscana, Aurora Braconi, la 18enne lucignanese, ha conquistato la corona e la finale nazionale di Catanzaro. Un'occhiata adesso alla Nazione di Arezzo che questa mattina troviamo in screen, il tempo di aprire le pagine e poi andremo a leggere quello che riguardano le notizie della nostra città e non solo. La fiera supera l'esame di agosto, weekend senza folla ma con la presenza di stranieri, i progetti per l'edizione contemporanea alla giostra, giostratori da esportazione. Entriamo in cronaca e vediamo di cosa si parla. Giostratori da esportazione, Rauco si gioca tutto ad Ascoli, è terzo nella gara dei record. L'ex giostratore crucifero esce sconfitto in una gara di alto livello, ma può guardare con fiducia al futuro. Ha sfiorato 2000 punti. Il riscatto di innocenti trionfa a Montisi, una sfida tutta aretina. L'ex giostratore riporta del foro e porta crucifera. Fiera antiquaria, alla prova d'agosto, i turisti stranieri salvano l'edizione. Il caldo non dà tregua, un'altra settimana col termometro fino a 38 gradi, si alzano anche le minime. Sicurezza, Sansepolcro, le pattuglie non bastano. Termina qui la rassegna stampa di Radio Fai di questa mattina, lunedì 3 agosto 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Sono le 12:02.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump nelle ore scorse aveva annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. Al momento non è ripresa alcuna trattativa, riferisce il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, aggiungendo che la situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran è al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. E torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri nei bombardamenti delle forze israeliane almeno 19 palestinesi sono rimasti uccisi, lo riporta Al Jazeera. Due strutture sanitarie hanno riportato gravi danni. Hamas parla di deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi per il cessate il fuoco raggiungi con la mediazione anche di Trump. E ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, sarebbero almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Olga Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i colloqui in Alaska dello scorso febbraio. La tragedia ieri sulla superstrada Rieti-Terni, al confine tra Lazio e Umbria, è salito da almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello schianto sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite a evitare l'impatto, attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi ancora in stato di shock. E europei di nuoto, stamane un'altra medaglia per gli azzurri, argento per Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico, l'oro del britannico Tomlin, bronzo per lo spagnolo Cáceres, nella finale femminile giù dal podio Enrica Piccoli che si posiziona al quarto posto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Vola con Radio Fly.
5: Radio Fly.
6: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora stabile e soleggiato sul nostro territorio, solo la possibilità di qualche temporale di calore nella seconda parte del giorno, specie sulle Alpi e sulle Prealpi. Temperature massime senza variazioni, con calde d'afa intensi sia di giorno che di notte, con minime ancora tropicali, massime anche di 38-40 gradi, e specie sulla Val Padana e settori interni del centro, ventilazione debole con mari calmi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Spot.
8: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
7: Flyspot.

Salve a tutti e buona giornata, sono sempre io, la vostra Daniela De Molini, mi riconoscete dal sigla ovviamente, per la Top Ten Italia. Allora, andiamo comunque a vedere com'è la situazione di questa settimana. Non c'è più Angelina Mango e Marco Mengoni con la loro canto d'amore e basta, quindi vuol dire che hanno lasciato spazio a una new entry che non vi faccio assolutamente ascoltare subito. Perché entriamo subito nella nostra hit parade di quest'oggi. Al numero 10 con due posizioni in meno abbiamo Saif con Buona Domenica.

Saif con Buona Domenica al numero 10 e al numero 9 quattro posizioni perde Samurai J con la sua Flamenco Paranoia.

6 con Flamenco Paranoia. Sono 8 settimane che con noi e quest'oggi al numero 9. Ma chi è da 10 settimane con noi? È proprio lui, Francesco Gabbani, con Summer Funk, che questa settimana comunque perde 4 posizioni e lo andiamo ad ascoltare al

0: Funk nella Top 10 Italia di questa settimana al numero 8.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
2: Top 10 Italia. Top 10 Italia.
0: Siamo giunti così in settima posizione, quella che la scorsa settimana era la nostra new entry, sale di ben 3 posizioni. Vi sto parlando di Gianna Nannini con Marrakesh, con questa nuova versione di America Inc.

Numero 7 per Gianna Nannini, che fa coppia con Marrakesh per America Inc. Al numero 6 invece rimangono stabili Mark Cremon, Serena Brancale, The Colors con

0: Cala The Colors con Partenope al numero 6. Al numero 5 invece ben due posizioni in più, e la scorsa settimana erano una new entry per Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanti.

5 per Gabri Ponte e Jovanotti per DNA. Il numero 4 invece ne perde una di posizione, ma l'importante è partecipare per quanto riguarda J-Ax al numero 4 con I Pia Yo, però anche.

0: J-Ax al numero 4 con IP Yayo, però anche no.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming o scaricando l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone.
0: Siamo così giunti ai primi tre di quest'oggi. Beh, ovviamente non avete ascoltato ancora la new entry ed eccola direttamente in terza posizione, Emma e Fabri Fibra con Antidroga.
2: New entry. New

L'unica new entry questa settimana è M. Fabri Fibra con Antidroga al numero 3. Al numero 2 invece perdono una posizione. Sono 10 settimane anche per loro che sono nella nostra hit parade. I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa.

0: E siamo giunti così al nostro riepilogo di questa settimana. Al numero 10 c'era Saif con Buona Domenica, al numero 9 Samurai J con Flamenco Paranoia, al numero 8 Summer Funk Francesco Gabbani, al numero 7 America Inc. Gianna Nannini e Marrakesh, al numero 6 Partenope, Merca Cremon, Serena Brancale, The Colors, al numero 5 DNA, Gabri Ponte e Giovanotti, che al numero 4 Ippi Yeyo, però anche no di J-Ax, al numero 3 l'unica nostra new entry, Antidroga di Emma e Fabri Fibre, al numero 2 Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari. Al numero 1 quest'oggi, con una posizione in più, abbiamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.
1: Number one.

scappare nella nostra top dei tagli di gradimento, la nostra hit parade, Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, la canzone più ascoltata di questa settimana. Non mi resta che salutarvi, darvi l'appuntamento per la prossima Top Day Italia e ovviamente restate con noi con la nostra fantastica musica. Un grosso abbraccio da parte della vostra Daniela De Bolini. Ciao!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. E mentre permane l'incertezza a Gaza, infuriano i raid israeliani. Alessio Galea.
1: È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran annunciati nelle scorse ore da Trump e dati per imminenti. Teheran lo ha seccamente smentito. Al momento nessuna trattativa, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. Baghaei ha aggiunto inoltre che la nuova rotta di Hormuz è in fase di discussione con l'Oman. Sul tavolo la definizione di un percorso temporaneo sicuro. Il piano prevederebbe un unico corridoio con corsie d'ingresso e uscita separate. Intanto torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri almeno 13 palestinesi sono rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani. Hamas parla di una deliberata escalation. Netanyahu ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza elogiato da Trump dopo che Hamas aveva dichiarato di aver accettato il disarmo. Secondo il portavoce dell'ufficio del primo ministro israeliano Spielman, la versione resa pubblica non rispecchia la posizione di Israele.
0: Si terrà domani la riunione dei 27 ministri degli interni sul caso Ceuta, invocata tra gli altri dall'Italia ma anche dalla stessa Spagna, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nell'enclave di Ceuta e poi in larga parte rimpatriati. Dopo la sospensione annunciata dall'Italia degli accordi di Schengen con Madrid, il ministro degli esteri spagnolo Albares contrattacca: l'Italia è inondata di migranti irregolari e a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione. Sul tavolo anche la proposta del governo Meloni per l'allestimento di hub extraeuropei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe un orientamento favorevole di alcune cancellerie e la disponibilità della Commissione, ma non mancano nodi e criticità, dalla fattibilità giuridica ai costi, come è emerso proprio nell'iniziativa italiana Oltre Adriatico, e su di essi Bruxelles si defila. I prossimi passi, ricorda l'esecutivo europeo, spettano agli Stati membri. Ieri l'appello del Papa a soluzioni improntate a pace e giustizia.
2: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
0: Prima dell'incidente i piloti avevano segnalato problemi meccanici, riferisce il governo peruviano all'indomani dello schianto di un piccolo aereo da turismo che ha provocato la morte ieri di 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a 2 famiglie lombarde di imprenditori. Da alcune immagini emergerebbe che il veicolo, mentre precipitava, stava perdendo pezzi. Indagini in corso per definire le cause. E ora parliamo dello schianto ieri tra un pullman e un camper tra Umbria e Lazio. Nicola Compagnone.
3: Si aggrava il bilancio del tragico scontro di ieri pomeriggio lungo la superstrada Rieti Terni in località Colli sul Velino al confine tra Lazio e Umbria. Sono 6 le vittime, ma aumenta il numero dei feriti, salito a 34, di cui 3 in gravi condizioni. Tra le vittime 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, 2 coniugi massesi. A perdere la vita anche 2 degli occupanti del camper e una donna sbalzata fuori da una delle vetture coinvolte. Stando alle prime ricostruzioni, un pullman si sarebbe scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello scontro sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite ad evitare l'impatto. La procura di Terni ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Le indagini sono affidate alla polizia stradale di Terni.
0: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi bollino rosso in 25 città con picchi fino a 40 gradi, specie al centro, e al contempo è allerta per possibili temporali, soprattutto sul versante appenninico. Intanto i medici di pronto soccorso parlano di incrementi medi del 15% negli accessi. Particolarmente coinvolti, nota Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza Urgenza, i malati cronici, specie se anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Ora lo sport. Agli europei di nuoto a Parigi stamane un'altra medaglia per gli azzurri, argento per Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico, l'oro del britannico Tomlin, bronzo per lo spagnolo Cáceres. Nella finale femminile giù dal podio Enrica Piccoli al quarto posto. E per il calcio è scattato il conto alla rovescia per l'inizio del nuovo campionato. A 19 giorni dalla prima giornata le 20 squadre di Serie A sono alle prese con le ultime amichevoli estive, sperando in nuovi colpi di mercato per completare le rispettive rose. Lorenzo Villanetti.
3: Il countdown è già partito e l'orizzonte del 22 agosto, prima giornata del nuovo campionato di Serie A, non è poi così lontano. Tra tournée all'estero e ritiri casalinghi proseguono le amichevoli estive dei nostri club. Ieri 6 squadre sono scese in campo, la Lazio, il Parma e il Torino hanno chiuso con una vittoria contro Ascoli, Iraklis e Burnley. La nuova Atalanta di Sarri ha perso contro il Feyenoord di Van Persie Junior, così come l'Udinese contro il Trabzonspor. Pareggio invece per il Cagliari contro l'Union Berlino. Le tre big, Inter, Milan e Juventus, si godono il tour in Australia. Mercoledì 5 agosto a Perth si sfideranno le due milanesi, mentre l'8 sarà la volta del derby d'Italia. I bianconeri, come i rossoneri, sfideranno anche il Chelsea. Intanto la signora ha ufficializzato 2 nuovi acquisti, Kolo Muani e Kerim Alaybegovic. Il francese torna alla Juventus a titolo definitivo dal PSG per 38 milioni di euro più 12 di bonus. Il bosniaco, in campo nella disfatta azzurra di Zenica, arriva dal Bayer Leverkusen per 30 milioni, 2 di oneri accessori, 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Ci piacciono i grandi successi.

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

ascoltando Discolanci con i grandi successi selezionati da Joseph DJ su Radio Fly.

0: passeggeri che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 3 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Perù, due famiglie distrutte, il Mayday, l'aereo che perde pezzi, l'inchiesta sull'incidente, non c'è una scatola nera. Il piano Meloni, meno dazi a chi collabora sui rimpatri, migranti verso il vertice. L'analisi di Bruxelles, all'albing dell'Unione Europea, a Ceuta un atto di guerra ibrida. Trump fa dietro fronte, raid sull'Iran sospesi, il ruolo di Bin Salman, il Tycoon, ora un rapido accordo. La Repubblica, Bologna 2 agosto, la verità negata, la Russia rilancia le teorie alternative sulla matrice, le sentenze non bastano, bisogna cercare ancora. Meloni vuole un'altra Albania, il governo immagina centri Unione Europea di rimpatrio in Ruanda e Uganda da realizzare entro le elezioni del 2027. Strage della strada, 6 morti e 30 feriti sulla Terni Rieti. La Stampa, Conte scuote il campo largo, intervista al leader 5 Stelle, no armi a Kiev, mi gioco tutto alle primarie, lì si decide la linea, Zelensky l'ha aggredito, ma se vinco chiamo subito Putin e lo spingo alla pace. Quel giorno a Bologna io rinata sotto le macerie, 2 agosto matrice fascista, la Premier non lo dice, Ceuta ancora sotto shock, solo in 50 per il capo di Vox, Spagna continua la conta dei migranti annegati in mare. Il Fatto Quotidiano, del mastermind preferenze Conte, le mine delle destre, dove si è aperta la maggioranza a pezzi prima delle ferie. Il Resto del Carlino, migranti, proposta italiana, hub in Africa per i rimpatri, Roma spinge per il modello Albania dopo i massicci arrivi all'exclave di Ceuta, domani il vertice Unione Europea. L'ex ministra di Zapatero, non c'è Schengen senza solidarietà, la strage delle vacanze, maxi schianto sulla Terni Rieti, bus c'entra un camper, coinvolte 3 auto, 6 morti e 27 feriti, nella zona c'era un violento nubifragio. Il Messaggero, le tragedie delle vacanze, gli incidenti, scontri a Rieti tra pullman, camper e 3 auto, 6 morti e 26 feriti, Perù, l'ultimo selfie delle famiglie italiane uccise, migranti avanti col modello Albania, la linea di Madrid è in controtendenza rispetto alla maggioranza dell'Unione. La verità, la Meloni detta la linea all'Unione Europea, gli africani tornino in Africa, Roma-Madrid duello tra due modelli agli antipodi, Paltrinieri affonda le manie di Macron, ci fa ammalare nella Senna, il paradosso di Trump, sta finendo i missili, dopo l'annuncio dell'ennesimo maxi attacco Donald si ferma, me l'ha chiesto l'Iran, Teheran, Hormuz resta chiuso, intanto la nostra marina blocca una nave della flotta ombra russa a Pantelleria. Il Giornale, Sanchez trema, Unione Europea con Meloni, ombre russe in Sicilia, fermata una petroliera, viaggio nella Ceuta invasa, ma noi vogliamo l'Italia. Libero Quotidiano, pagliacciata sulla strage, a Bologna il 2 agosto si trasforma nell'ennesima sceneggiata della sinistra, in piazza bandiere cubane e palestinesi, striscioni antipolizia, i parenti di Fakir e i soliti attacchi al governo. La Spagna processa Sanchez, dal re ai giornali pioggia di critiche sul premio per il caso Ceuta e la fuga alle Canarie, dati Frontex, sbarchi in crescita solo a casa sua. Conte vuole un referendum su Kiev, il Movimento 5 Stelle non vota il sostegno militare, decideremo con le primarie. Ira PD. Il Tempo, Sanchez era stato avvisato, Giorgia non perdona, il Consiglio Europeo del 18 giugno scorso, Giorgia Meloni e la danese Mette Frederiksen avevano già strigliato Sanchez per il tema sollevato ieri dal Tempo, la maxi sanatoria di 600.000 clandestini, presto 1 milione, che adesso potrebbero girare liberamente in Europa. Pedro era stato avvisato, invece ha portato la situazione al collasso fino al caso di Ceuta. Commissione Covid scatta l'ora di Conte, che però non ha ancora dato le sue dimissioni. Il Secolo d'Italia, gli altri quotidiani non sono aggiornati questa mattina. Dal crack Ceuta al modello Tirana, l'Italia porterà in Consiglio europeo il modello Albania, hub in Africa per i migranti irregolari. In primo piano, Bologna 46 anni fa, la strage degli innocenti. Mattarella, gesto contro la libertà. Meloni, una pagina buia. Salvare l'acciaio per difendere il futuro economico e sociale dell'Italia. Strage stradale tra Rieti, Terni, 6 morti e 30 feriti nello scontro frontale tra pullman e camper. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana. Partiamo dal Tirreno, da Livorno, il Cristo dimenticato, il paradosso del capolavoro del Beato Angelico, ammirato nel mondo, finirà nel piccolo museo diocesano. Rosignano, regionale 206, aperti due cantieri, due rotatorie nel comune per mettere in sicurezza la strada. Lucca, mobilitazione per far riaprire il bar, e poi Viareggio, Monti si difende, il presidente del Carnevale ed ex manager FS, con la strage non c'entro, io in ferrovie solo 7 anni dopo. Da Pontedera, scomparso il professor Lanzara, docente dell'università, era stato presidente del Pontec. Pisa, muore nello scontro, sorpasso fatale sull'Aurelia per 21 anni di Fucecchio, il conducente dell'altra auto indagato, omicidio stradale. Andiamo a Manciano, condannato per il furto dei cioccolatini, erano stati presi da una villa, porta forzata con un calcio. Campagnatico, in 300 a rave, l'arrivo durante la notte nel bosco, identificati dai carabinieri, il sindaco, una mandria. Montecatini, lo scontro col contributo senza IVA, la denuncia degli influencer termale da Forte dei Marmi. Pistoia, io presa a pugni, parla la volontaria ferita durante un soccorso, rammarico e tristezza, ma certamente non molliamo. Andiamo a Firenze, la Repubblica, eclisse di sole il 12 agosto sulla costa per vederle meglio, affitti brevi a Montedomini, scontro, alta tensione tra comune e ministro. Andiamo al Corriere di Siena, MPS deve fare gli straordinari, una domenica di lavoro nelle sale di Rocca Salimbeni per pianificare le strategie mentre intesa incombe. Il cardinale benedice i trattori, la celebrazione, il cardinale Augusto Paolo Lo Iudice ha benedetto i trattori in occasione della festa di San Lorenzo. Un'occhiata al Corriere di Arezzo che questa mattina titola, un attimo di screen, le passerelle dei desideri, a Rigutino proteste della comunità per la struttura che non c'è, a Giovi per quella chiusa dal mese di maggio, il trasporto pubblico costa sempre di più, aumentano i biglietti degli autobus. E Aurora, la reginetta toscana, Aurora Braconi, la 18enne lucignanese, ha conquistato la corona e la finale nazionale di Catanzaro. Un'occhiata adesso alla Nazione di Arezzo che questa mattina troviamo in screen, il tempo di aprire le pagine e poi andremo a leggere quello che riguardano le notizie della nostra città e non solo. La fiera supera l'esame di agosto, weekend senza folla ma con la presenza di stranieri, i progetti per l'edizione contemporanea alla giostra, giostratori da esportazione. Entriamo in cronaca e vediamo di cosa si parla. Giostratori da esportazione, Rauco si gioca tutto ad Ascoli, è terzo nella gara dei record. L'ex giostratore crucifero esce sconfitto in una gara di alto livello, ma può guardare con fiducia al futuro. Ha sfiorato 2000 punti. Il riscatto di innocenti trionfa a Montisi, una sfida tutta aretina. L'ex giostratore riporta del foro e porta crucifera. Fiera antiquaria, alla prova d'agosto, i turisti stranieri salvano l'edizione. Il caldo non dà tregua, un'altra settimana col termometro fino a 38 gradi, si alzano anche le minime. Sicurezza, Sansepolcro, le pattuglie non bastano. Termina qui la rassegna stampa di Radio Fai di questa mattina, lunedì 3 agosto 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Fly, rassegna stampa.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. E mentre permane l'incertezza a Gaza, infuriano i raid israeliani. Alessio Galea.
2: È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran annunciati nelle scorse ore da Trump e dati per imminenti. Teheran lo ha seccamente smentito. Al momento nessuna trattativa, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. Baghaei ha aggiunto inoltre che la nuova rotta di Hormuz è in fase di discussione con l'Oman. Sul tavolo la definizione di un percorso temporaneo sicuro. Il piano prevederebbe un unico corridoio con corsie di ingresso e uscita separate. Intanto torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri almeno 13 palestinesi sono rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani. Hamas parla di una deliberata escalation. Netanyahu ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza elogiato da Trump dopo che Hamas aveva dichiarato di aver accettato il disarmo. Secondo il portavoce dell'ufficio del primo ministro israeliano Spielman, la versione resa pubblica non rispecchia la posizione di Israele.
1: Si terrà domani la riunione dei 27 ministri degli interni sul caso Ceuta, invocata tra gli altri dall'Italia ma anche dalla stessa Spagna, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nell'enclave di Ceuta e poi in larga parte rimpatriati. Dopo la sospensione annunciata dall'Italia degli accordi di Schengen con Madrid, il ministro degli esteri spagnolo Albares contrattacca: l'Italia è inondata di migranti irregolari e a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione. Sul tavolo anche la proposta del governo Meloni per l'allestimento di hub extraeuropei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe un orientamento favorevole di alcune cancellerie e la disponibilità della Commissione, ma non mancano nodi e criticità, dalla fattibilità giuridica ai costi, come è emerso proprio nell'iniziativa italiana Oltre Adriatico, e su di essi Bruxelles si defila. I prossimi passi, ricorda l'esecutivo europeo, spettano agli Stati membri. Ieri l'appello del Papa a soluzioni improntate a pace e giustizia.
3: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
1: Prima dell'incidente i piloti avevano segnalato problemi meccanici, riferisce il governo peruviano all'indomani dello schianto di un piccolo aereo da turismo che ha provocato la morte ieri di 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a 2 famiglie lombarde di imprenditori. Da alcune immagini emergerebbe che il veicolo, mentre precipitava, stava perdendo pezzi. Indagini in corso per definire le cause. E ora parliamo dello schianto ieri tra un pullman e un camper tra Umbria e Lazio. Nicola Compagnone.
4: Si aggrava il bilancio del tragico scontro di ieri pomeriggio lungo la superstrada Rieti Terni in località Colli sul Velino al confine tra Lazio e Umbria. Sono 6 le vittime, ma aumenta il numero dei feriti, salito a 34, di cui 3 in gravi condizioni. Tra le vittime 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, 2 coniugi massesi. A perdere la vita anche 2 degli occupanti del camper, una donna sbalzata fuori da una delle vetture coinvolte. Stando alle prime ricostruzioni, un pullman si sarebbe scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello scontro sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite ad evitare l'impatto. La procura di Terni ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Le indagini sono affidate alla polizia stradale di Terni.
1: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi bollino rosso in 25 città con picchi fino a 40 gradi, specie al centro, e al contempo è allerta per possibili temporali, soprattutto sul versante appenninico. Intanto i medici di pronto soccorso parlano di incrementi medi del 15% negli accessi. Particolarmente coinvolti, nota Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza Urgenza, i malati cronici, specie se anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Ora lo sport. Agli europei di nuoto a Parigi stamane un'altra medaglia per gli azzurri, argento per Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico. L'oro del britannico Tomlin, bronzo per lo spagnolo Cáceres. Nella finale femminile giù dal podio Enrica Piccoli al quarto posto. E per il calcio è scattato il conto alla rovescia per l'inizio del nuovo campionato. A 19 giorni dalla prima giornata le 20 squadre di Serie A sono alle prese con le ultime amichevoli estive, sperando in nuovi colpi di mercato per completare le rispettive rose. Lorenzo Villanetti.
4: Il countdown è già partito e l'orizzonte del 22 agosto, prima giornata del nuovo campionato di Serie A, non è poi così lontano. Tra tournée all'estero e ritiri casalinghi proseguono le amichevoli estive dei nostri club. Ieri 6 squadre sono scese in campo, la Lazio, il Parma e il Torino hanno chiuso con una vittoria contro Ascoli, Iraklis e Burnley. La nuova Atalanta di Sarri ha perso contro il Feyenoord di Van Persie Junior, così come l'Udinese contro il Trabzonspor. Pareggio invece per il Cagliari contro l'Union Berlino. Le tre big, Inter, Milan e Juventus, si godono il tour in Australia. Mercoledì 5 agosto a Perth si sfideranno le due milanesi, mentre l'8 sarà la volta del derby d'Italia. I bianconeri, come i rossoneri, sfideranno anche il Chelsea. Intanto la signora ha ufficializzato due nuovi acquisti, Kolo Muani e Kerim Alaybegovic. Il francese torna alla Juventus a titolo definitivo dal PSG per 38 milioni di euro più 12 di bonus. Il bosniaco, in campo nella disfatta azzurra di Zenica, arriva dal Bayer Leverkusen per 30 milioni, 2 di oneri accessori, 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
5: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
5: Ma io ho il giga!
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot. Top 10 album.
7: Io sono Dylan e sono qua per un motivo specifico in questo caso, e cioè per la top 10 album. Mi setto così per la combinazione perfetta, no? Lo sappiamo tutti quanti che per questa classifica bisogna avere a sinistra l'album e a destra la canzone. Poi per chi è mancino, ecco, bisogna magari gira l'ordine dei fattori, ma il prodotto non cambia. Questa me la ricordo dalle scuole elementari. Sì. Ha a che fare con un'operazione aritmetica, sì, vabbè, ma non è questo il motivo, il tempo, il modo di parlarne, anche perché io poi matematica, figuriamoci, ecco che simpatia ho avuto per questa materia, però meno male che esiste, adesso abbiamo a che fare con i numeri, in questo caso con una classifica già top 10 album, la dice lunga. Bene, a proposito di album lunghi, c'è quello di Achille Lauro che ci lascia. Comuni Mortali, quindi un album che entra, la prima nuova entrata della settimana, prima ed unica nuova entrata della settimana, la incroceremo dove? Ma presto ve lo dirò. 5 album che sono stabili, 2 album che salgono e 2 che scendono, ecco. Presto detto, alla 10ª posizione, la prima ed unica nuova entrata della settimana, il nuovo album degli Strokes, Reality Awaits. Ascoltiamo Going Shopping.
8: New entry.

Going Shopping, la canzone del settimo album in studio della band newyorkese degli Strokes, pubblicato a luglio di quest'anno. 41 minuti di album e rappresenta il loro primo lavoro dopo The New Abnormal, questa settimana in decima posizione. Si sale stabile in nona piazza l'album di Bad Bunny, Devi Tirar Más Fotos. Ascoltiamo Will Tita con la featuring di Chu.

0: zitto la carita.
1: Stabile come 7 giorni fa, per cui in nona posizione Debiti Rarmas Photos di Bad Bunny. Well Tita featuring Chewy, la canzone che abbiamo ascoltato, in 8ª posizione. Stabile come 7 giorni fa anche l'album di Brescia, Mediterraneo. Ascoltiamo Da Dio.

0: La ripubblicazione dell'album da una parte, unita alla promozione del singolo e ai concerti Mare Nostrum dall'altra, questa serie di concerti Mare Nostrum che ci sono stati durante il mese di luglio a Genova ha creato un effetto combinato e ha spinto così Mediterraneo a rientrare con forza nelle classifiche. Questa settimana stabile come 7 giorni fa in 8ª posizione nella Top Ten Album, l'album di Brescia, Mediterraneo.
1: Top Ten Album.
2: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Sempre con te.
1: Top Ten Album.
0: La Top Ten Album, io sono Dylan, un album, una canzone, in 7ª posizione chi c'è? L'album dei Muse, sono tornati dopo diverso tempo, l'album si intitola The Wow Signal, ascoltiamo Night Shift Superstar.

nuovo album molto introspettivo, soprattutto per i testi scritti da Matt Bellamy, per una questione direi molto personale, visto che alla fine del 2025, inizio 2026, stava vivendo la fine del matrimonio con Elle Evans, e questo ha fatto sì che di nuovo la sua vena creativa si riattivasse. Poi sempre così, dai dolori escono fuori magari le più belle canzoni o i più bei componimenti che ci sono stati, almeno così la storia dice. The Wow Signal dei Muse, l'album è il titolo della canzone Night Shift, Superstar, il nuovo singolo, questa settimana al settimo posto, perde una posizione, si sale in sesta posizione, sale anche il nuovo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues. Ascoltiamo Divine Intervention.

Nation, dove il testo è una satira apocalittica, dove Mick Jagger racconta un mondo che sembra mettiamo la B ecco al posto giusto, Dylan, che sembra sul punto di crollare, tra sensitivi di Hollywood che vomitano, miliardari che corrono verso rifugi antiatomici nei cieli e anche governi che riducono il valore umano a metriche distopiche. Come dargli torto? Mick Jagger, i Rolling Stones, il nuovo album Foreign Tongues, il singolo in coppia con un altro pubblicato, Jealous Lover, e Divine Intervention, in sesta posizione, guadagna un posto rispetto a 7 giorni fa. Si sale in quinta posizione stabile l'album di Shiva, Vangelo. Ascoltiamo Take 6.

0: ritmo che introduce perfettamente anche il tono dell'intero album. Take Six, l'album di Shiva, si intitola Vangelo, in quinta posizione questa settimana, stabile come 7 giorni fa. E come 7 giorni fa, in quarta posizione, eccolo qua, di nuovo Olly, l'album Tutta Vita Sempre. La canzone è Questa Domenica con la featuring di Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: stabile come 7 giorni fa, in 4ª posizione Tutta vita sempre di Olly, si è proprio attaccato, come delle cozze, come una cozza. Mutuando questo modo di dire all'album di Olly, Tutta vita sempre, e a noi fa molto piacere. Il singolo fino a questo momento, che è una novità per l'album stesso, è Questa domenica con la featuring di Julie. È rimasto il podio da ascoltare, da scoprire, vedere chi sale, chi scende, chi rimane lì, e c'è un album che rimane lì, come da qualche settimana. Partiamo dalla posizione più bassa del podio, posizione numero 3, perde un posto l'album di Ultimo, Il giorno che aspettavo. Ascoltiamo Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E oramai lo conoscono anche le nonne. Niccolò Morricone, ecco il suo nome di battesimo, il nome di ultimo cantautore romano, classe 1996. Ha raggiunto il grande pubblico con Pianeti e la sua vittoria a Sanremo Giovani del 2018, consolidando poi il successo con album multiplatino, tour negli stadi e soprattutto, ecco, questa data che rimarrà storica, una pietra miliare per i live in Italia, quella che si è celebrata nell'area di Tor Vergata a Roma. Il giorno che aspettavo l'album di Ultimo, in terza posizione perde un posto rispetto a 7 giorni fa, si sale in seconda posizione, guadagna un posto l'album di Geolier, Tutto è possibile. Ascoltiamo la novità, Autorità.
1: Mo però in mano sono sordo, ammazzato, ma va buono in entrambi i casi, un Apollo muove che sulla rinda curva A.

0: Autorità di Geolie dall'album Tutto è possibile in seconda posizione, guadagna un posto rispetto a 7 giorni fa. E adesso ripartiamo dalla posizione numero 10 per scoprire chi rioccupa di nuovo la posizione numero 1. La prima ed unica new entry della settimana è proprio qui, alla posizione numero 10. Reality Awaits degli Strokes, in nona posizione da 24 settimane in classifica. Stabile Devi tirar mas fotos di Bad Bunny, in ottava posizione stabile come 7 giorni fa e da 9 settimane in classifica Mediterraneo, l'album di Brescia. In settima posizione perde un posto da 3 settimane in classifica l'album dei Muse, The Wow Signal. In sesta posizione guadagna un posto e da 2 settimane in classifica Foreign Tongues dei Rolling Stones. In quinta posizione stabile e da 17 settimane in classifica Shiva con l'album Vangelo. In quarta posizione da 59 settimane in classifica Olly con l'album Tutta Vita Sempre. In terza posizione perde un posto e da 6 settimane in classifica l'album di Ultimo, Il Giorno Che Aspettavo. In seconda posizione guadagna un posto l'album di Geolie, Tutto è Possibile. E al primo posto di nuovo si riconferma la posizione più alta del podio l'album di Anna, Million Dollar Babe. Ascoltiamo White Girl Wasted.
1: Number one.

0: primi ed è diventata esattamente alla posizione numero 8 ed è diventata rapidamente il tormentone estivo. Ha superato 3,5 milioni di streaming e ha ricevuto un forte supporto, neanche a dirlo, radiofonico e social. Million Dollar Babe, l'album di Anna con White Girl Wasted alla posizione numero 1 della Top Ten Album. L'archiviamo qui questa Top Ten Album. Io sono Dylan, ma torno qui la prossima settimana per un'altra Top Ten Album. Ciao!
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: E allora eccoci qua, ciao Vanna,
1: ciao
0: buongiorno.
1: Beppe, buongiorno.
0: Una nuova puntata di Lasse Man de Folie.
1: Crazy Week.
0: Sì, per
1: Crazy
0: chi conosce
1: week.
0: L'inglese come Vanna, ma per quelli che lo sanno come me...
1: La semente folli,
0: ci
1: va bene.
0: Abbandoniamo alle braccia dei
1: francesi.
0: Allora, cara Vanna, abbiamo passato un po' delle feste di Natale, abbiamo passato tutto.
1: Sì, tutto, Natale, Capodanno,
0: la
1: Befana.
0: Hai lavorato, quel giorno tu?
1: No, lì mi sono riposata la Befana.
0: Ti sei riposata, quindi la scopa l'hai messa da una parte. Chissà perché le donne si dice sempre delle scope, delle befane, ma che cosa sarà mai?
1: Vabbè. Non lo so, c'è questo modo di dire che è anche brutto, Beppe.
0: Perché è brutto? Perché portano
1: perché
0: tanti doni.
1: Ma la befana è bruttina, scusa.
0: Ma c'è anche sai che nel web se vai a girare trovi anche la nipote della befana.
1: Ah, che è più carina, ok.
0: Va bene, dai, allora dove mi porti questa mattina, carissima?
1: Allora,
0: Vanna?
1: Proprio perché sono appena passate le feste, troviamo appunto delle notizie curiose riguardante anche Capodanno, perché è appena passato.
0: Voilà.
1: E ti racconto questa, che la fonte è Cesena Today.
0: Sì.
1: Praticamente un uomo per festeggiare spara in hotel e in strada. Ma il bello è che ai carabinieri, ovviamente, quando è stato fermato, lui ha risposto, si è giustificato così dicendo: non c'è il cartello vietato sparare.
0: Così,
1: cioè, quindi se ci fosse stato il cartello non avrebbe sparato.
0: Però c'è un filo di ragionamento logico su questo. Ma ha sparato così.
1: Sì, però dai, ora un po' di buon senso, ovviamente non si spara,
0: non si può sparare.
1: Però lui si è giustificato così. Non c'è il cartello.
0: I carabinieri gli hanno detto:
1: sparare.
0: Va bene, però venga con noi un attimino. Va bene.
1: Esatto.
0: Cioè, veramente strana questa cosa. Vabbè. Da dove viene, hai detto? Scusa.
1: Cesena.
0: Attenzione, amici cecenati, perché anche se non c'è il cartello, non si può sparare.
1: Vietato sparare.
0: Ben invece, senti, sempre per restare nel tema natalizio, ci sono stati tanti città del Natale, tanti mercatini natalizi.
1: Esatto, pieni.
0: Esatto. E allora la cosa che è avvenuta a questa ragazza che insomma è andata a mangiare due hot dog al mercatino di Natale. Buoni gli hot dog. Si mangiava il cosciotto, vabbè. Comunque, che è successo? Quando ha appoggiato il telefono per il pagamento, però ormai era troppo tardi, visto il pagamento elettronico, non ha guardato lo scontrino.
1: Ah, ecco, sì.
0: Perché due hot dog le sono costati esattamente 600 sterline, equivalente
1: a
0: 721 euro. Questo è successo in Inghilterra nel Natale di Nottingham. Ti ricordi, in Nottingham c'era Robin Hood? Il Regno Unito, il motivo? Tutta colpa appunto di questi due hot dog definiti i più costosi del Regno Unito.
1: Vabbè, ma dopo gliel'avranno ridati, mi auguro.
0: No, evidentemente, effettivamente era un errore, però non costavano così. Però ormai aver pagato subito innesca tutta una procedura adesso. Perché c'è uno scontrino che è stato fatto, quindi un documento fiscale, una transazione della banca che ormai è stata fatta.
1: Bisogna
0: stare attenti, perché potreste trovarvi anche di pagare un hot dog 600 euro qui ad Arezzo.
1: Speriamo almeno sia stato buono.
0: Non lo so, però in realtà insomma è successo questo. Quindi attenzione. Quindi questa signora, che si chiama Laura, ha raccontato la sua disavventura su TikTok, scatenando un'ondata di commenti.
1: Ci credo.
0: Però ancora non
1: gli sono stati dati.
0: Speriamo.
1: Allora, è l'inizio dell'anno, quindi è tempo di statistiche, di classifiche, no? Visto ora si fanno tutti questi studi riguardo all'anno precedente, e ne ho trovato una curiosa, perché secondo una statistica gli italiani quest'anno hanno speso più per le escort che per i regali di Natale.
0: Come sarebbe a dire?
1: Secondo questo studio, appunto, che ha fatto questa statistica, la spesa media natalizia è di circa 207 euro. Quella per il sesso a pagamento varia tra i 100 e i 200 euro, registrando un picco il 27 dicembre. Cioè, tu pensa, il 27
0: giorno dopo, cioè, due giorni dopo
1: sì,
0: il
1: sì,
0: Natale.
1: Sì, subito dopo i pranzi e cenoni in famiglia.
0: Chissà. Chi è che ha fatto questi regali? Cioè.
1: Hanno speso di più che per i regali di Natale.
0: Tutti, però, quindi non è. Insomma,
1: così, questa statistica.
0: Però ascolta, un regalo del genere, i regali si accettano sempre.
1: No, ma questo non è un un regalo, è proprio una statistica che ha superato i regali di Natale. Gli italiani che hanno speso per queste cose hanno speso di più che per fare i regali natalizi.
0: Vabbè, si sono fatti un regalo.
1: Sì, sì, loro si sono fatti il regalo. Sì, sì, quello sicuramente.
0: Va bene. Senti, io ti porto invece da un'altra parte, sicuramente cambio un po' tema, perché ti porto, noi parliamo sempre spesso degli aerei, no? Allora,
1: esatto.
0: Che cosa è successo? Tu pensa che il 22 di dicembre, proprio quando la gente stava per partire per le vacanze di Natale, una passeggera ansiosa, presa dall'ansia, sai cosa ha fatto? Apre la porta d'emergenza e si è messa a passeggiare sull'ala dell'aereo all'aeroporto internazionale di Seattle, si dice così? Salto il Tacoma nello stato del Washington. Insomma, si vede questa che passeggia sull'aereo.
1: No.
0: E tu dici, ma che cavolo stai facendo? Cioè, questa donna, però c'è da dire che l'aereo aveva già volato, perché l'aereo era arrivato a Milwaukee.
1: Milwaukee,
0: ti ricordi Happy Days? Milwaukee era arrivata lì, si è fermata al gate e la donna ha detto: io non ce la posso più stare qui. Ha preso proprio un attacco di panico, dice: non mi aprono, addio.
1: Mamma mia.
0: È uscita da sé. Insomma, il personale.
1: Meno male però che era già atterrato.
0: Sì, però una volta toccato terra ci ha trovato la polizia che gli ha detto: vieni, signora,
1: ecco, vieni con noi.
0: C'è qualche problemino adesso. E l'ha portata in ospedale, però dice: questa è proprio pazza. Non si fa, dovete aspettare che aprano le portiere. E soprattutto, io so, tutti quando si atterra, visto tutto il cellulare subito acceso, tutti,
1: certo.
0: E questa signora proprio era così ansiosa.
1: Presa dal panico. Vai. Va bene. Allora, adesso ti porto nello Zimbabwe.
0: Zimbabwe.
1: Perché
0: mamma
1: ti dico
0: mia.
1: Che si era smarrito nel Matusadona Game Park dello Zimbabwe.
0: Matusadona.
1: Matusadona Game Park si chiama nello Zimbabwe. Questo bambino si era smarrito ed è stato ritrovato vivo dopo che era scomparso per 5 giorni in un parco con leoni ed elefanti.
0: Mamma mia,
1: cioè,
0: che fine ha fatto?
1: È sopravvissuto per 5 giorni nutrendosi di frutti selvatici e scavando piccoli pozzi nei letti asciutti dei fiumi. Cioè,
0: quanti anni aveva questo?
1: Questo aveva, non lo so, 8 anni questo bambino, 8 anni, pensa un po'.
0: Insomma, sono avanti questi bambini di oggi.
1: Questi piccoli pozzi, poi con un bastone per raccogliere l'acqua potabile. Cioè, tu pensa a questo bambino.
0: Sì, ho capito, ma c'erano le tigri, i lupi.
1: Nulla, non gli hanno fatto niente.
0: Non gli hanno fatto niente.
1: Assolutamente no, hai visto?
0: Beh, questi bambini di oggi sono così avanti, mi paiono quasi che sia un Terminator. E di Terminator ti ci porto io a parlare proprio. Perché pensa che non è un gioco. Che è arrivato dagli Stati Uniti d'America, sai che ora gli Stati Uniti sono diventati infiammati, no? Insomma, sei sentito quello che vuol fare Trump, quindi
1: ecco,
0: figurarsi.
1: Lasciamo perdere.
0: Allora, che cosa hanno inventato? Hanno inventato l'azienda statunitense Trow Flame, non so cosa voglia dire, ma te lo dico io, ha inventato Termonator. Sì, un cane robot con un lanciafiamme vero davanti. Costa 9.000 euro e vorrei sapere che cavolo ci fanno. Però dice, praticamente lui è in grado di lanciare, pensa, con il lanciafiamme il fuoco fino a 9 metri di distanza. Chiaramente qui si pensa, dice, ma a che serve questo?
1: Esatto.
0: No? Dice, beh, lo potrebbero utilizzare per lavoro, ma non so, io qualche saldatore. Lo potrebbero utilizzare nei set cinematografici, insomma.
1: Ma non era meglio uno che sparasse l'acqua?
0: Non lo so, comunque senti questo, ma attenta, c'ha tutto gli optional, perché può essere gestito a distanza tramite wifi,
1: più
0: di 9 metri sicuro, perché se no c'è rischio qualche interferenza, o bluetooth, è in grado, te l'ho detto, di sparare questo, un giocattolo a dir poco pericoloso, anche se l'azienda ci tiene a precisare che non deve essere utilizzato per nessun motivo come arma.
1: Assolutamente,
0: insomma,
1: speriamo.
0: Fai un cane robot che
1: spara
0: lanciafiamme fino a 9 metri, insomma, è un giocattolo interessante, non so voi, vabbè comunque
1: non
0: penso
1: che
0: nessuno lo voglia mai comprare,
1: speriamo di no, chissà. Ritorniamo sempre tema animali, no? E ti dico che è nata una mucca alquanto curiosa, perché è nata Hilda, che è una mucca è una mucca geneticamente modificata.
0: La pecora Dolly, dai.
1: No, questa è una mucca.
0: No, quella è clonata. Che ha fatto? Cioè?
1: E lei praticamente fa peti e rutti che non inquinano.
0: No, ci
1: giuro,
0: sono riusciti.
1: I geni dell'animale sono stati modificati per bloccare appunto il rilascio di gas serra nocivi. quindi quando erutta e produce aria non inquina. Fantastica
0: ma
1: questa
0: sì,
1: cosa.
0: Ma sì, perché da anni si sente dire sì, che di una delle maggiori fonti di inquinamento sono i peti e i ruttini delle mucche.
1: Siamo arrivati anche a questo, ragazzi. Fantastico.
0: Che cosa c'è? Gli hanno modificato?
1: E i geni dell'animale
0: che
1: sono
0: produce?
1: Stati
0: idrogeno,
1: modificati.
0: Liquido,
1: non ne ho idea.
0: Cioè, te lo immagini?
1: Cioè, aria. In realtà produce
0: aria,
1: quindi
0: non c'è niente.
1: No,
0: dentro.
1: Niente di inquinante.
0: L'hanno modificata bene, vai. Va bene, comunque risolto in parte il sì. problema della CO2 dell'inquinamento. E io prima ti ho parlato di un cane.
1: Sì.
0: Che è un insomma
1: il cane nero
0: sì,
1: quello lanciafiamme.
0: Adesso invece ti voglio parlare di un cane diverso, il cane poliziotto in pensione che salva un uomo durante una passeggiata.
1: Sì.
0: Ecco, senti, la storia di Bear, che a me sembra che si dica orso, quindi un cane che gli viene messo il nome già orso, già insomma, un pastore tedesco di 12 anni che durante una passeggiata in collina con i suoi proprietari li ha condotti da un escursionista rimasto ferito dopo una caduta. Un vero eroe, proprio questo Bear, che è stato tra l'altro premiato dalla Team Blue Pove Foundation, cioè, se mai è andato a farsi benedire. E però è un ente di beneficenza che aiuta i cani, insomma, in questo poliziotto ormai fuori servizio. Ecco, lui aveva finito la sua attività di poliziotto, aveva scovato per anni droga, delinquenti, tutto,
1: ecco.
0: E ha portato i suoi proprietari, che l'hanno adottato tra virgolette dopo la pensione, a trovare questo escursionista. Quindi un salvataggio in pensione, bravo questo Bear, che spero che ti cambino anche un po' nome, perché
1: va bene,
0: no...
1: dai, ci sta però
0: vabbè, dove mi porti adesso?
1: Allora, adesso io ti porto a Trieste, quindi restiamo in Italia. È
0: la
1: successa
0: città.
1: Una cosa abbastanza curiosa, no?
0: Che è
1: quando
0: successo?
1: Si parla di proposte di matrimonio, tu cosa ti immagini?
0: È che lui si inchina, le offre le fedi,
1: quindi
0: con l'anello.
1: Ti immagini comunque una situazione
0: sì,
1: bella,
0: amorosa, passionale, romantica, no? Quante di voi, care lady, avete ricevuto una proposta di matrimonio in questa maniera?
1: Io no, ancora no, ovviamente.
0: Vabbè, tu l'avrai.
1: Però ti dico che ecco, tutte queste cose che hai elencato non sono successe a questa coppia di turisti. Perché cosa è successo?
0: Perché?
1: Un turista ubriaco è finito in mare, mentre chiedeva alla ragazza di sposarlo. Questo turista irlandese di 41 anni, in evidente stato di ebbrezza, è caduto in mare mentre faceva la proposta di matrimonio al Molo Venezia.
0: Si era stordito prima con l'alcol. Cioè, che è successo?
1: Sì, quindi incapace di risalire è stato salvato dai vigili del fuoco e altri soccorritori. E tu pensa che l'uomo ha riportato anche delle contusioni.
0: Insomma,
1: cioè, no,
0: scusa,
1: vabbè.
0: Ma fammi capire, ma poi lei
1: ha detto di sì, non lo so, spero.
0: No, speriamo di no, perché insomma sembra un po'. Vabbè, però chissà, bisogna capire anche il momento.
1: Ma fai la proposta di matrimonio e sei ubriaco.
0: Ma magari hanno passato insieme una scenata romantica.
1: Perché era ubriaco,
0: scusa,
1: gli ha fatto la proposta.
0: Appunto, per quello, no? Dopo una scena romantica, luma di candela, un cin tira l'altro, ecco
1: poi,
0: la proposta di matrimonio.
1: Con l'anello.
0: Potrei, va bene, chissà che. Vabbè. Io invece ti ho parlato prima di un cane, no?
1: Sì.
0: Invece la cosa curiosa che ho trovato, sempre grazie a Today, è un'altra. Si parla di un pesce.
1: Okay.
0: Ma secondo te quanto può valere un pesce? Cioè,
1: dipende
0: nel senso,
1: dal
0: mercato,
1: tipo di pesce,
0: no?
1: Forse, non lo
0: tipo
1: so.
0: Tipo di pesce, che ne so, un pesce che uno mangia
1: spada,
0: tutti i giorni e li mette in scatole, un tonno.
1: Okay.
0: Il tonno,
1: non lo so quanto può
0: allora,
1: valere.
0: Tu pensa,
1: i tonni sono
0: che
1: grandi, però,
0: alla prima asta dell'anno in Giappone, quindi
1: sì.
0: Si parla ora del 2025, un tonno è stato venduto a 1,2 milioni di euro.
1: Porca miseria.
0: Un po' come la banana di Cattendon.
1: È vero,
0: qui...
1: è vero.
0: Vabbè, comunque questo era un tonno del peso di 276 kg e l'asta appunto è stato venduto per 207 milioni di yen. Quindi...
1: No, vabbè.
0: Dai, chissà, insomma, quindi è il secondo prezzo più alto, come riporta qui l'articolo, perché insomma un altro ne era stato venduto, uno di 278 kg, venne battuto per 333,6 milioni di yen, pari a 2,06 milioni di euro. Quindi
1: mamma
0: questi
1: mia.
0: Io dico questi tonni, cioè uno si dice no, sei un tonno, attento perché io valgo un milione di euro.
1: Fantastico, Beppe, fantastico. Vabbè, ti porto l'ultima notizia che ho trovato.
0: Oh, vai.
1: Hai visto, no? Ora comunque ci sono state queste vincite delle lotterie.
0: Insomma, la Befana.
1: Ecco, bravo, la Befana e quant'altro.
0: Hai vinto, scommetto.
1: No, purtroppo no. Però ti dico che un uomo del Missouri ha chiesto al commesso di scegliere un gratta e vinci. Ok? E è entrato in questo tabacchino e gli ha chiesto: Sceglimi un gratta e vinci. E tu pensa che ha vinto 2 milioni di dollari? Cioè, con il gratta e vinci che gli ha preso il commesso.
0: Il commesso che ha detto: dammelo, è mio, no?
1: Non lo so, poi, perché non è specificato, no? Però tu immaginati, io spero che gli abbia dato almeno qualcosa.
0: Ma mi sembrerebbe doveroso almeno un caffè, pagarlo, no?
1: Ora, il caffè è troppo poco, però almeno
0: qualcosa. Ma io chiederei, rivendicherei il diritto di prelazione.
1: No, perché comunque l'ha pagato lui, che discorsi.
0: Ho capito, vabbè. E che ci ha fatto questo? Non è mica andato a comprare un tonno, no? Quel tonno di prima l'ha comprato lui. Va bene. Vabbè, insomma, potremmo anche fare questa cosa, insomma, possiamo andarci, no?
1: Dove? Al tabacchino a prendere gratta e vinci.
0: Allora andate al no, vabbè, io non sono per il gioco d'azzardo, però diciamo così, se giocate, come se a volte comprate gratta e vinci, se ve lo fate scegliere da
1: chissà, magari potreste vincere 2 milioni di euro.
0: Per me si metterebbero a litigare. No, io
1: anche
0: lo voglio io,
1: me.
0: È il mio, no?
1: Qui in Italia sicuramente.
0: No, però aspetta, ma gliel'aveva battuto lo scontrino, l'aveva pagato il gratta e vinci già.
1: Penso di sì.
0: Perché se non l'aveva pagato, vedrai. Va bene, allora grazie Vanna,
1: grazie
0: in questo
1: te,
0: viaggio
1: Beppe.
0: Ci hai fatto fare, e allora noi ci ritroveremo
1: la
0: più avanti
1: la settimana prossima,
0: sempre con la Semende Folie.
1: Crazy Week
2: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia inondata di migranti irregolari, a differenza di noi, non è stata capace di risolvere la situazione. Duro affondo del ministro degli esteri spagnolo Albares alla fine del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti a Ceuta. Ci sarebbero stati dei problemi meccanici alla base dello schianto di un piccolo aereo da turismo in Perù che ha provocato la morte ieri delle 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a due famiglie lombarde di imprenditori, due donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, inclusi due figlie di 18 e 24 anni. Prima dell'incidente i piloti avevano segnalato problemi meccanici, riferisce il governo peruviano. Da alcune immagini emergerebbe che il velivolo, mentre precipitava, stava perdendo pezzi. Indagini in corso per definire le cause. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman solo sulla gestione dello stretto di Hormuz. Non sono in corso colloqui con l'America, lo ha affermato il portavoce del Ministero degli esseri iraniano, smentendo il presidente americano Trump, che ieri aveva annunciato la ripresa dei colloqui negoziali con l'Iran. Intanto torna in primo piano la situazione a Gaza: 19 persone sono state uccise e 35 ferite negli attacchi israeliani nella striscia nel corso delle ultime 24 ore. Il ministro della difesa israeliano Katz ha rimosso il responsabile del comando centrale delle forze di difesa con competenza sulla Cisgiordania in merito ad un'ordinanza restrittiva amministrativa emessa dal generale nei confronti di un colono accusato delle recenti violenze contro i palestinesi. È salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente sulla superstrada Rieti-Terni, al confine tra Lazio e Umbria, dove un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello scontro sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite ad evitare l'impatto. 6 le vittime, i 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, oltre ad altre 2 persone che viaggiavano a bordo del camper. 3 delle persone ferite versano in gravi condizioni. La procura di Terni ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Sopralluogo del ministro della cultura Giuli stamane al parco archeologico dei Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7 del 31 luglio scorso. Al suo arrivo il ministro è stato contestato da alcune decine di cittadini che lamentavano l'assenza del governo dinanzi alle necessità delle persone che hanno subito danni dall'ultimo terremoto. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
4: Fly Spot.
5: Ciao,
4: Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga!
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
6: Estatissima, il programma della tua estate.
7: Vi è offerto da
8: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Lunedì 3 agosto, benvenuti finalmente, siamo nel cuore pulsante dell'estate, inizia la settimana che per molti significa libertà totale, ma per tutti noi di estatissima significa solo una cosa, alzare ancora di più l'asticella del divertimento. Agosto è arrivato con tutta la sua carica di sole e noi non ci faremo trovare impreparati, iniziare il lunedì in questo mese magico ha tutto un altro sapore, non è vero? C'è quella spensieratezza che si respira nell'aria e noi vogliamo tradurla in musica, nota dopo nota. Ovunque vi troviate, che siate già in vacanza o stiate lavorando per arrivarci, questa ora è dedicata veramente a tutti voi. Vogliamo essere il vostro rinfresco sonoro, la scarica di adrenalina che vi fa affrontare la giornata con il sorriso stampato in faccia. Insomma, abbiamo infatti preparato una scaletta monumentale per celebrare l'inizio del mese re dell'estate. Ed insieme a noi anche degli ospiti per celebrare proprio questo giorno. Avremo infatti direttamente dall'Università degli Studi di Messina il professor Francesco Pira, il nostro amico sociologo, per parlare ancora una volta di nuove tecnologie e come si incastonano nella nostra vita di tutti i giorni. Poi la redazione di Altro Consumo, media partner ufficiale di Estatissima, insieme ai redattori, ai giornalisti, agli esperti di questa grande associazione dei consumatori italiane, andremo ancora una volta a cercare di migliorarvi e migliorarci la vita con consigli davvero utili e preziosi. E poi lo spazio invece con quelle che sono state le grandi hit delle estati fa, no? Con una voce su tutte, quella di uno speaker che è tornato a far vibrare i nostri microfoni e quindi le vostre casse acustiche, il nostro Alan Fiammenghi in esclusiva dall'Ombrellone 13 da Cala Smeralda. Insomma, tutto questo davvero è estatissima. Sintonizzate il cuore, alzate il volume e tuffatevi con noi. Si parte!

0: ritroviamo all'interno di Estatissima con la nostra bella rubrica che apre la settimana dei nostri 15 collegamenti speciali che facciamo con gli ospiti. Abbiamo con noi il professor Francesco Pira e le sue piraterie a mare. Bentrovato Francesco.
1: Grazie, bentrovato a voi.
0: Oggi parliamo di quegli aforismi rubati in rete, no? O prodotti dall'intelligenza artificiale, insomma. Ma funzionano ancora in riva al mare, Francesco, in una calda serata d'estate? O magari ci beccano, voglio dire, quando tentiamo di fare i furbi?
1: Penso che un po' l'uno e l'altro, A parte che io credo davvero che qualunque tipo di approccio, e anche tutto, diciamo, tutta la parte iniziale del rapporto non è più fisico, ma non avviene più con incontri fisici, ma avviene invece con incontri che già si sono consumati attraverso la messaggeria veloce e in particolare WhatsApp. Certo, diciamo una cosa, che oggi l'intelligenza artificiale ci aiuta in qualunque momento a trovare la frase giusta per riuscire a conquistare qualcuno. E il problema qual è? Nel momento in cui noi abbiamo l'intelligenza artificiale a portata di mano, allora facciamo bella figura, ma nel momento in cui non abbiamo lo smartphone, la possibilità di accedere all'intelligenza artificiale, tutti quegli aforismi tipo senza di te andrei anche all'inferno, non li riusciamo se non sono patrimonio nostro, non lo riusciamo a produrre, e quindi a quel punto il giochino anche al mare è un giochino che viene subito sventato.
0: Io dico sempre a tutti quelli che usano soprattutto queste chat, queste app di incontri, presentatevi per quello che siete, perché poi le brutte sorprese sono sempre dietro l'angolo, no?
1: Come diciamo noi agli esami, lo dica con le sue parole. Giusto.
0: Ci faccia capire quello che sta dicendo,
1: ecco,
0: soprattutto
1: capire quello che uno c'è dentro, perché noi, sai, quando, ma ormai è tutto finto, lo sai perfettamente, dalle immagini a quello che diciamo, a quello che facciamo, ormai è tutto molto finto, non si sa che cosa è rimasto di vero dentro di noi.
0: È vero.

0: Siete sempre all'interno di Estatissima insieme ai nostri collegamenti. Con il caldo torrido di questi giorni c'è un piccolo incubo domestico che un po' accomuna tutti quanti noi: il bucato che, nonostante il lavaggio, continua a conservare quel fastidioso odore di sudore, soprattutto i capi sportivi. Sembra un po' un paradosso, ma a volte la lavatrice non basta, no? Insomma, per capire come dichiarare guerra definitiva a macchie e cattivi odori senza rovinare i tessuti o l'ambiente, siamo in compagnia di Silvia Bollani, esperta di altro consumo. Ben trovata, Silvia.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, istintivamente Silvia verrebbe da pensare che un lavaggio ad alte temperature sia più efficace per igienizzare e profumare. Invece, altro consumo suggerisce di non superare i 30-40 gradi e di evitare l'acqua calda nel pretrattamento. Ci spieghi perché il calore eccessivo può addirittura fissare l'odore di sudore anziché eliminarlo?
1: Diciamo che siamo portati a credere che l'odore di sudore dipenda solo dai batteri, perché è vero che il sudore in sé non ha un odore, quindi la parte liquida, ma sono i batteri in essi contenuti che poi degradano altre molecole che diventano odorose. Quello che ci si tende a dimenticare è che in realtà c'è un elemento grasso nel sudore, che è quello che poi trattiene le molecole anche odorose. Per eliminare il grasso e per evitare che si fissi soprattutto su quelle fibre sintetiche che sono tipiche delle magliettine da sport, diciamo quelle per l'attività di fitness, non bisogna usare l'acqua troppo calda, ma è meglio utilizzare l'acqua più bassa ed andare ad agire sulla componente grassa anziché su quella batterica. Quindi, più che pensare a una sterilizzazione con le altre temperature, bisogna pensare a come rimuovere la parte grassa.
0: Senti, nella guida che avete appunto messo nel vostro articolo anche sul sito altroconsumo.it citate degli alleati insoliti, no? Per esempio lo sgrassatore per le superfici o il detersivo per i piatti. Sono rimedi che tutti abbiamo in casa, ma come vanno utilizzati per evitare di danneggiare le fibre, Silvia?
1: Allora, sono prodotti e spesse volte anche indicato soprattutto sugli sgrassatori che si possono usare anche sui tessuti. Per quel che riguarda il detersivo per i piatti, uno potrebbe o utilizzarne direttamente qualche goccia direttamente sul tessuto, oppure preparare uno spruzzino più diluito. La cosa importante è che questi pretrattamenti vanno fatti e poi il lavaggio deve essere fatto partire dopo pochi minuti. In generale è vero che se riusciamo a lavare le magliette, specie quelle che si sono utilizzate per fare allenamento, che quindi sono particolarmente a rischio odore, diciamo, se riusciamo a lavarle subito dopo l'attività sportiva o almeno a metterle a mollo e non a far seccare il sudore sul tessuto, ci portiamo già avanti con i risultati. Quindi pretrattare, inserirle nel bucato normale, far partire il bucato subito è anche un ottimo consiglio per evitare di fare dei carichi parziali, dei lavaggi dedicati la necessità di utilizzare di qualcosa di più invadente, più invasivo.
0: Molti sono convinti, Silvia, che l'aceto sia l'ammorbidente naturale per eccellenza, no? E il limone uno smacchiatore imbattibile. Voi però frenate bruscamente su questi metodi. Quali sono i rischi reali per la nostra lavatrice e per i capi? E cosa consigli invece come alternativa efficace ma a basso impatto ambientale?
1: Allora, diciamo che aceto e limone hanno sempre questo profumo che evoca il pulito, perlomeno per i ricordi della nonna. L'aceto ha sicuramente un'efficacia anticalcare, soprattutto se usato puro, però l'utilizzo frequente nella lavatrice potrebbe rovinare alcune parti in gomma, alcune componenti. Va bene se lo si usa per la manutenzione della lavatrice, ma diciamo nel bucato quotidiano non ha tanto senso, come in generale non ha tanto senso aggiungere un anticalcare, così come anche la soluzione di acido citrico al posto dell'ammorbidente, perché in realtà la funzione che hanno sono differenti. quindi l'anticalcare non mi serve poi a distendere bene le fibre e sicuramente non ha un'efficacia profumante sul lungo termine. Però attenzione, i profumi di fatto vanno a coprire in parte gli odori che, se la causa non è stata rimossa, rischiano di riemergere appena si indossa la magliettina, appena la maglietta si scalda o si inumidisce un attimo.
0: Hai qualche consiglio in questo caso come alternative?
1: No, appunto, quello che abbiamo visto, trattare le zone, quelle più critiche, quindi sotto le ascelle, i colletti, con uno sgrassatore, ogni tanto anche gli additivi, quelli che sprigionano ossigeno, possono essere una buona soluzione, quindi quelli che utilizziamo anche per sbiancare il bucato, sicuramente le temperature basse, il lavaggio frequente, sì. Ogni tanto anche le magliette migliori devono essere sostituite, sì. Quindi quando proprio non si riesce più a far nulla, piuttosto che cercare di coprire, meglio sostituire.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Usate insomma il percarbonato per aiutarvi insomma a ossigenare, come dice la nostra Silvia Bollani, e a te Silvia una buonissima estate.
1: Ciao a tutti.

0: l'estate si fa davvero sempre più calda anche alla radio, no? Perché ci stiamo veramente arricchendo di gioia ed emozione. Io ringrazio tutti i nostri radioascoltatori che sono sempre di più, settimana dopo settimana. Ci state davvero conoscendo e state anche un po' così sognando con i grandi successi che hanno fatto le nostre estati, le abbiamo percorse insieme e le stiamo ripercorrendo all'interno proprio delle nostre settimane di Estatissima. E per rivivere la grande musica c'è un grande speaker, Alan Fiammenghi, collegato dall'ombrellone 13, esattamente da Cala Smeralda. Bentrovato.
1: Bentrovato caro Ale, bentrovati a tutti voi amici carissimi. Beh, devo dire che io ho il blu sopra, l'azzurro davanti e l'oro della sabbia sotto ai piedi, per cui meglio di così. Vabbè, comunque siamo pronti anche oggi per proporvi un più che un tormentone, una meraviglia di canzone assolutamente indimenticabile. Sappiate che c'è un momento preciso in ogni estate in cui il tempo sembra fermarsi. È quel pomeriggio tardo quando l'oro del sole si scioglie nell'oceano e tutto diventa improvvisamente leggero. Se quel momento, quell'istante, avesse una colonna sonora universale, beh, questa sarebbe The Girl from Ipanema. Sintonizzatevi sulla frequenza dell'ombrellone 13, perché davvero stiamo per decollare verso Rio de Janeiro. Pensate, questa è una canzone che fu pubblicata nel 1964 e non è solo musica, è un soffio di vento caldo, è il profumo di salsedine, è l'eleganza di un'epoca d'oro. Il sassofono di Stan Getz entra in scena come una carezza, mentre la chitarra di Joao Gilberto detta il battito del cuore della bossa nova. Ma il vero miracolo avviene quando arriva la voce di Arthur De Gilberto, timida, quasi sussurrata, senza filtri, e ci racconta di quella ragazza, quella lì, proprio lei, quella che cammina verso il mare con un portamento che è più di una poesia. È letteralmente una celebrazione della bellezza che passa e ci lascia un pizzico di malinconia, ma anche una voglia infinita di restare qui sotto il sole a guardare l'orizzonte. È la canzone che ha insegnato al mondo intero come si traduce la parola saudage in musica. Mettetevi comodi e chiudete gli occhi. La spiaggia di Ipanema oggi è proprio qui, sotto il nostro ombrellone, l'ombrellone numero 13. Alla prossima onda.

il mese delle vacanze per eccellenza è finalmente iniziato, mentre la puntata, la prima della settimana di questo lunedì 3 agosto, si va quindi a chiudere per quanto riguarda il nostro programma. Sapevate che bastano 3 giorni di relax totale per ricaricare la creatività? Prendetevi il vostro tempo, agosto è qui per ricordarvi che meritate il riposo. E se vi siete persi alcuni consigli che vi abbiamo dato oggi in onda ed in diretta, andate su estatissima.it per riascoltarli. Siamo operativi anche su Facebook e LinkedIn per tenervi compagnia ovunque siate. Grazie per aver scelto Estatissima come colonna sonora del vostro agosto. A domani per una nuova puntata ricca di sole, mare e tantissime notizie.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Quante volte siamo campioni del mondo! Campioni!

0: uno sport professionistico. Gli altri sport sono sport dilettantistici.
1: Poi ho sentito cose surreali, ho sentito paragonare il calcio, che è uno sport professionistico, mentre gli altri sport sono dilettantistici. Il gruppo è cresciuto, si volevano bene. E ma che è una gita scolastica.

0: Sì.
1: Avrei dato qualsiasi cosa oggi, anni della mia vita, soldi, per riuscire ad arrivare a conquistare questo obiettivo. Del mio futuro oggi, sinceramente, almeno non mi interessa nulla, fa male veramente male. Meritavamo un finale diverso.

0: meritavamo un finale diverso.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sempre più aspro lo scontro tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta. L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione, attacca stamane il ministro degli esteri spagnolo Alvarez, alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola, al confine col Marocco. La Russia non rinuncia ai negoziati con l'Ucraina ed è pronta ad esaminare proposte costruttive, comprese quelle relative ai possibili formati dei contatti. Lo ha dichiarato stamane il viceministro degli esteri russo Galuzin. Intanto di almeno 5 morti il bilancio delle vittime degli attacchi russi registrati nelle ultime ore in diverse regioni dell'Ucraina. A Belgorod invece è uccisa una ragazzina di 13 anni in un attacco ucraino. Altri 6 morti in un raid di Kiev nella regione russa di Krasnodar sul Mar Nero. Il Perù ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodina, quella a cui faceva capo il velivolo caduto il 1 agosto nell'area di Pueblo Viejo, provocando la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani. Ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto non è facile, il mezzo non aveva la scatola nera in quanto non espressamente prevista. Si sa però che il pilota aveva lanciato un allarme a terra poco prima dello schianto e un video diffuso sui social mostra il piccolo aereo perdere pezzi in volo. Tra le possibili cause anche le condizioni meteorologiche. Sembra che durante il volo il vento soffiasse a circa 40 km orari. Si svolgeranno domani alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni. A rappresentare il club rossonero alle esequie ci saranno i massimi dirigenti Cardinale, Scaroni, i giocatori Pulisic e Jimenez, mentre il resto della squadra non potrà esserci perché impegnata in tournée in Australia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot.
3: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Fly Spot.
4: Sono le 16:05.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: E allora ben trovati a questo nuovo appuntamento di Fly Live. Ciao amici, spero tutto bene qua a Radio Fly per un nuovo volo nella vita, nella mente, nelle cose delle persone, quello che ci piace scoprire in quello che in tutti i personaggi che si avvicendano qui nella nostra magica cabina. Oggi un altro volo qui in compagnia mia e veramente voleremo, ma sul serio voleremo, perché la persona, la ragazza, l'ospite che qui oggi ci farà veramente volare e forse anche sognare. E allora io do il benvenuta qui sulla cabina di Radio Fly a Mary. Ciao Mary.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Mary, benvenuta a Radio Fly.
1: Ma grazie mille, grazie per l'accoglienza.
0: Ma che voce radiofonica che hai, mamma, veramente ci farai tremare tutti i nostri ascoltatori. Senti Mary, sì. Da dove vieni innanzitutto? Dici un po'.
1: Allora, io vengo dalla città di Arezzo.
0: Oh, quindi.
1: Aretina puro sangue.
0: Questo ci piace tanto. Io ti ho presentato dicendo, innanzitutto voi non la vedete, ma una bellissima ragazza che abbiamo qua. Ti ho presentato perché ci farai volare. Perché ci farai volare, Mary? Di cosa ti occupi? Raccontacelo.
1: Allora, io ormai da un po' di tempo è nata questa passione per il drone, no?
0: Per il drone? Il drone. Una ragazza che aveva la passione per il drone.
1: Sì, un po' insolito.
0: Sì, ma dai.
1: Ma io ho questa passione per tutte le cose che sono un po' mascoline, quindi
0: sì,
1: effettivamente è un po' strano perché il drone è più un'attività, diciamo, da maschietto. Però mi sono appassionata perché abitando vicino alla Chiana, il sentiero della bonifica è un
0: sveliamo dei piccoli segreti di Mary questa giorno.
1: Vabbè, si può dire talmente tanto, basta, che posso dire.
0: Che cosa c'è?
1: Ed è particolare perché ci sono dei momenti di luce incredibili e il drone rompe lo schema. Cioè, cosa voglio dire? La ripresa a cui siamo abituati, a cui l'occhio è abituato, è una ripresa ha una visuale, diciamo, molto terrestre, cioè molto un po' orizzontale, no?
0: Sì.
1: Un po' come siamo abituati per la fotografia, un po' perché come siamo abituati per non tanto per il cinema, però ecco, i video tradizionali sono video che noi riprendiamo anche semplicemente con il telefonino.
0: Però li prendiamo dal basso, insomma, in linea orizzontale.
1: Esattamente, hai utilizzato la parola giusta, dal basso. Il drone rompe lo schema perché ti fa volare, ti apre questa visuale che è incredibile, perché ti fa volare da appunto dall'alto e tu vedi un paesaggio dei colori che non ti aspetti di vedere in quella posizione, delle immagini, delle linee.
0: Anche perché non mi risulta che noi, i nostri occhi, noi abbiamo mai volato, insomma, no?
1: No, mai, l'uomo da quando esiste ha sempre camminato, quindi la prospettiva è sempre la medesima.
0: Ma tu sei anche fotografa, cioè ti piace fare queste cose? Da dove va? Perché da qualche parte nasce questa cosa, no?
1: Allora sì, perché io poi ho un carissimo amico che da anni lui si è costruito.
0: Non mi dire che è un amico comune, non me lo dire,
1: se possiamo svelare il nome?
0: Ma come no? È un fotografo famosissimo, è l'unico che mi fa le foto e le fa anche abbastanza bene, insomma, no, diciamo che le fa
1: è
0: bene.
1: È un angelo.
0: Angiolino, il nostro Angiolino. È lui, vero? Angiolino.
1: È proprio lui,
0: lo salutiamo ovviamente.
1: Ciao,
0: Angolino.
1: Ciao.
0: Insomma, ecco, lui, conoscendo lui, ti sei innamorato di questo mondo della fotografia?
1: Sì, perché lui è veramente bravissimo, ha una storia anche in Rai importante, ha fatto, insomma, anni, decenni di riprese.
0: Chissà come volerà adesso quando ti ascolterà.
1: No, ma lui lo sa, io gliel'ho sempre detto e questa cosa ha un valore, ha assolutamente un peso e un valore, quindi salutiamo Angelo, grazie Angelo per la tua compagnia, per la tua colleganza.
0: Lui comunque non vola, un drone mi sembra, una volta me l'ha regalato uno, non so, veramente, sì, forse si è arreso forse.
1: No, lui non vola, lui vola solo io.
0: Insomma, hai deciso di dedicarti a questa cosa, quindi sei andata e ovviamente come uno dice, voglio iniziare questa cosa, che hai fatto? Sei andata a comprare un drone?
1: Sì, ho comprato un drone, ho guardato tanti video, mi sono documentata tantissimo, anche perché io abitualmente mi documento prima di utilizzare qualsiasi.
0: Anche perché scopriremo che non è una cosa tanto semplice.
1: No, anzi, probabilmente le normative oggi mi esprimo e mi sbilancio, non sono così stringenti come dovrebbero essere, ma lo diventeranno probabilmente.
0: Ora lo affronteremo. Senti, Mary, e quindi hai comprato il drone la prima volta? Dimmi l'emozione della prima volta che hai preso in mano, cos'ha? Un touchpad, un controllo, che cos'è, insomma, dai, raccontacelo.
1: Ero talmente emozionata, voi non ci crederete mai, gli ho dato anche un nome.
0: Ah, che è un drone?
1: Al drone.
0: Oh, ma no.
1: Gli ho dato anche un nome.
0: Un nome a un drone.
1: Sì, perché era bellissimo con quell'occhione grande che potevo appunto con cui
0: cioè,
1: potevo...
0: Sei anche poetica, oltre che fotografo, oltre che pilota di droni.
1: È vero, Angelo lo sa.
0: Che nome gli hai dato?
1: L'ho chiamato Carl. Allora non ridete, carissimi amici che vi ascoltate, non fatemi delle grosse risate.
0: Come l'hai chiamato?
1: Carl.
0: Carl.
1: Carl.
0: Carl il drone.
1: Carl il
0: Carlone. Va bene, guarda Mary, va benissimo.
1: Ognuno
0: cioè...
1: la sua pazzia, sì, ognuno
0: ma,
1: sue...
0: ma scusa, lo chiamavi o lo telecomandavi? Che facevi dopo?
1: No, lo chiamavo ma simpaticamente perché dai, era ormai diventato una parte di me. Una parte di me lo è diventato oggi, quindi.
0: No, anche perché noi ora ci ironizziamo un po', ci divertiamo, no?
1: Sì.
0: Però ovviamente diventa il drone per poterlo pilotare bene, deve quasi diventare un'estensione tua.
1: Assolutamente, cioè... assolutamente sì, perché. Non è così immediato, non è così semplice, anche se lo sembra un giocattolo ma in realtà non lo è. E quindi magari adesso approfondiamo anche, ma dico proprio che non è semplice.
0: Noi ci fermiamo solamente al primo volo che hai fatto. Vuoi sapere il primo volo, quando l'hai visto alzare la prima volta, questo Carl alzati, no?
1: Beh, le primissime volte lo facciamo vicino nelle zone un pochino più protette al sicuro, quindi comunque era intorno a casa e per capire le varie ed eventuali che potevano verificarsi per evitare di fare qualsiasi danno nelle zone limitrofe, quindi vicino a casa. Sì.
0: Vicino a casa. E la prima cosa che sei andata a vedere appena sei alzato è il tetto di casa, mi immagino.
1: Sì, sì, assolutamente, è il tetto di casa, ma poi mi sono subito proiettata sulla Chiana. Su questo fiume.
0: E noi ti fermiamo un attimo perché il nostro volo oggi si interrompe con dei brani. Il primo brano che mettiamo è Ligabue, le donne lo sanno. Questo l'hai scelto tu.
1: Sì,
0: che
1: perché...
0: cosa ci vuoi dire con questo le donne lo sanno? Innanzitutto abbiamo capito che le donne sanno pilotare i droni, quindi cari amici fatevene una ragione.
1: Le donne sanno un sacco di cose, perché le donne lo sanno, conoscono tutto e quindi hanno talmente tanta sensibilità che l'uomo non può sapere.
0: Che facciamo? Ce l'ascoltiamo?
1: Dai, ascoltiamocela.
0: Ascoltiamocela.
1: Dai.

0: Eh sì, cari amici, ci parliamo sopra in questo finale di Ligabue, le donne lo sanno, qui in compagnia questa mattina di Fly Live insieme a Mary, una pilota di droni, e noi vogliamo scoprire, insomma, già abbiamo capito come è iniziato Mary, insomma, questo primo volo sulla casa, e poi da lì però tu sei una che hai detto che hai guardato tanti video, ti sei informata, da lì hai capito e forse ti sei chiesta: ma io il drone lo posso pilotare così a caso?
1: Sì, esattamente. Quindi sì, se ci addentriamo un attimo nei varie normative e regolamenti, sì, mi sono chiesta subito che cosa posso fare per pilotarlo, perché sotto i 250 grammi.
0: Ah, ecco, questo dipende dal peso. Quindi
1: dipende dal peso, esatto. Sotto i 250 grammi, teoricamente io potrei non avere nessuna certificazione. Ecco,
0: quindi 250 grammi, per essere così, per capire, no?
1: Sì.
0: È un piccolo drone,
1: sì.
0: 20 centimetri, quanto sarà?
1: Assolutamente, sì, più o meno, no, forse qualcosa di più, però è piccolo, sì. Può essere maneggiato anche da ragazzini di 16, 17,
0: ecco,
1: 18
0: anni. Per quello
1: quindi
0: si può tranquillamente, cioè, andare da, non so dove si comprano, comprarli,
1: sì,
0: e cercare di pilotarli.
1: Esattamente.
0: Ecco, una cosa che ti chiedo però, pilotarli va bene, poi andremo sul fatto della patente o quello che ci vuole, insomma, però pilotarli dove? A casa tua?
1: Ecco, altro aspetto importante, ci sono delle aree in cui, sì, come appunto hai appena chiesto, non possono volare i droni assolutamente. Quindi io posso pilotarlo dove? Dove mi viene segnalato da un sistema appunto di geolocalizzazione che mi dice sì, il drone può volare oppure no.
0: Perché? Ecco, però prima di quello, Mary, scusa, tu ti ho lasciato lì a casa che girellavi sul tuo drone,
1: sì,
0: sul tetto, no? Ma magari hai delle case vicino, tu potevi andare col drone sopra casa del vicino, magari c'era la vicina che prendeva il sole e si vede sto uccelletto girare con le eliche.
1: No, assolutamente non lo posso fare, soprattutto quando i volti sono appunto riconducibili, assolutamente, perché per privacy dovrei avere un'autorizzazione di coloro che vengono ripresi, quindi no, non lo potrei fare. Laddove invece non ci sono assembramenti, non ci sono situazioni che posso identificare, allora posso farlo.
0: Ecco, quindi diciamo così, per essere chiari, c'è il sentiero della bonifica, ormai,
1: sì,
0: siamo lì vicino a casa tua.
1: Dai, stiamo là.
0: Tu prendi il drone e lo piloti sopra la chiana,
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: se ci sono la gente che comunque è ai lati perché cammina, va in bici, quello che fa, c'è il sentiero, tu comunque il drone lì lo puoi usare.
1: Io lo posso usare,
0: più o meno,
1: sì,
0: è così,
1: sì,
0: il discorso.
1: Sì, assolutamente sì. Importante che le persone non si riconoscano, l'importante è che le riprese non vadano a identificare il volto.
0: Ecco, tu le puoi registrare le riprese, cioè le registri,
1: sì,
0: e non le puoi però usare. Per esempio, non è che lo puoi mettere su Facebook, faccio un esempio, oppure sì?
1: No, in realtà sì, l'importante è che, ripeto, la persona non venga identificata, cioè io non posso identificare dal mio video chi è la persona ripresa.
0: Va bene, quindi
1: deve avere un'autorizzazione.
0: Deve avere, poi ci dirai anche chi. Allora, sì, abbiamo capito questo inizio, però se il drone 250 grammi avrà delle particolarità, cioè poi, che ne so, in altezza, non so quanto vanno alti, o se c'è un limite anche l'altezza o meno, ma insomma dopo quelli bisogna prendere una patente, cos'è?
1: Sì. Allora ci sono c'è una patente che va presa, che va dalla A1 a 2 a 3 per pilotare già, anche se non è necessaria, però ve lo consiglio, ascoltatemi attentamente perché è importantissimo, patente A1 a 3, che serve proprio per come primo approccio a quello che è il pilotaggio, ok? E dopodiché è fondamentale effettuare la registrazione presso D-Flight, che è la piattaforma di ENAC.
0: Ecco, quindi c'è un portale dove i droni vanno registrati, anche quelli piccoli che si diceva prima, oppure
1: sì,
0: no?
1: Sì, anche quelli piccoli.
0: Tutti,
1: anche quelli
0: quindi
1: piccoli
0: vanno registrati.
1: Sì, esattamente.
0: Quindi un drone avrà una sorta di, permettimi, di targa.
1: Sì,
0: un QR code.
1: Sì, una dico, targa. Sì,
0: che
1: sì,
0: vergogna,
1: sì,
0: cari amici. Ma è il bello non conoscere le cose, farsele spiegare dai professionisti come Mary. Quindi c'è un QR code che uno magari se lo inquadra e ecco la targa del,
1: sì,
0: drone.
1: Sì, esatto.
0: Va bene, già abbiamo capito. Come si ottiene questa patente a uno? Che
1: allora,
0: si deve fare?
1: Ci sono dei corsi che si possono fare online, ci sono dei corsi che si possono fare anche in presenza, un pochino più costosi, facendolo online. Parliamo di cifre come 100-150 euro, ok? C'è il bollo poi da pagare di 31 euro a

0: argomentare riguardo la sicurezza del drone, come si vola in sicurezza, esatto, quindi sono tanti argomenti, sembrano banali ma assolutamente molto molto importanti.
1: Va bene, il divertimento, quello che può essere la passione, il bello di vedere poi queste immagini dall'alto che l'uomo non è abituato, però espongono anche a dei pericoli, perché il drone può cascare e se casca in testa qualcuno,
0: aiuto.
1: Ecco, che cosa e come ci si, come, dal punto di vista della sicurezza, che bisogna fare, Mary?
0: Allora, fondamentale l'assicurazione, perché senza assicurazione assolutamente non si può volare, perché qualora il drone per qualsiasi motivo dovesse perdere la sua posizione e cadere, e per caso sotto c'è qualcuno, aiuto, e se sotto c'è qualcuno,
1: il bello della diretta, ve lo dico io, voi non la vedete ma io sono andato al cellulare.
0: Non vi dico chi è,
1: no, no, non ce lo dire, è con noi, non ti preoccupare.
0: E quindi nel momento in cui dovesse cadere sopra la testa di qualcuno, aiuto, interviene appunto la polizia assicurativa, sperando sempre di far
1: non è che lo puoi far andare dove quello che ti sta chiamando, no? No.
0: Potrebbe essere.
1: Va bene.
0: Dovrebbe farmi un favore in questo caso.
1: Ah sì, ti levo, va bene, va bene. Va bene, allora ci fermiamo un altro attimo e questo qui il brano ce l'ha chiesto sempre la carissima Mary, i Coldplay, A Sky Full of Stars, il cielo pieno di stelle.
0: Wow.
1: Perché
0: wow, il cielo racconta tante cose, il cielo ci sono queste stelle che illuminano il cielo insomma c'ha da dirci tanto. Quindi,
1: senti, ma tu quando guardi il cielo guardi il drone, mica guardi il cielo?
0: No, di notte no. No, di notte il drone non può volare.
1: Ah no?
0: No,
1: questo
0: no,
1: ce lo dici tra poco. Adesso ascoltiamoci i Coldplay.
0: Sì.

0: un cielo pieno di stelle, ce lo raccontano, ce lo cantano i Coldplay, ma noi siamo qui con una stella del volo, Mary, che ci porta in questo meraviglioso mondo dei droni. Senti Mary, noi abbiamo, ci siamo lasciati che guardavamo il cielo, e ti ho detto guardiamo il cielo di stelle, stelle no, perché la notte non voliamo. E allora raccontaci com'è che dobbiamo pilotare il nostro drone, prima di tutto di notte no.
1: Di notte no, soprattutto parlando di droni ad uso abbastanza così ludico, perché non hanno dei, appunto, dei sensori, delle luci che possono consentire poi di volare di notte, quindi attenzione, di notte no.
0: Però una telecamera termica, quelle da UFO, no? Da spie, no, niente.
1: Una torcia.
0: Una torcia
1: attaccata sotto al drone, potrebbe essere.
0: Però io qualche sera l'ho visto volare qua un drone con le luci verde già e rosse.
1: Ne ho viste tante anche.
0: E gli
1: io
0: tiro una sassata,
1: sì, sì,
0: cioè, lo dico.
1: Cioè. Sei autorizzato.
0: Vabbè,
1: non
0: vabbè.
1: È il mio,
0: no, no.
1: Non è il
0: vabbè,
1: mio.
0: Ma, però scusa, ci saranno droni all'uso industriale oppure delle forze d'ordine, che ne so, possono volare la notte,
1: certo,
0: no?
1: Certo. Cioè. Beh, probabilmente quelli però non sono droni così sotto i 250.
0: Sono quelli da
1: vabbè, 25 kg, eccetera.
0: Vabbè, torniamo al nostro volo di giorno.
1: Di giorno.
0: Che
1: di giorno,
0: cosa
1: di
0: bisogna
1: giorno.
0: Fare per far volare questo drone in sicurezza?
1: Allora, prima di tutto ricordiamoci che quando il drone è in volo noi dobbiamo volare in VLOS, si dice, cioè io devo assolutamente avere ad occhio nudo la vista del drone.
0: Ma lo
1: devo vedere assolutamente.
0: Ma se guardi la macchinetta, cioè il monitor, no?
1: Non importa, piuttosto lo tengo più vicino, non mi azzardo a fare situazioni epocali o chissà che cose strane, ma devo assolutamente vederlo, mi raccomando, questo è fondamentale, perché se io lo perdo di vista potrebbe creare davvero dei problemi.
0: Però okay. È il monitorino, lo vedi, insomma.
1: Il monitor lo vedo, alzo gli occhi dal monitor, quindi devo avere il controllo, altrimenti devo volare in EVLOS, quindi devo farmi aiutare da una seconda persona che mi dice, quindi si coordina insieme a me, ok? Però ecco, ricordiamoci che il drone è sempre bene tenerlo sotto.
0: Senti, ma l'elettronica non ti viene in aiuto con il GPS, che magari se il drone lo perdi ti ritorna al punto di arrivo, io so, di partenza, c'era questa cosa? Oppure...
1: Sì, c'è, si chiama Return to Home, RTH, che va impostato appunto inizialmente nella fase di controllo, prima che il drone si alzi in volo, io devo fare una serie di controlli sia sul radiocomando che sul drone stesso, a partire dalla batteria, a partire appunto dall'accensione, dall'attivazione del return to home, eccetera, eccetera.
0: Quanta autonomia ha un drone piccolino? Allora, si parla di 250 grammi, però penso quello sopra sarà 500, che ne so, non ho idea. Più
1: sì.
0: O meno, quanto vola un drone?
1: Solitamente intorno ai 30 minuti.
0: 30 minuti,
1: Intorno ai 30 minuti, quando le riprese sono di una durata un pochino più importante, sempre viene la batteria bene.
0: Quando si diceva prima degli spazi dove volare, ho capito che ci sono delle zone rosse, questo è un po', l'ho sentito dire, che non ci si può entrare, tutto i droni hanno anche il sistema che poi si autosegnalano se ci vanno, no?
1: Sì.
0: Ma, per esempio, nella città, metti c'è la giostra del Saracino, ti faccio un esempio, noi la mandiamo in diretta, potremmo noi usare un drone lì nel mezzo? Perché un drone lo usa per esempio le emittenti TV, saranno autorizzate sicuramente,
1: certo.
0: Ma tu da fotografa, da quello che sei, potresti usare un tuo drone per fare le riprese lì?
1: No. No, devo essere autorizzata.
0: Ho capito.
1: Però ecco, avete mai visto, spero di no che non succeda mai, di alzare lo sguardo mentre guardo il Saracino e mi trovo con un drone così, da 250 grammi, senza autorizzazione.
0: Noi quello della TV l'abbiamo visto, ha fatto le riprese anche da sopra, sarà stato autorizzato.
1: Sì, assolutamente.
0: Va bene, abbiamo parlato quindi di come si vola, di quello che ci vuole, ci fa... particolarmente piacere che ce lo racconti una ragazza, una donna.
1: Grazie.
0: Perché questa ci vuol dire che insomma è una cosa, non è vero che sono cose da uomini, no? Insomma, smettiamola questa cosa, Mary, su, basta, anche basta, vero? Per esempio, io il drone non lo so pilotare. Va bene.
1: Però saprei fare tante altre cose.
0: Ma sai, nella vita mai dire mai. Senti, col drone ci si fanno delle riprese.
1: Sì.
0: Allora, una come te che a partire dalla fotografia, qual è la tecnica? C'è una tecnica particolare per effettuare le riprese col drone? Ne vediamo tante, no? Queste,
1: sì, sì.
0: Ecco, c'è una tecnica particolare per chi vuol fare dei video o delle riprese attraverso il drone?
1: Beh, diciamo che è una tecnica particolare, no, nasce questa un po' vena artistica nel gestire con il radiocomando il drone in modo che lui faccia delle riprese in movimento, magari circolari, non so, ti posso fare degli esempi. Abbiamo ripreso un compleanno di un bambino.
0: Lo diciamo cosa fai, vero? Te, insomma, fai sì, le riprese.
1: Certo.
0: Mary V, ve lo dico subito, fa le riprese col drone per questo, insomma.
1: Certo,
0: a livello di lavoro, insomma.
1: Assolutamente, matrimoni, per eventi, per la laurea, i 18esimi compleanni. E quindi abbiamo fatto riunire i bambini che si aprivano a stella, ripreso dall'alto, sembrava una stella che si apriva. No? Ecco, ci vuole un po', sì, sicuramente di fantasia, di vena artistica su questo, ecco. Però non c'è una tecnica particolare.
0: No. L'abbiamo detto la massima altezza che puoi andare col drone?
1: Anche lì dipende dove mi trovo, dipende in che zona mi trovo, quindi certo, ci sono delle...
0: Provi in aereo? No,
1: assolutamente no, però ci sono distanze che sono 150 metri anche dalle zone terrestri, quindi dipende anche che cosa ho sotto.
0: Sì, ah, ecco, quindi, dipende anche da quello che hai sotto.
1: Certo.
0: Oh, e una cosa prima di un altro brano, che poi siamo quasi in chiusura, sta passando il tempo con te in maniera veramente fotonica, sembra un volo sembra un volo di drone, mi viene da dire.
1: Possiamo dire che il drone
0: aspetta,
1: può essere portato anche nei viaggi che facciamo per ricordarci, non solo il telefono, la macchina fotografica, portiamoci anche il drone. Perché?
0: Ma è vero che esistono i droni che ti seguono mentre fai la corsa, cioè si mettono dietro te, ti riprendono.
1: Certo, ci sono questo tipo di droni qua, ma ci sono dei droni che ovviamente facciamo sempre attenzione, scusate, faccio un inciso, rispetto al paese in cui andiamo a fare la ripresa, perché se usciamo fuori dall'Italia ogni paese ha la sua
0: regolamentazione,
1: la sua normativa, quindi ce lo portiamo con noi, lo possiamo portare in aereo, ricordiamoci la batteria va in cabina e non in stiva.
0: Ecco, bene questa che ce lo
1: questo
0: dice.
1: È fondamentale per le batterie, meglio se in cabina sono le batterie e sono scariche. O comunque sotto il 30%, quindi cerchiamo di scaricarlo, di fare un bel volo prima e poi portarcelo con noi, però facciamo attenzione perché probabilmente in qualche paese estero sono un pochino più cattivi che in Italia.
0: Ascolta, quanto costa più o meno un drone? Insomma, ora vabbè, te mi dirai quanto costa una macchina più o meno, dai, per fare una cosina.
1: Allora diciamo che partiamo da un buon drone, cioè nel senso un drone di base sui 350-400 euro ci vogliono perché altrimenti ci sono quei droni che troviamo anche nei negozi di giocattoli che però insomma non hanno una capacità di ripresa adeguata.
0: La telecamera, cioè, penso che sia abbastanza
1: tipo
0: quelle che usa il nostro amico, insomma,
1: le lenti sono ovviamente un disastro, però ecco, diciamo che sì, 350-400 euro ci vogliono.
0: Va bene, allora adesso l'ultimo brano ci porto io adesso invece nel cielo, ti porto proprio andando a parare gli occhi, a guardare gli occhi con il cielo, Eye in the Sky. Te la ricordi? Tu sei giovane, non te la ricorderai questo brano.
1: Vediamo.
0: Alan Parsons Project, un brano che ci fece sognare, almeno a noi della generazione boomer.

0: E questo bellissimo brano era il 1982, cari amici, Alan Parsons Project, Eye in the Sky, Occhi nel Cielo, e noi ce la siamo andati con la testa, con la mente, con tutto il corpo nel cielo, grazie a Mary che ci ha raccontato questa meravigliosa esperienza con i droni. Allora, cara Mary, senti, io ti voglio chiedere una cosa: al di là dell'aspetto professionale bellissimo, i droni sono anche utilizzati ultimamente per lavorare insieme. Ho visto un bellissimo spettacolo di centinaia di droni, se non migliaia di droni, wow, sincronizzati tutti insieme, che fanno delle figure bellissime nel cielo. Wow. Ti è mai capitato di vederle queste cose qua?
1: Purtroppo no, ecco. Dal vivo no.
0: Allora, una cosa che oggi regalo io a Mary, questa esperienza bellissima.
1: Mi sono venuti i brividi,
0: Guarda, una cosa sincronizzate proprio al milionesimo di tutto. Guarda, sì, veramente sì. Bello, sono delle cose che io vi invito a vedere. Ci sono anche online, ma vederli dal vivo forse non rende l'idea.
1: No, non rende l'idea, assolutamente. È uno
0: spettacolo. Senti, Mary, noi non diciamo, siamo in radio, poi ce lo dirai, ma se uno ti volesse trovare anche per dire: Mary, t'ho sentito in radio, vorrei fare un qualcosa, che dobbiamo ascoltare? Dobbiamo contattare Angiolino? Che dobbiamo fare?
1: Potete contattare Angiolino, potete anche semplicemente cercarmi su Instagram, quindi
0: ci
1: Mary
0: sei?
1: Ci sono,
0: Mary?
1: Sì, anche se, attenzione, non sono molto social, ma ci sto diventando, quindi abbiate pazienza, insomma, cercatemi e io risponderò a tutte le cose che serve.
0: Senti,
1: quindi
0: una domandina dell'ultima ora.
1: Aiuto,
0: no?
1: Aiuto.
0: Ma ti è mai successo con il drone, girellando per di qua e di là, di vedere cose che non dovevi vedere?
1: Per adesso no. per adesso no, meno male che siamo in radio, non siamo
0: così,
1: cioè,
0: no,
1: una ripresa.
0: Ve lo dico che è diventata un po' rossa, ve lo dico. Però, insomma, maschietti, diciamocelo, voi d'estate prendete un drone e andate a vedere chi prende il sole, insomma, non si può fare, vero?
1: No,
0: sta bene, insomma.
1: No,
0: se dovesse accadere, dovete cancellare, non dovete usare niente.
1: O quantomeno non pubblicare.
0: Ecco, perché altrimenti qualche problemino ce lo potreste avere, e penso anche abbastanza pesantuccio.
1: Assolutamente, perché la privacy, il garante della privacy, non scherza.
0: Va bene. Senti, Mary, noi ti salutiamo, ti ringraziamo di questo volo che ci ha fatto fare con Carl.
1: Esatto.
0: Si chiamava Carl?
1: Il mio carissimo amico Carl.
0: Cioè, chissà quanto di voi staranno invidiando quel Carl, insomma, non lo so, va bene.
1: Grazie a voi, grazie a te,
0: grazie
1: a tutti,
0: veramente.
1: E un abbraccio, a presto.
0: E allora, e come si dice a un quando si vola? Cioè, quando l'augurio del volo, insomma, sai, no?
1: No, non c'è.
0: Non è,
1: il prossimo volo.
0: Non è che dici buon volo, no?
1: Ma
0: buon terra,
1: no?
0: Va bene, ciao Mary,
1: ciao,
0: un abbraccio,
1: ciao,
0: e buon volo.
1: Grazie.
0: E tutti coloro che si vogliono dedicare al volo del drone, fate come volete, divertitevi, però ricordatevi, ci sono delle regole, ci sono da rispettare, ci sono delle cose di sicurezza, di tutto, che ci ha spiegato così bene Mary, e soprattutto, che si dice? Buon volo.
1: Buon volo.
0: Ciao Mary.
1: Ciao.

0: Bentrovati all'ascolto da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus riaccoglie Colomani, che vestirà la casacca numero 9. Il Paris Saint-Germain, incassati 38 milioni dei bianconeri, rompe gli indugi col Parma per Suzuki, nel mirino da settimane. L'offerta ufficiale è da 33 milioni. Se il Tottenham dovesse confermare l'apertura al prestito di Vicario, al rientro dalla tournée all'estero Spalletti potrebbe trovarsi un gran rinforzo per la porta. Si muove anche l'Inter. Per la fascia si torna all'assalto di Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi in Arabia Saudita, è un profilo da considerare perché la richiesta del club non è inarrivabile ed oscilla tra i 30 e i 35 milioni. In casa Milan, Gonzalo Ramos e Mario Chila sono stati due colpi da 90, ma ora, senza cessioni, sembra complicato mettere ancora mano alla squadra. L'obiettivo resta Mattias Soulé della Roma. In uscita, Ricci è nel mirino di Maurizio Sarri per la sua nuova Atalanta. Sembra invece saltata la trattativa che stava per portare Jasper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. Il club tedesco si sarebbe tirato indietro perché la società partenopea avrebbe cercato di inserire una clausola per l'obbligo di riscatto e rendere quindi la cessione definitiva fin da subito.
1: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Fly Spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai!
4: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Eh? Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot. Sono le 17:05.

0: Bentrovati a questo nuovo appuntamento di Fly by Italy, questo volo che i nostri amici italiani ci fanno fare per conoscere le realtà all'estero. Oggi siamo contenti di avere nuovamente con noi la carissima Francesca Frosio, ma un po' con quella vena di malinconia. Perché? Perché dovete sapere che siamo arrivati all'ultima puntata e forse una lacrimuccia ci uscirà anche a noi dai nostri occhi, ma al momento una bella visione radiosa la mettiamo in screen e le diamo il buon pomeriggio. Anche se da noi sono le 10:03.
1: Esatto.
0: Ecco, da noi sono le 10:30.
1: Ecco, da pomeriggio.
0: Esatto, noi sono le 10:31, noi va bene così, 32 più o meno, e va bene così. Allora, Francesca, buongiorno. Come te lo dico
1: oggi hai detto una grande verità, un po', cioè sono contenta che siamo nella puntata numero, sarà già 8.
0: Otto, sì, penso.
1: Perché appunto è l'ultima puntata qua in diretta da questo continente meraviglioso. Quindi sì, una lacrimuccia ci scappa sicuro.
0: Ma noi andiamo oltre, perché chissà in quali lidi ci porterai più avanti. Ci hai fatto conoscere l'Irlanda, come vedi non l'ho sbagliata con l'Islanda, e adesso ci hai fatto conoscere l'Australia. E quindi continuiamo, andiamo avanti su questa ultima puntata, andiamo a capire un attimino un po' di cosa si parla. Francesca, allora il tema, innanzitutto vedo che già nello screen mi hai messo che oggi mi farai conoscere tre persone.
1: Allora, oggi ci sono tre persone, ma sono soprattutto due generazioni, perché abbiamo Angela, che poi ti presenterò tra un po', che è qua accanto a me.
0: Buongiorno Angela!
2: Ti saluta, saluta!
1: Ciao!
0: Ciao, buongiorno! Tutto a posto! Dopo ci parliamo con Angela, vai Franci!
1: Ci parliamo con Angela! E poi abbiamo Enzo, che
0: ciao Enzo,
1: appunto è un aretino, Valdarnese.
0: Ecco, dai su, ora vabbè, sì, aretino, dai su, via su.
3: Ho vissuto parecchio Arezzo anche.
0: Oh, ecco, va. Dopo ci dirai perché sei capitato laggiù. Allora, dici un po' il tema, Francesca, mentre. E poi c'è anche Rosa.
1: Sì, Rosa te la presenterò più tardi, dopo, e quindi mistero è la Rosa adesso.
0: Mistero la Rosa.
1: Te la presenterò più tardi.
0: Va bene, il tema te lo metto io qua perché tu mi hai mandato subito le foto. Questo devo dire, ne abbiamo parlato un po' in tutte le puntate.
1: Esatto, bravo, bravissimo Beppe, sono contenta che lo dici, perché in effetti un po' c'è sempre stato questo filo conduttore, però ne volevo riparlare in ultima puntata perché qua si respira tanto la cultura aborigena in ogni, ma anche nelle strade, nei posti, nell'arte, nei dipinti, a volte nella musica, ecco, perché ti ho mandato poi anche dei video in cui si sente suonare uno strumento che è proprio aborigeno. E anche durante la mia permanenza in questi due mesi qua ho potuto conoscere e vedere anche quanto sia presente ancora la cultura aborigena, veramente si respira dappertutto, insomma, questo. E quindi volevo dedicargli due parole proprio nell'ultima puntata, perché mi sembrava giusto chiudere questo cerchio australiano proprio con loro, perché come non so se sai o non saprai, che loro è la più antica, insomma, civiltà che noi è ancora esistente, che abbiamo praticamente, perché risale a 65.000 anni fa, e tutta la loro cultura che viene tramandata oralmente, con la musica, con le storie, con le leggende, con tutto quello che ancora è molto presente qua. E quindi, diciamo, mi piaceva proprio, ecco, riuscire a parlartene in questa ultima puntata.
0: E chissà perché.
1: Foto, immagine di un aborigeno che è poi un pittore, ecco, che ho visto una mostra di lui, e ci sono mostre anche qua nella città di Perth, e quindi abbiamo potuto, diciamo, ammirare le varie modalità, diciamo, della loro cultura che ancora vive intorno qua.
0: Sono queste le opere che sono queste le
1: allora alcune No, queste sono di un altro pittore praticamente, però ce ne sono tanti, abbiamo visitato tante mostre e quindi ti ho mandato alcune immagini. Questa è di un'altra, è di una pittrice data di aborigena, e lui invece, ecco, queste sono le sue opere, e che sono meravigliose, no? Loro che fanno con questa tecnica puntiforme, insomma, che metto tutti questi puntini con dei bastoncini con tutti i colori che trovano della terra, quindi è bellissimo da vedere, insomma, ecco. E poi ognuno ha la sua tecnica, ognuno ha i suoi racconti, e quindi dovrebbe, ecco, esserci anche altre immagini. Di un altro dipinto, mi sembra ti avevo mandato.
0: Ecco, sì, non mi sono andati in automatico. Queste, eccole qua.
1: Ah, ecco, sì, vedi, c'è sempre, ecco, questi cerchi praticamente, questi punti che poi rappresentano determinate cose della terra, perché comunque gli aborigeni e la loro cultura, la natura è tutto, è un tutt'uno, è la madre terra, la terra, il cielo, insomma, tutto quello che viene rappresentato è della natura, ecco, la natura che è un tutt'uno con loro.
0: Insomma, chissà perché quando si parla di aborigeni, cioè quando si parla dei nativi dell'Australia, mi viene da pensare, non so se l'hai mai visto quel film con che era interprete, non mi ricordo il nome dell'attore, ma era Carabina Kigli, che è colui che era stato chiamato per sterminare questi aborigeni, perché chi aveva la fattoria li schiavizzava, insomma, sostanzialmente, no? E quindi mi ha fatto veramente riflettere.
1: È vero, eh? Sì, esatto, perché poi quando sono arrivati i colonizzatori, tu sai che gli aborigeni hanno avuto lo stesso trattamento degli indiani,
0: d'America,
1: insomma,
0: insomma.
1: Sono stati sterminati dalle malattie, dalla cattiveria, esatto, oltretutto loro erano un popolo nomadi, ed essendo nomadi anche le terre sono state tolte, perché comunque la terra, dicono che era una terra di nessuno, e quindi li hanno messi, diciamo, ai margini, altri a lavorare, altri schiavizzati, uccisi, insomma.
0: La storia è fatta di queste cose.
1: Qualcosa è cambiato.
0: Esatto, qui vediamo un'immagine che ci hai mandato, che probabilmente hai preso in un autobus. Cos'era questo?
1: Esatto, ho fotografato una signora aborigena che ora... Ci sono tanti che vivono ancora nelle loro comunità, nei loro diciamo posti dove vivono ancora insieme, insomma, e altri che invece si sono più avvicinati alla città, che stanno sicuramente un po' più ai margini. Ecco, l'abbiamo incontrati negli autobus, che hai visto col telefonino, con insomma, è l'altra faccia poi. Dell'aborigeno oggi.
0: Non mi ricordo chi è che degli amici che ci hai presentato nel corso delle trasmissioni, che insomma ne ha parlato di questa cosa, di come oggi comunque vivono sempre anche un po' ai margini, no? Della civiltà, della città, della società.
1: Sì, Maria, proprio nella prima puntata.
0: Sì. E allora tu hai parlato di musica prima, c'è un video che hai mandato.

0: classico suono che mi ricordo anche di questo, sì.
1: Ma non si sente.
0: Non lo senti tu?
1: Suono?
0: Sì, sì.
1: Io no, tu lo senti?
0: Sì, sì.

0: Ecco, sì, noi l'abbiamo sentito, poi eventualmente vediamo sul video di inserirlo, qualora mi dicessi che no. E hai mandato anche un altro video che ci fa vedere sempre questa cosa. Vediamo un attimo.
1: Sì, sempre all'interno di determinate, diciamo, esposizioni. Abbiamo visto un'esposizione, sia una mostra che una mostra di aborigeni, cioè, e altri, ma anche una mostra di persone che non erano aborigene, che però hanno dato sempre spazio anche alla cultura, come vedrai adesso, appunto alla musica e al ballo.
0: Vediamolo subito.

0: questa Franci dov'è che mi ha detto si è dov'è che hanno fatto questa cosa?
1: Allora, c'era una mostra appunto dedicata a una pittrice aborigena, che è quella che poi ti ho mandato la maggior parte dei quadri, quelle che hai visto nella parete, sì, con più quadri. E all'interno di questa, diciamo, introduzione, di questa presentazione della mostra, hanno fatto venire, ecco, una comunità aborigena che ci ha allietato, facendoci vedere più balli, proprio che raccontavano più storie.
0: Ecco, ti devo dire che la fisionomia dell'aborigine la riconoscevo più in quella signora e in quella foto che ci hai mandato di quel pittore, e meno su questi che ballavano, cioè almeno da lontano così mi sembravano un po' diversi. Va bene, quindi il mondo di...
1: Noi non abbiamo sentito, cioè io da qua non l'ho sentito, quindi poi controllo...
0: Controllo nell'audio, sì, non, grazie di questa cosa, sì. Però è arrivato, l'audio c'era regolarmente qua. Allora, e adesso siamo arrivati a quello che insomma ci porta, sì, le persone che ci fai conoscere. Da dove partiamo, Francesca?
1: Allora io partirei da Enzo. Partiamo un attimo, dopo ti faccio parlare un attimo con Angela. Però Enzo, appunto, come ti dicevo, viene da San Giovanni Valdarno, ha una bella storia.
0: Sentiamo la
1: anche
0: storia.
1: Anche se Angela ce l'ha, anche lei è molto bella, però ecco, parto per, diciamo...
0: Allora, ci dici un po', c'è un legame di parentela, Angelo, Enzo e Rosa, innanzitutto, per capire?
1: Ecco.

0: perché, per come, perché noi abbiamo scoperto tante motivazioni per andare in Australia e sentiamo quella di Enzo. Vai Fra.
1: Infatti, allora io gli ho chiesto a Enzo prima, perché noi chiediamo sempre, beh, quando sei arrivato qua, in verso che anni, che età, che anni, e soprattutto perché sei venuto qua, perché io ho detto mica è per amore o per lavoro, dopo ti dirà, però prima di
2: adesso... anni che volevo venire.
1: Ah, ecco.
2: Però non mi decidevo, non questo anche.
1: No, non ti decidevi a, non
2: a partire. Poi c'avevo la mia sorella che abitava a Sydney e allora
1: deciso.
2: Ho deciso di andare a trovare.
0: Cosa facevi qui in Italia? Cioè, a che età l'hai fatta? L'hai presa questa decisione, Enzo?
2: Avevo 22 anni.
0: Giovane, insomma.
1: E quindi, sai dove lavorava? Dici un po' dove lavoravi.
2: Io sono un vecchio maestro vetraio.
0: No, all'IVV lavoravi.
2: All'IVV.
0: Ma pensa te, che storia.
2: Ero uno dei fondatori dell'IVV.
0: No, dai, sul serio, ma pensa te che bello questa mattina. Tu sai che è andata molto sulle cronache, specialmente un paio d'anni fa, per via del grande cosa dell'energia, no? Questa azienda, questa grande realtà vetraio.
2: Lo so, quello mi ha spezzato il cuore quando
0: l'ho sentito. Sì. Ebbene, abbiamo conosciuto un fondatore dell'IVV, una cosa incredibile. E come
2: un ragazzino, perché i fondatori veri e propri erano altri miei amici più anziani.
0: Ecco, ma pensa a te. E com'è che dicesti? Cioè, non ti piaceva questa realtà che avevi poi contribuito a fare, insomma, dove lavoravi?
2: Sì, mi piaceva, ma poi sono entrate tante cose che vedevo, troppe cose che non mi piacevano.
0: Un ragazzo, un giovane di 22 anni, insomma, ci fai pensare, no? Vero Francesca? Perché ne abbiamo conosciuti due di ragazzi giovani l'ultima puntata, no, l'altra volta. Quindi come, ecco, continua. Come
2: sono venuto qua in Australia e mi è piaciuto e poi, come si dice, ho incontrato l'amore e mi sono fermato.
0: Francesca, però io sono curioso, perché l'Australia? Esatto. Perché io sono curioso, perché prima di tutto la cosa che dobbiamo sempre sapere è come hanno preso i tuoi genitori, insomma, o i tuoi parenti, chi vuoi, quando hai detto io, cari amici, parto e vado in Australia.
2: Ah, ma nessuno se l'aspettava che io lasciavo l'Italia.
1: Lui è andato, diciamo, come turista,
2: sì.
1: Cioè, è entrato come turista, però andava a trovare la sorella a Sydney e andava a vedere un po',
2: sì,
1: a girare un po', però abbiamo scoperto, perché prima parlavo con loro,
2: secondo viaggio che sono ritornato a Sydney, ho incontrato
1: in aereo
2: la mia moglie.
0: No.
1: Quale moglie?
0: Ce l'avevi vicino di sedile? No, tante le volte eri vicino di sedile con questi aerei. No, malandrini questi aerei, ma che si fa? voglio dire,
2: per farla breve, in 3 mesi ci siamo sposati.
0: Insomma, però c'è da dire che in aereo mi sa il tempo per parlare, un po' ce l'avete avuto perché ci vuole per venire giù.
2: Sì.
0: Ma pensa.
1: Diceva Rosa che lui non è un chiacchierone, ma che dall'aereo da Roma a Singapore non ha mai smesso di parlare. Quindi la voleva conquistare.
0: Gli si era sciolta la lingua, come si dice noi. E va bene. E senti Enzo, e che ti sei messo a fare quando sei arrivato lì? Perché bisogna campare, insomma, nella vita, come diciamo noi, no? Poi l'Australia mi sembra che sia abbastanza particolare, cioè se ci stai ci devi lavorare, insomma, da quello che ho capito.
2: Sì, ho dato una mano al mio cognato, c'era un panificio.
1: Per quanto tempo l'hai fatto, però quello, poi?
2: Un annetto, poi sono stato un paio d'anni.
1: Senza lavorare.
2: Il risparmio ci avevo, poi.
1: E poi ora però è tutto diverso, perché ora che cosa c'hai ora?
2: C'ho un ristorante, sono 27 anni.
1: 27
0: Mamma
1: anni.
0: Mamma mia. Ristorante, specialità italiane oppure ti sei naturalizzato anche sul
2: No, è tutta specialità italiana,
0: Ecco.

0: di qui faccio compromessi.
1: Ah no, non fai compromessi.
0: Semplice, semplice. Mi piace fare la roba semplice, mediterranea.
1: Ah, senti.
0: Parecchio pesce.
1: Ah sì?
2: Ma quindi ti sei reinventato, dici?
0: Sì.
1: Perché dal vetro, sì. Dal vetro.
0: No, cioè...
2: no, ma sei te che fai le cucine, no? Quindi, capito? Cioè, quasi.
0: Ho sempre avuto un hobby di cucina, anche in Italia.
1: Insomma, 27 anni un ristorante, mi sembra che chiamarlo hobby oggi, insomma, ascolta Enzo, io la prima,
0: no, una... dicevo ai tempi,
1: sì sì sì,
0: Italia,
1: no no no,
0: ragazzi,
1: è chiaro, è chiaro. Senti, io le prime puntate la Francesca mi ha fatto vedere e ne abbiamo parlato, anzi la prima e la seconda puntata, del vino, no, e mi dicevano c'è il Sangiovese australiano, c'è di qui australiano, e a un certo punto ho detto ma possibile tutti questi vini italiani lì? E dice basta portare un vitigno. Ecco, tu che vini utilizzi, Enzo, dici?
0: Io no, al ristorante mio non posso vendere questi...
2: Oh. Ricordi il discorso della licenza?
1: È vero.
0: Con la licenza.
1: Ci vuole la licenza.
0: Lo possono portare...
2: Possono portare, la famosa cosa che dicevo l'altra volta, che tu puoi portare il vino, visto che loro hanno la licenza, te lo porti a casa.
1: Quindi tu mangi un piatto di pesce che cucina Enzo e ti porti il vino, che ne so, un bianco, te lo porti da casa.
0: Sì.
1: Ho capito. Va bene, insomma.
2: Cosa per noi è un po' incredibile.
1: Sì. Sono un po' perpleso.
2: Da noi se fai una cosa del genere ti mandano a casa prima di mangiare. Cioè,
1: ora.
2: No, quasi. È normale per via delle licenze, non so.
1: Senti,
0: cioè, alcuni locali non possono manco portare.
1: Ecco, ecco. Enzo, senti, come viene, cosa ti viene chiesto in più, diciamo così, come specialità italiana dai cittadini australiani? Che cos'è che gli piace della nostra cucina in particolare?
0: Un po' di tutto, carne, bistecche. Pesce parecchio.
1: Parecchio pesce. Insomma, questo è molto importante.
0: Essendo una zona di mare, il pesce è quello che va più di tutto.
1: Però
2: la clientela è italiana o maggior parte australiana? Com'è la tua clientela?
1: Mista. Io c'è una cosa che mi salta, Francesca, un po'. Ti ricordi cosa ci dice? Cosa ci disse Angelo, che lui aveva la pizzeria, no? Che la prima volta aveva messo la pizzeria vicino al mare, perché in Italia funziona così, però lì non funzionava, a lui non gli funzionò questa cosa qui. Tu il ristorante dove ce l'hai, Enzo?
0: Ce l'ho su un sobborgo.
1: Ecco, quindi non in riva al mare, insomma, cioè non sei andato a cercare.
0: È più vicino al rivo, più vicino al fiume.
1: Al fiume, sì. ok, perfetto.
2: All'interno, che è una zona un po' più ricca,
0: sì.
2: Come
1: va bene, va bene.
0: Una zona che è molto.
1: E io, lui.
2: Devi venire qua e assaggiare tutta la roba qua.
0: Pasta la faccio tutta da me.
1: Ah sì?
0: Gnocchi.
1: Ecco,
2: tutta fatta in casa.
1: Senti, ma al di là del fatto che poi ti sei sposato, hai detto dopo 3 mesi, quindi vivi da 27 anni, cioè 27 anni l'attività, ma hai mai pensato di ritornare in Italia?
0: Sì, però è un po' difficile, perché ogni volta che venivo in Italia stavo un paio di settimane e avevo la voglia di ritornare.
1: La miseria.
0: Che vedevo troppe.
1: Che ci dici?
0: Troppe cose ingiuste, no? Del sistema.
1: Vabbè, insomma, nessuno è perfetto, però insomma. va bene.
0: No.
1: Va bene, no, per capire
2: cosa
1: perché.
2: Invece non ti piace dell'Australia, cos'è che invece.
0: Qui?
2: Sì.
0: Qui manca il ritrovo come in Italia, il bar, via il caffè insieme agli amici, queste cose qui.
2: Questo ce l'ha detto anche la Stefania, l'Angelo.
1: E poi scusa.
0: Qui manca
1: Tu Enzo sei toscano, però... Enzo, noi toscani siamo abbastanza ironici, siamo campanilisti, no? Quando hai detto che sei di San Giovanni Valdarno, insomma, definirti aretino era un po' così, però siamo ironici, ci piace anche scherzare, divertirci. E lì, sì, sì. Lì sì. C'è questo clima, cioè si può scherzare, si può giocare un po' con le parole anche con gli australiani, oppure no?
0: Sì, sì, ci sta. Però non. L'australiano dipende chi,
1: ecco.
0: Perché tante volte non riescano a capire se è uno scherzo o serio.
1: Con un toscano questo insomma, insomma può essere un limite.
0: Con i toscani siamo più
1: insomma dai va bene Francia, allora vabbè, siccome il tempo passa bisognerà passare
0: vecchio a Vicio Maggio
1: ci ho abitato io, sì, per 10 anni anche, penso.
0: Io ero un collegio a Vicio Maggio.
1: Che ancora c'è, te lo dico. E senti, l'ultima cosa che ti chiedo per ora, poi dopo tanto lascio tutto a Francesca, lo dico sempre, poi lo faccio mai, ormai Francesca mi vorrà bene così.
2: Ti blocco?
1: No, ma sono curioso, capisci? Perché tu li hai lì, le domande gliele fai. Ora, fagli la mia solita domanda che faccio ai maschietti, no? Appena si arriva in Australia, noi ci giriamo intorno, ma aveva già lì la sposa pronta, mi viene da dire, non credo che abbia guardato oltre, no? Insomma, come ti è sembrata l'Australia?
0: Quello che mi ha colpito a me, la prima volta che sono venuto a Sydney. Solo, anche se c'avevo la mia sorella lì e le mie nipoti, però mi sono dovuto adattare da solo, conoscere la città, conoscere gli ambienti dove andavano a ballare, perché erano parecchio nascoste queste. Sicché mi ci è voluto un po' di tempo, 3 o 4 mesi, per capire
2: come funzionava
0: il divertimento. Quello che mi ha colpito a me quando andavo in queste discoteche, che le ragazze ti venivano a chiedere di ballare.
1: No. Ma dai.
2: Ed erano tempi differenti, succedeva.
1: Cioè.
0: E questo mi ho detto in Italia, io dicevo, come mai chiedete di ballare a me?
1: Guarda, ma anche oggi? Anche oggi, Enzo?
0: E vanno e basta.
1: Enzo, anche oggi succede questo, non lo sai? Cioè, lo sai per sentita dire?
0: Non lo so.
1: No, vabbè, qualche giovane lo conoscerà.
2: Domande.
1: No, nel senso, conoscerà persone che oggi vanno a ballare.
0: Penso di sì.
1: Ecco,
0: penso
1: perché. E sì. Allora ci saranno le frotte di italiani. Ci saranno le frotte di italiani che vengono a strada. Vabbè, è interessante questa cosa. Ovviamente stiamo scherzando, però una cosa è stata veramente. È carina questa cosa che ci ha raccontato, no?
0: Ti offrivano da bere, cioè ti invitavano al tavolo lì a ballare. Cioè,
1: bello.
0: Sono rimasto un po' sorpreso.
1: L'ospitalità australiana, che anche in quel senso è proprio bellissima. Va bene, allora sentiamo anche però Rosa e Angela, che ne pensi, Fra?
2: Queste donne, volevo farti.
1: Ci salutiamo dopo, Enzo, vai.
2: Ora ti presento Angela e Rosa. Allora, Rosa è la moglie di Enzo.
1: Ciao Rosa,
2: buongiorno.
1: Piacere.
2: Ciao.
1: Ti mando un bacio dall'Italia, tutte e due. E allora, questo volo malandrino, questo volo così lungo.
2: Voi italiani, voi uomini italiani.
1: Però anche voi donne australiane, come ha detto Enzo, insomma, beh, una bella cosa. Allora, una bella esperienza, che dire, raccontaci un po', dai, raccontaci anche soprattutto di Rosa, che sicuramente è più tempo che vive lì, no Angela, se ho capito bene? Cioè,
2: allora, volevo dire questo, che Rosa è nata in Australia, però Angela, che è qua,
1: sì?
2: E suo marito sono italiani,
1: sì, sì,
2: la
1: l'ho
2: prima
1: capito.
2: Generazione che è venuta qua, e quindi adesso ti racconta anche un attimo Angela come è arrivata qua.
1: Vai, Franci.
2: È arrivata qua in Australia e Rosa ci aiuta un attimo anche lei a sentire un po' le storie. Devo girare il computer?
1: Va bene, ma l'importante è che tu le faccia te le domande, perché io da qui poi c'ho il ritardo. Vai Francesca, vai.
2: Sì. Allora, Angela, ti chiediamo come sei arrivata qua, come mai l'Australia? Qua sono stata, sei arrivata.
3: Io veramente sono arrivata qua in Australia un po' triste, perché non volevo lasciare la mia Italia e tutte le amicizie che avevo, però dato che la mia famiglia, mio fratello tanti anni fa, 5 anni fa, è stato il primo a emigrare per l'Australia, poi scriveva sempre ai miei genitori che qua si stava bene e gli ha fatto decidere mia mamma, mio padre e mio fratello. Però io, testarda come sempre, non ne volevo sapere. Fino all'ultimo momento ho detto io in Australia non ci vado. Poi mi scrisse una lettera a mio fratello dall'Australia dicendomi: ti ricordi quando sono partito io? Tu eri a Genova sul porto e mi stringevi e piangevi e sono partito solo. Adesso pensa, partono tutti e rimani sola. Con quella lettera ho deciso e ho fatto la decisione, non lo so, forse più bella, forse sbagliata. È vero, come posso dire, una cosa che è molto difficile da descrivere. Arrivai in Australia, presi con la nave Aurelia,

0: più bello della mia vita. Ho fatto una bellissima gioventù. Purtroppo, arrivando in Australia, col cuore mi si è spezzato. Non vedevo niente, vedevo solo tristezza. Arrivai al porto, mi sembravano capannine. Non volevo scendere, mi sono stretta a mio fratello e gli ho detto: Giorgio, non scendiamo, facciamo finta di aver fatto un brutto sogno. Torniamo a casa nostra, torniamo in Italia. Ma solo parole al vento. Siamo scesi e quella sera mio fratello aveva preparato una grande festa con tutti i paesani. Però io mi sono chiusa nella stanza, ho chiuso la porta a chiave, tutti mi chiamavano ma non sono uscita. Quando hanno cominciato a divertirsi dicevano: ma pure, sono italiani pure loro, come hanno fatto a dimenticare l'Italia? E ho pianto tutta la notte.
1: Ma pensi.
2: Senti che storie belle.
1: Mamma mia, eh? Guarda, no, tra l'altro devo sottolineare una cosa, che ha usato il termine patria. Cioè, ma ce l'ha l'Italia nel cuore, sì, tu sai quanto io sia legato alla nostra terra, quindi però dopo alla fine, insomma, comunque questo viaggio è iniziato.
0: Posso dire ancora due parole?
2: Sì, certo, puoi dire ancora due parole.
1: Beh, sì.
0: E allora, dopo tanti, diciamo, 6 anni che ero in Australia, sono tornata in Italia. Sono arrivata a Roma, mi sono ginocchiata a terra, ho bocciato e sono tornata, Italia mia. Ma per me è stata una grande delusione, perché non mi chiamavano più amica, mi chiamavano emigrante. Com'è stato triste ed umiliante. Io sono tornata a casa mia, perché ci ho vissuto fino a 21 anni e penso che posso chiamarla ancora casa mia.
1: Anche questo è una cosa che non avevo considerato, il fatto che poi si possa, alcune persone possono considerare
2: migranti a casa propria, no?
1: Esatto, sì, no, non l'avevo.
0: Non mi chiamavano più amica o Angela, come ti posso dire, mi chiamavano emigrante. E mi si spezzava il cuore, veramente.
1: Insomma, dai. E adesso andiamo su Angela dopo aver
2: fatto oggi. C'è una rosa che mi sfugge.
1: La rosa?
2: Eccola qua, vieni più qua, Rosa, che non, purtroppo la.
1: Eccoci qua, Rosa. E quindi.
2: Ecco.
1: Beh, io sono
2: nata qua in Australia,
1: ecco Rosa, la domanda che ti faccio: che ci facevi in quel volo? Insomma, in quel volo malandrino, che ci facevi?
3: Ma tornavo dall'Italia, ero stata in vacanza in Italia a trovare i cugini, i parenti. Tornavo a casa.
1: Ecco, ma tu sei nata lì, quindi in Australia, no? Sei nata lì in Australia, giusto, Rosa? Ecco, come te la quando sei venuta in Italia per la prima volta, come te la immaginavi? Perché mamma c'è nata, ma tu no, insomma, come l'hai vista l'Italia quando sei venuta?
3: Ma io la prima volta avevo 12 anni e siamo rimasti un anno a Napoli, perché mio padre è di Napoli e mi è piaciuto subito l'Italia. Sono stata a scuola, avevo degli amici. Poi dopo mio padre ha deciso di tornare qua a Perth, perché là il lavoro, non c'era lavoro, erano tempi un po' difficili. Allora siamo tornati qua e siamo rimasti qua.
1: Insomma.
3: Però l'Italia è bella.
2: Però diciamo che, sentendo la prima, quando insomma eravamo fuori a trasmissione, la Rosa mi ha detto che avrebbe voluto incontrare questo bell'italiano che andava, diciamo, in Australia, ma sarebbe poi voluta tornare a Firenze. Lei voleva andare a Firenze.
1: Firenze, butta via. Butta via. Ascolta, Rosa, io te lo devo chiedere perché sono così. Che cos'è che ti ha colpito di Enzo? Capito che avete parlato tanto, ma cos'è che ti ha colpito? Perché è toscano come me, insomma, noi toscani siamo abbastanza così.
3: Ho capito subito la presenza, come parlava, è una persona molto educata, una persona molto, sai, perché gli uomini australiani sono un tipo un po' più, come si dice,
2: freddi,
3: invece gli italiani sono molto più caldi.
1: Beh, insomma, questo ci fa piacere.
2: Quel sorriso,
1: no, io ancora sono un po' abbastanza così, considerando che quello che ha detto Enzo di quando veniva a ballare, insomma, c'è una reciprocità che, insomma, che dove le ragazze lo invitavano.
3: Perché qua devi capire che in Australia
1: sì?
3: sono 80% donne e pochissimi uomini. Sì, che se vieni qua ci avrai una bella scelta.
1: Francesca, qui è chiaro che
2: beh, guarda, voglio dire,
1: no, va bene, va bene. No, va bene. Senti, che cosa fa Rosa? Lavora con Enzo? Cosa fai, Rosa? Di cosa ti occupi?
3: Sì, noi ci abbiamo il ristorante.
1: Sì, sei con lui.
3: Sì. Enzo, tantissimi anni si lavora insieme. E niente, ho tre figli, anche loro. Ora hanno tutti il loro lavoro, ma quando erano più giovani lavoravano anche loro con noi.
1: Ecco, non hanno seguito le orme del padre e della madre, no?
3: No, per niente, no.
1: Qui spezzi. Qui spezzi una
3: lancia. È molto difficile lavorare nei ristoranti e bar questi giorni qua. I ragazzi giovani non hanno la voglia di lavorare come noi.
1: Quando loro sono mai venuti in Italia? Sì, sono venuti in Italia loro? I tuoi figli?
3: La grande è venuta in Italia, no, anche da piccolini sono venuti a trovare la nonna e le zie, però è moltissimi anni che non tornano. Può darsi fanno qualche viaggio qualche volta.
1: Ma chissà, insomma, questa cosa. È vero. Francesca, guarda, non so cosa chiedergli, perché chiederei un sacco di cose, perché tu mi hai portato tre figure. Siamo andati
2: per la trasmissione.
1: Allora
2: volevo.
1: Ma sono rimasto molto, molto colpito da questa ancora una volta testimonianza di queste persone, e nell'ultima puntata non poteva essere così, insomma, nel senso, ci hai fatto conoscere sì due generazioni, due storie, ma anche andare un po' su quelli che sono essere italiani, venire lì, il perché, ci ha spiegato anche tante cose, cioè, è stata una veramente una bella cosa. Non lo so, devi concluderla tu questa serie.
4: Sempre l'Italia,
2: ecco, vedi, manca sempre l'Italia.
1: Io questa domanda non te l'avrei fatta oggi, te lo dico subito, perché con una bella signora e tua moglie Rosa che ci ha fatto vedere, e Angela, sicuramente stai bene lì nel tuo ristorante, però insomma ti ha fatto piacere Enzo, ti ha fatto piacere che ha detto che insomma gli ha colpito la tua il tuo modo di parlare, insomma il tuo modo di essere, no? Un po' toscani siamo così, dai.
2: Sì, e pensare che Angela invece non avrebbe voluto lì per lì, si è spaventata quando Rosa ha detto che sarà innamorata di un italiano, diciamo.
1: È vero? Ecco. Non voleva? No.
2: Non voleva, mi sa, all'inizio, vero Angela?
3: No, non voleva.
2: Che non rimaneva in Italia. Ecco.
1: Ma
2: veramente quando mi ha presentato mio genero, suo marito, diciamo,
1: sì,
2: mi ha detto: mamma, ho conosciuto un toscanino. L'ho visto, l'ho guardato bene, e poi ho detto: no, questo non è toscanino, è aretino.
1: Ebbene, dai, comunque oggi avete tutto il sorriso sulla faccia. Francesca, a te ovviamente l'onere e l'onore di dare un abbraccio a tutti coloro che sono lì con te.
2: Certo.
1: Ovviamente io ve lo mando in maniera così radiofonica, virtuale. Grazie Enzo, grazie Angela e grazie Rosa.
4: E se un giorno vengo in Italia vengo a trovare.
1: Ecco, questa era l'ultima parte. Francesca, Francesca, benissimo che tutti coloro che sono stati ospiti qui nella nostra trasmissione
2: vi vorremmo dal vivo.
1: Ce l'avete, cioè avete un invito subito, istantaneo. Vi vorremmo qui nella nostra piccola cabina radio. Francesca, e allora io ti ringrazio. Che dire?
2: Qua salutiamo tutti.
1: Allora, salutiamo Angela, salutiamo Rosa. E noi ovviamente vi mando un saluto dall'Italia, da tutti i nostri amici che ci stanno seguendo. Francesca, io non posso dirti altro grazie di questo bel viaggio che ci hai fatto in un continente così. Noi lo chiamiamo un continente selvaggio, forse ancora, no? Non lo so, l'entroterra come sarà, però un continente.
2: Pura, sì, la natura è ancora.
4: C'è del bel posto.
1: Senti, ma tu adesso. Esatto. Tu adesso dovrai ripartire, no? Che ti mancherà dell'Australia con tutte le persone che mi hai fatto conoscere?
2: Oddio, non me lo dire.
1: La domanda c'era anche per te, che pensi? Cioè?
2: Qua guarda, ho trovato, a parte Fremantle, c'è proprio una bella comunità di italiani, quindi visto quanti te ne ho presentati, ma ce ne sarebbero ancora tantissime, dovrei fare altre tipo 10-20 puntate per presentarti tutti quelli che ho incontrato. Quindi bello, bello, perché è un continente che ti dà veramente tante opportunità, come ti ho sempre detto in queste settimane. E la natura è la cosa che più mi mancherà, devo dire, perché il canto degli uccelli, il cielo, le piante, ti porterò dei pezzettini di pianta se riesco, perché sono meravigliosi.
1: Attenta all'aeroporto, attenta all'aeroporto, perché non vorrei mai che ti arrestassero, insomma.
2: Non ci sia problemi.
1: No, visto tante le volte. Va bene.
2: Mi fermano, mi multano.
1: Vabbè, però ascolta, sono 2 mesi che sei in Australia tu. Dimmelo che un pochino l'Italia ti manca, diccelo, perché dai, se no, un pochino. No. Puoi dire anche una bugia, puoi dire anche una bugia. Va bene, dai. Francesca, veramente un abbraccio che ti darò personalmente quando sarai qui. Grazie ancora veramente tanto. Sappi che questa trasmissione va anche in TV, quindi ti hanno visto anche gli aretini in televisione. E ovviamente un abbraccio a tutti coloro che hai incontrato, a quelli che incontrerai. Un abbraccio al tuo compagno, citiamolo, perché ci deve avere una pazienza che poco gli, cioè, veramente lo faranno santo. Però veramente
2: dietro le quinte,
1: sì, esatto. Però veramente è stata un'esperienza bellissima di cui io ti ringrazio, che hai saputo condurre in una maniera così bella, così alla tua maniera, alla tua maniera della Francesca Frosi. Grazie Franci, ciao.

trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere, lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti sul modello di quelli in Albania. Ucciso per errore da un marito geloso è quanto ipotizzano gli investigatori che indagano sull'incidente stradale avvenuto sabato sera nel Varesotto. Un uomo di 36 anni è stato travolto e ucciso su una strada di Somma Lombardo dopo essersi fermato ad aiutare una sconosciuta in difficoltà. Alla guida dell'auto che lo ha investito l'ex marito della donna che, secondo le prime ricostruzioni, vedendolo accanto a lei, l'avrebbe scambiato per un rivale in amore. L'uomo, 43 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro di Don Antonio Mazzi oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove si sono svolti i funerali del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano Sala era un vero educatore, voleva un gran bene a tutti i suoi ragazzi e con tanta fantasia trovava i modi giusti, ha detto il primo cittadino, aggiungendo che per onorare Don Mazzi bisogna far sì che Exodus vada avanti. Temperature roventi in 25 città italiane, dove oggi è scattato il bollino rosso per il caldo e giallo solo a Messina e a Reggio Calabria. L'anticiclone africano ha fatto salire i termometri con punte di 40 gradi in diverse zone. A Cremona il Po non è mai stato così basso, ha superato il record negativo del giugno 2022 scendendo a 8 metri e 59 centimetri sotto lo zero idrometrico. Secondo i meteorologi, una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, con qualche temporale soprattutto al nord e un leggero abbassamento delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 538 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot. E

Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have two new entries, known on movers, three records going up and five records going down. Ciao, ciao. Saluta tutti da Foxy John. Qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono due nuove entrate, niente stabile. Tre in salita e cinque in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Dracula dei Tame Impala featuring Jenny e nemmeno On My Soul di Bruno Mars. E ora partiamo al numero 10 con 6 posti in meno, troviamo Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. 5 settimane in classifica, dalla quarta alla decima posizione, 6 posti e meno. Al numero 9, la prima new entry della settimana, che è una re-entry, Antidroga, Emma e Fabri Fibra.
1: New entry.

Emma e Fabri Fibra, antidroga, conquistano la nona posizione per la prima new entry alla Top Ten Hits. E al numero 8, due posti meno per Gaia, Bossa Nostra.

Gaia, Bossa Nostra, 7 le settimane in classifica, dalla sesta all'ottava posizione, 2 posti in meno. Top 10 Hits. Top 10 Hits. It's Foxy John with the Top 10 Hits. Al numero 7, 2 posti in più per Another and 54 Ultra. Talk to you.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, 5 le settimane in classifica, dalla settima alla sesta posizione un gradino in più, e a metà classifica number 5, la seconda new entry della settimana, Anna, White Girl Wasted.
1: New entry.

Wild Girl Wasted. Anna conquista la quinta posizione per la seconda new entry alla Top 10 Hits. E al numero 4 perde un posto Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: guardi mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? Noemi, nuova entrata la scorsa settimana, dalla terza alla quarta posizione, un gradino in meno.
2: Top 10 hits.
3: Sono le 18:43.

0: un mandat.
1: Top 10 Hits. Top 10 Hits. Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Al numero 3 perdi un posto. Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari.

i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. 11 la settimana in classifica. Dalla seconda alla terza posizione, un gradino in meno. E al numero 2 perde un posto Merck and Cremon featuring Serena Brancale and the Colors con Partenope.

0: Filogo alla top 10 hits. Al numero 10 Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Al numero 9 la prima new entry della settimana, Emma e Fabri Fibra, Antidroga. Al numero 8 Gaia, Bossa Nostra. Al numero 7 Another and 54 Ultra, Talk to You. Al numero 6 Samurai J, Flamenco Paranoia. In quinta posizione, seconda new entry della settimana, Anna, Wild Girl Wasted. Al numero 4 Perdo un posto Noemi, Tu cosa fai questa sera. Al numero 3 Pinguini tattici nucleari, Sorry scusa lo sento. E abbiamo appena ascoltato al numero 2 Merck and Cremant featuring Serena Brancale and the Colors con Partenope. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 is questa settimana Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.
1: Number 1

0: The winner of the week, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. In nona posizione, Emma e Fabri Fibra, Antidroga. E al numero 5, Anna con White Girl Wasted. E mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Allacciate le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riunione di domani dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare ad una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina. Lo ha affermato la Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Intanto prosegue lo scontro Madrid-Roma, oggi a fondo del ministro degli esteri spagnolo, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere. L'Iran dovrà scegliere tra accordo o resa totale, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver annunciato ieri la ripresa dei colloqui con Teheran, smentita dalla Repubblica Islamica. Intanto, secondo la stampa araba, gli Stati Uniti sarebbero stati pronti ad un compromesso sul controllo iraniano di Hormuz. L'Iran avrebbe respinto la proposta, continuando a rifiutarsi di aprire completamente lo stretto fino a quando non saranno cessate completamente le ostilità. Intanto torna in primo piano la situazione a Gaza: 19 persone sono state uccise, 35 ferite negli attacchi israeliani nella striscia nel corso delle ultime 24 ore. Il ministro della difesa israeliano Katz ha rimosso il responsabile del comando centrale delle forze di difesa con competenza sulla Cisgiordania in merito ad un'ordinanza restrittiva amministrativa emessa dal generale nei confronti di un colono accusato dalle recenti violenze contro i palestinesi. Torna alta la tensione a Taranto. Oggi sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, Wilme e USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. I sindacati chiedono al governo garanzie immediate per l'occupazione, la continuità e un piano credibile per la transizione industriale. Domani il primo dei 4 incontri al Ministero delle imprese Made in Italy riservato ai sindacati. A partire da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. I cittadini che si recano all'estero dovranno dunque essere muniti di CIE, passaporto, di un documento provvisorio rilasciato dai comuni. Lo ricorda Assoutenti, che sottolinea come la novità potrebbe creare problemi a migliaia di cittadini in occasione delle partenze estive. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita, Radio Fly.
2: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con il dominio dell'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia. Inizialmente prevarrà il sole, i cieli saranno sereni e tersi. Poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni sui settori alpini, localmente anche di forte intensità, così come anche sulla dorsale appenninica centrale. Il vero protagonista rimarrà il caldo, caldo intenso ed afoso. Diffusamente si raggiungeranno i 35 gradi. Anche oltre nelle aree interne del centro nord, con picchi qui fino ai 39 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Fly Spot.
3: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.
4: Al via una nuova puntata di Quota Periscopio, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Fly. Il lunedì e il venerdì va in onda il meglio della musica italiana, specie se indipendente, con la voce di Fabio Mugelli.

questa fase tipica, insomma, dell'anno, quando arriva agosto, sono pochissime le uscite, sono tante invece i tour, i live, i festival di cui magari fare menzione. Alla fine della settimana avremo un'intervista con i Palomar che ascolteremo all'interno di questa puntata, ma adesso andiamo ad aprire con un brano con un artista molto giovane, e quelli che hanno l'orecchio un pochino più mainstream capiranno rapidamente di chi sto parlando, perché è uscita bene da X Factor del 25, ha collaborato poi con La Brancale e con Levante, scommetto che forse già ci siamo. Il suo album Desordio è un album che parla profondamente di femmine di Sicilia, lei è Delia, e il suo nuovo brano, uscito il 31 di luglio, si intitola Femmina.

Era Delia che esordisce discograficamente con un disco strettamente legato alle sue radici siciliane. Il brano al titolo Femmine è uscito il 31/07, ma sta all'interno appunto del suo album d'esordio, che appunto la vede legarsi molto alle sue radici, alla memoria, al senso di appartenenza, ma anche a uno sguardo contemporaneo sulla figura femminile. È un disco che è prodotto dall'Isola degli Artisti, ma è supportato fortemente da Warner Records Italy. Lascia il posto a questo punto a Varco con la doppia V. Stiamo parlando di un'autoproduzione, il pezzo che adesso andiamo ad ascoltare si intitola Io tendo spesso a scordarmi le cose.

0: cose.
1: Una canzone questa dal titolo Io tendo spesso a scordarmi le cose di Varco, che è un'autoproduzione e che parla dello smarrimento contemporaneo, la fragilità della memoria, è un po' l'alienazione legata al mondo del digitale. È una produzione, come avete sentito, lo-fi, alterna elementi minimali, sonorità grezze e improvvisi cambi dinamici. Insomma, a me è piaciuto e ve l'ho voluto far ascoltare. La nostra puntata prosegue, adesso andiamo a trovare un altro giovane cantautore, è prodotto da Dente, stiamo parlando di Nervi, che esce per la Pioggia Rossa Dischi con un nuovo brano, si intitola Tra le spine e i serpai.

Levi è un altro di quei giovani cantautori che è passato pure lui da X Factor, che stanno cercando di mettercela tutta e che è riuscito tra l'altro ad avere dopo il suo esordio nel 2021 anche una serie di riconoscimenti. È arrivata la Pioggia Rossa Dischi nel 24 a produrgli il primo album, ha condiviso il palco con artisti come Lucio Corsi ed Ente, e qualcosa si sente in effetti all'interno di questo brano che è prodotto da Dente, così come è stato prodotto l'intero album di Nervi, prodotto da Dente, come vi dicevo, che è uscito per Pioggia Rossa Dischi. Lascia il posto adesso ad un altro bravo giovane cantautore, lui si chiama Galileo, il pezzo si intitola Mi fa sempre un certo effetto.

Galileo è un cantautore romano, giacca e cravatta, che ha cominciato la sua esperienza musicale con una band che tra l'altro, insomma, ha vinto anche una serie di premi, è stata tra i finalisti di Sanremo Giovani nel 2012, ma il suo momento, quello di viaggiare da solista, prende il via più o meno nel 2020 con una serie di singoli anche fortunati trasmessi dalle principali radio italiane, parlo di radio nazionali ovviamente. Poi nel 21 esce Volevo fare un disco, l'album d'esordio vero e proprio. Adesso è arrivato il momento, dopo che ci siamo ascoltati nel corso dell'anno un paio di singoli come Questo passare del tempo oppure Diamoci del tu, adesso è arrivato il momento di ascoltare il brano appena finito. Mi fa sempre un certo effetto che anticipa per Asino Dischi l'uscita entro la fine del 2026 del suo secondo album. Lasciamo il mondo cantautorale italiano indipendente per andare a chiudere con della musica sempre italiana, sempre indipendente, ma sicuramente molto più meticcia e sperimentale. Saranno ospiti di Quota Periscopio nella prossima puntata, quella del venerdì, per chi ci ascolta in FM. Poi ovviamente l'intervista, come tutte le puntate, sarà disponibile su radiofly.cloud. I Palomar. Palomar che escono col loro album d'esordio il 5 di giugno per l'etichetta Ora Records. Adesso ce ne andiamo ad ascoltare con un brano dal titolo Nuotatrice.

La scena indipendente italiana riserva sempre delle bellissime sorprese, come l'esordio di questi Palomar che stanno nel mondo dell'avant jazz contemporaneo, del post rock. Spesso hanno brani strumentali come quello che avete appena ascoltato, almeno parlo di questo loro album d'esordio, omonimo peraltro, appunto si intitola Palomar, che è uscito per la Ora Records. Questi ragazzi di Siena li avremo ai nostri microfoni nella puntata di venerdì 19.05, ovviamente su Radio Fly. Chiudiamo con una realtà sicuramente molto più colorata e meno cupa, sto parlando dei Savannah Funk, che stanno portando in tour il loro tour estivo dal titolo Behind the Eyes, che poi è il titolo anche del nuovo album. Spero non vi siate persi in provincia di Siena la data che si è tenuta il 1° di agosto a Monte Rigioni, ce ne sarà un'altra ad Ancona se proprio non volete andare in giro per l'Europa, perché poi hanno anche date in Svizzera, Germania e Inghilterra. Le andiamo ad ascoltare con un brano estratto dal loro ultimo Behind the Eyes, brano che si intitola Heron.

Erano i Savannah Funk con Heron, brano estratto dal loro ultimo album, il titolo Behind the Eyes. Sono in giro, sono in tour. In questo momento valeva la pena ricordare questa band nata a Bologna nel 2015, che è dedica sicuramente al concetto di funk, rock, blues, musica africana, e a un groove che è senz'altro tutto loro. Li ritroveremo senz'altro anche nelle prossime puntate di Quota Periscopio, ma li invito ovviamente ad andare a vederli dal vivo. Siamo arrivati al termine, è il momento di andare ad ascoltarci, a salutarci sulla sigla. Si chiude qui la puntata numero 55 dell'ottava edizione di Quota Periscopio. Grazie a tutti per essere stati all'ascolto. Vi ricordo che il meglio della musica italiana, specie se indipendente, con la voce di Fabio Mugelli, va in onda lunedì e venerdì alle 19.05 su Radio Fly. Poi tutte le puntate

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Vola!

0: Faxi John.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. È ormai scontro frontale tra Madrid e Roma sulla crisi dei migranti di Ceuta, oggi l'affondo del governo spagnolo contro Palazzo Chigi, alla vigilia della riunione del ministro dell'interno dei 27, chiesta da Italia e Danimarca. Sentiamo Marco Mancini.
3: I rapporti tra Spagna e Italia a livello di governo sono ormai ai minimi termini. A rinfocolare lo scontro oggi ci ha pensato il ministro degli esteri di Madrid, Albares. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere l'affondo del capo della diplomazia spagnola dopo che Palazzo Chigi aveva a sua volta attaccato la Spagna dopo la crisi dei migranti a Ceuta, arrivando fino alla sospensione dell'accordo di Schengen. Il tutto alla vigilia del vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, riunione online chiesta ed ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani sul modello di quelli in Albania. Una proposta questa che ha visto nelle ultime ore anche l'approvazione del governo austriaco.
2: Oggi a Milano l'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano Sala e Don Luigi Ciotti. Sentiamo le loro parole.
4: Lui era un vero educatore e sapeva fare questo mestiere, no? A volte era sopra le righe, a volte sembrava che pensasse un po' alle cose sue, quasi assente, ma in realtà era sempre uno che andava all'obiettivo. Vorrei un attimo sentire anche le persone che gli sono state vicine per capire come andrà avanti la sua missione di Exodus, che ormai svolge un ruolo importantissimo.
5: È stata la testimonianza cristiana che lui ha portato, evangelica, ma anche la responsabilità civile, perché tre parole sono fondamentali nel Vangelo, che sono speranza, giustizia e accoglienza. E lui ha testimoniato questo.
2: Ucciso per aver aiutato una sconosciuta in difficoltà, sarebbe morto così Federico Benco, 36 anni, figlio dell'ex sindaco di Samarate. Sabato notte, notando una donna che si era persa su una strada buia di Somma Lombarda, accostato con la sua moto sul ciglio della strada, ma l'ex marito di lei, vedendoli insieme e pensando che fosse il suo nuovo compagno, lo avrebbe investito con la sua auto, uccidendolo. L'uomo, un 43enne conosciuto dalle forze dell'ordine per reati contro la persona e stalking nei confronti dell'ex compagna, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Caldo record in Italia, 25 città da bollino rosso su 27 monitorate, in emergenza e reparti di pronto soccorso. Una breve tregua è prevista nel weekend. Il servizio di Nicola Compagnone.
6: Picchi superiori a 40 gradi e notti tropicali. L'Italia non sembra riuscire a liberarsi da questa nuova ondata di grande caldo che da giorni sta interessando l'intero stivale. Per la giornata di oggi, per quella di domani e di mercoledì 5 agosto, il Ministero della Salute ha assegnato il bollino rosso, vale a dire il massimo livello di allerta per ben 25 città su 27 monitorate. Tra queste Bolzano, Firenze, Roma, Torino, Bologna, Cagliari, Milano, Napoli, Catania, Genova, Palermo e Bari. Stracolmi reparti di pronto soccorso, i medici parlano di incrementi medi del 15% a causa dell'AFA. I più numerosi a ricorrere al servizio ospedaliero, fa notare Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza e Urgenza, i malati cronici, specie sia anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Una breve tregua è prevista tra venerdì e sabato con qualche temporale soprattutto al nord e un leggero abbassamento delle temperature che rimarranno comunque su valori elevati.
2: Sport, splende l'azzurra agli europei di nuoto in corso a Parigi dalle imprese di Chiara Pellacani, la regina dei tuffi, al poker di medaglie calato da Filippo Pelati nel sincronizzato. Sul podio anche le azzurre della Team Friedel Artistico e salgono ad 8 i podi italiani nella rassegna continentale. Gianni Di Gaetano.
7: C'era una volta una regina e un re. D'altra parte, non poteva non nascere una favola nella suggestiva cornice della Ville Lumière, ancor più bella perché ha forti tinte azzurre. Nemmeno il tempo di lustrarsi gli occhi al cospetto della doppia impresa d'oro firmata in poche ore da Chiara Pellacani. A Parigi si prende la ribalta Filippo Pelati, 19enne, da Ferrara, che nella sua ultima apparizione alla rassegna continentale si mette al collo l'argento nel solo libero, quarta medaglia in terra di Francia in 4 4 gare nel sincronizzato. Decima personale agli europei, seppur nessuna d'oro. Stavolta è stato preceduto dal britannico Tomlin. Chi lo stuzzica, sul giudizio dei giudici, rimane deluso.
0: Non sono io assolutamente la persona più adatta per giudicare ciò. Bisogna assolutamente rispettarli, prenderne atto e semplicemente continuare a migliorarsi.
7: Nella prova femminile, quarta Enrica Piccoli. Brave le azzurre del Team Free dell'artistico che centrano il bronzo. Nel medagliere l'Italia vanta 8 podi, 3 ori, 3 argenti, 2 bronzi. Stasera si assegnano i titoli nel trampolino 3 metri sincro maschile e nella piattaforma donne da 10 metri.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
8: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
9: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora con temperature roventi in tutta Italia. Diffusamente si arriveranno a toccare i 35 gradi, anche oltre nelle aree interne del centro-nord, con picchi fino ai 39-40 gradi. Una giornata che vedrà inizialmente tempo stabile ed assolato sull'Italia, con cieli sereni e tersi. Situazione che poi tenderà a tratti a cambiare nella seconda parte del giorno, specialmente sui settori alpini e a tratti anche sulla dorsale appenninica centro-meridionale, con possibili fenomeni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
10: Fly Spot.
11: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
12: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
11: Ma è tutto il giorno che lo fai?
12: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
11: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
12: Cosa c'entra?
11: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
12: Ma io vado velocissimo con i selfie.
11: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
8: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
10: Flyspot.
13: Hello folks, this is Foxy John with the Top 10 Rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have one new entry, one non-mover, 3 records going up and 5 records going down. Ciao ciao, saluto a tutti da Foxy John, qui con la Top 10 Rock, 10 brani rock vincenti della settimana. Oggi c'è una nuova entrata, un brano stabile, 3 in salita e 5 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte dello Top 10 Rock. Non c'è più Kevin Morby con Javelin. E ora si parte al numero 10 con un gradino in meno, troviamo West Side Cowboy, Kickstones, The Boys.

Sheik Stones, The Boys, West Side Cowboy, 8 settimane in classifica. Dalla nona alla decima posizione un gradino in meno. E al numero 9 perde 2 posti, Higher, Francis of Delirium.

Francis of Delirium, Higher. 4 settimane in classifica, dalla 7ª alla 9ª posizione, 2 posti in meno. E al numero 8, 2 posti in meno per Johnny Blue Skies and the Dark Clouds, Situation.

0: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
1: Top 10 Rock.
2: It's Foxy John with the Top 10 Rock. Al numero 7 perde due posti. Yip Yip Yow. Caroline Rose.

Jack White conquista la sesta posizione per la new entry alla Top 10 Rock. E a metà classifica, number 5, guadagna 3 posti, Fat Dog, Cancel Me, I'm Tired.

Cancel Me, I'm Tired, Fat Dog, nuova entrata la scorsa settimana, dall'ottava alla quinta posizione, 3 posti in più. E al numero 4 perde 3 posti, In the Middle, Mountjoy and Gigi Peretz.

0: Mount Joy and Gigi Parrots in the middle. Cinque le settimane in classifica, dalla prima alla quarta posizione, tre posti in meno. Jam,
1: Rock. Top 10 Rock. Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
3: Jam, Top 10 Rock.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Rock. Stabile in terza posizione troviamo The All American Rejects. Get This.

Get This, The All American Rejects, 6 settimane in classifica, stabile oggi al numero 3 e in seconda posizione 2 posti in più per Cage the Elephant, Beaches and Tennessee.

0: Epilogo alla Top 10 Rock. Al numero 10, West Side Cowboy, Kick Stones, The Boys. Al numero 9, Francis of Delirium, Higher. Al numero 8, Johnny Blue Skies and the Dark Clouds, Situation. Al numero 7, Caroline Rose, Yip Yip Yow. Al numero 6, la new entry della settimana, Jack White, Dollar Bill. Al numero 5, Fat Dog, Cancel Me, I'm Tired. Al numero 4, Mountjoy and Gigi Paris, In the Middle. Stabile al numero 3, The All-American Rejects, Get This. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, Cage the Elephant con Beaches in Tennessee. Ladies and gentlemen, conquista la vetta. La numero 1 della Top 10 Rock questa settimana, Mother con My Love.
1: Number 1.

Winner of the week, Mother con My Love. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo la new entry della settimana al numero 6 di Jack White con Dollar Bill. E mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra la magnifica festa di Holi che si tiene in India e che in tutto il mondo è conosciuta come la festa dei colori. Nella tradizione induista infatti la primavera si saluta così, danzando, cantando e lanciandosi addosso polveri colorate. Un modo per dare il benvenuto alla stagione del raccolto e buttarsi alle spalle i brutti pensieri. Scrollarsi quindi di dosso il grigio e le preoccupazioni invernali, concedendosi qualche giorno di gioiosa follia, pur nel rispetto della tradizione religiosa. E quindi tutti gli anni l'arrivo della primavera è salutato con una festa, una delle feste tradizionali più allegre e vivaci del mondo, appunto quella di Holi, celebrata soprattutto nel nord del paese durante i giorni di luna piena nel mese di Palguna, febbraio-marzo, simboleggia la vittoria del bene sul male. Ma il mondo la conosce soprattutto per l'usanza di lanciarsi a vicenda polveri colorate e secchiate d'acqua, un vero e proprio bagno di colore. Le celebrazioni più spettacolari avvengono nello stato settentrionale dell'Uttar Pradesh, dove la festa prende i propri caratteri maggiori. È anche occasione per salutare il raccolto abbondante della stagione e bruciare in un grande falò i ramoscelli secchi dell'inverno. Nella prima notte del festival di Holi vengono accesi quindi grandi falò per allontanare gli spiriti maligni e celebrare la vittoria del bene. Intorno al fuoco acceso si canta e si balla, dando inizio alla festività che in genere dura 3 giorni, ma in alcune regioni si protrae fino ai 16. Il giorno successivo iniziò la guerra dei colori. I pigmenti colorati sono lanciati nelle strade e non è possibile esserne risparmiati. Tutti ne vengono investiti senza distinzione di casta, genere o età. Si pensa che le polveri chiamate gulal abbiano proprietà medicamentose e contribuiscano a scacciare i malanni invernali, ma nella maggior parte dei casi sono semplicemente un'occasione per divertirsi in modo carnevalesco. Anche se per molti, soprattutto per i turisti, la festa ha caratteri per lo più laici, gli induisti fanno risalire l'usanza di lanciarsi polveri colorate a un episodio religioso legato alla divinità Krishna. Secondo la leggenda, infatti, egli fece insieme ai suoi amici uno scherzo alla consorte Radha, ricoprendo la donna e l'amica di fiori e polveri colorate. I fedeli e i devoti mimano ancora oggi le sue gesta, lanciando manciate di acqua e colori addosso alle compagne, che a loro volta fingono di picchiarli con un bastone. E infatti ci sono gruppi di donne, per esempio, intente a percuotere, per finto ovviamente, gli uomini con un bastone. E nei villaggi di Barsana and Nandod, nello stato indiano dell'Uttar Pradesh, la festa prende una deriva apotropaica. Gli uomini cantano alle donne canzoni spinte per attrarre la loro attenzione e queste rispondono con le armi, mentre capitati ovviamente cercano di ripararsi con uno scudo. E come finisce, come si distingue questa festa nei giorni, lo scopriremo domani con noi, quindi rimanete sintonizzati. Ovviamente buona giornata.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È ormai scontro frontale tra Madrid e Roma sulla crisi dei migranti di Ceuta, oggi l'affondo del governo spagnolo contro Palazzo Chigi, alla vigilia della riunione del ministro dell'interno dei 27 chiesta da Italia e Danimarca. Sentiamo Marco Mancini.
3: I rapporti tra Spagna e Italia a livello di governo sono ormai ai minimi termini. A rinfocolare lo scontro oggi ci ha pensato il ministro degli esteri di Madrid, Albares. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere l'affondo del capo della diplomazia spagnola dopo che Palazzo Chigi aveva a sua volta attaccato la Spagna dopo la crisi dei migranti a Ceuta, arrivando fino alla sospensione dell'accordo di Schengen. Il tutto alla vigilia del vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, riunione online chiesta ed ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani sul modello di quelli in Albania. Una proposta questa che ha visto nelle ultime ore anche l'approvazione del governo austriaco.
2: Oggi a Milano l'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano Sala e Don Luigi Ciotti. Sentiamo le loro parole.
4: Lui era un vero educatore e sapeva fare questo mestiere, no? A volte era sopra le righe, a volte sembrava che pensasse un po' alle cose sue, quasi assente, ma in realtà era sempre uno che andava all'obiettivo. Vorrei un attimo sentire anche le persone che gli sono state vicine per capire come andrà avanti la sua missione di Exodus, che ormai svolge un ruolo importantissimo.
5: È stata la testimonianza cristiana che lui ha portato, evangelica, ma anche la responsabilità civile, perché tre parole sono fondamentali nel Vangelo, che sono speranza, giustizia e accoglienza. E lui ha testimoniato questo.
2: Ucciso per aver aiutato una sconosciuta in difficoltà, sarebbe morto così Federico Benco, 36 anni, figlio dell'ex sindaco di Samarate. Sabato notte, notando una donna che si era persa su una strada buia di Somma Lombarda, accostato con la sua moto sul ciglio della strada, ma l'ex marito di lei, vedendoli insieme e pensando che fosse il suo nuovo compagno, lo avrebbe investito con la sua auto, uccidendolo. L'uomo, un 43enne conosciuto dalle forze dell'ordine per reati contro la persona e stalking nei confronti dell'ex compagna, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Caldo record in Italia, 25 città da bollino rosso su 27 monitorate, in emergenza e reparti di pronto soccorso. Una breve tregua è prevista nel weekend. Il servizio di Nicola Compagnone.
6: Picchi superiori a 40 gradi e notti tropicali. L'Italia non sembra riuscire a liberarsi da questa nuova ondata di grande caldo che da giorni sta interessando l'intero stivale. Per la giornata di oggi, per quella di domani e di mercoledì 5 agosto, il Ministero della Salute ha assegnato il bollino rosso, vale a dire il massimo livello di allerta per ben 25 città su 27 monitorate. Tra queste Bolzano, Firenze, Roma, Torino, Bologna, Cagliari, Milano, Napoli, Catania, Genova, Palermo e Bari. Stracolmi reparti di pronto soccorso, i medici parlano di incrementi medi del 15% a causa dell'AFA. I più numerosi a ricorrere al servizio ospedaliero fa notare Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza e Urgenza, i malati cronici, specie sia anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Una breve tregua è prevista tra venerdì e sabato con qualche temporale soprattutto al nord e un leggero abbassamento delle temperature che rimarranno comunque su valori elevati.
2: Sport, splende l'azzurra agli europei di nuoto in corso a Parigi dalle imprese di Chiara Pellacani, la regina dei tuffi, al poker di medaglie calato da Filippo Pelati nel sincronizzato. Sul podio anche le azzurre della Team Friedel Artistico e salgono ad otto i podi italiani nella rassegna continentale. Gianni Di Gaetano.
7: C'era una volta una regina e un re. D'altra parte, non poteva non nascere una favola nella suggestiva cornice della Ville Lumière, ancor più bella perché ha forti tinte azzurre. Nemmeno il tempo di lustrarsi gli occhi al cospetto della doppia impresa d'oro firmata in poche ore da Chiara Pellacani. A Parigi si prende la ribalta Filippo Pelati, 19enne, da Ferrara, che nella sua ultima apparizione alla rassegna continentale si mette al collo l'argento nel solo libero, quarta medaglia in terra di Francia in 4 gare nel sincronizzato, decima personale agli europei seppur nessuna d'oro. Stavolta è stato preceduto dal britannico Tomlin. Chi lo stuzzica, sul giudizio dei giudici, rimane deluso.
8: Non sono io assolutamente la persona più adatta per giudicare ciò. Bisogna assolutamente rispettarli, prenderne atto e semplicemente continuare a migliorarsi.
7: Nella prova femminile, quarta Enrica Piccoli. Brave le azzurre del Team Free dell'artistico che c'entrano il bronzo. Nel medagliere l'Italia vanta 8 podi, 3 ori, 3 argenti, 2 bronzi. Stasera si assegnano i titoli nel trampolino 3 metri sincro maschile e nella piattaforma donne da 10 metri.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
9: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social. Vola con Radio Fly. Radio Fly.

0: Sono le 21 e 18 minuti.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Radio Fly.
0: Rewind. Senza titolo, legati a...

0: Capo pattuglia chiama Corvo. Rispondi, Corvo. Capo pattuglia chiama Corvo. Capo pattuglia a Corvo. Rispondimi, Johnny. Capo pattuglia chiama squadra B. Rambo.
1: Bene, eccoci qua, che rispondiamo da remoto, capo cattuglia, ecco Corvo, buonasera a tutti, buonasera, senza titolo, senza pace, senza titolo, qui dalla foresta oscura della Carbonaia. Ivo, ci sei?
2: Sono qua.
1: Zitto, perché dobbiamo controllare.
2: Parliamo con i nomi in codice?
1: Con i nomi in codice. Tu sei il capo cattuglia, io sono Corvo.
2: Tu sei ovviamente penna bianca, visto il capello.
1: Ma di notte mi si vede. Penna intanto bianca. Te non ti si vede, te lo dico subito.
2: Io sono zucca pelata.
1: Non ti ci ho messo.
2: Zucca, eccomi qua, però una volta che mi hai inquadrato, guarda che mise che ho questa sera. Che stasera, maglietta
1: grezzi,
2: colorata.
1: Grezzi Duck. Cos'è Grezzi
2: Duck? È per
1: Duck.
2: Diminuire l'età, capito? Ascolta, questo serve per sembrare giovane.
1: Ma noi ci eravamo mimetizzati, perché sai che qui alla Carbonaia è successo qualcosa.
2: Ma si chiama Carbonaia.
1: Carbonaia.
2: Perché Carbonaia è legata al carbone, manca carbonari.
1: Viste, però è stato visto che azione di intelligence.
2: Vedi, con tutti quelli che dicono le telecamere non servono a niente. Servono le telecamere. Servono. Però ci vuole qualcuno che le guardi.
1: Tu non mi puoi fare questa cosa. Perché dici queste cose?
2: Perché io sento dire tanti che si vantano, la mia città, il mio comune, riguarda tutti questo. Abbiamo da Roma 20.000 telecamere. Sì, ma chi le guarda? Il problema è quello. Se le devi semplicemente guardare a posteriori, quando i fatti sono avvenuti, per cercare di ricostruire qualcosa, è complicato, è faticoso, a volte non c'è tempo di farlo. Invece, se uno le vedesse in diretta, le cose magari potrebbe fare tante cose.
1: Vabbè, se ne parla dopo, però.
2: Sì, ne parliamo dopo, perché abbiamo. Queste sono cose importanti, quelle che stiamo sulle quali stiamo giocando io e te. Però sono cose molto importanti, come sappiamo.
1: Va bene, allora,
2: alle quali noi ci dedichiamo.
1: E noi ci portiamo subito io
2: per rispettare il titolo della trasmissione.
1: Senza pace, che sempre hai visto anche stasera un missile sulla Polonia, quel campo di grano. No, vabbè.
2: Era stato intercettato da un F-16 comunque.
1: Pure. Va bene, allora, prima parte, ovviamente, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi, qui dalla cabina calda di Radio Flyer interveniamo. E in questo giovedì 30 luglio, quindi è l'ultima.
2: È finita luglio.
1: L'ultima trasmissione di luglio.
2: Sei contento che finisce il 26 e inizia il 27?
1: Che vuol dire?
2: No, che ne so io. Il 27 è piaciuto come anno? Preferivi il 27?
1: Non è mica finito, cioè, mica siamo. Noi in Toscana all'epoca il nozio primo dell'anno era, mi sembra.
2: Era il primo settembre.
1: Non era d'agosto, 15 d'agosto.
2: No, penso il primo settembre.
1: Mi sembrava giù di lì. Noi toscani avevamo il calendario spostato. Era l'anno del dragone.
2: Lo potremmo anche. E gli aretini invece? La retinità, com'è il calendario della retinità?
1: La retinità, bisogna chiederlo all'assessore.
2: All'assessore Rossi.
1: Sì, gli aretini.
2: Se c'è anche un calendario per la retinità.
1: No, cioè, voglio dire, ci sarà sicuramente.
2: Anche perché Arezzo era una delle città più importanti dell'Etruria.
1: Ma Arezzo veniva da Arizzo perché cadeva sempre dai terremoti? No, questa è una capra. Viene da Alonso, da francesi.
2: Abbiamo avuto i francesi, quella è
1: un'altra
2: storia.
1: Dopo gli avevano detto Alonso.
2: Ale.
1: Mi è rimasto però. Va bene, allora, prima parte, sentiamo gli aggiornamenti sulla settimana, su quello che sta succedendo nel mondo qua, con Ivo Brocchi. Vai, Ivo. Io intanto cerco di mettere il fresco.
2: Metti il fresco e metti magari, prepara anche il materiale che abbiamo. Raccomando a tutti di stare con noi per questa oretta, perché nella parte finale noi abbiamo sempre il succo maggiore di questa trasmissione, cioè le cose locali che ci interessano. Ma rispettando i nostri impegni, parliamo sempre di quello che accade nel mondo, perché poi quello che accade nel mondo, una volta uno poteva pensare che era lontano, chi se ne frega, eccetera. Non è più così. Quello che accade nel mondo ci deve interessare tutti i giorni, non solo per motivi etici e morali, perché le guerre sono veramente il peggio del peggio al mondo, ma anche per motivi economici, per motivi di serenità e tranquillità. Spendere in armamenti, pensate che razza di danno può creare. Cioè, uno spende in armamenti, quando i soldi finiscono non fa altre cose, per esempio il welfare che abbiamo in Italia, ce la possiamo sognare, le scuole in un certo modo, gli ospedali e la sanità in un certo modo. Quindi bisogna stare molto molto aggiornati su questi temi, e per quanto è possibile ognuno faccia il proprio dovere per tornare ad un mondo un po' più tranquillo. Iniziamo dall'Iran, perché lì sappiamo che ormai, pur essendo iniziata questa guerra da poco tempo, anche se la guerra è sempre lunga, ma dal 28 di febbraio, siamo passati in 4 mesi circa a un rimbalzo continuo, guerra e fermare le armi. Ripartite con le armi? No, tregua. Tregua, facciamo 30 giorni, poi dopo 3 giorni dici no, non possiamo andare avanti. Ed è un continuo stillicidio che massacra dal punto di vista geopolitico tutto e apre scenari tremendi. Voi pensate, ora c'è questa sorta di novità pazzesca che prima non era stata nemmeno valutata, credo, perché per 100 anni non era mai successo nulla su questo. I 2 passaggi più delicati per portare le navi da quella regione, che è grande fornitrice di energia con il petrolio, con ovviamente anche altri prodotti come tutti i prodotti per l'agricoltura, e tutti passano dallo stretto di Hormuz o dallo stretto di Bab el Mandeb, che è quello sotto all'Arabia Saudita. E su questi stretti adesso tutti quanti vogliono guadagnare, hanno capito che c'è una formula che si chiama dazio, oppure tassa, oppure quella che nel film Non ci resta che piangere dicevano: chi sei, che vuoi, vuoi passare, un fiorino. Poi diceva: ma chi siete, dove andate, un fiorino. Ecco, ebbene, ci sono ormai soggetti al mondo, in questo caso Trump da una parte, i Pastaran dall'altra, ma ora anche gli Houthi, anche altri soggetti di quell'area, che dicono: beh, chi vuol passare di qui con tranquillità e non vuole essere bombardato, attenzione bene, deve pagare dazio, deve pagare soldi. C'è chi parla di 1 euro a barile, uno può dire: ma che so sarà mai 1 euro a barile?
1: È roba.
2: 1 euro a barile. Quando una nave porta 20.000 barili, voi capite che non sono più 1 euro, ma sono 20.000 euro. Ma se ne porta 1 milione di barili, sono 1 milione. Infatti si parla di 2-3 milioni per ogni nave che passa da quella zona. Considerate che in tempi di pace, quindi prima del 28 di febbraio, dallo stretto di Hormuz, dallo stretto di Bab el Mandeb, passavano circa 180 navi al giorno. 180 navi al giorno. Altro che le tasse, l'IMU, la TARI e quant'altro di cui parleremo più avanti. Sono cifre spropositate che potrebbero modificare anche l'economia del mondo, perché se sul petrolio mi ci metti una tassa del genere, tanto ce ne sono poche, mettici anche questo. Ma non basta, perché se invece questa cosa non si risolve e la guerra continua e diventa una guerra lunga, facciamo un esempio: quanto è quella lunga, quella tra Russia e Ucraina, la Russia che ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio del 22, vorrebbe dire dover modificare radicalmente il trasporto di questi beni. E come lo modifichi? C'è un solo sistema: lo devi portare passando a sud di Capo Speranza, a sud di Città del Capo. Il che vuol dire aumentare di 15-18 giorni il viaggio delle navi, con costi impazzeschi. Sul fronte militare, da 2 giorni si bombarda di nuovo in modo molto intenso in Iran. In Iran, sì. E l'Iran risponde di come sta facendo dall'inizio della guerra, bombardando basi americane che si trovano nella regione. E nel bombardarle si va a colpire altri stati, l'Iraq, il Kuwait, l'Arabia Saudita. Ebbene, l'Arabia Saudita, dopo l'accordo che ha fatto con gli Stati Uniti sul nucleare, di natura civile e forse anche militare, non si sa bene, sta partecipando in questo momento nel rispondere all'Iraq, all'Iran. Per esempio, l'ha fatto stanotte bombardando in Iraq, magari facciamo un po' di confusione a volte con questi paesi, sono paesi ben diversi l'uno dall'altro, bombardando una sede militare considerata nelle mani degli iraniani. C'erano anche Pasdaran in questa sede, sono stati circa 20 morti tra miliziani ed altri soggetti, e questo ovviamente crea un'escalation continua che non si ferma e non si fermerà, perché sembra ci siano trattative in corso. Il problema è che nessuno vuol perdere la faccia, nessuno vuol perdere posizioni, nessuno ha ancora deciso cosa fare su questo punto strategico, che sono lo stretto di Hormuz e l'altro stretto, che è quello di Bab el Mandeb. E l'idea dei dazi sta venendo un po' anche a chi gestisce lo stretto di Suez, vale a dire l'Egitto. Cioè, beh, a un certo punto dice: anche noi dobbiamo in qualche modo mantenere questa struttura, già pagano per passare dallo stretto di Suez, attenzione, non è gratis. Però si potrebbe pensare addirittura ad una tassa aggiuntiva, non solo legata al cablaggio e al peso delle navi, perché lì c'è anche un problema di passaggio fisico nello stretto, ma si potrebbe pensare addirittura nel canale, si potrebbe pensare addirittura ad un tanto a barile in questo caso. Andiamo avanti. Questa guerra sta coinvolgendo un po' altri stati. Per esempio, molto coinvolto è Israele, come sappiamo. Netanyahu è andato a New York, a Washington, ha incontrato Trump, come sempre sono incontri abbastanza pubblicamente molto gioviali. Le notizie che arrivano da quelle sale dicono anche in alcuni argomenti invece piuttosto tesi. Perché Netanyahu ha detto: non ti fermare contro l'Iran perché è ancora troppo potente. Ti diamo una mano noi, se vuoi ricominciamo anche noi a bombardare le cose che vanno bombardate in Iran. E lui gli ha detto: sì, però devi fare una cosa, evita che gli altri paesi del mondo arabo non vogliano aiutarmi in Iran perché ancora tu stai invadendo il Libano. E lui ha detto: no, io il Libano lo devo sanare, devo togliere dal Libano gli Hezbollah e non mi fermerò. Tutto questo mentre sembra che si stia, non so se firmando, trovando un accordo, qualcosa per quanto riguarda Gaza. Ci sarebbe un'idea di fissare in modo abbastanza definitivo, anche se con queste teste di definitivo non c'è mai niente, un confine vero all'interno della striscia di Gaza e anche un inizio di rielaborazione urbanistica della zona, un po' di risanamento della zona per trovare come andare avanti. Certo che se a Gaza non trovano anche delle fonti di reddito per i palestinesi, io non so come potrà andare avanti. Quella è una striscia in cui l'agricoltura non viene, le fabbriche non ci sono, il commercio non è ammesso, il turismo nemmeno. Di che campano queste persone? Di sussidi che arrivano da altri paesi. E i paesi che sono disposti a dare sussidi in genere sono i paesi che hanno intenzione di destabilizzare la zona, di fare la guerra permanente a Israele. Perché c'è anche questo problema che va tenuto in considerazione. Sono paesi che l'Iran, per esempio, non vuole avere rapporti con Israele diretti. Perché Netanyahu insiste? Nel frattempo, anche dentro Israele, oltre ad esserci il problema dei coloni in Cisgiordania, ora addirittura anche il Canada ufficialmente ha chiesto di sanzionare il governo israeliano perché permette ai coloni di cacciar via palestinesi da molte città. Vicino a Tel Aviv c'è una piccola città, un comune di circa 80-100.000 abitanti, che si chiama esattamente Bnei Brak. È una città ultraortodossa. Ultraortodossa e quindi risponde a tutti i canoni tradizionali, insomma, della religione ebraica. C'erano già anche sintomi esterni. Ebbene, da alcuni giorni sono stati suddivisi i marciapiedi tra quelli che possono essere utilizzati dagli uomini, dai maschi e dalle femmine. Cioè siamo veramente ad un arretramento pazzesco. Cioè, beh, che te ne frega cosa voglio fare loro? Nulla, ma il mondo è sempre andato avanti quando si è contaminato sulle crescite dei diritti, non sulla limitazione dei diritti. E questo avviene rendendo sostanzialmente quella città molto segregata, molto chiusa, non fanno entrare nessuno. È una specie di enclave religiosa, ultraortodossa, che sta però contaminando anche molti ceti del popolo israeliano, che è stanco delle guerre e pur di finire le guerre sarebbe disposto ad abbracciare qualunque idea. Andiamo alla situazione invece in Europa, vale a dire la guerra fra Russia e Ucraina. Oggi è una guerra fra Russia e Ucraina. Non ci dimentichiamo che la guerra l'ha iniziata la Russia contro l'Ucraina. A Washington si sono anche incontrati Zelensky con Netanyahu e non è stato un incontro facile, perché Zelensky di Netanyahu non si fida. Non si fida per mille ragioni, insomma, credo che abbia negato molto spesso anche tecnologie di aggiornamento degli armamenti ucraini, che quindi poi l'Ucraina l'ha riavuti attraverso gli Stati Uniti, sia ai tempi di Biden, ma sembra che anche ora. Poi c'è, diciamo, questa promessa di Trump di mantenere vivo il canale di afflusso di armi verso l'Ucraina, magari facendoli pagare all'Europa, facendoli pagare alla NATO, però non dovrebbe essere interrotta. E in una dichiarazione ai giornalisti che gli hanno detto: ma insomma, lei ogni tanto cambia idea su Putin, che a un certo punto l'aveva chiamato un dittatore, un soggetto così, poi invece dopo l'Alaska ha trovato un modus vivendi di accordo con lui, forse anche economico, eccetera. E con Zelensky ha fatto la stessa cosa. Ci fu la famosa scenata nella sala ovale quando c'era la conferenza stampa, ti ricordi, no?
1: Sì.
2: In cui lo trattò, che disse: tu non hai le carte per giocare, cosa vuoi fare, eccetera. E oggi invece ha detto: per me Io parlo bene con entrambi, sia con Zelensky che con Putin, e questo parlare bene potrebbe essere la molla per arrivare ad un accordo. Mi è sembrata un po' grossa come idea, perché lui doveva bloccare la guerra in Ucraina in 2 giorni,
1: sì,
2: e risolvere anche il problema in
1: tante,
2: Iran.
1: Ne ha sparate tante.
2: Sì, ne ha sparate tante, ma quando poi ne spari tante è come chi dice al lupo, poi un giorno il lupo arriva e non ti crede più nessuno.
1: Però è uno degli uomini più potenti della Terra. Quindi.
2: È un uomo dei più potenti della Terra, quindi bisogna in qualche modo tenerne conto. I bombardamenti continuano in modo molto intenso da lui e dall'altra parte, c'è una sorta di campagna estiva in questa guerra in cui l'Ucraina spara tanti droni, oggi anche potentissimi dal punto di vista delle distanze a cui possono arrivare. Ha firmato con il nuovo primo ministro inglese un accordo per farsi concedere la licenza di costruzione di un sistema che permette ai droni di non essere visibili dai radar. E quindi non possono essere intercettati finché non arrivano proprio a distanza ravvicinata. Tu pensa che tecnologie ormai stiamo adottando e che pericolo che possono avere queste tecnologie se finiscono nelle mani sbagliate. La Russia risponde di pari, perché sta bombardando tutto quello che può bombardare in Ucraina, oltre che alle postazioni militari, quello fa parte della guerra, continua a bombardare Odessa, continua a bombardare Kharkiv, di quello che c'è rimasto di Kharkiv,
1: certo.
2: Continua a bombardare Kiev. In un solo palazzo hanno fatto ieri 10 morti, stanotte 10 morti, di cui 3 bambini, tutti civili, nessuno militare. Però questa è veramente la classica sporca guerra della quale non si sa come andrà a finire. Gli eventuali coinvolgimenti di paesi esterni. Tu sai che la Russia da mesi, da anni, dice in fondo la NATO è già in guerra con noi perché aiuta l'Ucraina, in fondo voi gli state aprendo le porte anche di un'eventuale adesione sia all'Europa che alla NATO, se lo farete sappiate che saremo in guerra con tutti, noi possiamo arrivare ovunque. Beh, intanto oggi è cascato un missile di quelli potenti e di quelli che possono fare 4-5 mila chilometri, è cascato in territorio polacco. Fortuna ha voluto che è cascato su un campo deserto, non c'erano persone, non c'era nulla da sciupare, eccetera. Missile che era stato intercettato da un F-16 polacco, che quando ha avvistato l'arrivo di questa arma si è levato in volo subito per intercettarlo, eventualmente abbatterlo se fosse a un certo punto diretto verso una postazione di qualunque tipo, industriale, militare, ma anche civile. Un missile del genere può fare danni enormi, poi dipende anche da che tipo di armamento ha sopra, da che tipo di munizionamento ha sopra. Non lo ha abbattuto perché l'ha visto proprio precipitare in modo molto rapido verso questo campo. Quindi non si sa, siccome sono missili di grandissima precisione e se era diretto in Ucraina non c'era bisogno di passare dalla Polonia, e soprattutto sono missili che se decidono di colpire un palazzo, colpiscono quel palazzo. Non c'è grandi possibilità di errore di colpire una cosa a 2, 5, 10 chilometri o 100 come in questo caso. Lì siamo a 100 chilometri dal confine con l'Ucraina. Quindi quello era diretto forse per mandare un segnale. Perché attenzione, le guerre si fanno anche con i segnali, non solo con la bocca, facendo parlare il portavoce Peskov o la Sakharova, che è ovviamente il portavoce ufficiale di Putin. Quindi la situazione è questa ed è molto complicata. Intanto la Russia ha emanato un mandato d'arresto internazionale, che ovviamente nessuno eseguirà fuori dai paesi abbinati, insomma collegati con la Russia, contro il CEO di Telegram, Durov.
1: Era.
2: Che è quello che se l'ha anche inventato questo sito.
1: Non gliel'aveva dato.
2: E Telegram sappiamo che è il sito utilizzato maggiormente anche per scopi militari sia dalla Russia che dall'Ucraina. Non utilizzano altri modelli.
1: Che è più sicuro.
2: È considerato sicuro, anonimo e quant'altro. Ecco, Durov è accusato di aver aiutato in modo particolare gli ucraini a capire i messaggi che si stavano trasmettendo i russi attraverso Telegram.
1: Addirittura.
2: Quindi è considerato una sorta, era già sotto sanzioni per la Russia. Fatto sta che adesso c'è anche un mandato d'arresto. Non vorrei che un giorno o l'altro scivolasse dal sesto piano di qualche palazzo dove si trova perché si voleva suicidare, capito?
1: Potrebbe, no, quello succedono ai cosi, no? Ai gerarchi,
2: oppure
1: oligarchi,
2: ai oligarchi, ma insomma anche lui comincia a essere uno
1: anche a qualche

0: siamo ricchi, vogliamo pagare più tasse perché vediamo che tu, se no, stai pensando di aumentare le tasse alle fasce più povere. Ora, io questa cosa qui, che non è una fake news, perché poi l'ho ritrovata anche sulle prime pagine di alcuni giornali internazionali.
1: Stavo leggendo, decisione difficile, vedi, guarda, c'è scritto qui.
0: Sì.
1: Brunner parte con il dibattito sulle tasse.
0: Sì.
1: Sulle tasse.
0: E cioè, questa cosa di questi 120 milionari che ho detto, beh, noi possiamo essere disponibili a pagare più tasse, ovviamente vogliamo sapere come saranno utilizzati questi soldi, non è che le vogliamo pagare per affogarli chissà in quale sciocchezza. Ora, gli inglesi stanno molto attenti ai loro soldi e non sono mai particolarmente generosi. Se ci vuoi dire qualcosa sui giornali.
1: No, stavo vedendo appunto questa cosa qui di le, ma non è. Bisognerebbe entrare nella lettura.
0: Sì, perché
1: faccio,
0: poi diciamo
1: così.
0: Questa per loro non è la prima notizia, insomma, ecco, anche per i giornali inglesi.
1: Difficile, ha detto, quindi vabbè.
0: No, era una notizia particolare, perché mi domando quanti nel mondo sarebbero disposti a dire: oh, siccome ho tanti soldi in tasca, se ne vuoi un po'.
1: Come ecco, tu l'hai sempre fatto.
0: Cioè, sì, io l'ho fatto perché sono costretto.
1: Ah, perché? Se no non l'avresti fatto.
0: È molto interessante il dibattito che c'è stato in consiglio comunale sulla Tari, poi ne parliamo. Perché è interessante anche la visione che i gruppi hanno di questa vicenda, insomma, ecco.
1: Poi 50 milioni.
0: Esatto, su quei 50 milioni poi ne parliamo un attimo, perché.
1: Sì,
0: credo che il dibattito sia molto interessante sul fatto che chi paga sempre cosa pensa di questi conti.
1: Lo sai che anche a Grosseto 54 milioni stanno cercando anche il comune di Grosseto.
0: Però è stato molto interessante quello che ha detto, così anticipiamo se vogliono ascoltarci. Cosa ha detto su questo il provinciale di Futuro Nazionale Cristiano Romani, rivolgendosi.
1: Perché provinciale?
0: Perché è il segretario provinciale lui di Futuro Nazionale.
1: Ah sì, vabbè.
0: È il segretario provinciale di un partito che a livello nazionale è al 7%, quindi conta quanto Forza Italia, più della Lega.
1: Sai che sta portando via i voti anche a 5 Stelle. I 5 Stelle ora hanno il problema di Grillo. Hai visto Grillo come l'ha massacrato?
0: Andrà al tribunale.
1: No, gli ha detto che ormai sono fatti plasmare dalla politica.
0: Grillo ormai è quello che appoggia Di Battista, che farà sicuramente una lista.
1: E sono dal 3 al 5%.
0: Dal 3 al 5% viene dato. E
1: sono viene voti, dato, ovviamente.
0: Viene dato i sondaggi, le previsioni, eccetera. Praticamente da una parte ci sarà Di Battista che porta via l'area cosiddetta di centro-sinistra progressista il 3-5% e dall'area di destra Futuro Nazionale dal 7 al X per cento. Forse X, quando diceva decima massa X, arriverà al 10% probabilmente, secondo tutti gli istituti di rilevazioni statistiche.
1: Mi chiedevi dei giornali più o meno,
0: c'è qualcosa interessante.
1: Ma i francesi e gli spagnoli sono tutti calati su questo fatto dell'incendio, sai che sta bruciando la Gironda, non riescono a fermarla in Francia, e in Spagna invece nella parte di Madrid, la zona madrilena, che anche lì non riescono
0: prima
1: a fermare.
0: Prima l'Andalusia c'è stato, poi adesso
1: è una zona centrale, sì, esatto, quindi il grosso problema sono questi sostanzialmente. Francia e Spagna sono tutte indirizzate su
0: quando
1: questi.
0: C'è un'emergenza del genere, comprendo. Sensibile, insomma.
1: Sicuramente sì. Non trovo altre cose, ho trovato molto poco anche sui giornali statunitensi di quello che si parla di Trump. Stanno andando un po'.
0: Trump
1: tutto...
0: sta annoiando anche
1: sì,
0: loro.
1: Esatto, cioè tutte altre cose.
0: Perché...
1: stanno parlando di Fauci, per esempio, vedi, Dr. Not,
0: sì.
1: Esatto. Te lo ricordi, no, chi era Fauci?
0: Come no, era l'immunologo che è responsabile per la Casa Bianca della gestione del Covid.
1: E non ci sono, per esempio, sono sparite notizie sull'ICE, sono sparite notizie sui giudici, c'è tutta cosa abbastanza generalista.
0: Ti ho sempre detto che anche l'informazione segue la moda.
1: Una cosa che mi sarei aspettato dalla Spagna, ma è scoppiato oggi il problema, è quello, sai, che vuole togliere il patto Schengen per via dell'immigrazione. In Spagna sono arrivati migliaia di immigrati, cioè così dalle coste, dal Marocco e tunisini.
0: Schengen non blocca quello,
1: Lo so,
0: Schengen
1: però
0: è un patto europeo.
1: Ma la Spagna sta cercando sta pensando di ottemperare più questo patto.
0: Schengen, per esempio, loro hanno il problema solo con via mare dall'Italia o via terra dalla Francia o dal Portogallo.
1: Te lo dico perché poi vedi, dopo si fa presto a dire: ah, noi italiani di qui di là, poi andiamo in Spagna, Mauritania e blocco.
0: Che il problema è serio,
1: è molto serio.
0: È serio dappertutto.
1: È molto serio. Senti, siamo a 29, dobbiamo chiudere, ok?

0: Rewind.
1: E eccoci qua in onda 21:36:51, ovviamente l'orario in altri, ora è giovedì 30 di luglio. Novembre con aprile, giugno e settembre,
2: quindi luglio
1: di 28 ce n'è uno, tutti gli altri dal 31
2: e anche luglio,
1: quindi dove è sto luglio che non me lo sono perso?
2: Come, dove luglio?
1: Di 30 di conta novembre, sì. Con aprile, giugno e settembre, sì. Di 28 ce n'è uno, quindi ce n'ha, 31 ce n'ha luglio,
2: tutti gli altri mesi hanno 31, i mesi non citati uno ce n'ha 28. Gli,
1: sì,
2: altri
1: appunto, là, questo luglio c'ha 31
2: giorni.
1: Oh, ecco.
2: E ci sono due mesi conseguenti tra loro che hanno 31, quali sono?
1: E ora?
2: Quattro mesi.
1: E poi?
2: Luglio e agosto.
1: Ora te,
2: dicembre, gennaio.
1: Vabbè, ora io qui mi sono perso.
2: Ma come ti sei
1: stasera
2: perso?
1: C'ho la testa un po' confusa.
2: Eppure sei un non tecnico, so perché, favoloso, no. La matematica è il tuo mestiere.
1: Stasera sono un po' confuso. Vabbè, non lo so, ho respirato l'aria della carbonaia, mi ha fatto male. Vabbè.
2: Vai, prendi le bombole d'ossigeno.
1: Ci vorrebbero. Allora, senti, sì. L'altra settimana andiamo a parlare un po' della politica nazionale. Voglio, cosa succede,
2: sì,
1: in Italia.
2: Sono diverse cose.
1: Questa grande cosa, anzi, intanto levo i giornali che questi a questo punto non ci interessano. L'altra settimana abbiamo discusso, perché discutiamo relativamente, comunque abbiamo affrontato,
2: noi dobbiamo
1: il tema,
2: discutere,
1: abbiamo affrontato il tema.
2: Scusa, ma quella scritta che sopra si vede anche in onda?
1: Punto di vista?
2: Sì.
1: E che c'entra punto di vista?
2: No, non lo so, lo dico, se lo vuoi togliere.
1: Perché sei rimasto punto di vista?
2: Non lo so, te lo dico.
1: Ma chi, è fatto bene. Ah, tanto anche perché ora dobbiamo andare a mettere il gatto, quindi.
2: Ecco, quindi.
1: Miseria, ragazzi.
2: Oh, il gatto va bene.
1: E come hai fatto a non me lo dire prima?
2: È perché non l'ho vista.
1: Vabbè. Siamo senza titolo, senza pace. Allora, ti dicevo.
2: Siamo un po'
1: casinisti. Abbiamo affrontato, cioè abbiamo cercato di parlare il tema di
2: i fatti di cronaca pesantissimi,
1: esatto, che riguarda
2: passata.
1: Che riguarda il soggetto che insomma era in
2: scandescenza,
1: Bologna, è stato così, diciamo così, è intervenuto, hanno chiamato la polizia e poi sono arrivati anche quelli del 118, insomma tutta una serie di cose. In questo blocco dei poliziotti è deceduto. Come si chiama?
2: Kafir.
1: Stiamo facendo una figuraccia perché non me lo ricordo veramente, cioè nel senso della cosa, quindi vabbè, comunque sta di fatto che da lì subito si è levata un'ondata di proteste che ha portato anche a due manifestazioni a Bologna, e qui il sindaco Lepore ha ovviamente la sua responsabilità ne averne detta una in maniera ovviamente di protesta, perché per i modi forse la polizia, non lo so, insomma questo poi sta di fatto che ovviamente la sequenza la dirai te, che mi sembra ora sia sotto scorta o qualcosa del genere,
2: sì,
1: no?
2: Sì,
1: ecco,
2: sì.
1: Pare che un sindacato dei carabinieri, o abbia detto un'unione dei carabinieri, abbia detto che non vuole ovviamente che possa usare la polizia locale, visto che insomma Lepore non è nuovo a prese di posizione.
2: Attento. Sentire i carabinieri che dicono noi non lo so, non
1: hanno detto così, no. Però ha detto c'è la polizia locale,
2: sì,
1: ha
2: ma
1: detto,
2: il sindacato ha detto noi non lo vogliamo scortare,
1: vabbè. Ora, vedere come vengono trattati i poliziotti e i carabinieri durante le manifestazioni dai signori che spalleggia Lepore, o che,
2: no,
1: di
2: che
1: cui
2: spalleggia,
1: no, spalleggia, lì,
2: che spalleggia,
1: è da quella parte, è la parte che lui mica è un delinquente, è il primo cittadino,
2: sì.
1: Te l'ho detto l'altra volta,
2: ma perché spalleggia? Spalleggia vuol dire essere conniventi,
1: no che conniventi
2: vuol dire essere collaborativi.
1: Ascolta.
2: Spalleggia è sbagliata.
1: Allora, spalleggia è sbagliato, dico, dalla parte che Lepore pare sia, insomma, più sempre incline a le contestazioni nei confronti di quello che fa la polizia, appunto. Te l'ho detta meglio?
2: L'hai detto un pochino meglio.
1: Nelle varie manifestazioni. Poi, che sia una cosa che ci crede, che sia una cosa politica, che sia una cosa che secondo lui la polizia sbaglia, sta di fatto che, come ti dissi l'altra volta, io sto dalla parte della polizia.
2: Sì.
1: Però, detto questo, è comunque assolutamente inammissibile che venga minacciato, questo è chiaro. Ora, da lì è la forza di polizia che pensi di non intervenire, anche lì è una cosa grottesca, perché comunque la polizia deve difendere tutti i cittadini e deve difendere la libertà. Però dice giustamente, dice, ma insomma, molto spesso vengono criticate le forze di polizia per come agiscono, ma come fanno a non agire in quella maniera, a fermare le persone? L'ho detta meglio così? Me la passi, via. Al di là di questo, una delle cose su cui ci soffermammo era la reazione lì per lì, sì, della sorella e della nipote. Sorella, sì. E io ti dissi, guarda che la sorella, mi ricordo se dissi cugina o sorella, mi sembra la sorella. E io ti dissi, guarda che quella ha detto, ha la parlato di vendetta, e tu mi dicesti no, e allora io giustamente tu mi dicevi trovela, e io te l'ho trovata, eccola qua.
2: Allora, no, ma l'ho trovata anch'io.
0: Lo sanno loro, non lo sappiamo, ci è arrivata una chiamata che è morto, l'hanno ammanettato e picchiato, ci sono testimoni, tutti questi palazzi sono testimoni, l'hanno gridato loro, l'hanno aggredito loro.
1: Non so dove se l'ho tagliato male, comunque
2: no, l'ha detto assolutamente,
1: esatto, cioè, dice, esatto, quindi c'era in questo video. Dopo, in questi giorni, ieri mi sembra, è tornata fortemente indietro, anche perché
2: l'ha detto.
1: Quando si parla, comunque si parla di una parola tipo questa, vendetta, sì, è un'istigazione a fare qualcosa, insomma,
2: sì, sì,
1: no,
2: assolutamente, ecco.
1: Quindi era solamente per dovere di cosa, non so perché se l'ho tagliato male,
2: no,
1: o meno,
2: no,
1: comunque era quello il video, era per dire che mi dicesti trovelo, e giustamente abbiamo
2: l'hai trovato,
1: provato.
2: Ma anche io l'ho trovato, perché la sera stessa sono andato a casa, ho controllato
1: e come ci sei rimasto quando hai visto e quando hai detto in quella maniera.
2: Ha ragione Beppe, ma quando hai ragione te la do, mica non te la do.
1: Vabbè, comunque, al di là di questo, altre cose che sono successe oggi, dicele.
2: Dunque, altre cose di politica nazionale, velocissimamente, carceri. Definitivo il provvedimento che prevede di mandare ai domiciliari i tossicodipendenti che sono in carcere per reati legati alla droga e che vogliono fare un percorso di riabilitazione e di recupero rispetto alla loro condizione tossicodipendenti. Il ministro Nordio ha voluto fortemente questo provvedimento, calcola addirittura che siano 10.000 le persone che potrebbero godere di questo percorso di riabilitazione. Nordio ha detto, tanto questi sono soggetti che se stanno in carcere diventeranno ancora più delinquenti rispetto che a stare in una struttura sanitaria. Ora, questo è un tema che dividerà sempre il paese, sempre, perché ovviamente se tu prendi la parte sanitaria, medica eccetera, dicono quelli non possono stare in carcere, se tu prendi gli psicologi dicono lì crei veramente addirittura delinquenti ancora più forti. Se senti un'opinione pubblica su questo non hanno un'opinione così netta, anzi molti dicono vabbè buttate le chiavi, addirittura dicono la gente. Io ho un'opinione su questo argomento, che molte persone questi temi li affrontano legati un po' allo slogan, no? Oppure al fatto del vedere sulle strade lo spaccio, che è una cosa odiosissima, perché poi hanno atteggiamenti anche aggressivi, a volte chi spaccia, insomma, non è una cosa positiva, è una cosa molto negativa la droga, e i danni che fa li sappiamo tutti. Vedo molto cambiare opinione alle famiglie che molto spesso si trovano ad avere una persona che fa uso di stupefacenti. Quando qualcuno si trova in quelle condizioni, allora prende l'altro atteggiamento, quello che oggi dice Nordio, curiamoli questi, non teniamoli in carcere. Questo lo dico come raccomandazione generale un po' su tutte le cose. Attenzione a fare subito i pistoleri, quello basta, ha rubato la macchina, se lo trovo l'ammazzerei, che ammazzi, magari un giorno è il tuo figliolo o il tuo marito o la tua moglie che ruba una macchina, a quel punto cambi idea, ma l'ha fatto in un momento di debolezza, ma era nel giro cattivo, le cattive amicizie l'hanno portato fuori dalle strade. Attenzione quando si parla su questi argomenti, perché poi non ci dimentichiamo che si tratta di persone che stanno sbagliando, che fanno del male per prima cosa a se stessi, che servono alla criminalità, che su questo ci lucra, ci mangia e va avanti, che crea disordine e mancanza di decoro, perché vediamo quali sono i luoghi dello spaccio anche ad Arezzo, no? Quelli sono posti diventati invivibili. Va detto questo senza nessun problema. Bisogna metterci le mani con un doppio passo. I criminali vanno puniti severamente. Quelli che sono caduti in un errore, in una malattia, in una patologia, bisogna avere un occhio diverso su quelli. Ecco. La legge adesso lo prevede.
1: Io ti voglio dire su questo tema, se mi permetti, uscirà tra qualche tempo, noi stiamo facendo dei podcast con Cella Musica, sai chi sono? Quel gruppo rock nato nel carcere di Siena tra secondini, cioè tra guardie carcerarie, detenuti e ex detenuti. Noi abbiamo già fatto qui delle registrazioni, noi ora ci sposteremo anche lì nel penitenziario perché alcuni non possono uscire. Ti devo dire che avere a contatto determinate persone e in questi contesti, con queste iniziative, sì, è una cosa che ti apre gli occhi in una maniera pazzesca.
2: Sono contento di questa cosa che facciamo come radio.
1: Io sai che sono molto rosoluto, nel senso, per me chi sbaglia paga, però c'è da dire che i carceri di oggi vanno, e sentire le loro parole, mi è rimasto impresso quando uno parlava del 2022, Ivo, 2022, ho detto vabbè, ma è 2000, no, il 2022 è una vita, perché nel carcere il tempo scorre
2: piano.
1: Ecco, niente. Questo l'ha detto sia la guardia carceraria, cioè l'agente di polizia penitenziaria, che l'ex detenuto. Quindi una cosa, a breve li distribuiremo, ne abbiamo già registrati 4, devo dire, una bella esperienza, ecco, te l'ho voluto dire.
2: Noi, Giuseppe, tanto, quindi guarda, parlo con te come fosse una riunione di lavoro della radio, no? Mm-hmm. Questa radio deve essere, e lo è, il più possibile al servizio della gente, anche per andare a scoprire mondi che a volte non si trattano, a volte, esatto, non si, tant'è che piano piano col tempo abbiamo portato qui persone che erano sostanzialmente sconosciute a tutti,
1: sì,
2: che fanno anche grandi cose. Questa è una bella esperienza, legata al carcere. A questo punto vengo sul locale subito un attimo, sì. C'è l'iniziativa della Lega in comune, i due consiglieri comunali della Lega, Campa e Ceccarelli, che Ceccarelli, non Vincenzo, l'avvocatessa, mi sembra
1: Cristina Ceccarelli, l'avvocato, sì, forte, sì, ragazzi, sì. Mamma mia.
2: Che hanno detto, beh, noi vorremmo sapere qual è la condizione dentro il carcere di Arezzo, sappiamo che è tutto fermo, una cosa altra, eccetera. Chiediamo al garante dei detenuti della Toscana, che è della Toscana lui, mentre a livello locale è Sandra Rogialli, di venire a riferire in consiglio comunale. Non ha aspettato Fanfani a dire cosa vuol fare. Il giorno dopo ha fatto un'intervista che diceva: io sono ben lieto di venire e di raccontare quello che succede e di quali sono le condizioni, e sono ben lieto di farlo in un comune che oggi ha guida di centrodestra, vale a dire la stessa guida del governo nazionale, perché i lavori dentro il carcere d'Arezzo sono iniziati 15 anni fa. Cioè più lunghi la rotatoria di via Fiorentina, capito Giuseppe? Più lunghi di quella, lì non si sanno le cose, ma più lunghi
1: l'ha
2: di
1: detto Camurrini, ha detto guardate che è un problema, dice, tra l'altro ha fatto ammenda dicendo ci arriviamo dopo.
2: Però ha detto io non solo sono disponibile, io voglio parlare di queste cose, chiedendo di finirli questi lavori, non c'è tante cose da fare per rimettere a posto il carcere, perché oggi i detenuti, la polizia penitenziaria, i soggetti che lavorano dentro sono in gravi difficoltà, compreso coloro che vanno dentro a fare quei progetti che tu mi raccontavi e hai ascoltato durante le registrazioni di questo gruppo senese. Sono lì per dare una mano a questi ragazzi, per cercare di rimettersi in strada. Hanno sbagliato, non li possiamo a lasciare dentro a vita, B, non possiamo lasciarli in mano a chi poi li riporta a delinquere. Se riesce a dargli una mano, va data una mano. La mano va data a chi non può, non ai signori, non a chi può, non a chi è già a posto. Quindi questa è una buona notizia, secondo me, questa qui. Cioè, l'iniziativa della Lega di chiamare il garante che andrà a parlarne, io penso che da questo potrebbe nascere veramente un progetto che li porta avanti. Per esempio, mi diceva sempre in questa intervista Fanfani, guardate che il carcere d'Arezzo è un modello per come c'è un rapporto fra i detenuti e la polizia penitenziaria, non c'è mai uno sgarro, cioè una cosa rara, mentre in altri carceri è una cosa impressionante. Ha detto Sollicciano è veramente un girone dantesco e infernale. Voi non avete idea cosa sia Sollicciano, dal punto di vista strutturale andrebbe buttato giù quel carcere e fatto nuovo, perché
1: La Dogaia allora
2: è invivibile.
1: La Dogaia di Prato.
2: Sì, sì, ma è invivibile proprio per lo stesso personale di polizia. Questo è il fatto.
1: Va bene, senti, io ti volevo portare subito nel locale, ma sto cancellando dei nomi, perché anche se ho preso questo post che me l'ha mandato Davide Faltoni, però io preferisco cancellare i nomi. Sì. Vorrei commentare con te, sai che Davide Faltoni, il nostro collega giornalista, l'altro l'avvocato, lui, e qui lo vediamo con Gigi Alberti, io te lo metto qua in screen, è stato fortemente attaccato per fatto di aver invitato un trasmissore, Raisel Ahmed, consigliere comunale di Forza Italia. E insomma, lui è stato attaccato, e anche qui ci sono alcuni commenti: se vuole riscattare la sua razza, prima cosa liberare donne da veli, mascherine, cazzate varie, poi si ragione, poi consigliere comunale, ma di che, per agevolare la sua razza, no comment. E lui ha girato questo dicendo che si parla di razza. Vabbè,
2: la gente usa la parola razza, ma hanno idea? Ma prima di scrivere, provino a leggere l'abecedario della prima elementare.
1: Però se ricambi il nome, se la, se la parola razza la sostituisci con stile di vita o il loro
2: etnia.
1: Ma no, no, qui si parla una cosa diversa, cioè si parla il suo modus di vita, perché quando parli delle donne col velo,
2: la razza
1: ho capito,
2: è umana,
1: va bene,
2: gialli con gli occhi a mandorla,
1: posso dire che i cani hanno la razza, oppure la razza posso riferirla ai cani oppure
2: bravo
1: no? Perché no, arrivano gli animalisti e mi dicono i cani hanno razza,
2: assolutamente,
1: no, meno male,
2: assolutamente.
1: Comunque,
2: ma sulle persone non si può dire.
1: Esatto, sulle persone non si può dire, ma i temi che dicono queste cioè, non è che siano poi così fuori da quello che tanta gente dice. La comunità che rappresenta quella musulmana ha dei modi di vita che non sono per esempio i miei o forse i tuoi. Io, mia moglie, tutta con lo shador, come si chiama? No, ma che shador? Con niqab e tutte quelle cose lì,
2: burka,
1: non c'era il burka. Io, mia figlia, non la faccio certo sposare con uno più vecchio e così via. Cioè, la loro comunità ha delle usanze che non sono quelle che sono le mie, se questo volevano dire questi post. E lui è stato molto attaccato per questo, tant'è che dicono, tra l'altro questo signore ancora dovrebbe rispondere alla Tanti, se te lo ricordi, perché poi la memoria si perde, ma la Tanti quando all'epoca si attaccò, ora poi la Tanti in Forza Italia hanno fatto un consigliere, no? Però ti ricordi quando lei fu la prima a dire ma mi dite che sta succedendo al Maccagnolo? E non gli hanno mai risposto. Beh, insomma, questi sono temi, però la cosa importante da definire, non si attacca soprattutto una persona come Davide, che è un giornalista, un collega, porta in trasmissione comunque nella sua cosa tutti, perché fa parlare tutti, anche persone che notoriamente non si vedono, e definire come qui c'è scritto razza, io ho cancellato i nomi, è per me sbagliato.
2: Allora,
1: ho detto tutto.
2: Hai detto tutto, però me l'hai condito male. Te lo voglio correggere.
1: Io l'ho condito da come la vedo io,
2: sì,
1: poi
2: sì,
1: dopo
2: ci mancherebbe.
1: Cioè, io te l'ho condito male. Che vivono loro in questa maniera, appunto. È così.
2: Sì, ma cosa c'entra col fatto che l'ha intervistato Davide Fantoni?
1: No, perché è stato attaccato lui. Fermo. È stato attaccato lui e lui mi ha segnato questi
2: lui
1: due
2: Davide.
1: Poste. Davide mi ha segnato questi due poste.
2: Benissimo.
1: Io ho detto, da questi due poste togliamo la parola razza perché non esiste mettercela, ma il contenuto che vuole esprimere è vero. Cioè, che vogliono esprimere, è vero che le donne le trattano in quella maniera, è vero. Oh,
2: allora,
1: c'è poco da fare.
2: Allora, ripartiamo da
1: ora
2: zero.
1: Ora sto zitto.
2: Ripartiamo da zero, fa parlare quanto vuoi, ci mancherebbe altro. Ripartiamo da zero. Innanzitutto voglio fare i complimenti, così almeno prendo subito la parte, qualcuno mi manda a quel paese, alla giunta comunale che ha incontrato 400 persone tra bengalesi, pakistani, islamici, mamma e una cosa o l'altra. Perché se non si parla, si aumentano i muri. Si aumentano
1: c'era
2: le distanze.
1: C'era il muro, perché le donne, da quello che mi dicevano, non c'erano. Questo ha contestato, per esempio, Piero Romano Cristiani, ha detto non c'era una donna.
2: Esatto.
1: Ma insomma, la comunità che non rappresenta noi, sicuramente. Noi alle donne diamo molto più spazio.
2: Ma non erano a rappresentare te in quel momento.
1: Ho capito, però sono qua, insomma, voglio dire.
2: Allora, ricominciamo da capo.
1: Ora
2: i complimenti alla giunta, perché rispetto a tutti quelli che l'hanno attaccata, hanno fatto una cosa giusta. Questi hanno addirittura un consigliere comunale,
1: okay.
2: Porca miseria, eletto secondo le regole democratiche di questo paese.
1: All'uscita delle elezioni non uscì proprio questa insomma.
2: Se qualcuno ha fatto le forzature davanti al senato, come no? L'ho raccontata pure io.
1: L'ha raccontata anche te.
2: Ma ci mancherebbe altro.
1: Però dicessi te.
2: C'è un'inchiesta della procura? C'è un'inchiesta della prefettura? La prefettura sicuramente avrà sentito dire questa cosa, sono apparse sui social, quindi l'avranno sentito. Allora, se c'è stato qualcosa di illegale, intervengano la Digos, che è il suo mestiere, intervenga la prefettura, che è il suo mestiere, intervenga la procura. Una volta eletto questo signore, tra l'altro in un partito che si chiama Forza Italia, attenzione bene, non l'hanno eletto il partito degli Hezbollah, non ci sono gli Hezbollah ad Arezzo, e neanche quelli di Hamas, ci sono dei cittadini che per andare a votare hanno avuto la cittadinanza italiana, se no non votavano, ok? Quindi sono lì per votare. Non parlano italiano? Male. Dovevano pensarci prima di dare una cittadinanza a chi non parla la lingua. Non lo prevede la legge, quando lo prevederà la legge sarà fatto fare. Portano il burka? Io non sono d'accordo.
1: Dentro i seggi, per esempio, secondo me non potevano farlo.
2: Secondo me il presidente del seggio doveva poter riconoscere la persona. Però Forza Italia non mi sembra un partito estremista, non mi sembra un partito pericoloso, un manco di destra e di centro Forza Italia, figuriamoci, quindi e neanche di sinistra.
1: Ora me l'hai spostata al centro, non è un centro-destra.
2: È la parte moderata del centro-destra.
1: Se no mi diventa come Renzi, insomma.
2: Ma sono lì, sono lì.
1: Patto del Nazareno, te lo ricordi?
2: Forza Italia... E Italia Viva pensi che sono molto lontani.
1: No, te lo ricordi?
2: Loro.
1: C'era il patto del Nazareno.
2: Come? Non sa cosa c'hanno di lontano loro? Che uno si allena con la sinistra e uno con la destra. Ma voglio dire, loro due sono lì, Renzi con Marina Berlusconi penso che si sentano una volta alla settimana.
1: Tu dici?
2: Tanto per essere chiaro.
1: Ma
2: detto questo, noi abbiamo dei cittadini dei quali critichiamo il loro modo di vivere. A me non piace il loro modo di vivere. A me non piace che le donne debbano viaggiare con il burka o con lo chador, che li vedi separati, i mariti avanti e le mogli dietro. A me non piace. Però c'è un motivo legale per proibirglielo? Se qualcuno ritiene che dal punto di vista legale non si possa fare, ne faccia una legge. Ne faccia una legge. Negli ultimi 25 anni il centrodestra che è contro
1: molti
2: queste cose
1: stati
2: qui,
1: europei a partire dalla Danimarca e paesi del nord stanno facendo proprio cercando di fare quella legge che non possono andare in giro tutti
2: detto
1: chiuse.
2: Questo per tornare a questa vicenda qui di Davide Faltoni e di Luigi Alberti che hanno utilizzato la SEL
1: non l'ho detto Luigi?
2: Non l'ho detto,
1: mamma mia,
2: non ti preoccupare, non è un problema. Loro devono intervistare chi gli pare.
1: Sì, ma su questo è chiaro.
2: Chi gli pare.
1: Io difendo,
2: cioè, non so se mi spiego, compreso se loro trovassero uno di quei farabutti che hanno fatto il casino che hanno fatto in Val di Susa e lo intervistassero.
1: O trovassero quello che ha dato fuoco qua giù.
2: Esatto, fanno bene a intervistarlo. Ovviamente gli devono fare le domande giuste. Non è che devono fare domande sbagliate. Giustamente.
1: Ivo, loro due sono due colleghi, tra l'altro sono due amici tutti e due, si difendono a prescindere.
2: Ma non solo, sono due che quando fanno le domande non hanno peli sulla lingua, guarda,
1: su questo
2: ti dico una cosa di cui mi prendo la responsabilità. Non tutti i giornalisti siamo uguali al mondo, io e te siamo diversi come giornalisti.
1: Sì, è vero.
2: Tu fai le domande in un certo modo e le faccio in un altro, magari arriviamo tutti e due allo stesso obiettivo.
1: Però sì, è pungente come Davide.
2: Però voglio dire, sia Davide che Gigi non è che le mandano a dire.
1: No.
2: Gigi è uno che sembra lì tranquillo, arriva diritto al dove, ma perché è il suo mestiere, ovviamente. Quindi... per me non solo solidarietà, non c'è bisogno neanche di dirlo.
1: No, assolutamente.
2: Per me sono non solo due amici, due grandi colleghi. Veramente con Gigi siamo come fratelli, tanto per essere chiari. Abbiamo lavorato insieme 30 anni, figura di te.
1: Ma quei soldi per la via di Tiberina.
2: Bisogna trovarglieli, se
1: no.
2: Ragazzi...
1: ce l'aveva, 120.000 euro.
2: Ma non l'hanno speso.
1: No, quasi l'ha spesi. Non appaltò neanche il lavoro.
2: Quindi detto questo, comunque sia. Un'altra cosa che ho sentito dire oggi, visto che abbiamo parlato di Cristiano Romani, tu sai che hanno approvato in giunta lo spostamento di bilancio, hanno approvato le nuove tariffe della Tari.
1: Sì.
2: Dice che sarebbe giusto aumentarla addirittura di 3,28 euro.
1: Ma perché non paga la gente la Tari?
2: No, c'è un problema, chi non paga è anche l'aumento dei costi, eccetera, cosa l'altra. Invece aumenterà dell'1% la Tari, aumenterà. Perché eccetera. E poi ci sono questi famosi 50 milioni di crediti non esigiti da parte del comune, cioè il comune è riuscito a incassare 50 milioni per tre anni, non chissà per quanto. Di soldi non pagati, Tari, IMU, ICI.
1: Lo disse anche l'assessore, che poi è sempre quello, Merelli. Sì, qui.
2: Esatto. C'è una legge dello Stato che permette di fare questa rottamazione. Rottamazione perché diceva non riusciamo a riscuotere questi 50 milioni, proviamo a riscuotere quanto è possibile. Come? Diamo la possibilità a chi non ha pagato di pagare adesso senza mettergli nelle sanzioni negli interessi. Hanno già previsto che su 50 milioni ne incasseranno 2 o 3, se va bene, gli altri non li incasseranno. Cosa ha detto Cristiano Romani in un post che ha fatto oggi su Facebook? Ha detto, io però fossi in Merelli eccetera, andrei a vedere per bene, siccome Comanducci ha detto questi soldi possono arrivare anche da commercianti che non ce l'hanno fatta o che non volevano pagare, gente che non ha dato i soldi del suolo pubblico, eccetera, cosa l'altra. Lui ha detto, secondo me se vanno a fare queste indagini, sono tutti negozi di questi stranieri che hanno aperto, aprono un negozio senza licenze, senza, a volte senza REC, a volte senza HCCP e non pagano niente, dopo un po' chiudono e non li trova più nessuno. Ora, Questa, siccome l'ha detta un segretario provinciale, fammi finire, di un partito, io penso che sarebbe dovere del sindaco, dovere di Merelli, dovere della Guardia di Finanza, andare a fare questo controllo sulla base di quello che ha detto Cristiano Romani. Lo dovrebbero chiamare e dire: dici che notizie hai su questo campo, perché se tu hai notizie che Misuri che è bengalese, Brocchi che è pakistano, eccetera. No, Brocchi è marocchino legittimamente.
1: Ecco, ora perché ora non lo volevo dire, ma dopo mi dice
2: legittimamente
1: che
2: non hanno pagato. E tu sai che è un fenomeno di tutta questa etnia, non razza, perché la razza non esiste, esiste la razza umana. Allora vai a depositare questa tua verità in procura, dai carabinieri, alla finanza, che vuoi, e in modo che loro possano agire in un altro modo. Per esempio, Comanducci ha detto, io mi rendo conto che per chi paga sempre, regolarmente, sentire parlare di rottamazione è una cosa che veramente dà fastidio, dà un senso di ingiustizia grave, no? Perché dice: come, io pago sempre, tu continui a mandarmi le cartelle, io pago, e c'è chi non paga, alla fine tocca pagare a me anche per loro, perché poi i servizi vanno pagati. E questo è verissimo. Però Comanducci ha promesso, non so come, perché non ho idea come possa riuscirci, cambieremo il regolamento perché questa cosa qui possa non avvenire più. La vedo molto difficile, dico la verità, perché se c'è gente che non paga la multa per divieto di sosta, non la pagava prima, non la pagherà ora, non la pagherà domani.
1: Sì. Va bene. Anche Grosseto sta facendo la stessa cosa.
2: Fa bene, ma
1: 54
2: tutti
1: milioni.
2: No, ma tutti lo fa. È una legge nazionale che permette a tutte le amministrazioni di agire.
1: Ma lo sai cos'è?
2: E lo faranno tutti.
1: Lo sai cos'è? Quando viene
2: perché come da Arezzo 3 o 4 milioni in più gli fanno filo.
1: Ascolta,
2: c'è da pagare l'aumento dei costi della rotonda di Via Fiorentina.
1: Ma non si sa, mai visto il lavoro.
2: Vabbè, andiamo avanti, se ne parla dopo.
1: Se ne parla dopo. No, se siamo sulla seconda parte, mi sa, dobbiamo andare sulla terza. Siamo ormai si è sforato. Io ce l'ho qualche video, sai, c'è anche roba tua, quindi.
2: Ti volevo dare una notizia curiosa nazionale.
1: Che è successo?
2: Di Maio è tornata alla Camera. Ma non come parlamentare. Ma come alto rappresentante dell'Unione Europea nel Golfo,
1: sì, quello, ma è
2: ha ottenuto le lodi di tutti,
1: ma
2: destra e sinistra.
1: Ma dove? Ma non l'hai visto? Parlamento. Sono una realtà parallela.
2: Tieni caro.
1: Ha lodato la Meloni. Ma allora Di Battista ora gli prende la pelle.
2: Tutti i partiti di destra e di sinistra nel commentare il suo cosa hanno detto tutti: bravo, fa bene. Perché ovviamente lui ha detto anche come si pensa dell'Iran e dell'Iraq.
1: Lui è
2: di
1: stato,
2: tutti,
1: mi sembra, lui è stato ministro degli esteri quando c'era il governo 5 Stelle Lega. Chi era lui? Che lui mi sembra andare. Aveva una carica
2: degli esteri anche,
1: e lì molti lo sfottevano questo fatto del bibitaro. In realtà lui forse ha studiato e si è, cioè, voglio dire, Toninelli è un'altra cosa, insomma, no? Di Battista invece è scappato via a fare servizi giornalistici in collega, no? Lo sai?
2: Sì. Quindi collega, altro che collega, lui.
1: Lui è un giornalista, tu sei un giornalista, sì. E io sono per gioco, però vabbè, sono qua. Però ti voglio dire,
2: esiste Giorgio Bocca che non c'è più, esiste Ivo Brocchi.
1: Ti ricordi Ranucci? Ti ricordi quando ci dovevano scegliere?
2: Esiste anche Porro, esiste anche Del Debbio, perché poi
1: esiste Paolo Mieli. Vedi come l'hai detto differente?
2: Ci credo.
1: Questa non è par condicio, comunque.
2: No, non è par condicio, siamo fuori da par condicio.
1: Paolo Mieli è un mito, secondo me. Vabbè, guarda che gliene ha tirate anche alla sinistra. Vabbè, sentimi, ti dicevo, ti ricordi quando c'era da una parte Di Maio e da una parte Di Battista, che non si sapeva chi dovesse diventare capo del governo?
2: Con Fico che cercava di metterli d'accordo.
1: Esatto. E alla fine vinse Di Maio, no? E Di Battista via se ne andò, insomma. Poi dopo ha giocato dalla lontana. Vabbè, comunque adesso convince tutti.
2: Tutti soddisfatti.
1: Allora
2: questo devo dire, così, vedi?
1: Insomma,
2: vedi?
1: Però lui è andato al governo senza cliccare sulla tastiera, senza clic sulla tastiera.
2: Hai visto?
1: Perché ti ricordi quello che era andato al Parlamento Europeo, era un garzone di Renato Bottega, ce l'ha andato con, mi sembra, 100 clic da tastiera.
2: Sì, ma anche lui alla prima elezione.
1: Era regolare, per carità, però dopo bisogna anche saperle fare le cose, perché se no, capito?
2: E senza preferenze,
1: quante si paga ancora oggi per via di quello che è stato fatto? 44 miliardi del super bonus, altrettanti per...
2: Ma abbiamo il 3% di italiani contenti.
1: Siamo all'1% di crescita, contro il 0,7, quindi... vedi? Dati di oggi, hai visto? La presidente Meloni ha detto abbiamo fatto anche meglio.
2: Dai.
1: Possiamo mettere perché dobbiamo andare a Renzo. Aspetta, ora un attimino mi hai messo.
2: Se ti riesci a mettere la pubblicità.
1: Ma io ci provo, lo sai che a te ci... non so cosa ho fatto, però penso che qualcosa abbia fatto. Intanto mettiamola. E eccoci qua nella terza parte, mentre io e Ivo abbiamo rischiato di fare un fuori onda pazzesco. Stavamo dicendo male di tutti,
2: di tutti
1: perché
2: stavamo
1: dicendo che ci eravamo dimenticati di salutare tutti coloro che guardano il mio amico direttore Ivo Brocchi a Arezzo TV.
2: Marco, cerchi di salvarti il calcio d'angolo.
1: Sì.
2: Ma hai fatto un elenco di persone, ti faccio l'elenco delle teste di Arezzo. E giù 150 nomi.
1: Ma tanto il labiale non si vedeva.
2: Ah, perfetto.
1: Salutiamo tutti coloro che guardano Ivo, fatti vedere, dai. Poi una volta fare col braccio, col dito, quello che vuoi, come sto facendo io a te, dire che ci sono anch'io di qua. No, quello.
2: C'è anche lui di là. C'è anche lui di là.
1: Va bene.
2: Vedi, io vedo che in questa inquadratura che hai fatto, a me mi metti sempre più piccino di te.
1: Ma di che? No.
2: Guarda, metti vicino la mano alla mia.
1: Aspetta.
2: Qua. Guarda quanto è più grande la tua la mano della mia.
1: Tu hai le mani
2: tu sei Gianni Morandi.
1: No, tu hai le mani da giornalista. Io purtroppo salgo le tralicci, cioè delle mani.
2: Ma ormai sei giornalista da un sacco d'anni anche te. Quindi le mani stiamo ripiccolire.
1: Ci vado sempre le tralicci. Io con queste dita, tu non sai cosa posso fare con queste dita.
2: A me non interessa cosa fa con quelle dita.
1: No, vabbè, non è quello il tema.
2: Allora... stringi le viti con le mani, sei bravissimo. No, io non ci riesco, i bulloni.
1: Ivo, non mi portare in tentazione. Dobbiamo.
2: Ma per l'amor di Dio,
1: dobbiamo.
2: L'hanno tolto anche dalla preghiera.
1: Allora,
2: tentazioni.
1: Andiamo subito ai filmati. Noi ci divertiamo con i filmati. Intanto metto l'audio per i filmati.
2: Ci sono tante notizie anche di consiglio comunale da dare.
1: Allora, tu non mi puoi dire sempre vai a Porcinaia, vai a Saione, vai di qui, basta, mi conosco tutti ormai, basta, fuggono, non si fanno più intervistare.
2: Aspetta,
1: nessuno.
2: Prima del filmato, hai sentito che ha detto Camurrini sui tuoi orti là, quelli di San Clemente?
1: Sì, l'hai viste le interrogazioni del PD?
2: Sì,
1: sono tutti, ho detto, ma te guardi i miei filmati.
2: Fa bene.
1: E lui il Caneschi mi ha fatto così.
2: Ha ragione.
1: Ma scusa, perché il Ceccarelli ha detto che il Caneschi è vecchio, cioè vecchia politica, e il Ceccarelli che è allora? No, l'ha detto, cioè l'ha scritto.
2: Non l'ha detto lui, l'hanno detto i sette segretari di sezione.
1: Sì,
2: che...
1: ma sulla Nazione, ti cito la fonte, uscì anche questa cosa di qualcosa che Ceccarelli avrebbe detto, insomma, su questa nonna anche lui.
2: Sì.
1: Se ho sbagliato, Vincenzo, correggi. Ma io l'ho letta sulla Nazione.
2: Vabbè, lì... credo, dunque oggi è il 30, domani è il 31, diciamo per chi si ascolta la trasmissione.
1: Sì.
2: Domani sera ci dovrebbe essere, finalmente, dico io, una riunione... del PD a livello provinciale per valutare
1: ci sarà
2: le elezioni.
1: La, Croce, la Barbara Croce
2: forza.
1: Ci sarà.
2: E lei è il padrone di casa?
1: Per ora.
2: Come per ora?
1: Però che
2: chi
1: sai,
2: la muove? No, non la muove nessuno.
1: Come no? Perché?
2: Non la muove nessuno.
1: E perché? Non ci sono le elezioni provinciali. Cioè, chi li vota? Il presidente provinciale, il segretario provinciale.
2: Quando c'è il congresso del partito.
1: Ah, se no non...
2: che non ci sarà fin dopo le elezioni nazionali.
1: Una cooptazione non si può fare?
2: Si può fare sì, ma se lei non si dimette, perché dovrebbe andare giù, scusa?
1: O
2: c'è una sfiducia dei maggioritari.
1: Ma ti ricordi che Ruscelli lo portarono quasi all'esasperazione, ciao.
2: Infatti è andato a pescare.
1: No, lui pescava sempre.
2: Fa di professione quello.
1: Vabbè, è anche un campione, mi sa,
2: È un campione e fa un canale TV di grandissima importanza a livello nazionale.
1: Chissà, l'avevamo preso apposta, pescava i voti tanto le volte.
2: Capito?
1: No, vabbè. Allora, andiamo.
2: Francesco Ruscelli è una gran bella persona.
1: È una bella persona. No, noi l'abbiamo intervistato.
2: Come tutti.
1: Che sa parlare anche molto bene, quindi io mi scuso per il mio lessico così distratto. Andiamo su Arezzo. Senti, io sai che sono un po'... dico, basta Saione, basta di
2: qui. Ma ti dicevo... il Gaburrini ha detto che il problema delle piante secche in quegli orti si risolve in un solo modo, mettendoci piante che non hanno bisogno di essere curate.
1: Le plastica?
2: Le cactus. I cactus vanno benissimo. Pol secco che c'è.
1: Però, Gianfrancesco, ora, vice sindaco, qualcosa bisogna farci in quell'area.
2: L'ha detto lui, ci mettiamo piante che non hanno bisogno. Ci metti lei.
1: Sì, ma c'è qualcuno che sa per caso dove fare il bando per farsi assegnare quegli orti? Perché quegli spazi lì devono essere dati ai cittadini che ne avessero fatti richiesta.
2: Fai domanda all'URP del comune e ti risponderà.
1: Ma vabbè, lasciamo perdere.
2: Vai.
1: Torniamo a noi. Noi, insomma, basta cantieri, basta cose. Andiamo
2: come
1: a
2: cantieri. Ancora ce n'è di
1: cantieri. Oh, non mi fa finire. Ascolta, Ivo, perdo.
2: Ti faccio capire cosa fai te quando io parlo. Ogni tanto dici qualcosa e mi interrompi.
1: Ah, ecco, va bene.
2: Ma io che ho l'abitudine a essere concentrato.
1: No, tu c'hai i fogli scritti, al contrario
2: che
1: di me.
2: Che non leggo mai.
1: Perché non ci vedi, il problema è questo. Comunque, diciamo così, proprio si parla di vista. Tante volte nei nostri servizi, dico nostri perché te ogni volta sei lì con me, perché io parlo con te, no? Ecco, noi parliamo, guardiamo con gli occhi dei cittadini, ma molto spesso con quello dei turisti. No, puoi parlare. Cioè. Allora, io sai che mi piace quando la gente dice bello, fanno questi belli tagli d'erba, no? Hai visto lungo le strade dove stanno tagliando tanto? C'è. Ma avete visto che cosa rimane lì però?
2: Il tagliato?
1: Ci andiamo a vedere?
2: Vai.
1: Ciao Ivo, oggi ti voglio far vedere una cosa che forse sfugge a molti di noi, no? Noi andiamo in macchina, passiamo lungo le strade e non facciamo caso alle cose. Perché ti dico questo? Perché se invece uno utilizza i piedi oppure l'occhio del turista, è inevitabile che si debba anche vedere queste cose. C'è il problema del taglio dell'erba a laterali, ma vedete che il taglio dell'erba poi fa venire alla luce tutta una serie di cose che ci sono, di rifiuti, che è una cosa incredibile, che insomma si potrebbe anche la domanda fare, ma chi è che deve pulire questi rifiuti? Guardate quanti ce ne sono in questo è un piccolo raccordo che porta dall'autostrada, si esce e porta direttamente alla zona industriale e poi alla città via Pescaiola. Guardate che situazione. Chi è che ha il compito di pulire questa roba? Continuiamo. Ovviamente che per chi è in radio stiamo facendo vedere un video e si vede che in questo fosso c'è di tutto e di più.
3: Capisci, Ivo, che così a prima vista dice ma che cosa vai a cercare? No, l'erba qui è stata tagliata, ma l'erba forse in questo caso era una sorta di coprivento a tutta questa roba. Addirittura qui c'è il rivestimento di un pneumatico quello ricostruito, si vede che è saltato di un camion. Ecco, la domanda, cioè onestamente, è meglio tenerli con l'erba o lasciarli in questa maniera qui, che onestamente, cioè, è uno spettacolo veramente squallido per la nostra città. Chi è che le deve pulire? Vediamo, andiamo avanti. Noi adesso siamo arrivati al ponticino, ci fermiamo qui, ma è semplicemente per farvi vedere che effettivamente è una cosa, poco edificante. Non c'è manutenzione per quanto riguarda nemmeno la segnalazione stradale. Vedete che qui divelto c'è uno di quegli indicatori che c'è sostanzialmente, che c'è lo scostamento della carreggiata un po' per via del ponte, bisogna stare attenti, quindi come vedete è in terra. La domanda è questa: chi deve pulire? Qui l'erba è stata tagliata, però forse è uno dei pochi casi dove forse l'erba era meglio lasciarla alta. Ciao.
1: Allora io, che ci hai mai fatto caso a queste cose? Intanto ci sono altre immagini, guarda, non c'è una...
2: Sì, da tutte
1: le parti, Ivo, i fossi sono pieni di questa roba.
2: Il primo colpevole è il cittadino incivile.
1: Assolutamente sì.
2: In assoluto il cittadino incivile, purtroppo nessuno.
1: Ma questa è un'epidemia,
2: Ma lo so, ma perché lo sporco chiama sporco. Lo sporco chiama sporco. E tu vedi c'è già una bottiglia intera, allora posso buttarne un'altra. Io non lo farei.
1: Non lo faccio neanche io, no.
2: Però come vedi lo fanno in tanti.
1: Lo fanno in tanti.
2: O è materiale che è lì da anni, ma non credo, quel materiale continuamente viene buttato. L'erba viene tagliata molto di rado, non troppo frequentemente. E questo anche invita ancora di più.
1: L'erba nasconde quindi sostanzialmente.
2: Nasconde, allora quando lì fra un mese c'è l'erba di 20 centimetri, tutto questo sporco
1: però,
2: non lo vedi.
1: Chi è che deve pulire? La Sei Toscana?
2: Il proprietario della strada è responsabile.
1: E chi è?
2: Che è provinciale quella o dell'ANAS?
1: Quella è comunale.
2: O dell'ANAS?
1: No, è qua giù il raccordo qua sotto. Ma sì, poi se vai in giro le vedi da tutte le parti queste cose. Dove c'è l'erba tagliata,
2: chi
1: però.
2: Chi è proprietario della strada e responsabile anche di, come responsabile del taglio dell'erba, sarà responsabile anche della pulizia.
1: Ma tu puoi prendere i rifiuti? Perché ti ricordi una volta si disse: ma se i cittadini si organizzano e vanno a
2: quante
1: pulire.
2: Quante volte lo fanno?
1: Ma si possono prendere. Cioè, però è brutto lì, dai. Poi io non so.
2: È brutto dappertutto, è una schifezza. Oh, ti posso dire una cosa? Vedo peggiorare molto anche la raccolta dei bidoni ultimamente.
1: Mamma mia, l'hai visti sti cose?
2: Bidoni sempre pieni, sempre pieni. Hanno rallentato, evidentemente hanno diminuito la frequenza. Io vedo intorno a casa mia, ci sono tanti bidoni intorno a casa mia. Io non ho mai visto riempiti i bidoni in questo modo per giorni e giorni. Passano molto più raramente i camion, e però anche lì grande inciviltà di noi cittadini, dico noi perché come comunità mi sento di dire che siamo responsabili, perché tu vedi arrivano lì, c'è il camion, il bidone della plastica e quello della carta.
1: Sì, esatto.
2: Quello della carta è pieno, allora buttano la carta su quello della plastica. Sì, sì, sì. Poi è pieno quello della plastica,
1: c'è,
2: la plastica.
1: C'è un altro video di Rossi che dice che uno dei problemi è che quando chiudono il bidone ha trovato una problematica tecnica.
2: Sì.
1: Quando nella chiusura della bocca una parte va fuori e rimane là sotto a stretto. Va bene, senti, ci hanno chiamato. A noi ci piace. Sì. Ci chiamano la gente, ragazzi. Noi ci chiamate, ma non è che ora si fa.
2: Chi l'ha visto?
1: Noi ci va. Però anche perché delle cose semplici, vedi, queste sono cose semplici, no? Per esempio, tu a Giovi ci sei mai stato?
2: A voglia, cioè, ma sono
1: bellino,
2: cresciuto,
1: la piazzetta di...
2: sono cresciuto a Giovi, nel senso che ci andavamo a fare il bagno d'estate.
1: Allora guarda, adesso ti porto,
2: mi cacciavo delle piscine quando ero bambino. Io andavi nel famoso birignolo di Giovi.
1: Ma che c'era nell'Arno giù? C'era
2: una cascata.
1: Aspetta,
2: c'era una piccola diga.
1: Ma c'era anche una centrale elettrica?
2: No, c'era una cosa, c'era la cartiera.
1: La cartiera, ecco, me l'ha detto Angiolino dopo. Io pensavo che ci fosse anche una centrale elettrica,
2: poi
1: qualcosa.
2: Grazie, perché c'era un fermo dell'acqua, ma l'acqua serviva alla cartiera. Tant'è che se vedi nella parte sinistra, secondo come corre il fiume, c'è un birignolo, vale a dire un canale artificiale.
1: Vuoi vedere?
2: Vai.
1: Perché ci hanno chiamato? Guarda. Caro Ivo, sono una volta erano le vasche, ci si lavava, come si chiamavano i lavatoi, questa cosa qua, e sono esattamente nel paesino di Giovi, e perché vogliamo, ci hanno chiamato per dire venite a vedere una cosa qua nella passerella di Giovi, e ora la attraverseremo che porta a Pieve a Setina. E sono rimasto perché devo dire, una volta qui c'erano le lavandaie, la gente veniva qui a lavare, insomma, i panni, si vede ancora un po' anche stondato questa cosa. Adesso c'è da dire che il mondo veramente cambia, e l'arte e l'espressione che vediamo qui, insomma, ci fa un po' riflettere sui tempi che cambiano, anche con dei temi, voglio dire, che sono assolutamente da stigmatizzare a mio giudizio. Però questo è guardate com'è, diciamo, è continua anche tutta questa serie di graffiti, ci rido per non ci piangere, ma andiamo a vedere che cosa ci hanno segnalato. Qui, come vedete, possiamo scendere tranquillamente su dei gradoni oppure tramite una stradella. Lo fanno molto chi va in bicicletta. Vediamo perché. C'è da dire che è caratteristica questa discesa. Vediamo perché ci hanno chiamato qua. Vabbè, qui ritroviamo l'arte di strada, ma no, perché è un'arte di strada povera, mi sembra. Ma eccoci qua, siamo alla questa famosa passerella, qui troviamo aperto, anche se c'è da notare ci sono delle strisce queste che indicano, dovrebbero indicare una zona di limite, ma qui è aperto, e quindi qual è il problema? Vediamo un po', se non fosse in sicurezza sarebbe segnalato. Vediamo perché dicono la gente arriva qui e poi torna indietro. Se torna indietro un motivo c'è. Qui vedete l'Arno, i vasconi lì che mi sembra quelli portavano una volta, Ivo, cosa c'era qua? C'era una centrale idroelettrica, un mulino, cosa c'era qua? Mi sembra di ricordare così. Comunque è bello il nostro Arno.
3: Se a prima vista notiamo che su questa passerella in legno ci sono delle, penso si chiamano traversine, insomma, queste in legno che sono state sostituite qualche mese fa, vedo, perché alcune più nuove, alcune meno, però non hanno, sono randomiche, non hanno una ogni, che ne so, sei ogni sette, probabilmente, vedete, come questa che è andata giù, è evidentemente per questo motivo, però al momento non troviamo particolari pericoli, vediamo che cosa, dove ci porta. Ci porta un'area che ci sono delle panchine abbandonate, perché dire che sono utilizzate poco, ma questo era oggetto, era stato oggetto, Ivo, se mi ricordo bene, di un intervento, la ciclopista, mi ricorda qualcosa, poi stasera tu mi dirai che cosa. Ah, ecco, però qua è chiuso, quindi il problema era questo, segnalato sostanzialmente. Ci sono queste sbarre, non si può passare, qui c'è il fil de lega tutto chiuso, filo di lega tutto chiuso, sì, questo è chiuso, quindi ecco fatto. Allora abbiamo capito che probabilmente questa passerella sull'Arno non è praticabile, almeno da una parte, mentre dall'altra a questo punto mi sembra di capire che sia stata manomessa. Allora qual è il problema? Che uno viene qua, trova questa e non passa. Beh, che dire, è una passeggiata carina, secondo me una riqualificazione non ci starebbe male, anche perché qua ci sarebbe un posto verde, devo dire, molto anche bello, però vedete che le panchine, da come si, insomma, sono, non sono utilizzate, si vede ormai, sono stantie. Allora noi porteremo questo messaggio, io non so se qui è competenza dell'amministrazione comunale oppure regionale, so che l'intervento per esempio della ciclopista era di ogni parte, ogni comune aveva il suo, poi la regione patrocinava un po' tutti. Vabbè, noi porteremo questo messaggio perché comunque è un camminamento carino, al di là delle scritte che insomma lasciano il tempo che trovo, però è anche un anello, un ponte di congiunzione, poi è stato sistemato un po' con delle traversine, poi lasciato così, insomma un intervento da valorizzare di sicuro. E adesso, caro Ivo, l'abbiamo già citata prima, e adesso guarda dove ti portiamo.
1: Qui invece te lo fermo perché sennò il tempo non facciamo, andiamo alla Pieve, che è carinissimo.
2: Comunque lì è evidente, ecco, che la parte dove tu sei entrato era stata manomessa, perché sì, era bloccata.
1: Sì, ma mi dicono si va da una parte chiusa, una parte. No, in realtà, come avete visto, c'era il filo di lega anche di qua, ma era costato. Ma lì la competenza veramente di chi è? È del Comune di Arezzo?
2: Può darsi che la gestione sia del Comune di Arezzo, perché.
1: Va bene, va bene.
2: Senti, ovviamente non commento i cretini che scrivono in quei
1: modi. Ma l'hai visto che razza di. Cioè, ma lì.
2: Tanto veramente quei lavatori raccontano la storia di la storia
1: come sono,
2: dei nostri avi, la storia.
1: Vabbè. Vabbè, senti, le altre, c'è un altro filmato del Castelluccio, ma lo mettiamo la prossima volta perché si parla di quella cosa pedonale, che c'è il semaforo, c'è stato fatto. No?
2: Sì.
1: Perché lì con le biciclette non si può passare. C'è scritto bici a piedi, e lì dice: no, ma si può passare con le bici. No, in terra c'è il rosso, ma con il segno solo dei pedoni.
2: Sì, sì.
1: Poi tra l'altro ci hanno fatto notare che sono due mesi che la divisione in gomma, quella gomma grossa, è saltata, perché ci hanno preso probabilmente con un cane qualcosa, e è rimasta così, ci sono anche spunzoni fuori, quindi tra l'altro quando eravamo lì sono passati i vigili e anche i carabinieri, quindi li vedono queste cose.
2: Le vedono, sì.
1: Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo subito a quello che è stato uno dei motivi di che, cioè, levo tutto il resto, perché adesso parliamo di quello che è successo sabato qui alla Carbonaia, e per parlarne noi mettiamo un video di, mettiamo prima il servizio di Rai 3?
2: Come ti pare?
1: Mettiamo il servizio di Rai 3 Toscana di ieri, perché ieri, oggi è giovedì, di ieri mercoledì, lo potete sentire, quindi chi può vederci lo vede, ma ecco il servizio di Rai 3 Toscana, ascoltate attentamente.
4: Svolta nelle indagini sull'incendio che sabato scorso ha sfiorato un'azienda orafa ad Arezzo, c'è un denunciato, determinanti per gli accertamenti le immagini delle telecamere di sorveglianza, il servizio di Costanza Mangini.
5: L'auto fa inversione di marcia, quindi si ferma e scende un uomo, fa pochi passi verso il ciglio della strada, sul margine della carreggiata, per poi risalire e ripartire rapidamente. Pochissimi secondi e si vede salire anche il fumo provocato dalla sterpaglia che prende fuoco. Le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza e pubblicate da Radio Fly documentano l'azione di un piromane nell'Aretino. Le fiamme provocate dall'innesco aumentano rapidamente, lambiscono un'azienda orafa. Siamo alla Carbonaia, zona industriale di Arezzo. È un passante a chiamare i vigili del fuoco, il peggio fortunatamente scongiurato. Le immagini acquisite subito dopo l'incendio permettono di ricostruire esattamente l'origine del fuoco. Ai vigili del fuoco ci vuole poco, quindi, per risalire a chi lo ha appiccato. Si tratta di un aretino denunciato per incendio doloso. Nei primi mesi del 2026 in Toscana gli incendi sono stati 151. Ancora non si ha una stima esatta aggiornata al mese di luglio, ma un dato è certo: il 98% degli incendi sono dolosi o colposi, insomma nascono dalla mano dell'uomo.
1: Eccoci qua, allora ringraziamo Costanza Maggini, nostra collega. Ecco, allora questo è quello che è successo mercoledì, ma la cosa era partita molto prima, sabato appunto, e adesso vedrai il filmato originale, quello che abbiamo messo noi nel sito. Che cosa è successo? Sabato eravamo qui io e Angelo, sentiamo il crepitio.
2: Metti non delle immagini.
1: Intanto vai, metto le immagini che è stato messo
2: sopra.
1: Allora, le immagini sono quelle estrapolate dalle nostre telecamere, telecamere qui di altre location, qui ci conosciamo tutti.
2: Sì.
1: Ma quelle che sono andate che hanno preso i vigili del fuoco, c'era ovviamente tutte le definizioni belle, compresa la targa bella grossa, così, quindi non potevano sbagliare. Ovviamente queste sono volutamente anche immagini prese da lontano, perché ovviamente ecco. Allora noi insomma abbiamo chiamato anche noi vicini.
2: A noi ci interessa raccontare altre cose.
1: Esatto, noi quindi abbiamo sentito il crepitio qui, Angelo ha chiamato i vigili del fuoco, nel frattempo anche un'altra macchina, una macchina bianca che si vede passa, aveva chiamato i vigili del fuoco. Però parlando dopo Rico sono arrivati due autobotti e una Jeep.
2: Anche perché le immagini, falle vedere che lavoro che hanno fatto le immagini in pochi istanti. Quanto è cresciuto il fuoco in pochi istanti. Perché lì ci voleva niente che arrivassero direttamente all'azienda.
1: Quindi lo vedrai adesso su questo filmato qui. Guarda, questo te lo scorro fino a quando. Vediamo, questo è il filmato, poi ti faccio vedere in completo perché ci ho messo anche le. Guarda, che c'è venuto fuori veramente una cosa.
2: No, a un certo punto ci sono delle fiamme alte.
1: Esatto. Ma qual è il discorso? Il discorso è che i vigili del fuoco sabato mattina hanno acquisito queste immagini, hanno fatto un avviso di reato, perché si chiama così. E ovviamente in attesa che comunque si muovessero le autorità. E nel frattempo però insomma, visto sono cose che queste, cioè era brutto anche non pubblicare niente anche da parte nostra, per un motivo semplice, perché potevano esserci anche questo, noi avevamo visto che era dall'immagine, era una persona, non chi, ma che era una persona che aveva dato fuoco, c'è poco da fare.

0: Penso perché sono stati veramente rapidi ed efficaci.
1: Ma soprattutto sono convinti della necessità di fermare questi fenomeni, perché gli incendi possono scoppiare per varie ragioni. A volte scoppiano per disattenzione, gente che brucia sterpaglie, gente che brucia...
0: Che non si può fare,
1: non si può fare, però insomma in quel caso, come si suol dire, gli parte il fuoco e non riescono a fermarlo. No? E questa è una cosa già anche questa poco salutare, insomma, ecco. Poi sono quelli che avvengono per altre ragioni, gente che butta le cicche. Se la cicca la buttavi dove tu hai trovato tutta quell'immondizia lì vicino a Chiani, e lì prendeva fuoco subito la sterpaglia, poi siccome cioè, tutta, ci pensi bene, l'intorno ormai è tutto verde, ma il verde di questi mesi è diventato tutto secco. Cioè se c'entra il fuoco sugli alberi, brucia tutto, con danni alla vegetazione, ma a volte anche alle persone, non si sa una cosa o l'altra. In questo caso qui siamo di fronte invece... Non lo so cosa chiamare, è una malattia, è una criminalità, è una delinquenza.
0: Le vedi l'immagine.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, ma infatti. Cioè, scendere da una macchina, fare 10 metri a piedi, in un posto dove tra l'altro ti possono anche vedere. Lui probabilmente pensava di non essere visto in questa azione.
0: Ma poi si è fermato anche a aspettare l'arrivo, da quello che sappiamo, le fonti fiduciarie in altre parti. Per aspettare
1: dare fuoco a delle sterpaglie, sapendo, sperando che diventi un incendio importante. Sperando.
0: Bisognerebbe capire la motivazione.
1: Cioè, ma cosa c'ha nella testa la gente? Sei malato? Curiamolo. Sei un delinquente?
0: Non è un bambino, hai visto che sulla nazione è riportato un 54enne, quindi
1: voglio dire, queste cose, se si vedono queste situazioni, in questo caso non l'ha vista neanche fisicamente chi ha pubblicato queste immagini, l'ha vista, ma ci sono tanti sistemi oggi di videosorveglianza. Questo lo dico a servizio dei piromani: non date fuoco, qualcuno vi vede. Quindi siccome voglio bene alla natura e voglio bene ai beni privati e pubblici del mondo, smettiamo.
0: Se voi guardate i commenti che vengono fatti sul post che abbiamo messo noi del video, ma anche quello, cioè ovviamente molti gli dicono: ma questo, vi hanno una zona industriale, secondo te ci sono le telecamere? Tra l'altro vi devo dire che nel corso del tempo qui alla Carbonaia c'era l'abitudine brutta, e qualcuno ci si è fatto male con qualche denuncia penale, di sversare, lasciare i rifiuti, li buttavano quante volte le telecamere fra tutti si sono date le forze dell'ordine. Qui ci sono aziende orafe, ci sono concessionari, ci siamo noi.
1: L'incendio era vicino all'azienda orafa.
0: Sì, è quello. Sì. Cioè,
1: rischiamo di andarci
0: dentro. Quindi gli impianti di videosorveglianza ci sono per forza. E quindi ben venga il Grande Fratello. Ecco, vedi quella macchina che passa ora, quella bianca. Sì, quella lì, un ragazzo quando eravamo lì ha detto: io ho chiamato i vigili del fuoco. Ma lui infatti passa ora.
1: Si è comportato bene.
0: Sì, sì, infatti noi ovviamente dopo, questo era giusto. Poi glisso sul fatto che io ho chiamato anche i vigili. Io lo devo dire però. Perché io ho chiamato anche i vigili, la polizia municipale. Dice: ma a noi che ci chiama a fare? Deve chiamare il vigile del fuoco. Avete ragione, per carità. Però voglio dire, io non lo so se di sabato pomeriggio scaccia incendio, magari non ha interesse la polizia municipale. Te lo devo dire sinceramente, insomma, possono esserci mille problemi, mille cose. Per carità, ho sbagliato. Io, infatti, dopo Angelina aveva chiamato, e addirittura gli ho chiamato le vigilanze perché li conosco, insomma, lo sai. Quindi. Però, insomma, ecco, questa vicenda, speriamo che abbia un epilogo, che insomma questo signore capisca che ha fatto una grande
1: Vabbè, andiamo avanti. Lo rubiamo qualche minuto.
0: Ma lo rubiamo, rapidamente.
1: Ieri mattina c'è stato un importante consiglio comunale ad Arezzo.
0: Al di là del fatto
1: che all'inizio sono state ricordate tre persone decedute, una è Breda, Roberto Bardelli. Morto dopo un anno di gravissime sofferenze, una persona che aveva idee politiche sue particolari, ma al quale voleva bene tutta la città.
0: Hai visto?
1: Al Breda voleva bene tutta la città.
0: Noi abbiamo fatto il servizio da lassù, ha avuto
1: assolutamente
0: da bipartisan, posso dirti così.
1: Un ragazzo di 54, generoso, una persona veramente a modo. Poi la scomparsa di quel dipendente comunale. Anche lui ovviamente morto in circostanze incredibili, cioè faceva un po' di ginnastica in un giardino della città ad una settimana esatta dal momento di andare in pensione. Tra l'altro era già vedovo questo ragazzo, ma veramente colpito male. E nell'occasione è stato ricordato in consiglio comunale ieri, che era il 29 di luglio, che esattamente 11 anni fa, il 29 di luglio, moriva Piero Comanducci, il babbo dell'attuale sindaco di Arezzo. Piero Comanducci insomma, per

0: Cioè che io conoscevo anche molto bene perché ci ho lavorato insieme come Telesura per tanti anni con lui, era un collaboratore preziosissimo della nostra emittente. Però il Consiglio Comunale ha trattato molti temi ieri, no? Tante interrogazioni, per esempio Poponcini, che ovviamente a questo punto parla
1: gruppo misto, ma no,
0: parla gruppo misto, ma parla come futuro nazionale.
1: Però siccome non si è presentato, non c'era.
0: Ma insomma, lui è futuro nazionale, sostanzialmente ha trattato due temi che sono a lui molto cari: uno la sicurezza. E l'ha trattata puntando su un argomento, quell'ex bar, quell'ex costruzione che si trova al campo di Marte, che ormai è abbandonata da tempo, che è luogo ormai in cui ci vanno la gente a dormire di notte, nell'angolo quando arrivano i cittadini, dove c'era una volta il bar.
1: Ah, che era oggetto di interesse da parte sia del Movimento 5 Stelle, ma anche di altri, per farci il presidio della
0: PM. Sono anni che
1: esce
0: qualcuno che fa il presidio, altri dicono di utilizzarlo per altre cose, eccetera. Ebbene, come Poponcini ha detto, ma io vorrei sapere cosa fate, cosa non ne fate, perché non lo sistemate, eccetera. Gli ha risposto direttamente con Manducci, dicendo: ma lo stiamo valutando. Noi sappiamo che ci sono delle difformità urbanistiche che vanno sanate, sistemate una cosa o l'altra. Tra l'altro, dice Comanducci sul perché non si fa niente, lo sa da sé, perché il verbale che diceva che era difforme dal punto di vista urbanistico è firmato proprio da Aldo Comanducci, comandante della polizia locale. Quindi in realtà
1: Aldo Comanducci,
0: Aldo Poponcini, ho sbagliato di tanto, scusami,
1: sì.
0: Aldo, cioè, Comanducci ha detto a Poponcini
1: sì.
0: ti sei risposto da solo. Invece altri argomenti: ieri c'è stato l'assestamento di bilancio e fra questo anche un po', diciamo, la spartizione del bottino che c'era in comune. Ti ricordi che Merelli aveva detto: abbiamo un po' di soldi nel cassetto, dobbiamo spenderli bene. E ogni assessore ha fatto le sue proposte. C'è stato un battibecco, una polemica, uno stizzito qui pro quo fra Federico Scapecchi, che è il capogruppo di Forza Italia, ma che è l'assessore uscente dello sport,
1: giusto.
0: Assessore uscente allo sport, che è rimasto molto male dalla sua non nomina, molto fortemente, e Antonella Di Tommaso, che è l'attuale assessore dello sport.
1: Addirittura.
0: E sport, che è successo?
1: Che è successo?
0: Scapecchi aveva istituito i voucher per dare una mano a tutti quelli che hanno meno di 18 anni per fare attività sportiva, dei contributi personali, sotto 20.000 euro. Questi voucher venivano confermati anche dall'attuale assessore, però non c'erano ancora, diciamo, l'atto pubblico formale per chiedere all'assessore al bilancio: dammi questi soldi per fare il bando. Lo ha fatto Scapecchi e infatti è stato approvato, e quindi alla fine tutto a buon fine, i soldi ci sono, i voucher si fanno. Ma Scapecchi ha detto: però se non c'ero io, l'ho fatto io, l'assessore non l'aveva fatta questa richiesta, e l'ha fatto in un modo piuttosto crudo,
1: brutto,
0: senza tanti salami lecchi. Considera che la Di Tommaso è un assessore di Forza Italia, lui è il capogruppo di Forza Italia, lui è nella maggioranza di centrodestra, la giunta di centrodestra. Io penso che se tutti quanti smettessero di usare l'io e usassero il noi, sarebbe molto meglio. Questo è il consiglio che mi va di dare a due persone che, per esempio, con le quali ho ottimi rapporti, con entrambi, sia con Scapecchi che con Di Tommaso.
1: Sì.
0: Meno io e molto più noi, funziona meglio, ve lo consiglio, specialmente ora che siete in partenza con un'esperienza nuova come questa.
1: Va bene, noi dobbiamo non fare una rettifica, però specificare una cosa.
0: Vai.
1: Noi abbiamo detto la scorsa puntata che Francesco Lucacci sarebbe diventato
0: giusto.
1: Allora, che sarebbe stato nominato presidente del parco.
0: Esatto.
1: Io ho qui la dichiarazione di Francesco, perché è giusto dirla. La notizia che io sarei già stato nominato presidente del parco è infondata. La notizia che io sarei stato ascoltato sia dalla commissione della Camera che dalla commissione del Senato è infondata. Sarò ascoltato nella commissione 8 del Senato il 28 luglio, quindi ci ha passato alle ore 12. Al momento c'è una proposta di nomina da parte del ministro, che dopo le audizioni potrà essere seguita da nomina a presidente del parco delle foreste casentinesi. Tanto ti si doveva, e tanto
0: anche
1: diciamo,
0: siccome la responsabilità è mia in questo caso, era io che avevo letto la notizia su un sito credibilissimo di Arezzo,
1: e lui infatti ha detto:
0: è giusto, ma ha ragione, quando ha ragione ha ragione, cioè,
1: dice, non è vero, quindi
0: anche perché, attento Francesco, non è che si tratta di aver diffuso una notizia negativa, la notizia era positiva, perché avevi un'altra nomina,
1: magari,
0: arriverà, insomma, arriverà senz'altro dopo il tuo colloquio di ieri.
1: Noi giustamente giustamente detto, guarda, siccome l'abbiamo data anche noi altro. La notizia, noi lo diciamo.
0: Mea culpa, mea grandissima culpa.
1: Ivo Brocchi ha sbagliato, non me lo dire. No, si è sbagliato, no, insieme, perché siamo insieme.
0: Siamo insieme, ma tu non puoi stare a verificare le 30 notizie.
1: Ma non
0: che
1: importa, io sono qui con te, la trasmissione è fatta insieme. Se sbagli te, sbaglio io. Ma siccome normalmente sbaglio io, ma questa è una mia tutela, lo capite? No?
0: Sono preoccupato.
1: Che Ivo Brocchi non sbaglia mai.
0: Questa tua dichiarazione mi preoccupa.
1: Perché?
0: Perché se io e te siamo insieme,
1: sì,
0: e tutto quello che facciamo insieme vale insieme, vuol dire che tu vuoi bene alla Slime e io voglio bene alla Meloni? Non è così.
1: Ah, no, proprio, guarda, la Slime. Ma io
0: non voglio bene a nessuno dei due.
1: Ma no, ma la Slime purtroppo...
0: Io ce l'ho in testa un bel presidente del Consiglio.
1: Io te l'ho detto, la Slime secondo me è una bravissima ragazza, va bene? Però è mal consigliata.
0: Hai visto, la Russa ha detto, che sarebbe di male se nominassimo la Meloni Presidente della Repubblica?
1: Appunto, che ci sarebbe di male? Ma ragazzi, ma l'avete vista
0: legale
1: davanti all'Arabi col cavolo che la Meloni ha messo il cappuccio, lo Shador, come fece la Boldrini? Col cavolo, è vero, cioè, la Meloni testa alta, è così che si fa, E l'Arabi muti, scusa, così è.
0: Va bene.
1: Lei rappresenta lo Stato italiano.
0: Se per te basta che non metta lo Shador no, per essere Presidente della Repubblica,
1: è segno di rispetto, della figura dello Stato e anche della donna.
0: Sì.
1: Punto.
0: Benissimo.
1: Nella mia visione è così, nella visione di qualcun altro non è così. Per il momento noi teniamo questa visione qui. Detto questo, la Slime è una bravissima ragazza, secondo me si è trovata.
0: Ragazza, ormai quasi 50 anni.
1: Sì, vabbè, tanto ormai finisce lì, insomma, vabbè. Però al di là di questo, lei purtroppo è mal consigliata. Prendete le energie rinnovabili di cui parlava tanto bene, ma sapete che adesso aveva iniziato la Germania, stanno iniziando a staccare i pannelli perché c'è troppa energia prodotta col sole e non si consuma, non serve a niente, va sotto costo, ma ti rendi conto? La sapevi questa? Parlava di Sanchez, la Meloni ha fatto l'Albania, Sanchez ha fatto la Mauritania. Parlava di migranti con la Meloni, ora la Spagna vuole uscire da Schengen.
0: Guarda che c'è un anno e mezzo al voto, perché non fare campagna elettorale
1: adesso?
0: No,
1: è perché io alla Slime le voglio bene, ma il problema, secondo me, si deve fare consigliare un pochino meglio. Io mica dico che lei debba sapere queste cose.
0: Ma allora, tu dai per vero tutto quello che dici dell'altra. Non c'è neanche un reimmigrato in Albania, neanche uno.
1: Ma di che? Ma ci sei stato te?
0: Non ci sono.
1: Ma via, ma Mauritania ci sono quelli della Spagna.
0: Ma in Albania
1: allora
0: ci sono i nostri. In Albania ci sono i nostri.
1: Che c'entra? La Spagna era il paese. Io so che voglio bene la Spagna.
0: Abbiamo speso un miliardo per fare quella struttura in Albania.
1: Sì, abbiamo
0: per
1: speso.
0: Ora spendiamo
1: quanti miliardi abbiamo speso su altre cose, tipo per super bonus.
0: Per ora spendiamo centinaia di migliaia di euro al mese per mandare carabinieri che non stanno qua a fare la guardia nelle stazioni,
1: esatto,
0: o nelle strade, esatto, a guardare.
1: Io preferirei che tutta sta gente che sta facendo, hai visto, coltelli, attentati, cose varie, stesse in Albania e non stesse nelle nostre stazioni, stesse nelle nostre città. E voglio sapere quanta gente sarebbe d'accordo con me che non stare a fare la demagogia, non si mandano via, li tieni qua a delinquere.
0: Ma sicuramente tanti sarebbero d'accordo. Vedi il futuro nazionale come sta crescendo.
1: Ma sempre più vedrai, perché voglio dire. Andiamo a Modena, a cosa? Come si chiama? Vignola? Vignola, sì. Sì, è disparito completamente, perché la cosa di Modena, difendi l'indifendibile, la gente vota la destra, c'è poco da fare. Anche se magari si tappa il naso.
0: Quindi la Slime è il miglior alleato della Meloni. Questa è la verità.
1: Ma
0: Slime è il miglior alleato, ma è vero, lo dico davvero io,
1: Ma no, ma ora c'è il problema di Conte.
0: Lo dico
1: Grillo,
0: davvero,
1: fidati.
0: Che problema c'è? Dico, ma figurati.
1: Ma Grillo adesso è arrabbiato, vuole il simbolo, gli ha detto: siete diventati politici,
0: ma
1: non c'è più niente del
0: tanto
1: movimento.
0: Tanto votano tutti Futuro Nazionale questi.
1: È vero, sono passati anche loro di là.
0: Non è che sono passati di là, sono sempre stati anche di
1: ma
0: là.
1: Ma chi? 5 Stelle?
0: 5 Stelle,
1: no,
0: ce n'era tanti di destra dentro.
1: Ma chi? 5 Stelle?
0: Assolutamente.
1: Di Battista era di destra, mi sembra.
0: Di Battista non lo so che era, secondo me non era di destra. Però secondo me ce n'erano tanti di destra dentro 5 Stelle.
1: Va bene, dai,
0: da 5 Stelle sono finiti prima sulla Lega e ora vanno sul Futuro Nazionale.
1: Ho capito, da qualche parte dovranno
0: stare, andare.
1: Ci
0: mancherebbe altro. Basta che non vengano da fuoco qui.
1: Perché noi abbiamo le telecamere.
0: Ecco, quindi occhio alla penna, ragazzi.
1: Comunque, veramente, cioè, non le fate queste cose, giù, dai. Però... Ivo, dobbiamo chiudere la trasmissione.
0: 22:44,
1: salutiamo la Greta Settimelli, direttore o direttrice, no, adesso cioè, chiamare direttore, ricordatelo, mai la
0: creazione. Una persona seria. Va,
1: direttore di Arezzo TV, tutto lo staff, noi salutiamo il nostro Ivo Rocchi come al solito. I video li troverete ovviamente su Facebook.
0: Vedi, tu hai capito?
1: Poi.
0: Noi salutiamo, infatti dice noi, non io.
1: Ma io uso il plurale majestic, no, quello è regis.
0: Majestatis.
1: Majestatis, come majestatis si chiama? Vabbè. Ciao, ciao a tutti, gente. Buon fine settimana, godetevi.
0: Ci rivediamo
1: questo
0: ad agosto,
1: caldo.
0: Il 6, non pensate che ci rivediamo a questo fine.
1: Come?
0: Settimana prossima.
1: Sì, ma godetevi questo caldo che arriverà pimpante come non mai.
0: Sì, appena usciamo da qui dentro sentiamo il caldo, anche stasera.
1: È partito, sì,
0: mamma
1: condizionatore.
0: Mia, ragazzi.
1: Perché Porino non ne può più. Ciao a tutti.
0: Arrivederci a tutti, cari amici.
2: Avete ascoltato?

0: Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra quelli che sono i benefici immediati e poi a lungo termine dello smettere di fumare, perché sono centinaia le sostanze tossiche e decine delle quali anche cancerogene rilasciate quando accendiamo una sigaretta. Che il fumo sia una delle prime cause evitabili di morte prematura è noto da tempo, così come gli effetti di questa abitudine sulla salute. Ma che cosa accade quando si smette di fumare? Bene, vediamone la prima parte. Nei primi 20 minuti la pressione torna normale e piedi e mani si riscaldano. Pressione sanguigna e battito cardiaco ritornano a livelli e frequenze normali. Questo avviene perché la nicotina stimola il rilascio di epinefrina o adrenalina e norepinefrina, due neurotrasmettitori che fanno aumentare il battito cardiaco e restringono i vasi sanguigni. Proprio per la minore funzionalità dei vasi sanguigni, i fumatori tendono ad avere sempre mani e piedi freddi, ma a 8 ore dall'ultima sigaretta accesa questo primo sintomo dovrebbe essere ormai passato. Dopo 2 ore inizia l'astinenza. È questo, diciamo, il lasso di tempo in cui iniziano a farsi sentire i sintomi d'astinenza da nicotina: umore nero, senso di stordimento, tensione, difficoltà a dormire. Questo avviene perché la nicotina, di cui si sta iniziando a fare a meno, favorisce il rilascio di ormoni del benessere come serotonina e dopamina, lo stesso meccanismo che contribuisce a creare la dipendenza da sigarette. Dopo 8 ore il sangue inizia a ripulirsi. Il sangue dell'ormai ex fumatore inizia a liberarsi dal monossido di carbonio, un gas inodore e incolore che si forma nei processi di combustione ed è tipico del fumo di sigaretta. Questo gas ha una capacità di legarsi all'emoglobina, una proteina presente all'interno dei globuli rossi, molto superiore a quella dell'ossigeno. La concentrazione di monossido di carbonio nel sangue limita pertanto la capacità di assorbimento dell'ossigeno. Tuttavia, nei fumatori di lungo corso, il monossido di carbonio fa aumentare le dimensioni dei globuli rossi, rendendo il sangue più denso e aumentando la probabilità di rischiosi e coaguli. Finiamo poi con le prime 24 ore, perché dopo 24 ore si inizia a tossire. È una reazione fisiologica dell'organismo che tenta di liberarsi dalle tossine ancora presenti nelle vie respiratorie. Inoltre, anche se è passato solo un giorno dall'ultima sigaretta, a questo punto inizia a calare anche il rischio di sviluppare malattie coronariche, cioè a carico delle arterie coronarie che trasportano il sangue verso il cuore. E allora, con questa prima lista di consigli molto utili, io vi lascio al prossimo appuntamento. State con noi per scoprire gli altri benefici dello smettere di fumare. Allora, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Radio Fly.
0: Rewind.
4: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici, un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi, il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su Dab Plus in streaming.

oggi non ho collaudato neanche il microfono, quindi lo collaudiamo adesso in diretta. Deltaplano, ci siamo lanciati, imbracati, preparati anche oggi, anzi abbiamo fatto tutto in fretta perché ci siamo resi conto che c'era un difetto. Vabbè, poi il difetto spero che sia stato rimediato. Parto subito. L'altro giorno ho parlato che ogni tanto quando vado a fare un salto nel passato ripenso sempre alle vecchie programmazioni radiofoniche degli anni 70, 80 e anche degli anni 90. Questa addirittura della seconda metà degli anni 70. Eugenio Finardi, da Sugo, il brano è La CIA.

Scorreva l'anno 1976, questo brano era estratto dal secondo lavoro di Eugenio Finardi. Ebbene, lui un gruppo ce l'aveva, potevi dire che era un cantautore, però ha sempre avuto un gruppo, ha sempre cercato di fare a modo suo un certo tipo di rock che era sì cantatorale, ma era appunto alla Finardi. Adesso dice che smetterà di fare album, l'ha detto un anno fa, quando è uscito il nuovo, che secondo lui è l'ultimo lavoro. Staremo a vedere, o meglio, visto che si tratta di musica, staremo soprattutto a sentire. Era un album del 76, Sugo, secondo lavoro di Finardi, allora per l'etichetta che si chiamava Cramps, venne preceduto dall'uscita, usava anche quei tempi di fare uscire i singoli, che allora si chiamavano 45 giri perché c'era il vinile, uno era Soldi, il retro era Voglio, e Musica Ribelle, il secondo è 45 o singolo che dir si voglia, con il retro La Radio. Diciamo che tra i musicisti c'erano un sacco di bei musicisti dell'epoca: Lucio Fabbri, Alberto Camerini, a sua volta autore, cantante, Walter Calloni, poi addirittura Patrizio Fariselli, Paolo Tofani del grande gruppo di prog rock, jazz, chiamiamolo così, degli Area, che gravitavano anche loro intorno all'etichetta Cramps di Gianni Sassi, che era una sorta di rifugio, una fucina del rock milanese nel tempo. L'album è presente nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre, secondo la noto Rolling Stones, alla posizione numero 27.

0: Per dirla in maniera molto ristretta, questo brano The Feeling di Steve Lacy, tratto da Oh Yeah, che non è una mia esclamazione, ma il titolo del nuovo ed ultimo lavoro di Lacy, siamo nell'ambito del soul e dell'R&B, con quel pizzico di musica moderna, elettronica quanto basta, ma originale, che Steve Lacy diciamo fa come sua cifra principale. È tornato dopo 4 anni, l'avevamo lasciato 4 anni fa con l'album Gemini Rights, il disco che gli aveva consegnato una volta per tutte addirittura il titolo di erede di Prince. Poi c'era stato Apollo 21, l'esordio del 2019, che aveva acceso i riflettori su di lui fino a portarlo a una nomination ai Grammy Awards come Best Urban Contemporary Album, e da allora Lacy è diventato una delle figure più originali e visionarie della scena internazionale, un artista capace di guardare al passato senza però rimanerne prigioniero. E allora se ne è tornato con questo lavoro, recupera le lezioni dei giganti, ho citato Prince e possiamo citarne altri, Michael Jackson e tanti altri ancora, ma l'usa semplicemente come un punto di partenza per sviluppare la propria musica. Lasciamo Steve Lacy.
1: Il Deltaplano, Music First.
0: Un attimo di indugio, siamo

artista americano che possiamo etichettarlo come country, ma non basta. Been By Now ha eseguito questo nuovo singolo. Lui si chiama Morgan Wallen e a questo punto ho detto che l'ho detto, mi sembra, o l'ho messo per iscritto oppure comparirà tra poco. Comunque lo ridico, almeno non mi sbaglio, che oggi facciamo abbastanza musica country. Diciamo che sono un po' di puntate dove il country si sente in quella. Ho trovato un caro vecchio amico che mi ha detto: però lo sai che ho ascoltato quel nuovo country che tu dici da tempo e a me piace? E allora ho detto: vai, oggi, visto che mi hanno riconosciuto che alcuni artisti anche di country recente, che è molto diciamo miscelato, contaminato, come si suol dire oggi, con la musica pop, è sempre stato con la musica folk, la musica rock, oggi c'è sia quello per i più ortodossi, sia il pop, ma anche l'hip hop, per diciamo quelli, forse, che devo dire, diciamo più moderni, tanto per capirci. Proseguo, c'è sempre Morgan Wallen, ma è un featuring, perché l'album è di Al Langley, è il nuovo lavoro, anche questa la troviamo sempre, se non nelle prime posizioni, diciamo poco ne manca. Un mese fa era in un sacco di charts americane, non solo quelle country in composizione, e la Langley, e quindi con Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Summer Edition, ricordo che questo programma è il Deltaplano dalle 17 alle 19, c'è il martedì.

Da tanti anni, per qualsiasi artista che abbia un po' di fama, è consuetudine i duetti, i terzetti, le collaborazioni, i featuring con altri. Qui appunto l'album titolare si chiama Dandelion e di Ella Langley insieme a Morgan Wallen, quello che ha cantato prima, I Can't Love You Anymore. Gente che va sempre ai piani alti delle classifiche e non ha neanche le vertigini. E quindi non c'è il rischio che si butti di sotto. Dai, sto scherzando, stavo cercando di dire una freddura perché con questo caldo sembra che facciano bene. Intanto un salutone ad Antonella, ciao Antonella, poi c'è il nostro Fabio Mugelli, ricordo il suo programma Quota Periscopio dopo le 7 o 2 o 3 volte la settimana. Fabio, magari me lo scrivi, almeno lo dico esattamente. Poi c'è anche Piero Occhini, che mi sembra che ultimamente si faccia vivo spesso e a me fa molto piacere se segue il programma. Poi se qualcun altro vuole lasciare un messaggio anche nel nostro sito www.radiofly.cloud, dove crede nello streaming, tanto Antonella, ciao Mauro, ciao Antonella. E io vado avanti. Mi ricordo negli anni 80, sì, ancora facevo radio, poi ho smesso 20 anni, non voglio che dite che è una vita che faccio radio, è una vita che ho iniziato, poi ho cessato e ho riniziato e mi è andata via la voce. Quindi, come dire, un messaggio, Mauro, sta a casa, non mi arrendo, vado avanti finché posso. E dicevo, nel giugno dell'80, quindi 31 anni, un mese fa circa, uscì Steve McQueen, che non era un famoso attore cinematografico, ma era il secondo lavoro in studio di un gruppo britannico, Breakfast Proud, capitanati da un grande Paddy McCallum, e pubblicato per una etichetta che si chiamava Kitchen World Records e prodotto da Thomas Dolby, quello che poi non è stato solo un produttore o un musicista, ma l'inventore del famoso Dolby. Negli Stati Uniti fu distribuito con un altro nome, True Wills Good, per problemi legati con gli eredi del celebre attore Steve McQueen, che purtroppo era scomparso, e credo che sia la figlia che aveva creato o aveva opinato, e quindi per non correre il rischio in cause e contro cause cambiarono il titolo. Nella cover c'è la Triumph e la moto con cui Steve McQueen aveva assaltato il recinto, purtroppo poi fu falciato dai mitra dei nazisti nel film La Grande Fuga, un bellissimo film. E allora un brano portante, forse il più famoso dei Breakfast Proud in generale e il più famoso singolo di questo Steve McQueen, era Appetite. Noi ce l'ascoltiamo in una versione particolare, siccome poi il 17 di luglio ho avuto il piacere, l'onore e il privilegio di vedere Sarah J. Morris dal vivo a Prato Vecchio per naturalmente pianoforte, qui è insieme a Papik e rifanno appunto quel brano là. Ricapitolando, Sarah J. Morris, Pepe.

come al solito la grande voce, il grande feeling, la grande verve interpretativa e vocale di Sarah Jane Morris qui insieme a Papik Appetite, brano del lontano 1985. Rimaniamo invece con i dischi del 2026. La prossima interprete è una cantante musicista di origini colombiane, ma di stanza in Canada, esattamente in quel di Toronto. Lido Pimienta, l'album si chiama Caribinia. Il brano che esegue insieme a Nelly Furtado è Oi Por Ti.

senza dubbio ritmi latini, forse anche un po' caraibici, c'è un po' di tutto. Lido Pimienta insieme a Nelly Furtado, che ha sempre fatto musica molto diversa da questa, Oi Por Ti, da nuovo lavoro Caribinia di Lido Pimienta. Avevo detto, artista, musicista di origine colombiana, cantante, adesso in Canada, a Toronto. L'anno scorso aveva stupito tutti con un album, La Bellezza, opera ardita e di fatto originalissima, che tramite arrangiamenti orchestrali depurati dall'elettronica del passato provava a far dialogare, attraverso una sensibilità del tutto caraibica, appunto, la tradizione vocale colta dell'Europa, il canto gregoriano, e quindi diciamo si è messa in mostra. Oggi Lido Pimienta se n'è tornata con un nuovo album Caribinia in forma di contrappunto più leggero del predecessore. Il titolo unisce la parola Caribe col nome di Enya, la cantante irlandese dei Clannad, la cantante irlandese per quanto spesso associata lei, Lido, ad artiste come Bjork o Natalia Lafourcade. E con la discendente, appunto, Enya de Clannad, che si sente, diciamo, più a stretto contatto, più in sintonia, diciamo le cose come stanno. Questo brano contagioso che ci siamo ascoltati, Oi Por Ti, è con i ritmi, e lo ripeto per l'ennesima volta, caraibici in levare. Un salto indietro nel tempo, un artista che purtroppo ha vissuto poco, è morto troppo presto, ma ci ha lasciato brani stupendi, poi in fondo ne parleremo un minuto, insomma. Jim Croce con questo brano molto bello, che Alabama Rain.

0: No, a me non mi innaffia il giardino e l'orto, dai, non voglio rovinare le vacanze, basta un paio d'ore, due o tre ore per benino la notte per, diciamo, avere tutte queste cose. Allora, io direi di andare avanti ancora con la musica e quindi siamo qua. Ci vengono a trovare, ma no, purtroppo non sono in diretta e non posso rispondere, nel senso che non cercano me, evidentemente, per fortuna non sono ricercato, nessuno wanted dead or alive. Jim Croce è stato un famoso cantatore e chitarrista folk rock statunitense che aveva anche delle origini italiane e noto soprattutto per canzoni come quella che ci siamo ascoltati, molto melanconica, Alabama Rain, ma le sue canzoni più, diciamo, note, io mi ricordo anche quando iniziamo la programmazione radiofonica, l'avventura in radio nella seconda metà degli anni 70, I Got a Name era programmatissimo insieme a Bad Bell Leroy Brown e Time in a Bottle, e quindi me lo ricordo ancora. Era nato nel 43 a Philadelphia in Pennsylvania, purtroppo a soli 40 anni, il 20 settembre del 73, in Louisiana, deceduto a causa di un tragico incidente aereo. Italo-americano di famiglia, l'ho detto, purtroppo ci rimane il ricordo e soprattutto la bellissima musica che ancora oggi è considerata un classico, e soprattutto io la programmo volentieri perché a me piace molto.
1: Il Deltaplano Music First, il martedì dalle 17:00.

30 della Country Chart nella settimana precedente, Corey Kent con il featuring di Coe Wetzel, Rocky Mountain Low. Andiamo e andiamo avanti, veniamo dai panorami desertici delle montagne rocciose, dei Grand Canyon, dei boschi del Vermont, i laghi salati e poi che tanti pelli rossa, no, sono ridotti a poco anche loro. Veniamo in Italia con un brano di Lamante tratto dal lavoro 2026, Non dico addio. E poi è la canzone che dà il titolo all'album, Non dico addio, dico semplicemente ciao alla prossima canzone, insomma, e quindi non dico addio. Canta e suona Lamante.

0: riesco già. I tuoi occhi sono gli occhi di tuo papà.
1: Non dico addio, l'amante, vi presento l'amante, però non ha l'apostrofo. Non dico addio è il nome anche del nuovo lavoro 2026 per l'amante, ce la siamo sentiti, interessante come voce, come armonia musicale e anche come testo. Purtroppo adesso un ricordo, deceduto credo ieri o ieri l'altro, Glenn Hansard, cantatore di origine irlandese, all'età di 56 anni, in seguito a un incidente stradale in moto a Dublino. Aveva fondato i Frames, era fondatore e leader di una band nata nel 1000, facevano rock naturalmente irlandese, nel 90. Poi si era stabilito per un po' di tempo anche in America, era ritornato in Irlanda e nel 2008, però prima di dire queste cose, con Stefano, l'amico collega del biplano, diciamo il biplano sapete che è sospeso in attesa di settembre, quando speriamo di ripartire, no? Come si dice, sempre che la voce un po' mi tenga, perché oggi la sento lacunosa, e quindi avevamo prenotato, purtroppo insomma la prenotazione tira via, diciamo il decesso che non si può tirare via. Glenn Hansard fra l'altro aveva vinto nel 2008 un premio Oscar come migliore canzone originale con Falling Slow per il film Hans, e quel brano che vi voglio fare ascoltare appunto da Glenn Hansard qui insieme a Marchetta Irglova.

Questo brano è di Glenn Hunter, Glenn James Hunter del nome completo, insieme a Marchetta Erglova, e avranno fatto parte insieme anche del duo The Swell Season, vincitore del premio Oscar con questo brano per la migliore canzone originale, Falling Slow, quella che stiamo finendo ad ascoltare, tratta dal film Hans. Purtroppo, nato a Dublino il 21 aprile del 1970, deceduto a Lucan il 29 luglio del 2026 per aver perso il controllo della moto che guidava. Il giro di boa oggi con un brano, una ballata lenta in prettamente in stile country americano, un artista americano country giovane che va per la maggiore è Luke Combs, che esegue Be By You.

0: musica del Deltaplano. Il martedì pomeriggio alle ore 17, di notte il lunedì alle 22:30. Bye Cispi e buon volo a tutti.
1: DJ Eni One.
2: Your music, your station.

Mr.

Allora, è una cover, il brano originale è molto sognante, qui addirittura diciamo è trasognante forse, che vi devo dire? I'm not in love, in pratica non sono in amore, non sono innamorato. L'interprete, la voce è femminile, musicista, fa le cover ma fa anche gli album, che si chiama Kelsey Lou, e 7 anni fa come esperimento riprese questa cover di una canzone del 1975 del gruppo britannico dei 10cc, che significa 10 centimetri cubici. È inserita anche nell'album The Original Soundtrack, è stata scritta da Eric Stewart e Graham Goldman, e nacque da parte di Eric Stewart come risposta alla moglie, che gli chiedeva più spesso di dire ti amo, e lui invece gli ha fatto questo brano sognante I'm Not In Love. Non so poi cosa sia successo con la moglie, ecco, uno che gli risponde picche, in pratica come minimo gli ha dato qualche picca nella groppa, ecco. Il brano fu ideato dai 10cc inizialmente come un pezzo di bossa nova, e per creare l'effetto unico del coro sognante la band registrò, allora non c'era la tecnologia digitale come oggi, le proprie voci centinaia di volte, oltre 250 tracce vocali che furono unite in un loop per formare un vero muro di suoni. E a proposito di Kelsey Lou, che 7 anni fa l'ha reinterpretata, adesso da pochi giorni è uscito il nuovo lavoro So Help Me Good, sottotitolo L'elegante oscurità di Kelsey Lou, cantante violoncellista, al suo secondo ambizioso album coprodotto da Jack Antonoff. Ebbene, andiamo ancora avanti e rimaniamo nel campo di musica di recente uscita, vale a dire uscita in questo 2026.

po' ripetitiva questa canzone Holiday OKV, Cartwheel dal nuovo album Philadelphia's Been Good to Me, lontano dal cosiddetto Philly Sound, più vicino a una sorta di rock and roll do it yourself, comunque incide per la Verve, che è una prestigiosissima etichetta discografica, terzo lavoro, Philadelphia's Been Good to Me di Cartwheel, sembra proprio rendere omaggio o almeno esprimere un profondo senso di appartenenza alla città dove è cresciuto e dalla quale però non ha mai smesso di trarre ispirazione. È un piccolo studio di registrazione ubicato in una delle strade lungo le quali correva Sylvester Stallone al debutto nella saga del celebre pugile italo-americano Rocky, che Cartwheel, il cantatore, ha messo insieme buona parte delle canzoni di questo nuovo lavoro. L'ho fatto recuperando memorie dal passato e osservando lo scorrere della vita intorno a sé, fino a combinare parole e note di chitarra con sensazioni e stati d'animo, quasi fosse una via di mezzo fra Tom Petty, Lou Reed e Elio Smith, ennesima dimostrazione di un certo fiuto per artisti eterodossi rispetto al nucleo del proprio catalogo da parte di Verve Records. Mentre la voce se ne sta andando, non mi rimane che dire che Cartwheel, ogni tanto ritorneremo su questo lavoro. Ancora le chitarre miagolanti per un'altra classica ballad in stile country. Sono Riley Green e Hannah.

0: Molly Green e Hannah McFarland, l'album è omonimo del 2026. Sembra quasi di essere dentro un film americano. Vabbè, magari con una bella cowgirl, che ne dite? Lancio là l'idea. Rimane per me solo un'idea, ormai una certa età, un certo contegno, il certo contegno può diventare anche un principegno, e poi se vado su anche un regno di cosa? Dei draghi? Andiamo avanti, un'altra ballata, questa volta però l'interprete si chiama Bailey Zimmerman e la settimana precedente nella Top 30 Country Chart americana con questo brano Chevy Silverado, Bailey Zimmerman era in sesta posizione.
1: Il deltaplano, Music First.

Elvis Silverado, il singolo Belly Zimmerman, l'album Different Night, Same Rodeo. Sesta posizione, Top 30 Hot Country Charlotte, settimana scorsa.

martedì, nella scorsa puntata del Deltaplano, ho messo questo brano, diciamo nella versione originale, era uscito per Yard, Wind & Fire nel luglio del 79 come singolo estratto dal loro album I Am. Adesso invece un'interpretazione dal vivo di un altro grande gruppo, con i fiati rock, quello dei Chicago. Ricapitolando, il brano dolce, lentissimo, bellissimo, è intitolato After the Love Has.

versione di Chicago e dal vivo e l'album in cui era contenuta, che poi era un best di canzoni d'amore, fra cui questa originaria degli Earth, Wind & Fire, uscì nel 2005. After the Love Is Gone, luglio 1979, gli Earth, Wind & Fire lo pubblicarono originariamente su etichetta Columbia Records. E nelle classifiche ha raggiunto il numero 2 nella Billboard Hot 100 negli States e come premio ha vinto il prestigioso premio Grammy come Best R&B Song nel 1980. Questa la storia, ma soprattutto la bella musica, che io dico sempre che l'importante è ascoltarla. Nel 2001, quando vennero fuori il prossimo gruppo e la prossima canzone, vennero presi come una sorta di manifesto per eccellenza dell'indie rock degli anni 2000, vittime di quella che fu un'immaginazione, se volete, un po' stereotipata, e questa band avrebbe salvato il rock secondo ciò che titolavano i magazine dell'epoca: ragazzi con le giacche di pelle, jeans stretti e l'attitudine rock and roll. Oggi è sospesa tra mito e memoria, e forse anche ingabbiata con Reality Awaits. Gli Strokes provano a rompere gli schemi, e questo è il nome della band, Strokes, a ribellarsi al mito e a ritornare ad incidere. L'ho citato l'album, si chiama Reality Awaits, il brano Pros and Cons.

0: ogni tanto perdono il ritmo, no? The Strokes, Pros and Cons, il nuovo lavoro, sono tornati. Non sono più quelli di Is This It. Qualcuno dice per fortuna. Reality Awaits segna il ritorno della band dopo 6 anni, una fuga dal mito con rientro. E un cowboy a cavallo, una splendida immagine nella cover in bianco e nero, immerso in un paesaggio che richiama il mito del far west americano. Gli Strokes hanno scelto questa immagine per la cover di Reality Awaits, il loro nuovo lavoro, e che conquistano anche un piccolo primato, quello di una delle copertine più belle di questo 2026. E l'immagine è un omaggio a Untitled Cowboy, una delle opere più celebri dell'artista concettuale americano Richard Prince. Ebbene, andiamo ancora avanti. A proposito di cowboy nella copertina, ci sono cowboy anche che naturalmente fanno musica.
1: Il deltaplano. Music First by Cispi.
0: Non se n'era mai andato.

tirato questo brano di Kane Brown, Woman, occupa la ottava posizione, o meglio l'occupava, Top 30 Country Chart la settimana scorsa. Un altro brano di country che occupa la decima posizione. Un altro artista di successo in America che oggi presentiamo qui su Radio Fly si chiama

Billy Chesney, Carry On, decima posizione la settimana scorsa, top 30 country charts americane. E a proposito di classifiche, in pianta stabile al secondo posto, anche in questa settimana del 30 luglio 2026, Taylor Swift, prestigiosa classifica americana Billboard Hot Country Song, con il suo singolo intitolato A New It, A New You. 3.

0: questa.
1: Vabbè, l'ho programmata Taylor Swift. Non so quante volte mi sia successo, ma era semplicemente con questa I Knew It, I Knew You nella classifica country, in seconda posizione in pianta stabile Billboard Hot Country Song, e il brano è stato scritto originariamente come colonna sonora per il film Toy Story 5. Si trova subito dietro, a proposito di country chart, alla hit di Ella Langley Choosing, e al terzo posto addirittura c'è Stella Lefty, un trittico di ragazze americane che occupa i primi posti delle classifiche country. E prima di passare a un lentaccio micidiale, ci passiamo e basta.
2: Il Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindari.

brano molto dolce. Stiamo attenti al diabete, controlliamo i tassi di glicemia, l'alimentazione e anche le medicine se ce n'è bisogno. Ma questo brano veramente è incredibile. Il grande Van de Man, Van Morrison, con una canzone Have I Told You Lately?

Crede con me, che atmosfera, caro Cispi. Have I told you lately, Van Morrison. Il lontano 1989 certamente per me rappresenta uno dei massimi artisti rock la mia generazione, ma anche qualcuna dopo. Forse comunque c'è anche qualche giovane che lo conosce e spero che lo apprezzi, altrimenti rimanga all'ascolto della radio e del Deltaplano, che noi ogni tanto lo ripeschiamo, ma ripescare è un termine brutto perché al limite è lui che ripesca noi, ecco, tanto per chiarire. Allora, questo Have I Told You Later, Then I Love You, cioè è una persona in pratica che sta dicendo che ha detto tardi alcune cose, tra cui l'amore, verso qualcun altro. L'origine e il significato era nato come una preghiera, il testo quindi unisce l'amore romantico a un profondo senso di gratitudine spirituale verso Dio. L'atmosfera è mistica, intima e riflette la fase della maturità artistica e spirituale del cantatore nordirlandese alla fine degli anni Ottanta. Il singolo è stato tratto dal 19° album in studio Avalon Sunset, un album molto bello che in pratica rilanciò la carriera di Van Morrison, che comunque qualche piccolo basso, non bassissimo comunque, ce l'ha sempre avuto. Vorrei concludere o quasi con voglio dire un'altra cosa, c'è anche una cover molto famosa del 93 di Rod Stewart che ha portato ancora questo bellissimo brano a un pubblico più vasto. Siccome mi sta andando via la voce nuova, questa cosa voglio concludere oggi con un brano, un altro di quei brani intramontabili. Scusate qualche volta la banalità della scelta, ma come si dice, il brano da chiappo, oppure questo il momento che uno coglie per dire dai, un salto nel passato rinnova alcune belle sensazioni, alcune belle cose, rinnova anche la storia della radio, che comunque, visto che è un bel po' che la faccio,

0: rimane ben presente dentro di me e ancora un significato profondo e emotivo. Quindi lasciarvi con gli Eagles e Hotel California, per uno che mi conosce sa che è una sorta quasi di passaggio obbligato. È proprio con questo brano Eagles che si conclude il Dettaplano di oggi. Le repliche, ricordo, per la Summer Edition, questa, vanno in onda la domenica sera alle ore 21 e il lunedì sera alle 23:30. Vi lascio con Eagles, ciao, rimanete su Radio Fly e grazie per l'ascolto.
1: Radio station in the world.
2: In volo con Radio Fly e il Deltaplano. Music First by Cispi.
1: Best new rock, new music.

0: è 1:40.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci addentreremo nel mondo dei cibi velenosi, anche se non paiono tali, perché infatti molto spesso sono alimenti che consumiamo di frequente, anche giornalmente, ma sono tossici o poco salutari in alcune parti o in determinate preparazioni. Iniziamo con loro, le ciliegie, che è vero, una tira l'altra, ma bisogna stare attenti perché se la polpa è del tutto innocua, il nocciolo invece contiene acido cianidrico, che è un potente veleno largamente presente nel regno vegetale, che ostacola il trasporto dell'ossigeno da parte del sangue. Il veleno si libera solamente se il nocciolo viene danneggiato o se viene ingerito. Abbiamo poi i funghi, che da crudi, anche quelli commestibili, contengono tossine termolabili, cioè che evaporano con la cottura a circa 80 gradi e possono creare difficoltà digestive. È quindi meglio consumarli cotti, e anche se piacciono è bene consumarne in quantità moderate, evitando di darne ai bambini. La chitina, una sostanza che costituisce la loro membrana cellulare, è difficile da digerire, specie prima dei 13-14 anni, quando gli enzimi deputati al suo smaltimento non sono presenti in quantità adeguate. Abbiamo poi la noce moscata, che sì, aggiunge una determinata quantità da sapore e carattere ripieni, ma bisogna stare attenti perché contiene la miristicina, una sostanza neurotossica che, se assunta in quantità elevate, provoca allucinazioni e convulsioni. Dose ancora maggiore di questa spezia risultano tossiche per il feto in gravidanza. Passiamo poi a loro, i pomodori, che sono considerati velenosi perché hanno un'elevata quantità di solanina, una sostanza a bassa tossicità anche, che la pianta produce come naturale pesticida. Elevate quantità di solanina sono contenute tuttavia nel fusto e nelle foglie dei pomodori, che quindi non sono commestibili e vanno scartate in tutti i modi. Le patate, ed anche le patate hanno diverse tossine come la solanina, contenute nei germogli e nella buccia. È per questo che bisogna sbucciarle prima di cuocere, stando attenti a rimuovere la parte verde dove la solanina si concentra. È meglio evitare del tutto le patate che appaiono verdi anche prima di essere sbucciate, perché infatti lì i valori di questa tossina sono molto molto elevati. Passiamo poi alle mandorle, che sono un alimento altamente energetico e salutare per il nostro corpo, ma quelle amare andrebbero evitate o consumate in quantità minima. Contengono infatti l'amigdalina, una sostanza che nell'organismo produce acido cianidrico, da cui si ottiene il cianuro. Si stima che la dose letale di mandorle per un uomo sia di 50-60 di questi frutti, ma di solito il loro sapore sgradevole dissuade dal mangiarle. Per oggi finiamo qui la nostra lista di cibi neri e continuiamo prossimamente, quindi state con noi, e per ora una buona giornata e ovviamente buon appetito.
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Fly spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai!
4: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
4: Eh? Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie!
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Fly spot.
6: Radio Fly. Rewind.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: FlySpot.
3: Sono le 2:01.
4: Radio Fly è in FM 98 e 5 106 e 100.